0: è fondamentale, però giocate,
1: i
0: no?
1: sogni.
0: Esatto,
1: I
0: certo.
1: sogni, diciamo, non finiscono. Quasi tutti sognano comunque un futuro in Serie A o in Champions League.
0: Anche tu volevi fare il calciatore da bambino?
1: Io ero più portato verso altri sport, diciamo.
0: Però allora, l'impegno, questo resta fondamentale, noi lo diciamo sempre ai nostri piccoli ascoltatori, però divertitevi davvero, perché lo sport è divertimento e poi soprattutto uno sport come il calcio è stare insieme e imparare la vita in squadra. Grazie Umberto per questo tuo primissimo collegamento, sono molto felice. Fabio Leoni, noi andiamo avanti ancora qui a Radiolina con la bella musica.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:04.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme in diretta su Radiolina, è pronto il caffè corretto per Alessandro Cicco. Alessandro Cicco è il campione d'Italia agli assoluti di atletica paralimpica, ma definirlo così è assolutamente riduttivo, perché qualsiasi sport Alessandro faccia è il più bravo di tutti. Qualsiasi competizione in cui gareggi vince. Alessandro, com'è questa storia? Sei il migliore di tutti e ieri un nuovo record.
2: No, dai, ci proviamo e in qualcosa riusciamo.
1: Chiamamela qualcosa. Allora, partiamo da ieri. Ieri a Lula, giusto?
2: Ieri a Lula, sì.
1: Che cosa è successo?
2: Dopo 20 anni è tornato il powerlifting in Sardegna. A Lula ho avuto l'opportunità e il privilegio, diciamo, di essere uno degli atleti a competere. Quindi mi ha fatto molto piacere e niente, abbiamo fatto questo viaggetto e siamo andati lì.
1: No, è bellissimo, come tu dici niente, però hai vinto.
2: Sì, sì, vabbè, ero anche, praticamente ero l'unico atleta perché dovevamo essere un paio, però qualcuno non si è presentato e quindi niente, abbiamo fatto la nostra garetta tranquilla. È andata bene così.
1: E un altro grande successo, Alessandro, dietro questo successo, però, a parte i sorrisi, le risate, ci piace sempre scherzare e giocare, c'è tanta fatica, tanta costanza, tanto impegno, tanta passione.
2: Sì, questa è una grandissima opportunità che mi ha dato la palestra di Athlon, l'Athlon di Cagliari, che mi ha dato questa opportunità di partecipare a questi campionati italiani della FIPE, e quindi volevo ringraziare tutta la palestra, tutti gli organizzatori, il mio allenatore, e quindi sì, continuiamo su questa linea e testa dura e pedalare, come si dice.
1: E mai mollare, Alessandro, il messaggio che tu ci dai sempre è questo. E io lo trovo in questo lunedì mattina, per iniziare la settimana, uno dei messaggi più belli che tu ci puoi dare.
2: Grazie mille.
1: Lanciamelo tu a chi ci sta ascoltando.
2: Sì, consiglio a tutti di mettersi sempre in gioco e di non mollare mai, non dar niente per scontato e cercare sempre di superare i propri limiti, ecco.
1: Anche se poi non siete bravi come Alessandro Cicco, nessun problema, perché tanto se gareggiate a fianco a lui, lui vince. Nessun problema se voi perdete, però no. Scherzi a parte, Alessandro, è la forza e il coraggio che tu metti in ogni competizione e per noi sei un esempio.
2: Grazie mille, grazie mille.
1: Grazie Alessandro, a te una buona giornata e un buon caffè corretto, grazie per essere stato con noi. Abbiamo musica, no? Si sono messe insieme Serena Brancale, Levante e Dalia, al mio paese. Però un po' no, i pareri sono un po' contrastanti. Io non lo so se a me, a Fabio Leoni, questa canzone piaccia tanto. E a voi, ascoltiamola insieme.

0: Allora, tutto ritmo, Fabio Leoni. Tra le storie che in questo lunedì mattina ci piace raccontare c'è anche la sfida lanciata dal comune di Iglesias a tutta Italia, perché la città si candida a capitale del libro. Insieme a me Carlotta Scemo, assessore alla cultura. Carlotta, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Che bello, quando io ho anche gli ospiti in video, Fabio Leoni, mi emoziono, meraviglia. E poi insomma, una donna giovane, bella e brava. E allora, il guanto di sfida è stato lanciato.
1: Assolutamente sì, Francesca, abbiamo presentato il nostro progetto che si intitola Iglesias, il libro nel Mediterraneo, per concorrere insieme ad altri 31 comuni quest'anno per appunto la sfida a capitale italiana del libro per il 2027.
0: Avete presentato la candidatura anche con un anniversario molto molto importante, perché nel 2027 ricorrono i 700 anni del breve di Villa di Chiesa, quindi stiamo andando belli ricchi a questa sfida.
1: Assolutamente, è un po' il punto di partenza il fatto che abbiamo questo anniversario così importante nel 2027, ed è anche un libro, il nostro libro, che racchiude quella che è stata la nostra storia, e soprattutto che ha dato le basi per la società e la comunità che viviamo oggi qua ad Iglesias, e non solo, in tutto il territorio, perché è un progetto ambizioso che coinvolge la provincia anche e 10 comuni del territorio del Sulcis Iglesias che hanno aderito con una partnership al progetto.
0: Assessore, il passato ma anche il futuro, e mi riferisco all'Istituto Mediterraneo per il Libro e la Lettura che sorgerà in città.
1: Assolutamente, due fulcri principali di questo progetto, tra cui uno appunto l'Istituto Mediterraneo per il Libro e la Lettura, che vuole essere un punto di ricerca e formazione e soprattutto di sviluppo legata alla filiera del libro, e lo vogliamo fare all'interno della nostra biblioteca Niccolò Cannelles, un intervento importante che avrà in un'ottica anche di riqualificazione della nostra biblioteca. Un centro appunto permanente che ci permetta di continuare il lavoro che è già stato avviato da anni, perché comunque, come sai, è un territorio in fermento legato alla filiera del libro, e noi vogliamo continuare questo lavoro dedicando uno spazio che ci permetta di fare formazione e ricerca per i più giovani, per i giovani autori, librai e tutto il mondo dell'editoria. Un altro progetto sono gli stati generali dell'editoria, anche questo è uno strumento più nazionale di ampio respiro, un luogo di confronto fra editori, autori, librai, tutti diciamo gli operatori della filiera del libro. Analisi, indirizzi, proposte sia per lo sviluppo del libro, ma anche le nuove pratiche di lettura, perché ci interroghiamo ogni giorno su quanto oggi magari perdiamo dei lettori nelle nuove modalità con i nuovi dispositivi, e questo può essere uno strumento necessario.
0: Saranno 250 le iniziative che accompagneranno questo percorso verso la candidatura, tra incontri, letture, presentazioni, eventi, tutti diffusi nel territorio.
1: Ecco, esattamente Francesca, l'obiettivo anche della connessione con tutto il territorio, queste iniziative non saranno solamente nel comune di Iglesias, ma abbiamo deciso di estenderci a tutto il territorio e offrire delle opportunità portando appunto dei nomi degli autori importanti, come è già stato fatto, ma riuscendo a intersecarli in una rete, proprio in uno strumento che ci porterà tutti insieme a crescere da questo punto di vista. 250 iniziative che verranno fatte, tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, insieme anche alle associazioni che operano in questo settore, e poi è bellissimo perché è tutto un progetto che via via in via di sviluppo, attendendo ovviamente Francesca, incrociando tutte le dita possibili di arrivare fino alle fasi finali di questa bella avventura.
0: Tra poche ore presenterete il progetto, noi saremo con voi, ma continueremo a seguire questo viaggio che insomma parte già bene. Carlotta Scemo, assessore alla cultura del comune di Iglesias, grazie per questo primo caffè che hai bevuto con me, buona conferenza stampa, e ci aggiorniamo presto perché vogliamo essere informati su tutti gli sviluppi.
1: Grazie a voi per la disponibilità, come sempre.
0: Grazie, segnale orario e poi torna l'informazione qui a Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: 9:10 minuti e tornano i miei adorati 4 minuti per un libro. Lo facciamo questa settimana con Riccardo Azzeni, un giovane fumettista, illustratore e scrittore cagliaritano. Io l'ho conosciuto poche settimane fa e quello che mi ha colpito è non solo il suo grande talento e la sua preparazione, ma la passione che mette in questo lavoro. Riccardo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, un saluto alla redazione e al pubblico.
1: Allora, Riccardo, con il tuo nuovo libro Ci porti sulla luna, un po' mi ricorda, mi riporti alla memoria un classico dei classici che io amo molto, che è l'Orlando Furioso, no? C'è uno dei capitoli più famosi dove Astolfo deve andare sulla luna a recuperare il senno di Orlando, che Orlando ha perso perché si è innamorato. E anche tu ci porti sulla luna.
2: Sì, allora ovviamente i classici sono sempre dentro di noi. Ariosto fa una cosa, insomma, emotiva, mette sulla luna i sentimenti, gli amori perduti. Io ho scritto questa storia nel 2026, per cui nello spazio ho messo la spazzatura, le cose tangibili e soprattutto la spazzatura più grande che creiamo tutti i giorni, cioè quella digitale. Infatti nella mia storia nello spazio finiscono le password che perdiamo, le foto che abbiamo cancellato per sbaglio, le mail, tutta una serie di cose totalmente inutili che un cagliaritano precario va a recuperare appunto per noi come lavoro, e diciamo che è un corriere estremo.
1: E questo ragazzo, questo poco più che trentenne, di cui alla fine non sappiamo quasi neanche l'età, però è un ragazzo in cui possiamo ritrovarci un po' tutti quanti, un po' tutti noi.
2: Ma sì, è appunto un trenta qualcosenne cagliaritano che vive a Ismirionis, fa un lavoro precario ed è in subbuglio emotivo, un po' perché i tempi sono molto incerti, e in più in questa storia di fantascienza, che però insomma ho cercato di rendere quanto più umana possibile, lui ha un rapporto molto difficile con il padre, con cui non parla da anni e che ora insomma ha una malattia terminale, solo che lui non riesce a confrontarsi, non riesce a guardarlo negli occhi. E quale scusa migliore per non affrontare la realtà che dire devo andare nello spazio, devo fare centinaia di milioni di chilometri, quindi non ho tempo per affrontare questo pasticcio emotivo che ho dentro.
1: Tu invece, Riccardo, questa storia l'affronti con i tuoi acquarelli.
2: Sì, può sembrare strano raccontare una storia di fantascienza con l'acquarello, però insomma in questi tempi molto veloci, secondo me, per una persona creativa usare un medium che ti costringe a rallentare, a prenderti il tempo per pensare alle cose, per farle bene, mi sembra che sia un valore aggiunto. Cioè il tempo per fare un lavoro anche così bello non è un impiccio da togliere dai piedi, ma credo che sia uno strumento molto prezioso per noi creativi.
1: E questo lo credo assolutamente anch'io. Come nasce il libro? Nascono, mi incuriosisce sempre quando parliamo di fumetti, nascono prima le parole, nascono le immagini, come funziona?
2: Beh, quando fai un lavoro di questo tipo in cui questi due linguaggi sono indissolubilmente legati, è difficile capire cosa nasce prima e cosa nasce dopo. Io sono partito da un piccolo elemento autobiografico per poi raccontare una storia di fantascienza nella quale io spero chi legge si possa riconoscere, spero che funzioni come uno specchio proprio. Le cose si mescolano, mi sono venute in mente prima certe parole, poi alcune immagini, poi il volto dei personaggi, però diciamo che la storia poi l'ho creata disegnando e scrivendo nello stesso tempo, perché nel fumetto, ecco, questo è importante che succeda, cioè che un linguaggio alimenti l'altro e non che diventi l'uno la didascalia dell'altro.
1: E allora devo andare nello spazio. Riccardo Azzeni, Bao è la casa editrice, è un libro prezioso, Riccardo, da maneggiare con cura e da tenere vicino al cuore. Grazie per essere stato con me questa mattina.
2: Grazie mille a te e a tutti voi.
1: Una buona giornata, beh, ancora più buona perché possiamo scatenarci con i The Colors, Rolling Stone.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
1: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Sai Fabio Leoni cosa ti dico adesso? Sorry, scusa, lo sento. La nuova dei Pinguini Tattici, nucleare a Radiolina.

0: Sorry, scusa, lo siento. E anche i pinguini tattici nucleari, come abbiamo detto prima di Saif, non sbagliano un colpo. E adesso in chiusura di trasmissione torna l'informazione, l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Buongiorno Veronica Fadda, questa mattina insieme a me.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca e ovviamente un saluto ai nostri radioascoltatori. Allora, che cosa possiamo trovare cliccando su unionesarda.it? La nostra apertura stamattina ci porta a Nurri e ci parla del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15:30, dove un bimbo, il piccolo Lorenzo Spano, solo 3 anni e mezzo, è stato travolto e ucciso dal trattore del papà. Secondo quanto ricostruito, il piccolo probabilmente stava giocando nel terreno in cui il padre stava lavorando, e poi il tragico epilogo. Inutile dire che ovviamente la comunità è scossa, in lutto, e si è stretta attorno alla famiglia e ovviamente stretta intorno anche alla madre del piccolo Lorenzo, che è in attesa del secondo figlio. Quindi in pagina tutti i dettagli di questa tragedia. E Francesca, da Nurri invece ci spostiamo a Cagliari, perché andiamo a parlare di un caso di cui abbiamo scritto quasi un anno fa, e stiamo parlando della morte di Mariano Olla, 16enne di Sestulo, ricorderemo, morto, annegato a Cagliari davanti alla spiaggetta, quella piccola spiaggia che troviamo vicino all'ex Sant'Elia, durante un festino non autorizzato a base di alcol e droga. Al caso lavorano la Procura della Repubblica e la Procura dei Minori, proprio perché a questo festino hanno partecipato anche tantissimi minorenni. Difficile per gli inquirenti ricostruire esattamente quello che è successo quella notte, perché sono tanti i non ricordo, io ero già andato via, non lo so. Quindi gli inquirenti sono al lavoro per cercare di trovare un senso, di trovare una soluzione a questo giallo, e appunto, come titoliamo in pagina, parliamo di procura a un bivio, proprio perché c'è la difficoltà a portare avanti le indagini. Poi Francesca, restiamo a Cagliari in realtà, proprio perché, per cercare di portare un po' di leggerezza anche ai nostri radioascoltatori, stamattina non possiamo non parlare anche dell'America's Cup, perché per Cagliari questo è stato un weekend sicuramente a base di sport e grandi successi. Abbiamo visto Luna Rossa, no? Trionfare a Cagliari, ma è stata sicuramente una vittoria anche per la città, perché i numeri ci parlano di ben 25.000 persone per l'ultimo giorno di gare. Chi ha avuto modo di girare per la città ha visto una città viva, una città con tanti turisti, tanti gli accenti diversi che si potevano sentire passeggiando per strada, una cartolina forse diversa, forse
0: finalmente,
1: inedita, esatto,
0: finalmente,
1: che ci fa capire quelle che sono le potenzialità della città. Si può replicare, si può fare di più? Probabilmente sì, e di questo sono convinti i nostri amministratori.
0: Si può e si deve.
1: Si può e si
0: Dai,
1: deve.
0: Chiudiamo con una notizia, no? che ci fa sorridere, meravigliosa.
1: Sì, perché
0: siamo a
1: Tortoli e per una denuncia per inquinamento acustico le campane della chiesa sono ormai spente da settimane. Sappiamo tutti, chi vive magari in condominio, no, quanto possano dar fastidio determinati rumori a certe ore del giorno, però in questo caso non sono degli inquilini a dar fastidio, bensì le campane della chiesa, che appunto, come detto, sono mute da settimane. Si cerca di capire in che modo adattare il suono di queste campane anche alle necessità dei residenti. Una notizia curiosa forse, che potete trovare su unionesarda.it. Prima di salutarvi vi ricordo, per chi si fosse perso quasi impossibile la partita del Cagliari di ieri sera contro il Milan, tutta una parte dedicata a questo trionfo rosso-blu.
0: Ma lo sai che io in tutte le città dove ho abitato ho sempre cercato case invece vicino alle chiese,
1: Vero?
0: Perché mi piace, sì, il suono delle campane. Grazie Veronica Fado, unionesarda.it, sempre a portata di smartphone, di PC e di tablet. Grazie per essere stati con me questa mattina. Abbiamo cercato di alleggerire con piccole grandi storie che fanno belle al cuore questo lunedì, naturalmente il nostro abbraccio va alla famiglia del piccolo Lorenzo e a tutta la comunità di Nurri. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me, grazie a Fabio Leoni in regia. La nostra trasmissione torna domani in diretta alle 8:10 su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:34 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: io, ma sono matta.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: A voi la linea.
1: Il Milan che palleggia dalla propria difesa, allora ricordiamo le formazioni: Milan con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Seremecher, Fofana, Yashari, Rabiot, Bartesaghi, Nkuku e Jimenez, il Cagliari con Capriles, Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Gaetano, De Jola, Zappa, Esposito e Borrelli. Milan che attacca da destra verso sinistra, il Cagliari in completo celeste delle grandi imprese, che attaccherà verso la curva sud dello stadio. Sono passati 73 secondi, intanto attenzione, il Milan in aria, il rete immediatamente di Selemekers, 1 minuto e 58 secondi, un buco difensivo anche di Jerry Mina, Selemekers è entrato in aria e subito la partita è indirizzata. Esposito al limite per Gaetano, il destro, la parata di Maignan, va a battere Adam Obert, i fischi di San Siro, il cross di Obert verso l'interno, Mina di testa, pallone lì alla rete, Gennaro Borrelli, quinta rete in campionato per il numero 29 molisano, il Cagliari pareggia San Siro. Lato corto dell'area di rigore, il passaggio, il tentativo verso il compagno

0: È fuori misura, poi il pallone rimane lì, forse c'è una carica, Salem Mekers per un cuncù e Caprile piegandosi prende il pallone tra le gambe. Zappa che la rimette verso il centro, facile per Maignan che in uscita però non la blocca. Ancora Gabriele Zappa, viene atterrato ma la palla è tra i piedi di Adopo che cede di nuovo a Zappa che la può mettere in mezzo, la mette bassa, il deiola il destro. Ancora Zepedro, si va da Esposito che chiede un po' più di velocità nei passaggi, il lancio in avanti, il cross col colpo di testa di Gabbia, poi ancora Gaetano, attenzione Gaetano, il tunnel e poi Gaetano il destro alto. Che cosa stava facendo Gaetano, si lamenta Ober dalla bandierina, il cross, Zepedro era solo, è andato con la testa, con la spalla, il pallone è uscito abbondantemente fuori. Siamo in una posizione interessante perché seppur laterale è un calcio d'angolo più corto e con il pallone chiaramente un po' più verso il centro e quindi Gaetano sulla battuta, siamo sul settore di sinistra vicino alla bandierina, il destro di Gaetano verso il centro, la tocca Zepedro, poi Borrelli, la parola di Maignan e poi la rete! Juanchi Rodriguez, il vantaggio del Cagliari al 57esimo minuto, il tocco di Borrelli e il colpo di testa di Rodriguez dopo la parata di Maignan, ammonito anche Maignan che ha protestato con Guida, il Cagliari è in vantaggio. Gaetano, Dossena, siamo alla metà campo delle Cagliari, sulle mani, ancora per Gaetano, di prima per Esposito, c'è un po' di spazio, non corre più Selemekes, ancora Esposito, vede Gaetano, ma soprattutto Palestra, ancora lui, lato corto di destra, ancora Palestra, si accentra, il dribbling, ancora Palestra, il cross, a dopo, e la deviazione! Il cross col mancino, colpo di testa del Diatecame, Gaetano il destro, parata di Maignan! Avanti Mendy e il Cagliari che può andare verso la porta di Maignan con Paul Mendy alla ricerca del terzo gol. Mendy, il destro, la parata di Maignan. Finisce qui il Cagliari dopo 29 anni e spugna San Siro in quella che doveva essere una partita scontata sul risultato che il Cagliari doveva onorare. Il Cagliari vince a Milano, a San Siro, esclude il Milan dalla Champions e questa è San Siro perché in Champions ci va il Como.
1: Eh sì, in Champions ci va il Como, ma soprattutto il Cagliari chiude con una bella vittoria importante, storica, perché mancava tanti anni, la quarta vittoria in Serie A, San Siro contro il Milan, nella storia del Cagliari, a suggellare una stagione, visto il Cagliari salvarsi alla penultima giornata, ma chiudere in bellezza, chiudere a 43 punti, superare Fiorentina e Genoa, assestarsi al 14° posto e andarsene in vacanza sicuramente col sorriso, anche quello dei tanti tifosi del Cagliari che ieri erano ormai rassegnati ad assistere a una partita scontata, soprattutto dopo il gol iniziale di Selemekers. Invece il Cagliari ha regalato ai suoi tifosi e a se stesso chiaramente un bellissimo risultato, una bellissima prestazione, poteva essere anche più rotondo ma bisogna anche accontentarsi certe volte. Ultima puntata di A voi la linea, vi voglio sentire numerosissimi allo 070 41 505 oppure via WhatsApp al 340 87 15 015. Abbiamo sentito anche sicuramente sui social, avrete avuto modo di sentire il discorso di Fabio Pisacane nel post partita negli spogliatoi del Cagliari, ripreso anche da tutti i media nazionali. Secondo voi quel discorso è un discorso di addio o un discorso invece di arrivederci a fra un mese e mezzo, a metà luglio, quando riprenderà il Cagliari? In conferenza stampa, bisogna dire la verità, Fabio Pisacane ha confermato, oltre al contratto, anche la volontà di continuare con il Cagliari, ma dovrà incontrare la società e poi vedremo, anche perché la cosa strana è che se hai il contratto e c'è la fiducia, di cosa bisogna parlare? Chiaramente altri dettagli, e anche credo Pisacane voglia capire quali sono le intenzioni del Cagliari nella prossima stagione, in una società che sta anche per cambiare proprietario, così c'era stato detto. Vedremo se ci sarà questo closing quasi finale, perché si parla dell'80-90% del capitale del Cagliari al fondo americano. Compagno di viaggio per questa stagione Carlo Alberto Melis, buon pomeriggio Carlo Alberto, ben ritrovato.
2: Ottimo, direi. Grazie Lele, ben ritrovato anche a te. Mi chiami per parlare di Luna Rossa. Del Giro d'Italia, dei Formula 1, di Kimi Antonelli,
1: di Roland Garros.
2: Perché è un momento nel quale dovunque ti giri ci sono episodi di sport esaltanti. Naturalmente ieri è stato bellissimo vedere questa coincidenza tra una città che improvvisamente viene scoperta da tanti grazie alla vela
3: e la sera questa Cagliari
2: che tanti stranieri hanno improvvisamente scoperto, te la ritrovi nel tabellone dei risultati del calcio, del soccer, Milan Cagliari 1-2-2, quindi il Cagliari improvvisamente è esplosa nel panorama internazionale grazie a questa sinergia tra vela e calcio.
1: Sì, anche perché il Milan è molto seguito nel mondo, che una squadra batte il Milan nel proprio stadio, nella scala del calcio, l'ultima giornata quando il Milan doveva semplicemente almeno pareggiare a questo punto, alla luce degli altri risultati, per andare in Champions, invece viene battuta dal Cagliari che ospitava la vela appunto con le regate preliminari dell'America's Cup. Grande successo anche chiaramente di Luna Rossa, ma soprattutto di pubblico, con tantissime persone nel litorale il cagliaritano. Diamo un'altra notizia: Marco Palestra, il calciatore che negli sprint ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A, ha vinto il premio Freccia Rossa Speed Award. Palestra, che è di proprietà dell'Atalanta, che ha vestito la maglia del Cagliari in questa stagione, ha speso anche parole di grande amore per Cagliari, che ci sarà un tifoso in più d'ora in poi chiaramente dal punto di vista professionale lui penserà a quello che farà in campo con la maglia di appartenenza. Si è imposto con una media di 27,96 km orari, superando l'attaccante del Napoli Højlund e il difensore della Fiorentina Dodò. Quindi un altro riconoscimento a un giocatore delle Cagliari, oltre premi anche per Pisacane. Obiettivamente una stagione che è stata chiusa benissimo, Carlo Alberto, però se andiamo indietro di neanche mezzo mese, perché non dobbiamo andare indietro neanche di due settimane, c'era un disastro a Cagliari.
2: Certo, io ti faccio tornare indietro al settimo minuto di ieri, o forse qualcosa meno, perché la partita è iniziata un po' in ritardo per le vicende terzissime, tra l'altro, di Torino, e in quel momento è arrivato il primo messaggio Pisacane-Vattene.
1: Ah, ok. Alla nostra redazione.
2: Tempo di nei tantissimi messaggi, anzi, dammi modo di ringraziare le tantissime persone delle tifose di tutto il mondo, cito maschile e femminile, perché è bello che ci siano moltissime donne appassionate e competenti, che è spesso più equilibrate nei giudizi, devo dire, rispetto agli uomini, però per dirti, il Pisacane Vattene è rimasto fino alla fine. Non ti dico coloro che hanno scritto: adesso che abbiamo finito cambiamo allenatore, sto usando un linguaggio edulcorato, naturalmente, qualcuno che diceva che Mina era già
1: bollito,
2: si chiedeva se Mina fosse del Milan.
1: Ah, okay.
2: Mina è stato preso in controtempo da una deviazione fortuita di Rabiot, che se la rifà 10 volte non ci riesce. Può capitare alla velocità del gioco della Serie A che tu non riesci e alla fine vieni preso d'infilata. È un errore sicuramente di posizionamento, poi quelli bravi ci diranno cosa hanno sbagliato Obert e Mina, però una squadra che dopo un minuto va a San Siro, incassa un gol, incassa l'ammonizione di uno dei tre centrali, giusta o sbagliata che fosse, e ha la forza per disputare quella partita. Insomma, io direi che ieri mi sono sentito molto orgoglioso di questa squadra che abbia onorato il campionato in questo modo, che abbia fatto perdere, ma non perché ha fatto perdere la Champions League al Milan, ma perché ha disputato una gara nella quale ha onorato il proprio ruolo, ha onorato lo sport.
1: È il 14° posto rispetto al 17°, porta qualche soldino in più, non tantissimi, però anche l'altro. Negli almanacchi ci saranno 43 punti, il terzo miglior risultato dell'era Giulini, quindi sì. Indubbiamente anche da quel punto di vista là ti sei messo dietro Fiorentina e Genoa con altri capitali, a un punto dal Torino, è inutile fare i conti, bene anche il Parma, due punti sopra il Cagliari, bene il Sassuolo che però ha finito male il campionato. Ecco, il Cagliari secondo me se la poteva giocare assolutamente anche con Sassuolo e Udinese se tutto fosse andato liscio, però inutile rammaricarsi, alla fine si è chiusa bene intanto.
2: Ma perché rammaricarsi, appunto, poi? Perché appunto, quando hai battuto
1: Roma, Juve, Atalanta, Milan,
2: in trasferta a Torino, Fiorentina e Milan, è chiaro che alla fine devi guardare il totale, tracci la linea guardi il totale e dici: un campionato buono o no? Ovviamente in un campionato ci sono tante sconfitte, tanti momenti nei quali forse facendo le cose meglio avresti potuto rosicchiare qualcosa in più, momenti nei quali ti è andata bene, forse non meritavi di prendere quel punto in più, però io ho sempre detto, purtroppo quando le cose vanno male tu cerchi di frenare un pochino, poi vieni tacciato di essere magari al soldo o comunque un tirapiedi della società, il che mi fa anche abbastanza sorridere, però io ho sempre detto: i conti facciamoli alla fine. Adesso magari Pisacane andrà via perché lo vogliono altre squadre, spero che non succeda, e qualcuno l'anno prossimo dirà: l'anno scorso Pisacane sì che era bravo, magari non lo so, magari gli stessi che quest'anno hanno dubitato delle sue capacità. Intanto un risultato l'abbiamo raggiunto, Lele, dimmi se anche tu hai questa sensazione. Non sentiremo più parlare di quella vittoria del 97 con gol di Muzzi all'ultima
1: era ora.
2: Sì, però il Milan
1: no. È cambiata la cosa.
2: Questa volta nessuno potrà dire nulla, perché il Milan ha rischiato che 70.000 persone
1: diranno è il Milan gliel'ha regalata. Ah no, è vero, era il Milan che doveva giocare per qualcosa, è vero.
2: Ho sentito dire che ieri Luna Rossa ha perso apposta con la barca dei giovani e delle donne, perché tanto era sicura di vincere. Pensa alle cose che si sentono in giro.
1: Amedeo è uno di quelli che fa mea culpa, ma verso la società, perché ha detto: dopo il mercato di gennaio ero pessimista, però da quando non facevamo i 43 punti, quindi onore al merito, ora speriamo in un futuro migliore. Stefano Pili, Cagliari, presidente del Cagliari Fan Club. Ciao Stefano, finire bene quanto è importante, anche proiezione futura, l'animo dei tifosi è sempre molto importante.
4: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti. Beh, insomma, diciamo che la vittoria di ieri è stato un toccasana, insomma. Passami anche questa frase: noi tifosi dopo le ultime stagioni, ma anche questa stagione a tratti tribolata, ci meritavamo di concludere il campionato con una soddisfazione del genere. Ieri sfido chiunque ad aver pensato prima della partita che avremmo fatto una partita del genere. Insomma, abbiamo onorato il campionato, i ragazzi hanno onorato la maglia e ci hanno davvero resi orgogliosi di questa vittoria, perché era davvero da tanto tempo che, l'avete detto voi, non si vinceva a Milano, ma soprattutto era da tanto tempo che non si vedeva un Cagliari giocare contro una grande squadra con l'atteggiamento che hanno messo su ieri. Quindi molto bene, speriamo a questo punto che questo atteggiamento, adesso ci sarà la pausa estiva, ce lo portiamo appresso anche nella prossima stagione, anche perché effettivamente speriamo che ci sia stato, magari è semplicemente un fulmine a ciel sereno, magari è un fuoco di paglia, però io penso che comunque qualche grande miglioramento questa stagione in termini di mentalità, soprattutto nelle partite contro le grandi squadre, l'abbiamo visto, e quindi speriamo che l'anno prossimo di confermare questo atteggiamento e a questo punto anche di avere quell'esperienza in più che ci consente di affrontare invece le partite tra virgolette un po' più alla nostra portata, con quell'attenzione giusta che quest'anno magari è mancata, penso soprattutto a Pisa.
1: E anche quella qualità alla fine che hai dimostrato di poter avere, che magari è mancata proprio nelle partite più delicate, quelle che dovevi vincere, cioè con le piccole. Poi è stato compensato con le tante vittorie e le grandi partite contro le grandi. Rimani là Stefano, perché chiaramente c'è un'altra curiosità che è un po' il tema della trasmissione. Congedando Carlo Alberto Melis e ringraziando ancora per l'ottimo lavoro di questa stagione.
2: Consentimi di dire, l'abbiamo battezzata la maglia delle grandi imprese, ha debuttato con una vittoria alla fine dello scorso campionato con quel gol fantastico di De Jola e ha chiuso con una vittoria. La maglia turchese, celeste, color mare, color sogno,
1: ma teniamocela
2: così, si conferma la maglia delle grandi imprese.
1: Ma teniamo, quando serve la mettiamo lì, quarta, quinta maglia, allo sponsor tecnico, consigliamo al Cagliari di tenerla lì perché potrebbe servire. Io non sono superstizioso, lo sapete, però sai, quando si tocca il Cagliari si diventa anche volentieri superstizioni. L'ultimo flash, caro Alberto, in 30 secondi, il discorso di Pisacane, un addio o un arrivederci fra un mese e mezzo?
2: Lele, il discorso di Pisacane dipende da lui in parte e in parte dalla società. Allora bisogna capire negli equilibri della società chi avrà il maggior peso, perché mi sembra di capire che Giulini lo voglia tenere. E poi
1: e lui voglia
2: vediamo,
1: rimanere.
2: Sono 51 e 49, non è un equilibrio facile da tenere tra i nuovi proprietari e i vecchi. Io credo che tutto stia lì. Senza saper niente, mi viene da pensare che tutto sia in questi equilibri. E ti lascio.
1: Grazie, caro Alberto, buon lavoro. Domani, chiaramente, sulle pagine dell'Unione Sarda, ancora approfondimenti su tante discipline. È chiaro, il contratto è rinnovato perché era così previsto in caso di salvezza. Quindi Fabio Pizzacane ha il contratto per essere l'allenatore del Cagliari anche la prossima stagione. È chiaro che con il possibile cambio, quasi certo, cambio di proprietà, è giusto che Pizzacane metta un punto interrogativo, perché non è detto che i nuovi proprietari vogliano lo stesso tecnico deciso dal vecchio proprietario. Stefano, secondo te quel discorso molto bello che anche ha preso le prime pagine dei siti e anche alcune pagine dei giornali a carattere nazionale, negli spogliatoi, nel post partita, cosa mi dici? Che sensazione ti ha dato?
4: No, beh, bello, cioè vedere, mi ha ricordato un po' un discorso che aveva fatto anche Ranieri galvanizzando i giocatori, un discorso molto molto bello che comunque come dire traspare completamente l'amore, il rispetto per i Cagliari, per questa maglia, insomma. E comunque,
1: sì, poi anche quella frase, forse vi renderete conto fra qualche mese di cosa avete fatto oggi. Il segnale che ha dato il Cagliari ieri è quello che ha dato per esempio l'Udinese a Cagliari. È venuta, ha giocato, quello che aveva dato l'Udinese a Salerno nell'anno maledetto della retrocessione delle Cagliari. La cultura spero che stia cambiando, anche grazie all'apporto e al lavoro che molti addetti ai lavori stanno effettuando. Vedere quelle partite con biscottate, diciamo così, non fa bene al calcio, men che meno a quello italiano. Quindi ben venga, sino all'ultima giornata bisogna giocarsela. Il Cagliari l'ha fatto, l'hanno fatto anche altre società, altrimenti può capitare. Però bene e onore al Cagliari, mi sembra, Stefano, no?
4: Assolutamente, no, cioè al di là le ultime due, comunque abbiamo fatto due belle vittorie, due vittorie convincenti. E poi passami insomma questa considerazione, Lele, non mi hai fatto questa domanda, ma ne avrei comunque voluto parlare. Dal mio punto di vista è stata una stagione positiva.
1: Okay.
4: È stata una stagione assolutamente positiva, e anche la stagione di Pisacane è stata positiva, perché rendiamoci conto che abbiamo fatto 43 punti, li abbiamo fatti comunque con una squadra giovanissima, con una squadra che comunque, non dimentichiamocelo, è stata falcidiata dagli infortuni dalla prima partita del giro d'andata. Ci sono tanti giocatori che non conoscevamo, adesso vedi anche Rodriguez che ieri insomma è stato mattatore della partita, ma pensiamo anche a Idrissi, pensiamo a Treppi, pensiamo a Mendy, pensiamo all'intuizione di mettere Gaetano regista. Cioè quest'anno veramente ci sono state tante bellissime scoperte di giocatori giovanissimi che si sono dimostrati all'altezza della situazione. Ecco, ripartiamo da loro, ripartiamo da questo settore giovanile. Obert, no? Ho nominato Obert, ma quest'anno secondo me è uno di quelli che ha fatto una delle migliori stagioni da quando è a Cagliari, probabilmente anche uno tra i migliori. Palestra ovviamente non lo menziono, però mamma mia, tanto di cappello a questo ragazzo che anche oggi e i giorni scorsi ha speso delle parole al miele per il Cagliari, quindi professionista esemplare al quale non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo, perché se lo merita. Quindi diciamo, dal mio punto di vista le prospettive sono rose. Poi certo c'è tutta la questione del cambio societario dirigenziale che ovviamente ci vedrà alla finestra, però come dire, la speranza è che ovviamente le basi che sono state poste questa stagione possano rimanere anche in vista della prossima.
1: Grazie Stefano, un abbraccio, alla prossima stagione.
4: Grazie Lele, permettimi di salutare te, salutare Radioline, ringraziarvi per lo spazio che ci avete dedicato quest'anno, e sicuramente ci sentiremo anche l'anno prossimo con tutti i referenti del Cagliari Fan Club e tutti i nostri soci che hanno sempre piacere di intervenire.
1: Grazie veramente al Cagliari Fan Club, estendo anche al centro coordinamento. Noi siamo chiaramente qui sempre a disposizione per anche gli altri gruppi, gli altri Cagliari Club in Sardegna. Chiaramente l'appuntamento è per la prossima stagione, ma qualche minuto ancora ce l'abbiamo, lo sfruttiamo con Luca Neri Videolina, altro compagno di viaggio molto spesso qua in A Voi la Linea. Buon pomeriggio Luca.
5: Ciao Lele, ciao a tutti.
1: Allora, Roby da Cagliari dice: ciao ragazzi, durante questo campionato ho criticato il mister della società, adesso mi dispiace essere stato troppo severo, onore a loro che ci lasciano fare la Serie A. E poi Carlo: campionato ormai finito, sinceramente credo che, come spesso accade purtroppo dalle nostre parti, il Cagliari ha ricevuto fin troppe critiche sia sul fronte tecnico che societario. Il piazzamento finale è stato in linea con gli obiettivi dichiarati, nonostante i non pochi infortuni che hanno decimato la rosa dall'inizio alla fine della stagione, la squadra è riuscita a tenere i due. Credo che la scommessa dei giovani, a cominciare dall'allenatore, sia stata vinta. Mi auguro che si possa ripartire l'anno prossimo dalle basi solide poste in questo campionato senza stravolgimenti. Un caro saluto da Carlo e il ringraziamento a noi all'anno prossimo. Luca, queste due vittorie finali hanno un po' invertito la rotta su alcuni giudizi, forse un po' troppo affrettati o troppo poco?
5: Hanno chiuso il cerchio, hanno risistemato un pochettino quell'umore che si era rovinato in quel periodaccio che il Cagliari ha vissuto tra febbraio e
1: marzo,
5: e aprile. Sì. Perché, sai, lo diciamo spesso, le stagioni vengono spesso influenzate dagli andamenti, anche dall'ordine cronologico dei risultati. Se una squadra parte malissimo e poi conclude con un filotto, la stagione sembra trionfale; se succede il contrario, molto meno.
1: Con gli stessi punti alla fine.
5: Cagliari ha vissuto. Esatto, sì, infatti Cagliari ha vissuto un periodo straordinario a gennaio e ha chiuso la pratica salvezza a gennaio, diciamo, adesso lo si può dire con grande serenità. Quel giudizio stava per essere sporcato da un periodaccio e da in particolare due partite giocate male. In quella col Pisa rimane probabilmente la grande macchia, e l'abbiamo visto perché il Pisa ha concluso il campionato col record negativo di punti della Serie A, 20 squadre, una sola vittoria peraltro, quella contro il Cagliari, e quindi stava per essere sporcato da quel periodo là. Questa chiusura in bellezza con due vittorie, ma non solo, probabilmente anche con i risultati che sono arrivati al momento giusto, ha riconciliato anche da quel punto di vista.
1: Eh sì, me lo voti chi? Anzi no, prima mi risponde alla domanda di oggi, cioè quel discorso di Pisacane è più un congedo o più un arrivederci fra un mese e mezzo?
5: Fra un mese e mezzo, direi Pisacane al Cagliari anche nella prossima stagione al 99,9%.
1: Mi dici il migliore, non ti dico il peggiore, ma il migliore, solo il migliore, è la partita chiave?
5: Il migliore tra gli umani, intendi? Perché Marco Palestra probabilmente va escluso da questo.
1: Non è tra gli umani, quindi.
5: Se mi sembra che giochi, che si vinca facile, parte la musichetta.
1: Comunque anche ieri tenerlo fuori per metterlo nella ripresa, è chiaro che non lo puoi fare sempre, però ha devastato Barteseghi nella parte finale della partita, nel secondo tempo è stato devastante veramente.
5: Beh sì, Palestra è un giocatore destinato a... io gli auguro alla Premier League,
1: sì,
5: perché
1: anche io. Prima per non vederselo davanti, ecco, già sarebbe un grande risultato quello, e in più perché secondo me le doti che ha in Premier League sarebbero veramente importanti e sfruttate bene rispetto a quello che magari vediamo qua in Italia.
5: Ed è un percorso a cui ci stiamo anche abituando negli ultimi anni: Calafiori all'Arsenal, Leoni al Liverpool, i giocatori, anche mi viene da dire così, prestanti fisicamente, che si impongono in Serie A, poi stanno completando il loro percorso di maturazione in Premier League. Io penso che anche Palestra possa fare quel percorso là, quindi sì, il migliore è inevitabilmente Palestra. Dovendo togliere Palestra, direi Caprile, perché tante volte comunque è stato decisivo anche quest'anno, e la menzione d'onore io la faccio per Gianluca Gaetano.
1: Assolutamente.
5: Che, dal momento in cui ha cambiato ruolo, ha cambiato anche la squadra.
1: E devo dire, menzione un po' meno speciale, ma comunque importante anche per Zé Pedro, quella posizione dopo che è tornato dall'infortunio, che nessuno l'ha più tolto da lì, e obiettivamente ha dimostrato di essere un giocatore di ottimo livello, senza considerare Esposito, capocannoniere del Cagliari, senza considerare un Borrelli alla prima stagione in Serie A, che ha fatto comunque 5 reti reti, togliendosi anche la soddisfazione di segnare a San Siro. Diciamo che sarebbe da citare un po' tutti, però abbiamo analizzato forse i nomi più significativi. Qualcuno dirà Mina, qualcuno dirà magari Obert. Alla fine c'è stata una crescita di moltissimi giocatori con pochi nei. Quindi ripartire a Pisacane e poi da chi, Luca? E poi ti saluto.
5: Beh, bisognerà cambiare qualcosa inevitabilmente. Io penso che alcuni rami sono destinati ad essere tagliati. Penso che al di là della cessione del saluto inevitabile a Marco Palestra, potrebbe esserci anche qualche rinuncia dolorosa. Il nome più facile è quello di Elia Caprile, il giocatore che il Cagliari secondo me deve trovare ancora di più è proprio Sebastiano Esposito, il giocatore che quest'anno ha vissuto una prima annata di adattamento alla nuova realtà, che lo deve vedere protagonista. L'anno prossimo mi aspetto un Sebastiano Esposito ancora più incisivo anche in zona gol.
1: Anche ieri sembrava di sbagliare giocatore nella cronaca, invece era sempre lui, lo vedi da una parte dall'altra, andava indietro, andava avanti, forse per lui stesso questo è il suo gioco, va benissimo, questo magari gli chiede Pisacane, ma magari un po' meno generosità e un po' più di presenza là davanti, perché quando è stato là davanti ha dimostrato di segnare gol decisivi, soprattutto nella parte finale di questa stagione. Grazie Luca veramente per tutta la stagione, alla prossima.
5: Grazie a te Lele, ciao a tutti.
1: Grazie a Luca Neri di Videolina. Intanto ricordo l'appuntamento con Casa Cus fra qualche istante, subito dopo la nostra trasmissione con Andrea Amate, poi stasera alle 18.30 nuova puntata dell'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu, ospite della puntata del centrocampista della Torres Michael Brentan e l'allenatore del Monastir Marcello Angheleddu. L'appuntamento è per le 18.30 su Radio Lina e Videolina. Grazie a Giuseppe Valdese in regia, ringrazio come ho fatto ieri anche tutti gli altri tecnici e registi, cioè Fabio Leoni, Manuel Cozzolino. È finita qui la nostra avventura in A Voi la Linea per questo campionato 25-26. La prossima stagione ci auguriamo di essere ancora qui per raccontarvi e fare la nostra mezz'ora di terapia il lunedì pomeriggio. Ciao a tutti.
6: A Voi la Linea.
7: Podcast sull'Unione Digital, su Radio Lina. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Dotato anche di una bella voce, abbiamo ascoltato Enrico Frongia in Ninna Nanna.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.
2: Esto no ve que tú

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Homine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: 12.33, partiamo puntualissimi per questa nuova settimana qui in diretta su Radiolina. Siamo alla Strambata, Simona De Francisci con voi sino alle 14 in regia Manuel Cozzolino. Tantissimi gli argomenti di oggi, anche lo sport vi anticipo sarà in primo piano. Parleremo anche di nuovi e vecchi virus che si affacciano e ci fanno paura, senza naturalmente fare drammi e senza sensazionalismo, però proveremo a raccontare anche di questo. Naturalmente la cronaca che in primo piano, come sempre, unionesarda.it. Chico Fresu, buongiorno.
2: Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Purtroppo, sì, oggi la cronaca in primo piano sul nostro sito, perché la Sardegna, varie zone della Sardegna, sono arrivate notizie di tragedie delle quali abbiamo dato conto. Una, l'ultima in ordine di tempo, arriva dalla statale 125, dove nel tratto fra Capocommino e Berchida è uscito fuori strada un motociclista di 34 anni, Francesco 40, di Orosei. Ha perso il controllo della moto ed è andato a impattare contro uno dei paletti che stanno lungo il bordo della carreggiata e ha perso la vita. Una scena agghiacciante quella che si è presentata ai soccorritori. Per lui non c'era niente da fare. Chi conosce quella strada sa che ci sono dei lunghi rettilinei con delle curve, probabilmente ha aperto troppo il gas e questa è stata la causa della sua morte. Poi abbiamo Nurri, una comunità sconvolta per la tragedia di ieri pomeriggio, perché un bambino di 3 anni e mezzo, Lorenzo Spano, è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore guidato dal padre. Nurri è una comunità di 2000 anime che stava vivendo la campagna elettorale, si è fermata di fronte a questa tragedia e dopo il dramma la giustizia comunque deve fare il suo corso e certo. Ovviamente il mezzo è stato sequestrato, il dramma è avvenuto in campagna, il mezzo è stato sequestrato e è indagato il padre. Un atto dovuto, perché certo, devono essere effettuati i necessari accertamenti e credo che non ci siano grandi difficoltà a ricostruire quanto avvenuto. C'erano i testimoni, purtroppo di fronte quando è successo c'era la mamma del bambino che aspetta un altro figlio che ovviamente ha accusato un malore. Una storia terribile quella che abbiamo raccontato, che ci arriva da Nurri. Ancora cronaca, brutta cronaca, perché raccontiamo anche degli sviluppi che non ci sono dell'inchiesta che riguarda la morte di Mariano Olla. Parliamo di un ragazzo di 16 anni che era stato trovato senza vita nelle acque davanti al molo di Sant'Elia durante un festino non autorizzato, durante il quale erano circolate droghe, alcol, droghe di ogni tipo. Lui probabilmente aveva avuto questo malore a seguito dell'assunzione di droghe. Era stato trovato che il corpo era stato trovato che galleggiava in acqua. Nessuno dei presenti, ed erano tanti anche più o meno suoi coetanei,
1: tanti anche amici,
2: tanti che dovrebbero essere amici, di fronte alle domande degli inquirenti che cercavano di capire almeno chi avesse gestito la droga, chi avesse fatto passare, certo, circolare queste sostanze, hanno detto non so, non ricordo. Insomma, c'è un muro di omertà che rischia di fermare le indagini della procura ordinaria, della procura dei minori, perché ripeto, tantissimi minorenni c'erano in quella serata e quindi la procura potrebbe arrivare a dover chiedere l'archiviazione dell'inchiesta, perché non c'è nessuno che abbia voluto raccontare cosa è successo. Si pensava di poter individuare il pusher, invece alla fine nessuno
1: noi naturalmente lo seguiremo. Poi invece una buona notizia arriva dalle emittenti locali, perché è in corso e unionesarda.it lo sta trasmettendo in streaming, così come Unione TV. È in corso un convegno al Senato proprio sulle emittenti locali, è stato detto un valore per tutti i territori, è presente e sta per intervenire anche il nostro direttore generale Elia Serreli.
2: Se dovessero
1: emergere delle ulteriori indicazioni anche su questo ti aspettiamo. Grazie Chico Fresu. Adesso c'è Bring Your Love e poi parliamo di scuola.

0: Ecco qua, allora, dopo la musica, la grande musica che sentiremo ancora nell'arco della nostra mattina insieme. Dicevamo, parliamo di scuola e diamo il benvenuto a Aldo Pillittu, dirigente scolastico, liceo Siotto Pintor. Io la chiamo preside perché io sono ancora preside, buongiorno, affezionata
1: buongiorno,
0: al termine preside, mi piace di più. Grazie allora per essere con noi. Naturalmente sono settimane intense per i professori, per i ragazzi, per i dirigenti scolastici, ormai l'anno scolastico volge al termine, per i ragazzi che affronteranno la maturità sono settimane ancora più impegnative, lo sono anche per quelli che stanno ultimando le verifiche. Che anno scolastico è stato? Poi proveremo a capire anche com'è la scuola oggi.
1: Intanto grazie per l'invito. È stato un anno scolastico abbastanza impegnativo anche per gli studenti. In realtà le novità in corso d'anno non sono state particolarmente rilevanti, se non la sorpresa degli esami di maturità. Già la denominazione esami di maturità anziché esami di Stato, che era quella corrente negli ultimi anni, ha dato un'indicazione di come sarebbero, di quale era il retropensiero rispetto a questa scelta. Quindi si dovrebbe misurare la maturità dello studente nella sua responsabilità di prendersi gli impegni, di assumersi gli impegni, di studiare, e di fatto ci sono state modifiche rilevanti nell'esame.
0: Sono maturi i giovani di oggi rispetto alla nostra generazione, preside?
1: Guardi, io che sono un diplomato dell'80, proprio del C8, cosa sia la maturità non l'ho mai capito dal punto di vista scolastico. Poi maturità è un concetto che si può applicare ai diversi campi. Questi ragazzi sono diversi. La maturità è un concetto relativo. Sono molto maturi sotto certi aspetti, lo sono meno sotto altri. Sotto l'aspetto delle responsabilità talvolta lo sono un po' meno, ma è anche colpa di quello che c'è intorno, delle famiglie, di quello che chiediamo noi. Per altri sono anche molto molto responsabili. Però se i ragazzi vengono investiti di responsabilità, quelli delle generazioni rispondono positivamente.
0: Ecco, qual è la cosa che l'ha colpita di più degli esami di maturità di quest'anno?
1: Ci sono novità rilevanti, le materie passano da 6, anche i docenti, quindi da 6 a 4, sono tutte indicate dal Ministero, spariscono definitivamente sia le tesine, quegli elaborati interdisciplinari che dovevano dimostrare quello che non riescono a dimostrare, cioè che i ragazzi sono capaci di fare il lavoro interdisciplinare che poveri non possono fare, perché anche noi come docenti non siamo abituati a fare quel tipo di lavoro, non glielo insegniamo. Sono sparite le tesine iniziali, o la scelta degli argomenti iniziali da una materia che poi anche lì richiedevano allo studente sul momento di dover, come dire, segnare un percorso, indicare un percorso di argomenti, e si rimane strettamente, abbastanza strettamente secondo me, anche se le indicazioni non sono ancora precise così nel dettaglio, si rimane strettamente sui contenuti disciplinari di quattro materie, che le dirò, rispetto a quello che c'era prima, secondo me da questo punto di vista è meglio, si sa con quali regole si gioca, su quale campo. Quello che rimane in mano ai ragazzi è un discorso iniziale sul loro curriculum, sulla loro esperienza, il loro percorso di formazione, e poi naturalmente quello che deve essere fatto, la loro relazione sulla formazione scuola-lavoro, che è la denominazione attuale dell'alternanza scuola-lavoro.
0: Ecco, poi abbiamo un minuto, ma torniamo anche dopo la pausa per continuare ad approfondire il tema della scuola di oggi. È una scuola, preside, che è propedeutica al lavoro? I ragazzi dal suo punto di vista sono orientati, sanno già che cosa faranno?
1: Per fortuna

0: Da questo punto di vista si è capito nel nostro paese che l'orientamento è importante. La scuola non serve a dare lo stipendio al dirigente, ai docenti e al personale amministrativo e tecnico e ausiliario. La scuola serve a formare delle persone che poi andranno nella società e con l'orientamento, cioè con delle attività specifiche, si cerca di orientare gli studenti verso il loro futuro.
1: Professor Pilito, la interrompo, dobbiamo fermarci, ma lei resta con noi anche nella seconda parte per parlare ancora di scuola.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:02.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
1: Bentrovati 12:47, siamo sempre qui in diretta alla strambata su Radiolina. Continuiamo con il nostro ospite Aldo Pillito, dirigente scolastico, ma come abbiamo detto prima preside, così ci piace chiamarlo, del Siotto Pintore. Abbiamo iniziato ad affrontare il tema della scuola, se è una scuola diversa da quella del passato, se l'esame di maturità è davvero tale. Preside, nel mondo contemporaneo quale ritiene sia oggi il vero compito della scuola superiore?
0: Il compito della scuola è quello che ci indica il governo e lo Stato in generale, no? Però il compito della scuola sarebbe quello di preparare ovviamente i giovani alle varie funzioni, non soltanto al lavoro, in generale essere buoni cittadini e essere parte attiva della società. Dobbiamo sviluppare essenzialmente le competenze. Quello che è cambiato rispetto alla scuola che ho fatto io, che sono un diplomato del 1980, quindi sono millenni fa, è che prima, in un mondo che veniva dalla guerra, da un analfabetismo di massa, occorreva che le persone imparassero attraverso la scuola a ripetere una sequenza operativa. Nella vita si sarebbe svolto un unico lavoro per tutta la vita, quindi bisognava sapere, facciamo l'esempio del meccanico, smontare e rimontare il motore, e quello era il tuo sapere insieme con altre nozioni, più o meno saper scrivere correttamente, eccetera eccetera. Il mondo oggi è cambiato più velocemente della scuola e anche la società italiana molto. Ci sono altri elementi, pensiamo ai social, altri modi per i ragazzi di prendere informazioni, di farsi la propria cultura. Quello che è richiesto oggi non è tanto avere delle nozioni e sapere delle cose, quanto sapersi adattare, avere delle competenze per cui si può cambiare lavoro, si può felicemente riuscire a trovare lavoro cambiandolo ogni 2 anni, ogni 3 anni, cioè avere delle competenze trasversali che permettono di ottenere un successo, di riuscire in campi molto diversi.
1: Professore, molti genitori si lamentano, lo fanno anche i ragazzi, sull'eccesso di verifiche in zona Cesarini, cioè alla fine dell'anno scolastico, un eccesso di pressione che potrebbe risultare, come dire, negativo, perché un eccesso di 10 verifiche alla settimana, magari le performance non sono ideali. Allora la domanda che le pongo è: un professore che segue tutto l'anno il ragazzo ha bisogno proprio delle ultimissime verifiche? Ma dell'ultima settimana?
0: Io ho sempre sostenuto di no, anche perché le verifiche devono essere periodiche in relazione a quello che si è visto in classe, che si è spiegato, che si è affrontato. Una volta che si passa a un'unità di apprendimento, a un'unità didattica, si passa a un'altra, quindi periodicamente il docente deve avere delle valutazioni, anche perché le valutazioni sono anche il riscontro del suo lavoro. Se va male, rifaccio, risistemo, arrivo avanti. Non c'è bisogno di arrivare alla fine. Ed è vero anche questo, che se si accumulano nell'ultima fase le verifiche, inevitabilmente le prestazioni si abbassano.
1: Ecco, la scuola, dicevamo, del oggi, la scuola del domani, ai nostri tempi sono sua coetanea. Professore, la scuola era molto diversa, era una scuola particolarmente esigente e severa, però per quanto riguarda le verifiche, io non so nella sua sezione, ma nella mia sicuramente si facevano con una regolarità quasi scientifica, ogni sabato greco o latino indifferentemente, e quindi, come dire, non c'era lo stress della verifica da cui dipendeva poi il risultato finale. Come mai in realtà oggi non si riesce a tornare a quel modello?
0: Quel modello è difficile per molte questioni, soprattutto culturali. I ragazzi sono diversi, la scuola primaria è diversa, non è la scuola elementare, quindi fanno altre cose. Molto spesso dobbiamo recuperare delle competenze del primo ciclo, cioè dalla scuola media, che sono anche competenze di base, pensiamo all'analisi logica. Quindi è diversa anche la propensione al sacrificio delle generazioni, no? Quindi c'è questa grande differenza, che però poi, voglio dire, risponde anche a una differenza sociale. Le scuole non devono selezionare i migliori e basta, devono dare a ciascuno quello che serve, cioè portare il successo formativo. Io ho quel tot di talenti, se sono alti la scuola li deve sfruttare in modo da portarti a un certo livello, e se sono un pochino più bassi deve portarti a, almeno alle competenze di base.
1: Senza lasciare indietro nessuno.
0: No, in italiano, in matematica, in inglese, almeno nei linguaggi di base. Non serve più a selezionare la scuola, soprattutto il liceo classico.
1: Ecco, professore, molta storia, una delle materie che amo sicuramente di più, però effettivamente magari troppa storia del passato, poca storia contemporanea nei programmi scolastici.
0: Beh sì, però non è da oggi, cioè siamo noi, sono i docenti, sono le scuole che dovrebbero anche mettere in atto le indicazioni ministeriali. È da tanto che si dice di privilegiare almeno l'ultimo anno il Novecento, o almeno l'Otto e il Novecento, anche perché poi rischiamo, rispetto agli altri paesi, di essere, come dire, orientati verso il passato, verso una cultura del passato, e non guardare il presente. Questa è una grossa lacuna, soprattutto nell'attuazione pratica, non tanto nelle indicazioni che bene o male rimandano alla contemporaneità.
1: Licei classici sotto accusa ogni tanto tornano, il famoso "ma cosa serve oggi il liceo classico?". Professore, spieghiamolo, così poi ci salutiamo, ma una volta per tutte spieghiamo perché è importante il liceo classico.
0: In due parole, il liceo classico sviluppa delle competenze trasversali di logica, quando uno, soprattutto nelle versioni di latino e di greco, che non si devono abbandonare, tanto quanto la matematica. Sono competenze astratte, logiche e trasversali. Se io capisco che il soggetto e il complemento oggetto sono diversi e vanno declinati in maniera diversa, mi faccio delle strutture, questo è un livello semplice, sempre più complicate, che mi serviranno per qualsiasi mestiere faccia nella vita.
1: Grazie Aldo Pillitu, presidente, dirigente scolastico del Siotto Pintor di Cagliari. Siamo vicini di casa, la lasciamo tornare a scuola. Grazie, adesso c'è la musica.
0: Grazie molto.

0: Adesso c'è spazio per il post del lunedì, come tutti i giorni a quest'ora, è la strada giusta di Bepi Anziani. Ascoltiamoli insieme e poi torniamo.
1: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 25 maggio 2026. È la strada giusta, a cura di Bepi Anziani. È stata una bella esperienza, una 3 giorni che ha vivacizzato Cagliari e ne ha rivelato, una volta di più e davanti a una rara grande occasione, le potenzialità di città turistica. Potenzialità che ora non vanno dimenticate e disperse nel solito tran tran, dove ognuno fa per sé. L'America's Cup va in archivio, ma deve restare un punto di riferimento. Un pilastro cui guardare per migliorarsi ancora nella capacità di accogliere, intrattenere, incuriosire e emozionare gli ospiti, ma anche e soprattutto i cittadini, perché al netto delle polemiche spesso pretestuose che hanno occupato la vigilia della manifestazione, legate alle condizioni in cui Cagliari si è presentata per i troppi cantieri aperti, i cagliaritani si sono ritrovati a vivere un fine settimana da ricordare, come va ricordato in positivo il primo volo diretto fra New York e la Sardegna, atterrato a Olbia giovedì scorso. Anche qui non è mancata qualche polemica striminzita, quella di chi guarda il dito e non la luna, mettendo al centro la difficoltà reale dei collegamenti con la penisola, mentre si festeggiano occasioni considerate utili a pochi. C'è del vero, ma una verità usata come pretesto diventa solo polemica. Serve il volo con l'America e serve allo stesso tempo una gestione migliore della continuità territoriale per i sardi. Sono due esigenze diverse, non alternative, perché senza nuove tratte turistiche la Sardegna sarebbe più povera, ma senza collegamenti efficienti per chi vive nell'isola resteremmo comunque tutti un po' più a terra. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata.
0: Riprendiamo qui in diretta la strambata per parlare di sanità e lavoro ed altri temi sindacali cari alla UIL. Salutiamo Fulvia Murru, segretaria generale della UIL Sardegna. Grazie per essere con noi, segretaria, peraltro appena riconfermata, quindi complimenti e buongiorno.
3: Grazie, buongiorno direttore, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno Fulvia Murru. Allora, nell'ultimo congresso con il leader nazionale sono stati lanciati dei messaggi molto chiari: sicurezza sul lavoro, un lavoro che deve essere ovviamente dignitoso, e poi il tema, il grande tema della sanità, di cui peraltro lei segretaria si è sempre impegnata da 20 anni a questa parte, non solo oggi in questo suo ruolo. Quando si aspetta che arrivino le risposte alle domande che voi avete posto con forza dalla giunta regionale?
3: Allora, intanto ad oggi risposte non ne abbiamo non solo sentito, ma non ne abbiamo visto. La sanità resta sicuramente una delle grandi ferite della Sardegna. Pensavamo che la pandemia ci avesse insegnato quanto fossero deboli le nostre protezioni sociali, quanto fosse necessario investire nella sanità pubblica, invece ancora oggi troppe persone rinunciano alle cure, le liste d'attesa continuano a restare lunghe e i servizi territoriali, al di là degli annunci che si fanno, i servizi territoriali sono insufficienti, il personale continua a essere stanco, sotto organico e demotivato, e purtroppo il diritto alla salute ancora non è stato assolutamente raggiunto. Le case e gli ospedali di comunità sembra che li vedremo a breve, ma noi riteniamo che se non si assume personale saranno dei semplici contenitori vuoti senza servizi, mentre devono diventare le case e gli ospedali di comunità devono diventare presidi vivi, accessibili, capaci di alleggerire gli ospedali e garantire prossimità. E per farlo serve programmazione, serve finalmente portare a compimento le stabilizzazioni, servono investimenti e serve quello che ancora non c'è, un piano sanitario e sociosanitario complessivo strutturato con obiettivi chiari e tempi certi. Ecco, perché ad oggi
0: prego segretaria, concluda, perché no, ad oggi
3: purtroppo gli interventi che si fanno sono frammentati, che possono sembrare utili ma servono solo per inseguire l'emergenza del momento, e invece la sanità si governa con programmazione, integrazione, responsabilità, e ci vuole l'impegno di tutti. Ad oggi invece ci sembra che sia solo terreno di scontro politico, mentre noi vogliamo una sanità che programmi e che prevenga le patologie, perché se facciamo più prevenzione possiamo evitare che le persone si ammalino domani.
0: Ecco segretaria, io non ho voluto interromperla, farle troppe domande proprio per dare a lei la possibilità di fare appunto un ragionamento così ampio e complesso. Insomma, abbiamo capito che è un'emergenza, e tra le emergenze di cui si occupa il sindacato, forse in primo piano insieme alla sicurezza sul lavoro, c'è questo tema forte che il suo leader nazionale Bombardieri ha rilanciato, il tema della sicurezza sul lavoro. Un minuto per rispondere, poi ci salutiamo.
3: Sì, il tema sulla sicurezza pesa tantissimo, perché ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti e non possiamo abituarci alle tragedie. Dietro ogni incidente c'è una famiglia distrutta, una comunità ferita, e la sicurezza non deve essere vista come un costo ma come un diritto fondamentale e una responsabilità collettiva. E quindi continuiamo a dire che servono più controlli, più formazione, più prevenzione, e poi basta appalti al massimo ribasso che troppo spesso scaricano i costi sulla sicurezza e quindi sui lavoratori.
0: Grazie, buon lavoro Fulvia Muru, grazie per questo suo intervento. Riconfermata, appena riconfermata segretaria generale della UIL Sardegna.

0: strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: La strambata.
2: Tanto spazio anche per lo sport, dedicheremo più avanti, parleremo di Luna Rossa e poi della vittoria straordinaria, inaspettata direi, del Cagliari a San Siro ieri, ne parleremo più avanti. Intanto c'è la musica, Mace, Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini.

0: titolo in sommario del TG di Vigliorina in onda proprio in questo momento. Cagliari, Luna Rossa si prende la regata, titolo in prima pagina sull'Unione Sarda, la Luna Rossa brilla su Cagliari. Luca Neri ha seguito tutta la scorsa settimana le regate preliminari, abbiamo fatto tantissime dirette, vi abbiamo raccontato con lui e con gli altri colleghi quella che è stata la festa di Cagliari, come Cagliari ha davvero brillato e quale è stato il fenomeno America's Cup. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Simona, sì, è stato così, una festa perché in palio, lo avevano detto anche dalla vigilia dell'evento, c'era solo l'orgoglio, non assegnava punti per l'America's Cup dell'anno prossimo di Napoli, ma è bastato per trasformare questo evento davvero in un momento da ricordare per Cagliari, ma non solo per Cagliari, anche per gli stessi team. C'è state alcune dichiarazioni che hanno fatto anche un po' sorridere, dicevano non abbiamo mai trovato un clima del genere in nessun'altra tappa dell'America's Cup, davvero Cagliari ha trasformato.
0: Quindi un amore straordinario, oltre che, come dire, una serie di eventi collaterali che hanno reso davvero questo evento una festa collettiva.
1: Sì, c'erano le immagini della premiazione di ieri davvero suggestive, con Peter Barling e gli altri di Luna Rossa Senior che alzavano il veliero realizzato da Roberto Ziranu, e sullo sfondo si vedeva questa marea grigia, un grigio che per una volta viene utilizzato nella sua accezione più positiva, spesso diciamo Cagliari grigia potrebbe far pensare tutt'altro, invece in questo caso era un grigio che splendeva, perché tantissimi tifosi, devo dire che non pensavo neanche che ci fossero così tanti appassionati di vera Cagliari, ed è stato bello ritrovarli tutti lì in via Roma per festeggiare la vittoria della regata preliminare di
0: Max
1: Rossa.
0: Sirena, a cui tutti noi siamo affezionati per le meraviglie, le emozioni che ci ha regalato in passato, oggi sull'Unione Sarda ha dichiarato voglio la coppa con Luna Rossa. E in realtà all'inizio della settimana abbiamo raccontato, lo hai fatto tu, di come si siano messi in evidenza i giovani, in realtà poi è prevalsa l'esperienza e quindi alla fine nell'ultimo miglio hanno vinto i senior.
1: Beh sì, perché domenica tutti ormai di fatto stavamo semplicemente aspettando lo sfidante dei giovani di Luna Rossa, perché avevano un vantaggio tale da essere colmato con grossissima fatica, 55 punti contro i 47 di New Zealand che inseguiva. Poi nella penultima regata di flotta è successo l'imponderabile, una falsa partenza con penalità che non è stata immediatamente scontata, forse per un problema al software, non hanno sentito la comunicazione, sono stati squalificati, hanno subito la rimonta del team principal di Luna Rossa, dei defender di New Zealand. Di fatto alla fine si sono sfidate le due grandi favorite della vigilia e c'è stata la vittoria di Luna Rossa, tra l'altro che ha in qualche modo vendicato i giovani, perché New Zealand ha dovuto scontare una penalità per una falsa partenza, quindi chi di falsa partenza in questo caso gioisce perisce nella perisce. Seconda
0: Senti, ultima puntata del tuo ciclo di TG Vigliorina Sport, naturalmente grande spazio è stato dato anche all'America's Cup ma anche al Cagliari, ne parleremo un po' più avanti con Lele Casini, che è arrivato in redazione con un sorrisetto sornione come il gatto che ha appena mangiato il topo, e ancora
1: quello del pescatore di De André
0: ancora la codina che spunta. Che esperienza è stata questa tua prima TG Vigliorina Sport, e soprattutto quanta fatica c'è dietro l'organizzazione di una trasmissione così lunga, 38 puntate?
1: Ma vabbè, la fatica diciamo che viene meno quando si fa una cosa bella. Devo dire che è stato un anno fortunato, perché abbiamo avuto modo di raccontare una Sardegna che ha ospitato degli eventi enormi, al di là dei successi del Cagliari, ne parlavamo ieri, il Cagliari alla fine quest'anno ha battuto la Juventus, ha battuto la Roma, ha battuto il Milan, quindi anche vittorie importanti. Abbiamo raccontato un torneo di tennis di rilevanza enorme, il secondo torneo italiano più importante di tennis, abbiamo potuto raccontare un evento come la regata preliminare dell'America's Cup. Non penso che stia finendo qua le possibilità per la Sardegna, anzi nel 2028 ad esempio la Vuelta di Spagna per quanto riguarda il ciclismo partirà dalla Sardegna, forse il segnale che la Sardegna è perfettamente in grado di ospitare grandi eventi sportivi.
0: Tra l'altro fammi ricordare, lo faremo nel corso della nostra trasmissione, in particolare giovedì avremo il patron del circuito di motonautica mondiale, Niccolò Di San Germano, che tu avevi ospite a TG Vigliorina Sport ieri, e ci sarà nel prossimo, in questo fine settimana, la tappa italiana del circuito mondiale della motonautica inshore. Anche questa non è una novità per la Sardegna, il circuito ogni tanto fa tappa qui, lo spettacolo, il grandissimo spettacolo sarà ancora una volta nello spazio antistante Susiku, e a differenza dell'America's Cup e delle regate sarà possibile davvero vederlo da vicino. Grazie Luca Neri, ti lasciamo andare al TG. Manuel Cozzolino mi fa segno che dobbiamo chiudere. Ci sono i Coldplay però prima.

0: strambata su Radiolina.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Siamo sempre in diretta per parlare di nuovi e vecchi virus, ma per parlare soprattutto di antivirus e di Ebola, due epidemie che stanno preoccupando. Ebola sta assumendo dimensioni davvero drammatiche, oltre 900 i morti nell'Africa centrale, nei paesi insomma dove si è sviluppato il virus, riacceso il virus perché è tornato dopo 12 anni. Professore, grazie per essere con noi. Massimo Andreoni, già ordinario di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma. Professore, grazie per essere con noi.
1: Prego, buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno professore, quanto dobbiamo preoccuparci da questa parte del mondo?
1: Allora, per l'antivirus direi molto poco oggettivamente, perché il virus delle Ande, il virus che si trasmette per via respiratoria, lo conosciamo da tanti anni, ha sempre dato dei focolai epidemici modesti, diciamo, nel Sud America, Argentina, Brasile, Cile, Bolivia hanno fatto nello scorso anno, nel 2025, 250 casi con 59 decessi, ma non si è mai sviluppata un'epidemia. Quella che abbiamo registrato è all'interno di una nave, in cui ovviamente per una malattia trasmissibile le navi che navigano e fanno queste crociere diventano in qualche modo un detonatore della possibile le comparse di epidemie, però anche lì su 147 persone solo 11 casi, quindi ha dimostrato di essere un virus che non si diffonde troppo, e quindi su questo possiamo stare tranquilli. Ebola un pochino di più, perché Ebola certamente in questo momento, appunto, i 900 casi di cui lei parlava, con circa 150 decessi in questo momento, è un virus che ovviamente è più temibile. Però anche su questo io tenderei un po' a tranquillizzare, perché innanzitutto in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo e nell'Uganda, dove sta circolando molto meno, ma circola anche in quest'altra nazione, hanno grande abitudine a confrontarsi con questo virus e riescono a contenerlo molto bene, diciamo. Due, è una trasmissione che avviene per contatto, diciamo.
0: Quindi non respiratoria come il Covid, come l'antivirus di cui ci ha appena raccontato.
1: Esattamente, in cui ovviamente il contatto richiede una trasmissione molto più ravvicinata, un contatto diretto e indiretto, anche le superfici eventualmente che siano state contaminate dal sangue o dalla saliva o dal vomito di persone infette possono infettare, però si trasmette con una certa difficoltà. Già nel 2014 erano stati dei casi che erano arrivati in Europa, anche in Italia, due, ma non hanno determinato l'emergenza di focolai epidemici. Quindi maggiore attenzione, però credo che anche per questo virus può essere che avremo qualche caso di importazione, ma certamente non parliamo né di pandemia né direi di epidemia in Italia.
0: Benissimo, professore, avevamo bisogno di questo genere di considerazione per tranquillizzare tutti. Nel caso di Ebola esistono vaccini anticorpi monoclonali?
1: Assolutamente sì, però purtroppo è un vaccino e un anticorpo monoclonale che funziona molto bene per il ceppo Zaire, che non è quello che sta circolando, il Bundibugyo, che è invece un altro ceppo che aveva un po' circolato precedentemente in Africa, ma che non è neutralizzato né dai vaccini né dagli anticorpi monoclonali. Però anche su questo ormai abbiamo delle tecnologie per entrambe le cose talmente valide che siamo in grado di produrre un vaccino o un anticorpo monoclonale, se necessario, nel giro di pochi mesi di lavoro. Quindi diciamo siamo in questo momento disarmati, e quindi il contenimento, l'isolamento è l'arma principale che possiamo mettere in atto, ma se fosse necessario sono sicuro che svilupperemo sia vaccini che anticorpi monoclonali in tempi molto brevi.
0: Grazie professore, grazie anche per questa intervista, oltre che per averci tranquillizzato. Lei è affezionato alla Sardegna, affezionato all'Università di Sassari, quindi grazie davvero di cuore per essere stato qui da noi su Radio Lira.
1: Grazie a voi, è un piacere sempre sentire e ricordare la Sardegna.
0: La saluto, professore.
1: Buongiorno.
0: Arrivederci.

0: Allora, Lele Casini ci ha raggiunto direttamente dall'aeroporto e qui è
1: ma veramente?
0: Non è una battuta, lo sappiamo. Beh, abbiamo anticipato il tuo arrivo e abbiamo anche detto di averti intravisto con un sorriso sornione come un gattino che mangia un topolino e ha ancora la codetta del topolino.
1: Sai, la vita è fatta di aspettative. L'aspettativa di ieri era, speriamo, andiamo lì tranquilli.
0: Conteniamo i danni, insomma.
1: Conteniamo i danni e poi vediamo cosa succede. Partecipiamo, diciamo così, alla festa un po' passivamente, sperando che non ci facciano troppo male. Dopo un minuto e 58 quel gol
0: dice ecco qua,
1: sta iniziando, speriamo bene. E poi Cagliari, a quel punto è prima il pareggio e poi le occasioni e poi il vantaggio, allora no, allora qua si fa.
0: A quante
1: si
0: volte hai visto questo Cagliari?
1: Quest'anno?
0: Sì. Con questa reazione, questa voglia di giocare.
1: Varie volte, non tantissime, però varie volte. Per la prima volta li ho visti per tutta la gara liberi. Quindi hanno giocato bene.
0: Forse
1: anche
0: il risultato acquisito senza pressione.
1: E quanto la testa a conti si è visto nel corso dell'anno.
0: E quanto invece una pressione così determinante è stata, come dire, possiamo immaginarla in campo con dall'altra parte i giocatori del Milan, ma anche la Juventus, cioè tutte quelle squadre che per le quali quella partita diventava determinante.
1: Innanzitutto dobbiamo spedire a Cesc Fabregas, se non lo avesse già, ma credo che ce l'abbia, l'indirizzo di Fabio Pizzacane e del Cagliari, perché ci aspettiamo qualcosa. A questo punto il Cagliari è stato super sportivo, ha consegnato 70 milioni di euro a una squadra già ricchissima, ma 70 milioni di euro, qualcosa dovrà arrivare.
0: In una città straordinariamente bella.
1: Però aver contribuito a entrare nella storia del Como, perché inevitabilmente il Cagliari è entrato nella storia del Como, è come i tifosi del Lecce che ricordano lo spareggio di Bari. Ecco, siamo a quel livello lì. Devo dire la verità, escluse non due squadrette così, Milan e Juve escluse dalla Champions, perché il Cagliari ha vinto a Milano contro il Milan, che non succedeva da 29 anni in Serie A.
0: Tu dici una squadra ricca, sì, ma una squadra che ha un progetto.
1: Però costruita in un certo modo.
0: Sì, costruita in un certo modo, costruita per vincere. Sì, ma lì c'è il progetto, c'è tutta una città che ruota attorno a questo progetto.
1: Stiamo parlando di una storia ben diversa rispetto, per esempio, a Cagliari.
0: Una città che, come dire, si è quasi rivitalizzata in tutti i suoi aspetti, e anche le vie, i negozi, è come se avessero preso una luce differente. Mi è piaciuto molto il reel che il Cagliari Calcio ha postato su Instagram dei saluti finali di Pizzacane ai suoi ragazzi.
1: Domanda di a voi la linea di questo pomeriggio: è un commiato verso i propri giocatori o un
0: grazie?
1: Grazie.
0: Ripartiamo da qua.
1: Ripartiamo più carichi che mai. Domandona.
0: Bellissima, bellissima. Riassumilo per chi non l'avesse
1: 30,
0: sentito.
1: La nostra mezz'ora di terapia, che è una bella terapia oggi, perché abbiamo lasciato i cardiologi da parte, con tutto il rispetto per i cardiologi e anche qualche psicologo e psichiatra, e oggi ce la godiamo noi da soli, tra di noi, e ne parliamo in diretta e ci proiettiamo chiaramente.
0: Assolutamente.
1: Nell'ultima puntata, alla prossima sera.
0: Però no, intendevo dire proprio una sintesi estrema, quello che ha detto Pizzacane oggi, ha ringraziato i ragazzi e ha detto quello che avete fatto oggi qui è una dichiarazione che avete fatto all'Italia intera.
1: Non vi rendete conto di
0: non
1: quello
0: vi
1: che
0: rendete
1: avete
0: conto
1: fatto.
0: Quello che avete fatto qui oggi a San Siro, la scala del calcio, lo capirete tra qualche mese. Poi un passaggio molto bello ha detto: grazie, mi avete fatto diventare allenatore, forse. Quindi anche con quella umiltà, no? E sì, anche quella simpatia, lì è venuto fuori proprio
1: ha dato l'impressione
0: napoletano verace.
1: Sì, ma ha dato l'impressione realmente di avere il gruppo
0: sì,
1: umano.
0: Assolutamente,
1: e
0: sì,
1: credo che quella sia la più importante conferma.
0: E poi ha ovviamente, insomma, ha salutato i giocatori e augurato loro buone vacanze con le famiglie. Devo dire che per come ha salutato i giocatori a me non è sembrato un addio, poi non so tu.
1: E vedremo, ne parleremo.
0: ne parleremo più tardi. Finish ci scrive.
1: Tanto io c'ho la sciarpa celebrativa.
0: Ma nel Cozzolino, falla vedere. Siamo visual radio.
1: Dato che eravamo in ritardo, no?
0: Eccola qua. Però l'hai presa prima.
1: Per il figlio, comprata prima dell'inizio della partita.
0: E naturalmente gliela dovrai portare, quella dovrà essere appesa.
1: Ma l'ho ordinata, me la devo pagare.
0: Dovrà essere appesa in cameretta. 13:47, ma torniamo tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: diretta.
1: C'è la grande musica qui in diretta su Radiolina La Strambata, Blanco ed Elisa. Ricordi poi Enzo Asun, il nostro social trend, con le ultimissime novità di tendenza.

0: eccoci qua. Allora, abbiamo rimesso il microfono, ma soprattutto le cuffie. Enzo Asoni ci ha raggiunto per questi ultimi minuti della nostra strambata di oggi, lunedì 25 maggio, per raccontarci cosa. Buongiorno.
1: Buongiorno, che ho molto sonno, quindi ho fatto una ricerca sulla cronobiologia. Parliamo di questo.
0: Perché cosa è successo oggi?
1: Per il sonno, che
0: sì.
1: Ieri sono andato a vedere l'America's Cup, tutte queste cose qui.
0: Ho fatto tardi,
1: tanto
0: sono
1: sole in barca, poi
0: eventi.
1: Sono andato alla festa, eccetera, eccetera. Ovviamente succede
0: certo.
1: Di viverla a 360 gradi.
0: Però.
1: Ho scoperto che esistono degli studi di cronobiologia che ci spiegano esattamente, cronobiologia è la scienza.
0: Guarda cosa scrive Manuel.
1: colpa del bastione, perché questo weekend c'era anche storie di bastione con il nostro Manuel Cozzolino che suonava, eccetera, eccetera, aperto anche degli
0: c'era una marea, importanti. una marea di gente.
1: Esattamente. Comunque la cronobiologia è la scienza dei ritmi biologici che studia i cosiddetti ritmi circadiani, no? Quindi ci sarebbero degli orari prestabiliti in cui noi dovremmo fare determinate robe, tipo Simona De Francisci, a che ora ti svegli tu la mattina?
0: Verso le 7.
1: Dovresti svegliarti un'ora prima, ci dice questo.
0: Un'ora
1: studio.
0: Prima? Esatto. E andare a letto?
1: Lo scopriamo adesso, lo diciamo. Partiamo dallo svegliarsi.
0: Sì.
1: Svegliarsi alle 6 con la luce naturale, perché in questo modo il cervello interrompe la produzione di melatonina, quindi l'ormone del sonno. Esporsi alla luce naturale appena svegli aiuta a sincronizzare il ritmo circadiano e aumenta i livelli di energia. Alle 7:15, guai a te se provi dovresti fare una colazione ricca di proteine. A che ora la fai la colazione?
0: Subito dopo, ma non ricca di proteine. Certamente, a parte lo yogurt.
1: Vabbè, se ti svegli alle 7, alle 7:15 devi già fare colazione, Simona.
0: No, quello sì, perché altrimenti mi sento male. Però non
1: alle 8 cosa fai?
0: Mangio lo yogurt.
1: Ci sta. Alle 8 cosa fai?
0: Alle 8 faccio tante cose in casa, quindi alimento il mio NEAT e faccio tante cose a casa.
1: Le prime ore della giornata coincidono spesso infatti con il picco di concentrazione mentale, quindi fai benissimo. Alle 10:30 devi fare una pausa all'aria aperta.
0: All'aria aperta?
1: Alle 10:30 devi prendere e uscire.
0: Mi affaccio la piazza Lunione Sarda.
1: Esatto. Secondo diversi esperti, una breve pausa lontano dagli schermi aiuta il cervello a recuperare energie, quindi cellulare sulla cattedra.
0: Ecco perché il mio cervello non funziona.
1: Alle 13
0: c'è il TG e
1: facciamo la strambata.
0: Siamo qua.
1: Esatto. E quindi non possiamo pranzare senza distrazione.
0: Però alle 14:30 c'è lo sport.
1: Esatto.
0: La palestra, la piscina, la corsa, la camminata, vero?
1: Esatto, alle 15:30 dopo il TG di Vidiolina c'è lo spazio per il brainstorming e il lavoro di squadra. Quindi si riprende a lavorare, eccetera, eccetera. No, questo per tutti. Dopo pranzo si verifica fisiologicamente un leggero calo energetico. Io devo dire che c'ero molto pesante.
0: Questo leggero, è un eufemismo.
1: Proprio l'abbiocco, cioè io dormirei e basta dopo pranzo, ma ovviamente non si può. Per questo motivo il pomeriggio sarebbe il più adatto per attività collaborative. Tu dici siamo tutti stanchi, almeno in 5 ne facciamo uno. Così. Poi abbiamo alle 18 fare attività fisica leggera, una passeggiata, yoga o allenamento moderato.
0: E noi siamo qua a preparare il TG delle 19.
1: Quindi se fate palestra dovete cancellare l'abbonamento, dovete solo fare yoga, questo ci dicono i ritmi circadiani. Poi alle 19 cena leggera e anticipata, ci trasferiamo tutti in Lombardia.
0: Sì, ma è stato fatto, Manuel, Enzo, i nostri ascoltatori, avete capito che insomma è stato fatto tarato sui milanesi, sui lombardi.
1: Esatto, alle 21 bisogna ridurre le luci e gli schermi.
0: Alle 21, cioè sto andando via da qua, è effettivamente buio.
1: Devi guidare senza fari, praticamente.

0: Diciamo che, stante tutto questo,
1: Quanto era
0: dovremo
1: bene
0: un pochettino adattarlo. Beh, non prima di 11 e mezza, mezzanotte, questo sicuramente. Quindi ecco perché poi 7, certamente mai 10. 10 uno può iniziare ed è giusto, che scherzi a parte, inizia a rilassarsi, luci un po' più basse, inizia a rilassarsi possibilmente con un bel libro, ecco, magari non con tablet, non te,
1: con
0: oppure
1: Kindle.
0: guardare
1: No,
0: un
1: no, sì, un
0: film,
1: bel
0: sì,
1: libro.
0: ecco, l'importante è rilassarsi per, proprio per, come dire, non continuare ad essere attivo, no? Tra luce,
1: Sì.
0: notizie che arrivano, però col telegiornale che è ultimo, 23:23:30, è anche complicato, non stare col telefono vicino. Ieri, per esempio, vabbè, sono sicuro se ieri è stata una giornata davvero drammatica sul fronte della cronaca, fino all'ultimo, ho seguito, insomma, i colleghi, che erano qui, e preparavano il telegiornale di ieri notte, quindi è proprio difficile riuscire a conciliare tutto, però diciamo
1: Praticamente soffriamo di jet lag pur stando perennemente a Cagliari.
0: esattamente, però mangiamo, però
1: Esatto,
0: ceniamo,
1: ceniamo.
0: però ceniamo. Grazie, grazie, siamo, mamma mia, non ci hai fatto segno che eravamo ormai in ritardo, oppure ero presa dai ritmi circadiani e quindi mi sono persa. Grazie Anciasuni, ci vediamo domani, grazie Manuel Cozzolino, restate qua perché tra poco parliamo di Cagliari con Lele Casini, gli ospiti, insomma la grande, grandissima vittoria di ieri a San Siro e mister Pisacane. Ieri ha salutato i ragazzi, era un addio o un arrivederci? Scopriremo tra poco, 14:30, con Lele Casini. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 4:59.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

0: Ancora una tragedia, l'ennesima lungo le strade del centro Sardegna. Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, un motociclista tedesco di 65 anni ha perso la vita sulla provinciale 39, in territorio di Orani. È uscito di strada mentre affrontava le curve in località Montenule. A dare l'allarme è stato un suo compagno di viaggio. Lo precedeva, poi a un certo punto l'ha perso di vista, quindi ha fatto inversione fino alla mara scoperta. I soccorritori hanno trovato il 65enne ormai privo di vita. Il corpo era seminascosto da un cespuglio. Alle 21 di domenica, invece, a perdere la vita era stato Francesco 40, 33enne di Orosei. Percorreva la statale 125, la cosiddetta orientale sarda, in sella alla sua potente moto tedesca. Il centauro sarebbe scivolato dopo aver affrontato una curva al chilometro 247 nel tratto tra Capocomino e Berchida. L'impatto con il guardrail gli è stato fatale, è morto sul colpo. Intanto, restano gravissime le condizioni di Marco Muredda, 37enne imprenditore di Sedilo. È ricoverato dalla mattina di domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro dopo un incidente in moto lungo la statale 129.
1: Un lunedì mattina molto triste, con una sedia vuota, un sorriso in meno e una scuola che piange la mancanza di Lorenzo. La scuola oggi è molto molto triste.
2: Mancherà Lorenzo, mancherà la famiglia, i compagni di classe, a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. E l'intera cittadinanza si stringe ai familiari più stretti. Il dolore della tragedia entra in ogni casa del piccolo paese del Sarcidano. I genitori si sono rinchiusi nella loro abitazione al centro del paese e quanto accaduto in questa campagna è ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Come atto dovuto il padre è stato iscritto nel registro degli indagati. Era la guida del trattore che ha travolto il bimbo di 3 anni e mezzo, ne avrebbe fatto 4 a dicembre, colpendolo in pieno viso. Un dolore enorme per l'intera comunità che già conta poche nascite all'anno e ora deve accompagnare nell'ultimo saluto un bimbo. Per il giorno della commemorazione funebre il sindaco decreterà il lutto cittadino.
3: E nel momento in cui l'autorità giudiziaria ci darà il nulla osta, verrà dichiarato il lutto cittadino durante l'orario dello svolgimento dei funerali.
4: Sentito la famiglia?
3: Sì, ci sono stato, sono delle situazioni alla quale qualsiasi persona credo che sia incredula di fronte a una tragedia di questo tipo. Naturalmente in questo momento regna il silenzio e il rispetto nei confronti dei familiari e in particolare dei genitori.
5: Stiamo parlando di 5.000 posti di lavoro con più di 2.200 giornalisti, ma stiamo parlando soprattutto della spina dorsale del paese.
6: Insomma, le TV locali rappresentano un bene che deve essere tutelato. È stata la definizione ricorrente al convegno organizzato in Senato sull'emittenza radio-televisiva locale. In un momento in cui spingono sempre di più le grandi piattaforme televisive, le TV locali costituiscono un unicum più che mai al passo coi tempi. E l'Italia è la

0: Questo punto di vista è un esempio quasi isolato in Europa.
1: Se da un lato c'è un interesse generale pubblico, democrazia, più voci, cultura, tradizioni, eccetera, eccetera, che devono avere un sostegno pubblico, dall'altra parte il mercato deve essere interessato a dare uno sviluppo e a contribuire alla sana e robusta costituzione dell'emittenza locale.
2: Noi rappresentiamo quello che è un valore e voi lo rappresentate con un grande concetto, perché il giorno che non ci sarà più un'emittenza locale a rappresentare una provincia o un territorio, vuol dire che non ci saranno più le api e quindi vuol dire che non c'è più la capacità di rappresentare un qualcosa.
0: E i numeri danno ragione all'emittenza locale.
3: La televisione locale continua a crescere. Il numero di emittenti misurate da Auditel sono 173. L'universo delle televisioni locali, ovvero dei fornitori di servizi media audiovisivi, è di 687 marchi. È un numero che è veramente impressionante. Gli utenti raggiunti in un giorno medio sono 8.300.000.
0: Dunque un punto di riferimento costante per il territorio. L'esempio di Videolina è stato illustrato dalla direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, Lia Serreli.
4: Custodire l'anima, la lingua, la cultura e il senso di appartenenza del territorio è proprio quello che contraddistingue poi le emittenti locali. Noi cerchiamo di farlo in maniera responsabile nel nostro gruppo. Tra l'altro noi siamo un gruppo perché non abbiamo solo una televisione, ma abbiamo anche il primo giornale, la prima radio e il primo sito della nostra regione.
5: Mancava da novembre il question time in Consiglio regionale, il suo ritorno ora all'insegna della sanità. Si annuncia infuocato l'ultimo martedì del mese con la governatrice assessora nel mirino delle opposizioni, pronta all'attacco con quattro delle loro nove interrogazioni all'ordine del giorno, cui si aggiungono due interpellanze di maggioranza. Tra prevedibili veleni dunque la seduta che dal giorno dopo libererà le commissioni per ascoltare gli assessori sulle parti di competenza della variazione di bilancio. Resta il nodo nel campo largo se estendere le audizioni ai portatori di interesse.
6: I tempi dipenderanno dalle scelte che verranno fatte rispetto per esempio alla necessità, anche alla luce di ciò che è accaduto dalla manovra in poi, di audizioni.
5: E dal via libera alla finanziaria tanto è cambiato in quattro mesi, in particolare sul fronte emergenziale. Risposte chiamate a dare la manovrina che con oltre 300 milioni liberi da spese obbligate dei 750 totali è ritenuta il più importante provvedimento finanziario da inizio legislatura, e se eventuali audizioni possono allungare i tempi di approvazione sul percorso verso il voto finale resta la variabile della campagna elettorale per le amministrative di giugno. La certezza che era attesa molto prima.
7: Ancora oggi assistiamo a grandissimi annunci ma poco costrutto. Questa doveva essere la manovrina di primavera, ma purtroppo deve essere quella di fine estate. Tante problematiche che hanno ancora bisogno di risposte e ancora non arrivano.
8: La partenza entrate ci ha consentito di avere ingenti risorse che vanno pianificate. Bisogna tener conto anche della situazione internazionale che ha portato a maggiore ragionamenti e quindi una miglior risoluzione dei problemi.
0: Il sindaco Giacomo Porco non si è ricandidato, UTA quindi in ogni caso volterà pagina. A contendersi la carica di primo cittadino sono in tre: Michela Mua, Alessandro Ladu e Paolo Angiuni. Michela Mua, 49 anni, vice sindaca per 10 anni e sostenuta dalla lista Direzione UTA.
9: La direzione che mi auguro che UTA prenda è quella di raccogliere i frutti di anni di tanto lavoro. Uno sguardo però nuovo, uno sguardo che guarda la comunità, che garantisce dei posti nuovi, riqualificati, per cui la comunità si possa riconoscere, dall'istruzione alla cultura allo sport. E soprattutto uno sguardo rinnovato, perché? Perché UTA non ha mai avuto un sindaco donna.
0: Alessandro Ladu, 36 anni, è invece imprenditore in diversi settori. Lo sostiene la lista UTA Futura.
10: UTA ad oggi ha un potenziale incredibile, ma inespresso. Quello che vogliamo fare con il nostro programma, con i suoi punti principali, in primis è quello di ripopolare immediatamente l'organico comunale, a oggi sottodimensionato, per rendere al cittadino tutta quella parte di servizi efficienti e necessari. Il secondo punto importantissimo sarà quello di occuparci della viabilità urbana e del decoro del nostro territorio, che oggi è ai minimi storici.
0: Paolo Angioni, 63 anni, prova a tornare sindaco dopo 31 anni e sostenuto dalla lista Cambiamo UTA.
11: La gente ci sta chiedendo di cambiare perché nell'ultimo periodo, anche abbastanza a lungo, UTA viene da un periodo di sofferenza, di difficoltà. E noi ci riferiamo in particolare a quello che è l'ordinaria amministrazione, la vivibilità del paese, quindi dal decoro urbano, dalle strade, il traffico, dal verde pubblico, dei servizi offerti per problemi di organizzazione all'interno del comune.
12: Si accende la corsa alle amministrative del 7-8 giugno anche in 9 piccoli comuni della provincia Gallura, nord-est Sardegna. Ad Aggius la sfida è tra due liste, da una parte Prima Aggius con candidato sindaco Pietro Peru, dall'altra Aggius Bene Comune, guidata da Giuseppe Soggiu. A Berchidda si presenta la lista Berchidda si cambia con il sindaco uscente Andrea Nieddu. A Bortigiadas si ricandida l'ex sindaco Emiliano Deiana alla guida della lista Radici Vive e Futuro Comune. A Budusò la competizione vede in campo il sindaco uscente Massimo Satta con Budusò Nuove Prospettive e Giovanni Antonio Satta con la lista Bene Comune Budusò. Anche a Luogosanto sfida il quorum il sindaco uscente Agostino Pirredda con la lista civica Tutti Uniti per Luogosanto. A Monti saranno due le proposte elettorali. Insieme per Monti sostiene la candidatura a sindaco di Salvatore Loi, mentre Monti Futura presenta come candidata sindaca Luisella Murgia. A Oschiri una sola lista per Oschiri Insieme del sindaco uscente Roberto Carta. A Padru la sfida tra Padru Riparte, Futuro e Rinnovamento con candidato sindaco Gavino Mandras e Uniti per Padru guidata dal sindaco uscente Antonello Idini. A Sant'Antonio di Gallura si ripresenta il sindaco uscente Carlo Duilio Viti con la lista Sant'Antonio Cresce.
13: Dopo aver sfornato la torta della salvezza battendo il Torino, il Cagliari ha pensato bene di piazzarci sopra una ciliegiona, sbancando San Siro e spingendo il Milan fuori dalla Champions League al termine di una partita praticamente perfetta. Il 2-1 rifilato ai rossoneri entra nella storia, visto che l'ultimo blitz era datato quasi 30 anni fa, l'1-0 del 1 giugno del 97 che valse lo spareggio di Napoli col Piacenza. Domenica invece è stata festa grande, perché dopo il gol lampo di Saelemaekers che faceva temere il crollo, il Cagliari ha dominato in lungo e in largo, pareggiando subito con Borrelli e poi a inizio ripresa colpendo con Rodriguez al primo gol della sua giovane carriera.
14: Oh, sono contentissimo, è un gol che non me lo dimentico più, è incredibile, è il primo gol della mia carriera, come ho detto. È una cosa bellissima.
13: Alla reazione isterica del Milan, i rossoblù hanno risposto con lucidità, forti della leggerezza di chi aveva già centrato il suo obiettivo. Con un Gaetano a comandare, il Cagliari ha controllato e avrebbe addirittura meritato il tris, concedendosi anche il rientro finale di Felici. E felice è soprattutto Pisacane.
15: Siamo felici soprattutto per questi ragazzi, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno cercato di portare avanti.
13: In un dopogara bollente sul fronte del diavolo, il Cagliari si gode l'impresa e pensa al futuro. Pisacane aspetta di parlare con la società, ma intanto si vede ancora rossoblù.
15: Io sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo al Cagliari. Poi i matrimoni si fanno in due, però penso che la società oggi sia contenta in primis per l'obiettivo che abbiamo raggiunto. In secondo luogo sicuramente per quello che abbiamo fatto, no? Perché non è facile raggiungere la salvezza come l'abbiamo raggiunta noi.
16: Prima in campo con Alessia Orro, poi la caccia all'autografo. A San Vero Miris la presenza della campionessa olimpica del mondo ha richiamato tanti giovanissimi alla seconda edizione del torneo intitolato Organizzazione della San Volley e del Centro Sportivo Sunuraghe.
17: Tantissimi bambini e tantissimi ragazzi a questo torneo, anzi abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché ci stavano scrivendo in tantissimi. Spero che questo rimanga nel tempo e che poi quando cresceranno si ricorderanno di questa bella giornata di pallavolo.
16: Alessia Orro ha giocato con i più piccoli, scattato foto e dispensato sorrisi. La festa del volley è parte della sua vacanza in Sardegna al termine della prima stagione in Turchia con la maglia del Fenerbahce.
17: Si è mancato lo scudetto per poco, sicuramente l'anno prossimo lavoreremo ancora di più per cercare di strappare qualche coppa in più. Come bilancio c'è stato un secondo posto, la Supercoppa vinta, che è una cosa positiva, siamo partite bene.
16: Sugli impegni futuri la campionessa in Arbolia non si sbilancia, il focus della nazionale è sugli europei di agosto. Lei prima tentenna, le convocazioni aspettano a Velasco, poi ammette:
17: no, non preoccupatevi, ci sarò.
18: C'è ancora qualcosa da vincere, insomma.
17: Sì, ci piace comunque sia questa sensazione di vittoria e sarà, spero, un bello europeo.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: ascoltato Franco Russu in Si ciamba ventu.
1: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Era Anni Nia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: Erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato Inemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Sono le 7:00.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

Ancora una tragedia, l'ennesima lungo le strade del centro Sardegna. Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, un motociclista tedesco di 65 anni ha perso la vita sulla provinciale 39, in territorio di Orani. È uscito di strada mentre affrontava le curve in località Montenule. A dare l'allarme è stato un suo compagno di viaggio. Lo precedeva, poi a un certo punto l'ha perso di vista.

0: Quindi ha fatto inversione fino all'amara scoperta. I soccorritori hanno trovato il 65enne ormai privo di vita. Il corpo era seminascosto da un cespuglio. Alle 21 di domenica, invece, a perdere la vita era stato Francesco 40, 33enne di Orosei. Percorreva la statale 125, la cosiddetta Orientale Sarda, in sella alla sua potente moto tedesca. Il centauro sarebbe scivolato dopo aver affrontato una curva al chilometro 247 nel tratto tra Capocomino e Berchida. L'impatto con il guardrail gli è stato fatale e morto sul colpo. Intanto restano gravissime le condizioni di Marco Muredda, 37enne imprenditore di Sedilo. È ricoverato dalla mattina di domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro dopo un incidente in moto lungo la statale 129.
1: Un lunedì mattina molto triste, con una sedia vuota, un sorriso in meno e una scuola che piange la mancanza di Lorenzo. La scuola oggi è molto molto triste.
2: Mancherà Lorenzo, mancherà la famiglia, i compagni di classe, a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. E l'intera cittadinanza si stringe ai familiari più stretti. Il dolore della tragedia entra in ogni casa del piccolo paese del Sarcidano. I genitori si sono rinchiusi nella loro abitazione al centro del paese e quanto accaduto in questa campagna è ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Come atto dovuto, il padre è stato iscritto nel registro degli indagati. Era la guida del trattore che ha travolto il bimbo di 3 anni e mezzo, ne avrebbe fatto 4 a dicembre, colpendolo in pieno viso. Un dolore enorme per l'intera comunità che già conta poche nascite all'anno e ora deve accompagnare nell'ultimo saluto un bimbo. Per il giorno della commemorazione funebre il sindaco decreterà il lutto cittadino.
3: Nel momento in cui l'autorità giudiziaria ci darà il nulla osta, verrà dichiarato il lutto cittadino durante l'orario dello svolgimento dei funerali.
4: Ha sentito la famiglia?
3: Sì, ci sono stato, sono delle situazioni alla quale qualsiasi persona credo che sia incredula di fronte a una tragedia di questo tipo. Naturalmente in questo momento regna il silenzio e il rispetto nei confronti dei familiari e in particolare dei genitori.
5: Stiamo parlando di 5.000 posti di lavoro con più di 2.200 giornalisti, ma stiamo parlando soprattutto della spina dorsale del paese.
6: Insomma, le TV locali rappresentano un bene che deve essere tutelato. È stata la definizione ricorrente al convegno organizzato in Senato sull'emittenza radio-televisiva locale. In un momento in cui spingono sempre di più le grandi piattaforme televisive, le TV locali costituiscono un unicum più che mai al passo coi tempi. E l'Italia, da questo punto di vista, è un esempio quasi isolato in Europa.
7: Se da un lato c'è un interesse generale pubblico, democrazia, più voci, cultura, tradizioni, eccetera, eccetera, che devono avere un sostegno pubblico. Dall'altra parte, il mercato deve essere interessato a dare uno sviluppo e a contribuire alla sana e robusta costituzione dell'emittenza locale.
8: Noi rappresentiamo quello che è un valore e voi lo rappresentate con un grande concetto, perché il giorno che non ci sarà più un'emittenza locale a rappresentare una provincia o un territorio, vuol dire che non ci saranno più le api. E quindi vuol dire che non c'è più la capacità di rappresentare un qualcosa.
6: E i numeri danno ragione all'emittenza locale.
9: La televisione locale continua a crescere. Il numero di emittenti misurate da Auditel sono 173. L'universo delle televisioni locali, ovvero dei fornitori di servizi media audiovisivi, è di 687 marchi. È un numero che è veramente impressionante. Gli utenti raggiunti in un giorno medio sono 8 milioni e 3.
6: Dunque un punto di riferimento costante per il territorio. L'esempio di Videolina è stato illustrato dalla direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, Lia Serreli.
10: Custodire l'anima, la lingua, la cultura e il senso di appartenenza del territorio è proprio quello che contraddistingue poi le emittenti locali. Noi cerchiamo di farlo in maniera responsabile nel nostro gruppo, tra l'altro noi siamo un gruppo perché non abbiamo solo una televisione, ma abbiamo anche il primo giornale, la prima radio e il primo sito della nostra regione.
11: Mancava da novembre il question time in Consiglio regionale. Il suo ritorno ora all'insegna della sanità. Si annuncia infuocato l'ultimo martedì del mese con la governatrice assessora nel mirino delle opposizioni, pronta all'attacco con 4 delle loro 9 interrogazioni all'ordine del giorno, cui si aggiungono 2 interpellanze di maggioranza. Tra prevedibili veleni, dunque, la seduta che dal giorno dopo libererà le commissioni per ascoltare gli assessori sulle parti di competenza della variazione di bilancio. Resta il nodo nel campo largo se estendere le audizioni ai portatori di interesse.
12: I tempi dipenderanno dalle scelte che verranno fatte rispetto, per esempio, alla necessità, anche alla luce di ciò che è accaduto dalla manovra in poi, di audizioni.
11: E dal via libera alla finanziaria, tanto è cambiato in 4 mesi, in particolare sul fronte emergenziale. Risposte chiamate a dare la manovrina che, con oltre 300 milioni liberi da spese obbligate dei 750 totali, è ritenuta il più importante provvedimento finanziario da inizio legislatura. E se eventuali audizioni possono allungare i tempi di approvazione, sul percorso verso il voto finale resta la variabile della campagna elettorale per le amministrative di giugno. La certezza che era attesa molto prima.
13: Ancora oggi assistiamo a grandissimi annunci, ma poco costrutto. Questa doveva essere la manovrina di primavera, ma purtroppo deve essere quella di fine estate. Tante problematiche che hanno ancora bisogno di risposte e ancora non arrivano.
14: La partenza entrate ci ha consentito di avere ingenti risorse che vanno pianificate. Bisogna tener conto anche della situazione internazionale che ha portato a maggiore ragionamenti e quindi una miglior risoluzione dei problemi.
6: Il sindaco Giacomo Porco non si è ricandidato. UTA quindi in ogni caso volterà pagina. A contendersi la carica di primo cittadino sono in 3: Michela Mua, Alessandro Ladu e Paolo Angiuni. Michela Mua, 49 anni, vice sindaca per 10 anni, è sostenuta dalla lista Direzione UTA.
15: La direzione che mi auguro che UTA prenda è quella di raccogliere i frutti di anni di tanto lavoro. Uno sguardo però nuovo, uno sguardo che guarda la comunità, che garantisce dei posti nuovi, riqualificati, per cui la comunità si possa riconoscere, dall'istruzione alla cultura allo sport. E soprattutto uno sguardo rinnovato, perché? Perché UTA non ha mai avuto un sindaco donna.
6: Alessandro Ladu, 36 anni, è invece imprenditore in diversi settori. Lo sostiene la lista UTA Futura.
16: UTA ad oggi ha un potenziale incredibile, ma inespresso. Quello che vogliamo fare con il nostro programma, con i suoi punti principali, in primis è quello di ripopolare immediatamente l'organico comunale, ad oggi sottodimensionato, per rendere al cittadino tutta quella parte di servizi efficienti e necessari. Il secondo punto importantissimo sarà quello di occuparci della viabilità urbana e del decoro del nostro territorio, che oggi è ai minimi storici.
6: Paolo Angioni, 63 anni, prova a tornare sindaco dopo 31 anni e sostenuto dalla lista Cambiamo UTA.
17: La gente ci sta chiedendo di cambiare perché nell'ultimo periodo, anche abbastanza lungo, UTA viene da un periodo di sofferenza, di difficoltà. E noi ci riferiamo in particolare a quello che è l'ordinaria amministrazione, la vivibilità del paese, quindi dal decoro urbano, dalle strade, il traffico, dal verde pubblico, dei servizi offerti per problemi di organizzazione all'interno del comune.
18: Si accende la corsa alle amministrative del 7-8 giugno anche in 9 piccoli comuni della provincia Gallura, nord-est Sardegna. Ad Aggius la sfida è tra due liste, da una parte Prima Aggius con candidato sindaco Pietro Peru, dall'altra Aggius Bene Comune, guidata da Giuseppe Soggiu. A Berchidda si presenta la lista Berchidda si cambia con il sindaco uscente Andrea Nieddu. A Bortigiadas si ricandida l'ex sindaco Emiliano Deiana alla guida della lista Radici Vive e Futuro Comune. A Budusò la competizione vede in campo il sindaco uscente Massimo Satta con Budusò Nuove Prospettive e Giovanni Antonio Satta con la lista Bene Comune Budusò. Anche a Luogosanto sfida il quorum il sindaco uscente Agostino Pirredda con la lista civica Tutti Uniti per Luogosanto. A Monti saranno 2 le proposte elettorali. Insieme per Monti sostiene la candidatura a sindaco di Salvatore Loi, mentre Monti Futura presenta come candidata sindaca Luisella Murgia. A Oschiri una sola lista per Oschiri Insieme del sindaco uscente Roberto Carta. A Padru la sfida è tra Padru Riparte, Futuro e Rinnovamento con candidato sindaco Gavino Mandras e Uniti per Padru guidata dal sindaco uscente Antonello Idini. A Sant'Antonio di Gallura si ripresenta il sindaco uscente Carlo Duilio Viti con la lista Sant'Antonio Cresce.
19: Dopo aver sfornato la torta della salvezza battendo il Torino, il Cagliari ha pensato bene di piazzarci sopra una ciliegiona, sbancando San Siro e spingendo il Milan fuori dalla Champions League al termine di una partita praticamente perfetta. Il 2-1 rifilato ai rossoneri entra nella storia, visto che l'ultimo blitz era datato quasi 30 anni fa, l'1-0 del 1 giugno del 97 che valse lo spareggio di Napoli col Piacenza. Domenica invece è stata festa grande, perché dopo il gol lampo di Saelemaekers che faceva temere il crollo, il Cagliari ha dominato in lungo e in largo, pareggiando subito con Borrelli, e poi a inizio ripresa, colpendo con Rodriguez al primo gol della sua giovane carriera.
20: Oh, sono contentissimo, è un gol che non me lo dimentico più, è incredibile, è il primo gol della mia carriera, come ho detto. È una cosa bellissima.
19: Alla reazione isterica del Milan, i rossoblù hanno risposto con lucidità, forti della leggerezza di chi aveva già centrato il suo obiettivo. Con un Gaetano a comandare, il Cagliari ha controllato e avrebbe addirittura meritato il tris, concedendosi anche il rientro finale di Felici. E felice è soprattutto Pisacane.
21: Siamo felici soprattutto per questi ragazzi, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno cercato di portare avanti.
19: In un dopogara bollente sul fronte del diavolo, il Cagliari si gode l'impresa e pensa al futuro. Pisacane aspetta di parlare con la società, ma intanto si vede ancora rossoblù.
21: Io sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo al Cagliari. Poi i matrimoni si fanno in due, però penso che la società oggi sia contenta in primis per l'obiettivo che abbiamo raggiunto. In secondo luogo sicuramente per quello che abbiamo fatto, no? Perché non è facile raggiungere la salvezza come l'abbiamo raggiunta noi.
22: Prima in campo con Alessio Orro, poi la caccia all'autografo a San Vero Milis. La presenza della campionessa olimpica del mondo ha richiamato tanti giovanissimi alla seconda edizione del torneo, intitolato Organizzazione della San Volley e del Centro Sportivo Sunuraghe.
23: Tantissimi bambini e tantissimi ragazzi a questo torneo, anzi abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché ci stavano scrivendo in tantissimi. Spero che questo rimanga nel tempo e che poi quando cresceranno si ricorderanno di questa bella giornata di pallavolo.
22: Alessio Orro ha giocato con i più piccoli, scattato foto e dispensato sorrisi. La festa del volley è parte della sua vacanza in Sardegna al termine della prima stagione in Turchia con la maglia del Fenerbahce.
23: Si è mancato lo scudetto per poco, sicuramente l'anno prossimo lavoreremo ancora di più per cercare di strappare qualche coppa in più. Come bilancio c'è stato un secondo posto, la Supercoppa vinta, che è una cosa positiva, siamo partite bene.
22: Sugli impegni futuri la campionessa in Arbolia non si sbilancia, il focus della nazionale è sugli europei di agosto. Lei prima tentenna, le convocazioni aspettano a Velasco, poi ammette:
23: no, non preoccupatevi, ci sarò.
24: C'è ancora qualcosa da vincere, insomma.
23: Sì, ci piace comunque sia questa sensazione di vittoria e sarà, spero, un bello europeo.

0: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro. Le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi. E la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Minevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Minevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
6: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
5: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radiolina Playlist. Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Rimani su Radiolina. Tra poco, Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di sud chiama nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
6: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
6: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
5: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
6: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
5: È tutto, a più tardi.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store.

0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buon martedì 26 maggio da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. In apertura del nostro GR andiamo a vedere uno dei focus dell'Unione Sarda di oggi, con l'isola che si sta svuotando. Lo fa a una velocità superiore ad altre regioni. In 10 anni oltre 100.000 residenti in meno. È il quadro impietoso che emerge dal rapporto Mete 2026 presentato ieri a Cagliari dall'Osservatorio Flussi Migratori legato alle ACLI. I prezzi in continuità territoriale non aumenteranno, lo ha confermato ieri a Porto Torres il ministro dei trasporti Matteo Salvini, ospite di un meeting organizzato dal Parco dell'Asinara sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile. Quindi dopo il vertice di inizio mese, le parole del ministro che ha voluto rassicurare che chi viene, chi parte dalla Sardegna non pagherà un euro in più con i maggiori costi garantiti dalla parte pubblica. E poi la cronaca, il sangue sulle strade sarde. Nella tarda serata di domenica a Roselli, incidente lungo la statale 125 che ha coinvolto Francesco 40 di 34 anni con la sua moto che è uscita di strada e con il guardrail che non avrebbe dato scampo al motociclista. Ieri pomeriggio la morte di un turista tedesco di 65 anni precipitato con la sua moto in una scarpata ad Orani ed è ancora ricoverato in grandissime condizioni nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro. Marco Muredda, 37 anni, imprenditore di sedilo che domenica alla periferia di Nuoro ha perso il controllo della sua moto riportando nella un fortissimo trauma cranico. La tragedia di Nuri e la morte del piccolo Lorenzo Spano, travolto domenica dal trattore guidato dal padre. Non l'ho visto, le uniche parole dette dal padre Stefano sono trapelate dall'interno della casa di famiglia, dove tutto il paese si è stretto attorno ai genitori disperati. Oggi funerali e luto cittadino. Intanto aperta un'inchiesta in procura per ricostruire esattamente cosa sia successo con il mezzo agricolo messo sotto sequestro. Cambiamo decisamente argomento con Videolina, che risulta al primo posto in Italia tra le TV private. Il sigillo è quello dell'audit. Nei primi 4 mesi del 2026 la televisione del gruppo Unione Sarda si piazza al primo posto tra le TV locali nazionali davanti a Tele Lombardia e Telenorma negli ascolti medi. Accanto allo storico primato dell'indice di penetrazione, il rapporto tra telespettatori e popolazione, in un convegno al Senato anche il ministro Matteo Salvini ha evidenziato il ruolo delle TV private, citando l'esempio di Videolina. Alcuni appuntamenti per oggi: a San Gavino Monreale, all'ospedale Nostra Signora di Bonaria alle 15, la tappa del progetto Voci, strumenti di solidarietà, musica in corsia, a cura della Fondazione Maria Carta, sul palco Maria Giovanna Cherchi, il duo Fantafolk e Beppe Dettori. A Cagliari, Fondazione Sardegna alle 17.30, anteprime per il Festival Liquida, Vittorio Pelligra presenta il suo saggio Lavorare per gli altri, un'economia del significato. E chiudiamo col calcio. Finito il campionato, si pensa già al prossimo. Ieri la Lega Calcio ha ufficializzato le date della prossima stagione. La Serie A comincerà il 23 agosto e si concluderà il 30 maggio, con il calendario che verrà stilato il 5 giugno. La Coppa Italia invece partirà il 9 agosto. Il Cagliari scenderà in campo nel weekend successivo, quello di Ferragosto. È tutto per adesso. Grazie per l'attenzione. Fra poco qua su Radio Lina, Caffè Corretto con Mariangela Lampis. Le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
6: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
8: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
9: Pronti a fare il piano di risate?
10: Alla Corte
9: Notte del Sole arriva a Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
10: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
9: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
11: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Martedì 26 maggio, buongiorno a tutti voi. Insieme per il nostro Caffè Corretto su Radiolina c'è Fabio Leoni in regia. Entriamo dalla nostra edicola virtuale, sfogliamo le prime pagine e le pagine interne dei quotidiani, partendo da quelli regionali, in particolare dall'Unione Sarda, per riferirvi della notizia di apertura sulla cronaca: strade di sangue in Sardegna, le tragedie. Due motociclisti morti in poche ore. Resta grave l'imprenditore 37enne di Selli di Loandola. Entriamo nel dettaglio. I due motociclisti sono morti ieri sulle strade della Sardegna. Rosei ha perso la vita, Francesco 40 di 34 anni, finito contro il guardrail. Un'altra vittima a Orani, un turista tedesco di 65 anni. Resta grave l'imprenditore 37enne di Selli di Lonurri, sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo, colpito dal trattore del padre. Oggi sono previsti i funerali. A pagina 2 e pagina 3 appunto ci sono tutti gli articoli di cronaca, in particolare a pagina 3 il pezzo che è firmato da Luigi Almiento, inviato appunto a Nurri, bimbo ucciso dal trattore, non l'ho visto, il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo, ora sotto sequestro, l'inchiesta della procura, nessuno parla con nessuno, racconta Almiento, nemmeno della tragedia, il passo dei pochi che si vedono in giro è affrettato, le espressioni attonite e luttuose, la campagna elettorale per l'elezione di sindaco e consiglio comunale è sospesa, le sorti del municipio da domenica pomeriggio non interessano più a nessuno. Gli accertamenti, poi, il corpo di Lorenzo Spano è già stato restituito al padre Stefano di 40 anni e alla madre Manuela Murgia, incinta, che subito dopo la tragedia ha avuto un malore. Sussurri di paese dicono che stia meglio, ovviamente nel fisico, però dentro è devastata, proprio come il marito, racconta ancora Almiento. E poi i due motociclisti morti in 24 ore, Fabio Ledda, Fabrizio Ungredda firmano l'articolo, il 34enne baroniese ucciso dal guardrail tedesco finisce in una scarpata a Orani, e questa appunto la cronaca che apre l'Unione Sarda in prima pagina. E poi l'isola si sta svuotando, entreremo nel corso di questa puntata nel merito dei dati. Il rapporto Mete 2026 che è stato presentato ieri a Cagliari dall'osservatorio flussi migratori legato alle ACLI, l'isola si svuota e lo fa a una velocità superiore ad altre regioni. In 10 anni oltre 100.000 residenti in meno, l'articolo di Marco Noce a pagina 4, l'isola che si svuota sempre meno, i sardi e sempre più anziani sono i numeri impietosi appunto del rapporto, sono spariti 103.000 residenti in 10 anni. La Sardegna appunto si sta svuotando e lo fa a una velocità superiore a quella di regioni con popolazione 3 o 4 volte maggiore, è appunto quello che emerge dal rapporto. Lo scorso gennaio i residenti nell'isola erano 1,5 milioni, nel 2016 registrano un calo ulteriore. In mezzo poi c'è stato il Covid, racconta Marco Noce, il fenomeno è comunque costante. Nel 2025 sono spariti 7.891 residenti, ancora dalla prima dell'Unione Sarda. E poi il ruggito di Gaetano, il Cagliari riparte da lui, la fotonotizia, il campionato è appena finito ma il Cagliari pensa già al prossimo, l'allenatore sarà quasi certamente Fabio Pisacane, nei prossimi giorni l'incontro con la società. Tra i punti fermi per il futuro ci sono Esposito e Gaetano, quest'ultimo ha avuto una crescita incredibile nel ruolo di regista, oltre a Palestra hanno già lasciato l'isola invece Clixoi e Foloruncio, che non verranno riscattati. E poi fiato sospeso per Dossena, Belotti e chiaramente Caprile, oggetto dei desideri dei grandi club. Intanto il Milan, dopo la qualificazione alla Champions fallita per la sconfitta con il Cagliari, ha esonerato Max Allegri. Ora c'è ossessione.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme il nostro Caffè Corretto, andiamo a pagina 5, sfogliamo sempre le pagine interne dell'Unione Sarda, primo piano Aridone per la regione Vittoria Amara, annullato l'ok ai pannelli perché ignoro la legge sarda, che però ora non esiste più. Cosa accade? La consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l'agrivoltaico concesse dal Ministero dell'Ambiente. Il Ministero non può snobbare e non applicare leggi regionali della Sardegna, solo la Corte Costituzionale può bocciarle. E più una vittoria formale che di sostanza, quella conseguita dalla regione contro lo Stato con la sentenza emessa ieri dalla consulta che era stata chiamata a decidere su un conflitto di attribuzioni innescato da Villa Devoto contro appunto il Ministero sul fronte delle aree idonee per le rinnovabili, perché nel frattempo il castello normativo costruito in Sardegna è per la gran parte crollato proprio per via di una decisione del giudice delle leggi. Dalla prima pagina sempre della Nuova Sardegna, rinnovabili, la consulta appunto da ragione alla regione, la Corte Costituzionale annulla 6 decreti ministeriali. Torniamo sulla prima dell'Unione Sarda per una notizia che ci riguarda direttamente. TV private, Vidulina al primo posto in Italia, i dati Auditel per il 2026, il sigillo appunto è quello dell'Auditel. Nei primi 4 mesi del 2026 Vidulina si piazza al primo posto fra le TV locali nazionali davanti a Tele Lombardia e Telenorba negli ascolti media, accanto allo storico primato dell'indice di penetrazione. Infatti il rapporto fra telespettatori e popolazione, in un convegno al Senato anche il ministro Matteo Salvini ha evidenziato il ruolo delle TV private citando appunto l'esempio di Vidulina. Ma vi spieghiamo meglio che cosa significa come leggere il dato. Appunto, quello preso in considerazione è l'ascolto medio, che indica il numero medio dei telespettatori di un programma. È un po' complicato, però ve lo spieghiamo. È pari al rapporto fra la somma dei telespettatori presenti in ciascun minuto di un dato intervallo di tempo e la durata, i minuti dell'intervallo stesso. Insomma, un rapporto familiare, viene sottolineato appunto dallo stesso direttore delle testate giornalistiche del gruppo L'Unione Sarda, Emanuele Dessì. Insomma, perdonate la nostra autocitazione. Poi leggiamo sempre pagina 7, le emittenti locali, spina dorsale del paese con un ruolo insostituibile, le parole di Salvini, dibattito al Senato sulle nuove sfide, appunto le parole del ministro durante un convegno al Senato sul tema le voci del territorio, sfide, opportunità e prospettive delle emittenti radio televisive locali, appunto questo L'Unione Sarda. Poi vi consigliamo di leggere come sempre il Caffè Scorretto firmato da Celestino Tabasso oggi per esempio. Poi invece torniamo alla Nuova Sardegna con il dato dei banchi, sempre più vuoti nell'isola, persi altri 5.600 alunni in un anno, scuola, pesa il forte calo demografico, dal 2018 sono scomparsi infatti 35.000 studenti, la popolazione scolastica si assottiglia sempre di più, il numero è altissimo, che si somma ai già 10.500 già persi nei 2 anni precedenti e ai 20.000 spariti a partire dal 2018. Ancora spopolamento, persi in 10 anni nell'isola oltre 103.000 residenti, e c'è anche il richiamo sulla cronaca che ci riporta a Nurri, bimbo ucciso dal trattore, padre indagato accusato di omicidio stradale, ha travolto il figlio facendo retromarcia. Ora ci sono Emma Ercomi con Vacipiano.

0: La nostra rassegna stampa ancora insieme ai Caffè Corretto in questo martedì 26 maggio nella nostra edicola virtuale. Andiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani appunto che troviamo in edicola. Il Corriere della Sera: Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca, riferimento a Vincenzo De Luca a Salerno. Venturini, sindaco in Laguna, il centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano, i segnali di un voto che vengono interpretati da Francesco Verderami. Un referendum non fa primavera, dice, e se si può trarre un'indicazione politica da una tornata amministrativa, si può dire che il test elettorale ha smentito la tesi secondo cui la bocciatura nelle urne della riforma sulla giustizia avesse già aperto la strada verso Palazzo Chigi al centro-sinistra. Questa appunto l'analisi. Abbiamo fatto riferimento prima a quello che è accaduto in casa Milan: Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza. La fotonotizia che troviamo in prima sul Corriere della Sera: rivoluzione rossonera, via anche Furlani, rivoluzione appunto Milan, vengono licenziati, tormenti poi dei tifosi rossoneri. Ancora l'enciclica di Leone: l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, la prima enciclica Magnifica Humanitas, la sfida dell'intelligenza artificiale, gli limiti alla guerra giusta. Andiamo a leggere ancora le prime pagine sulle 24 ore: Piazza Affari oltre il record storico che ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,43%, si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. L'ottimismo sulla riapertura dello stretto di Hormuz fa scivolare petrolio e gas, calano anche i rendimenti dei titoli di Stato. Andiamo a leggere la prima pagina di Avvenire: Umanità al centro, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Poi Zuppi, Cardinale Zuppi, che ha aperto ieri l'Assemblea dei Vescovi, dal Papa sprone all'impegno, il grazie della Chiesa italiana, camminiamo nella storia. E ancora i giochi di parole di Libero nel caso delle elezioni a Venezia: state serenissimi, la sinistra affonda a Venezia e Reggio, alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO, Meloni anche oggi, il centrodestra crolla domani, è stata espugnata la città calabrese. Questo Libero. Il Fatto Quotidiano: Comuni, il PD affoga in Laguna, e poi l'antimafia, querela l'antimafia, la meloniana contro il militante sulla via D'Amelio. Ancora il Giornale, sempre il riferimento alla serenissima Venezia: Meloni sta serenissima, le amministrative a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi. E poi anche a Reggio Calabria e boom, un plebiscito sul ponte. Poi De Luca, infinito, si prende Salerno, la rivincita sul suo PD, scrive ancora il Giornale. Successo al primo turno a Venezia e Reggio Calabria sono i botti di un turno elettorale che sarebbe dovuto essere il secondo colpo al governo Meloni dopo il referendum. Invece il centrodestra è vivo ed esce più forte dalle comunali. E poi Cardinale caccia tutti, da oggi comando io, come sarà il suo Milan, via Allegri e dirigenti. La fotonotizia con l'allenatore Massimo Allegri appunto in primo piano, sempre sul Giornale. Ora noi ci fermiamo, ma torniamo fra poco con il resto della nostra rassegna stampa.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Scusi,
2: Tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Oh picciocco su, senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione 2 pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: Insieme in questo martedì mattina per il nostro caffè corretto, ora ascoltiamo Alex Warren.

0: La nostra rassegna stampa, il caffè corretto in questo martedì 26 maggio, ancora dall'Unione Sarda, pagina 11, Ebola, pronti a ogni emergenza, Milano test negativi per i due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con la febbre, quello che c'è da sapere oltre la cronaca, l'inquadramento scientifico. Ebola è uno dei temi che troveremo al centro dell'inserto salute domani in omaggio con l'Unione Sarda, ma abbiamo il piacere di parlare direttamente con Lorenzo Paolini, che è direttore editoriale dell'Unione Sarda e con direttore. Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela.
0: Ebola e non solo, però partiamo da qua.
1: Beh, Ebola è complicato fare un articolo su Ebola, anche perché noi abbiamo cercato di fare un articolo scientifico, cioè raccontarlo proprio sotto un aspetto medico, perché comunque noi abbiamo a che fare con una cosa che è completamente nuova rispetto a quella che conosciamo. Esisteva per un altro ceppo di Ebola una cura, per questo no. Tra l'altro è una malattia che ha una capacità di replicarsi molto alta, per fortuna senza trasmissione aerea come il Covid, però è molto cioè i medici raccontano quanto semplice sia, per cui è chiaro che c'è una attenzione mondiale molto alta, perfino gli USA, che in questo momento sono, diciamo, molto scettici con l'amministrazione Trump rispetto ai trattamenti severi per le malattie. L'altro giorno hanno bloccato un volo, che è un volo di Air France, che aveva a bordo un passeggero che era passato per il Congo, per dire qual è la sensibilità. Per cui è un pezzo che chiuderemo stasera cercando di aggiornare i numeri fino all'ultimo. Insomma, è un tema che potrebbe toccarci tutti, pur non essendo per fortuna facilissimo essere contagiati, perché il fatto che manchi la trasmissione aerea rende tutto un po', insomma, un pochino meno semplice. Questo è il tema secondo me più importante, ma poi parliamo anche di artriti, artrosi, perché poi ne parliamo insieme, pur essendo due cose completamente diverse, perché spesse volte si fa una confusione, cioè si mettono insieme due cose che sono invece completamente diverse, e proviamo a fare un punto. E poi parliamo di impotenza maschile, che può essere un tema, a parte che è un tema importante di per sé, come ovvio, però parliamo anche di quando è un campanello d'allarme per il cuore, e di come, insomma, è un tipo di impotenza un po' diversa dalle altre.
0: E ricordiamo, Lorenzo, quali sono i vari appuntamenti, sia in edicola ma non solo.
1: Beh, certo, la troviamo anche sull'app, e poi a me mi colpisce molto che un signore ci abbia raccontato l'altro giorno che lui li conserva tutti da tanto tempo. Insomma, è un piccolo aiuto concreto per chi vuole essere informato in un modo, per quanto per noi è possibile, scientifico.
0: Diventa un mini compendio, Lorenzo, insomma, scientifico, se come il signore appunto si conserva e si può consultare magari negli anni. Va bene, grazie infinite a Lorenzo Paolini e buon lavoro, grazie.
1: Grazie
0: direttore editoriale dell'Unione, lo ricordiamo, è condirettore.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le braccioli di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e il polpettone classico di bovino e suino a 89 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop.
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sardegna. Qui infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, poi solo verso sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, ma non andranno oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, rimanete sempre aggiornati sulla nuova app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme il nostro Caffè Corretto, martedì 26 maggio, in regia c'è il nostro Fabio Leoni. Ieri si è celebrata la giornata internazionale dei bambini scomparsi e nell'isola c'è un appuntamento fissato sul calendario, appuntamento che è previsto domani, mercoledì, un evento formativo che si svolgerà all'istituto comprensivo di Villa Cidro con la proiezione ufficiale di un video, il coinvolgimento degli studenti, gli esperti del settore e anche delle forze dell'ordine, ma ne parliamo subito con Gianfranco Piscitelli. Gianfranco, buongiorno, avvocato e presidente di Penelope Sardegna. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Maria.
1: Il valore da dare a questa giornata che sì, si è celebrata ieri, però appunto come dicevamo vede un appuntamento proprio nella giornata di domani. Il valore dal punto di vista nazionale e poi anche l'importanza di rispondere in maniera celere e immediata. Ecco, e poi cosa dobbiamo sapere in Sardegna?
2: Allora, Mariangela, il problema è che la data che si celebra il 27 maggio, il 25 maggio, è una data che va avanti ormai dall'83, perché questa data fu creata a livello internazionale perché fu in America, ci fu il 7 istituto in ricordo del piccolo Ethan Patz, un bambino statunitense che era scomparso nello stesso giorno del 79. E diciamo che questo evento più che altro rappresenta un'occasione per richiamare l'attenzione su questo problema, che è un problema che sembra essere sempre il problema degli altri fin quando purtroppo non ti capita. E questo vale sia per i bambini sia per le scomparse degli adulti.
1: Prego, prego, prego Gianfranco.
2: Noi come Penelope siamo impegnati come associazione sin da quando l'ha costituita Gildo Claps, il fratello di Elisa, e siamo impegnati più che altro per dare sostegno alle famiglie, per non farle sentire abbandonate in un momento del genere, e funziamo da coordinatori con le forze, come promotori nei confronti delle istituzioni di nuove attività, di nuove leggi al riguardo. La Sardegna, sinceramente, come sparizione, questo anche dagli ultimi dati forniti dal commissario di governo nella sua relazione annuale, non abbiamo delle sparizioni, scomparse, irrisolte, tranne che per i minori non accompagnati, e in effetti sono quelli che fanno saltare un attimo le statistiche, tant'è vero che la Sicilia ha un altissimo livello, perché chiaramente sulle statistiche minore scomparso è.
1: Ma poi ci sono gli allontanamenti volontari, avvocato, gli allontanamenti volontari che per fortuna
2: volontari,
1: trovano soluzione in breve tempo.
2: Volontari, i classici allontanamenti per una lite in famiglia, per un brutto voto o perché i genitori ti dicono che non puoi andare in campeggio con gli amici o con l'amichetto.
1: O legati anche a situazioni di cyberbullismo, avete segnalato voi stessi. Avvocato Gianfranco Piscitelli, abbiamo pochi secondi, ci ricordi che cosa avverrà domani?
2: Allora, domani abbiamo creato un evento a Villa Cidro con l'Istituto Comprensivo Statale Loro Due Sì, diretto dalla dottoressa Marinella Giorri, che è molto sensibile a questi problemi, tant'è vero che facciamo continuamente eventi con lei, in particolare proprio per insegnare e sensibilizzare i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti a problemi su bullismo, cyberbullismo, droga, affettività, legalità. E quindi per domani, siccome Penelope aveva creato un fumetto che compare anche sul sito nazionale del commissario, un fumetto dal nome Allarme al Parco, e quest'anno l'abbiamo trasformato in un video, e quindi abbiamo l'intenzione di proiettare questo video un po' in tutte le scuole, cominciando appunto da Villa Cidro, con l'intervento di autorità, carabinieri, polizia, vigili urbani, in cui si spiegano i pericoli di un semplice gioco al parco.
1: Insomma, per ampliare il discorso, come stava dicendo lei stesso, è fare prevenzione, insomma.
2: Fare prevenzione. Tant'è vero che domani poi facciamo intervenire anche l'unità cinofile di Sardegna Resc, che faranno anche una dimostrazione pratica di come un cane possa trovare, ricercare uno scomparso.
1: Con un ritrovamento a buon fine sicuramente. Grazie. Ringraziamo davvero Gianfranco Piscitelli, avvocato, presidente dell'Associazione Penelope. Ora c'è Buon Vento, Giovanotti, Alfa.

0: Ancora insieme il nostro caffè corretto, citiamo sempre quando si fa riferimento alle previsioni meteo, ma non solo, anche alla prevenzione che riguarda l'ambiente in Sardegna, però spesso non abbiamo contezza di quelli che sono tutti i ruoli dell'ARPAS. Ricorrono i 20 anni dall'attivazione, dall'approvazione della legge regionale che aveva istituito l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, data che offrirà tanti spunti, tra l'altro anche un programma con 4 giornate dedicate a incontri, approfondimenti e momenti appunto di apertura alla cittadinanza. Ma noi ne parliamo con la direttrice generale Nicoletta Vanina Ornano. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, c'è sì coscienza di quello che fa l'ARPAS, però insomma voi ne approfittate di questa occasione insomma per far sapere alla cittadinanza quello che voi fate, ovviamente anche in chiave di prevenzione.
1: Sì, certo, cogliamo questa occasione, questo ventennale, per noi non vuole essere appunto un momento di traguardo, ma piuttosto una tappa verso un percorso che stiamo percorrendo nella necessità di essere sempre più responsabili dell'importante ruolo che ci ha assegnato ed essere capaci di rispondere appunto al ruolo di protezione dell'ambiente con tutte le nostre strutture territoriali, con i nostri servizi specialistici. Noi siamo presenti con nostre sedi territoriali a Sassari, Oristano, Nuoro e Porto Scuso, oltre che a Cagliari. Abbiamo due servizi specialistici, che appunto è il servizio del Dipartimento Meteorologico, che è quello forse più conosciuto.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Anche per i recenti eventi. Abbiamo il Dipartimento Geologico Specialistico, noi siamo l'ente che in Sardegna ha la responsabilità di tutte le attività in ambito geologico.

0: anche tre laboratori multisito con due sedi a Sassari e Cagliari ed uno specialistico a Porto Scuso. Siamo centro regionale di riferimento per l'amianto e abbiamo un altro laboratorio nel servizio agenti fisici e laboratorio petrografico dentro il dipartimento specialistico, quindi una complessità che ci impegna particolarmente, ma devo dire anche esaltante, perché ti dà ogni giorno la dimensione dell'utilità del tuo lavoro e ti fa toccare con mano che se ti impegni e ben lavori, poi i risultati arrivano per tutti, in particolare per la cittadinanza per la quale noi lavoriamo.
1: Di cui devono avere coscienza anche i ragazzi, perché ci sarà un appuntamento il 29 maggio. Diamo uno sguardo anche al calendario.
0: Certamente, ecco, sì. Noi abbiamo messo in calendario 4 giornate, dal 26 al 29 maggio, con momenti istituzionali, quali quello di questo pomeriggio all'ex Museo Reggio, in cui racconteremo brevemente, speriamo con dote di sintesi, non tanto quello che siamo stati, ma quanto piuttosto quello che stiamo facendo e che intendiamo fare nei prossimi anni. Domani un convegno, quindi un approfondimento tecnico dal titolo Clima che cambia, territorio che risponde, il dissesto idrogeologico e le strategie del rischio alla manifattura dei tabacchi, alla quale partecipano diverse università, non solo Sassari e Cagliari, ma anche altre università nazionali. E poi il 28 abbiamo organizzato delle visite guidate per i nostri ospiti istituzionali. E il 29 l'agenzia si apre alla cittadinanza e alle scuole con una giornata di educazione ambientale organizzata dal nostro laboratorio per le attività di educazione ambientale, che è particolarmente presente durante tutto l'anno, ma che in questa giornata appunto ha fatto e ha organizzato queste giornate speciali.
1: La vi seguiremo, grazie infinite, insomma buon lavoro e buon avvio di queste dense 4 giornate alla direttrice generale dell'ARPAS Nicoletta Vanina Ornano.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
7: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
6: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
5: Allarme Ebola rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani e un uomo di

0: 31 anni e una donna di 33 residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
1: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
0: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma è intenzionata a ripartire da Spalletti.
1: È tutto. A più tardi.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione delle GR Radiolina, ben ritrovati e ritrovati da Lele Casini al microfono. In apertura andiamo a vedere uno dei focus dell'Unione Sarda di oggi, dedicato alla Sardegna che si svuota. Lo fa a una velocità superiore ad altre regioni, in 10 anni infatti oltre 100.000 residenti in meno. Nel quadro impietoso che emerge dal rapporto Mete 2026 presentato ieri a Cagliari dall'osservatorio flussi migratori legato alle ACLI. Dopo il sangue sulle strade sarde, nella serata di domenica a Orosieri, incidente lungo la statale 125 che ha coinvolto Francesco 40, 34 anni, con la sua moto è uscita di strada e con il guardrail che non avrebbe dato scampo al motociclista. Ieri pomeriggio la morte di un turista tedesco di 65 anni precipitato con la sua moto in una scarpata ad Orani, ed è ancora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro Marco Muredda, il 37enne imprenditore di Sedilo, che domenica alla periferia di Nuoro ha perso il controllo della sua moto riportando nell'accaduto un fortissimo trauma cranico. La tragedia di Nuri e la morte del piccolo Lorenzo Spano, travolto domenica dal trattore guidato dal padre. Non l'ho visto, le uniche parole pronunciate dal padre Stefano, trapelate dall'interno della casa di famiglia dove tutto il paese si è stretto attorno ai genitori disperati. Oggi i funerali, il lutto cittadino intanto, aperto un'inchiesta in procura per ricostruire esattamente cosa sia successo con il mezzo agricolo messo sotto sequestro. Ancora la cronaca, nella notte a Quarto Sant'Elena l'intervento dei vigili del fuoco di Cagliari per un incendio che ha coinvolto 3 auto, le fiamme hanno interessato delle abitazioni adiacenti. Un uomo all'interno di un appartamento è stato soccorso dai sanitari del 118 per aver inalato il fumo. E ad Alghero all'alba è andato a fuoco il furgone di un'attività del lungomare Dante. Il rogo, probabilmente di origine dolosa, ha distrutto il mezzo e coinvolto anche altre auto parcheggiate vicino. Alcuni appuntamenti per oggi a San Gavino Monreale, nell'ospedale Nostra Signora di Bonaria, alle ore 15 la tappa del progetto Voci e Strumenti di Solidarietà Musica in corsia a cura della Fondazione Maria Carta. Sul palco Maria Giovanna Cherchi, il duo Fantafolk e Beppe Dettori. A Cagliari invece la Fondazione Sardegna alle 17.30, anteprime del Festival Liquida, Vittorio Pelligra presenta il suo saggio Lavorare per gli Altri, un'economia del significato. chiudiamo col calcio. Finito il campionato, si pensa già al prossimo. Ieri la Lega Calcio ha ufficializzato le date della prossima stagione. La Serie A comincerà il weekend del 23 agosto e si concluderà quello del 30 maggio con il calendario che verrà stilato. Il 5 giugno la Coppa Italia partirà il 9 agosto. Il Cagliari scenderà in campo nel turno successivo nel weekend di Ferragosto. È tutto per adesso, a più tardi.
10: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
11: Passa da Globo Sport.
10: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
11: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
10: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
11: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
10: Corri da Globo Sport.
11: Il tuo running al miglior prezzo.
12: In Sardegna, Globo e a Cagliari in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissà, in via Bonn, angolo via del Porto.
13: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
14: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
15: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
16: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
19: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto ancora insieme. Abbiamo letto la notizia che trovavamo in prima pagina, troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda, sull'isola che si sta svuotando, un calo di 100.000 residenti. Il rapporto Mete del 2026 che è stato presentato ieri a Cagliari dall'Osservatorio Flussi Migratori, un grande lavoro, un lavoro imponente che è necessario, anche questa è una delle premesse perché diventa una bussola politica anche per orientare i processi decisionali. Noi abbiamo il piacere di avere con noi proprio la curatrice del rapporto, Vania Stazu delle ACLI. Vania, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: No, ci mancherebbe, grazie a te. Aiutaci davvero a leggere questo rapporto, se insomma la persona giusta. Hai fatto un lavoro davvero imponente. Immagino quanto sia stato complicato anche elaborare una semplificazione, insomma una sintesi per poi trasmettere quelli che sono i concetti giusti. Quindi aiutaci insomma anche a dare l'informazione corretta e a inquadrare i vari fenomeni.
2: Sì, come è già stato detto, insomma, come emerge ed è emerso anche più volte nel corso dell'anno da vari approfondimenti, l'isola continua a perdere popolazione e il dato sicuramente più impressionante è quello che riguarda la natalità. La Sardegna è l'ultima regione in Italia e una delle ultime in Europa per tasso di fecondità, quindi numero medio di figli per donna. Siamo scesi ancora rispetto allo scorso anno, siamo a 0,85, ben al di sotto del 2,1 che è il cosiddetto tasso di ricambio, cioè quello che consente di mantenere la popolazione almeno allo stesso livello, insomma, della generazione precedente.
1: E che poi tu ci spieghi, Varia, che è iniziata già da lontano, insomma, questa fecondità sarda che è scesa appunto per la prima volta sotto la media nazionale,
2: esatto,
1: a partire dal 91, ce l'hai spiegato tu stessa.
2: Sì, esattamente. Quest'anno insomma, abbiamo voluto fare quest'altro piccolo approfondimento perché spesso e volentieri sentiamo dire che questo può essere legato, insomma, il calo della natalità al fatto che l'età media delle madri al primo figlio in Sardegna è il più elevato d'Italia. Siamo andati a prenderci la serie storica Istat dagli anni 50 ad oggi e abbiamo visto che è sempre stato più elevato rispetto alla media nazionale, ma fino al 90 il tasso di fecondità in Sardegna era più elevato della media nazionale. Nel 91 c'è stato il cambio, quindi questo significa
1: non
2: che ormai sono più di
1: 30
2: anni.
1: Non regge come giustificazione, tra virgolette.
2: Esatto, non regge come giustificazione, soprattutto sono più di 30 anni, quindi di fatto una generazione, perché chi è nato nel 91-92 oggi è... dovrebbe essere un giovane o una giovane in grado di poter mettere su famiglia. E quindi insomma abbiamo visto che è un problema più strutturale che arriva ormai, possiamo dirlo, anche da lontano, di cui forse non ci siamo accorti. Quello che abbiamo voluto fare è cominciare a capire perché tra virgolette i sardi non fanno figli o, come è emerso anche ieri durante il dibattito, si fermano al primo figlio. Noi abbiamo in corso un'analisi, abbiamo presentato i dati preliminari, poi come dire, a fine anno, inizio del prossimo anno presenteremo i risultati definitivi. Quello che emerge è quello che abbiamo definito una sospensione decisionale. I sardi vogliono fare i figli, insomma, non abbiamo trovato una percentuale elevata di persone che ci dicono no, non ho mai pensato di diventare genitore. Quello che succede è che la precarietà di fatto ritarda questa scelta o a un certo punto arriva quasi a impedirla. E quindi qui si pongono tutti i temi che poi sono stati richiamati anche nella nostra parte di analisi di policy, il fatto che insomma serve tutta una politica di sostegno alla genitorialità, quindi non solo alla natalità ma alla genitorialità, che deve toccare tantissimi ambiti, da come dire, incentivi e strumenti contro il lavoro povero a incentivi e strumenti che permettono una conciliazione tra la vita professionale e quella lavorativa, soprattutto per le donne, perché tuttora il carico di cura sia nei confronti dei bambini che ormai di questi tempi anche spesso nei confronti dei genitori anziani continua a pesare maggiormente sulle donne. Quindi c'è bisogno di creare tutti quegli strumenti che invece permettono di alleviare questo carico sia economicamente, perché è una cosa che ci hanno raccontato in tanti, chi vive lontano dai centri che sono dotati di un esempio banale, asili nido comunali, deve fare riferimento alle babysitter, deve fare riferimento magari ad asilo nido privati che hanno un costo.
1: Assolutamente, con delle spese, nonostante la popolazione, tu stessa abbia rilevato, over 65 stia aumentando, quindi c'è sì, ancora per fortuna la scialuppa di salvataggio da parte dei nonni, però ovviamente non è sufficiente.
2: Che la Sardegna, come ha rilevato il Financial sì. Times poche settimane fa, sì, ha veramente una situazione molto peculiare, perché i sardi vivono a lungo, quindi i nonni delle volte si devono dividere magari ancora tra un lavoro che hanno, perché non sono ancora andati in pensione, i nipotini e genitori ancora più anziani, e quindi questo sta mettendo in crisi quel sistema che si chiamava welfare familiare, che per tanto tempo in realtà è stato come dire, quel sistema di aiuto che ha permesso alle famiglie di fare figli sostanzialmente. Quindi siamo in un periodo di cambiamenti abbastanza importanti, e c'è bisogno, insomma, che si venga incontro in realtà, soprattutto ai giovani, quello che dicevamo ieri. Il Sole 24 Ore è uscito venerdì con alcuni dati che mostrano che insomma, la Sardegna ha una qualità della vita per anziani e bambini, possiamo definire buona, invece questo non si può dire per i giovani, e invece è proprio, come dire, sui giovani che bisogna puntare se vogliamo in qualche modo contenere, come dire, questo problema del calo della natalità.
1: Ne riparleremo, Vane, ne riparleremo, perché il tema è davvero importantissimo, ti riospiteremo, insomma, se ti farà piacere, perché ci sono tanti aspetti su cui soffermarci, il tempo è terminato, quindi davvero grazie per il suo lavoro a Vania Sassu dell'ACRI, curatrice del rapporto sui flussi migratori Mete 2026. Ora c'è Olivia Rodrigo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Pronti a fare il piano di risate?
3: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
4: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet, ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
3: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
4: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
0: Caffè Corretto.
10: Con l'anticiclone, l'estate sta anticipando i tempi, lo fa anche Annalisa con la sua canzone estiva.
11: Quando

0: nostri aggiornamenti sull'attualità ci ha raggiunti in studio Andrea De Ida di unionesarda.it. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela.
0: Stiamo
1: buongiorno.
0: Aggiornando freneticamente il sito unione.it con tutta una serie di notizie, una in particolare in apertura, però poi faccio un po' capire che cosa sta accadendo in Sardegna proprio in queste ore.
1: Assolutamente sì, una notizia appena pubblicata riguarda la sanità, la situazione della sanità in Sardegna e in particolare il maggiore ospedale dell'isola, perché il Brozzu sta tra virgolette esplodendo. Diciamo che in 10 reparti sono finiti i posti letto. La comunicazione arriva proprio dai vertici dell'azienda, indirizzata alla regione e ai vertici delle altre aziende ospedaliere, chiedendo collaborazione. Soprattutto a 118 ad Areus si chiede che i pazienti vengano dirottati in altri ospedali. Sappiamo però che la situazione anche negli altri ospedali non è rosea, quindi bisogna capire come si evolverà la situazione. In secondo piano abbiamo una ripresa della tragedia accaduta domenica a Nurri con la morte del piccolo Lorenzo Spano, il bambino di 3 anni che è morto dopo essere stato investito in un podere in campagna dal trattore guidato dal padre. A Nurri è lutto cittadino, oggi si svolgeranno i funerali e anche la campagna elettorale è stata momentaneamente sospesa. Poi andiamo a Quartu con una notizia arrivata nella notte in via Nigra. 3 auto sono state incendiate, non si sa ancora l'origine del rogo, ma le fiamme hanno anche diciamo lambito le finestre di un'abitazione e una persona residente nell'appartamento è stata soccorsa dopo aver inalato del fumo. Tante altre notizie in primo piano su unionesarda.it. Si parla anche di spopolamento, il dramma che sta vivendo la Sardegna da decenni. L'isola si svuota, continua a perdere abitanti e in particolare negli ultimi 10 anni sono stati 100.000 i residenti in meno.
0: Abbiamo fatto riferimento, Andrea, ne abbiamo proprio parlato con chi ha curato il rapporto Mete 2026 con la certificazione di tutta una serie di dati appunto sulla condizione demografica dell'isola, in particolare a spiccare anche il tasso di fecondità, perché nell'isola è scivolato al limite estremo di 0,85%, quindi il dato più basso d'Italia e anche un dato fra i più critici dell'intera Unione Europea, appunto dati che sono presenti sia sulle pagine dell'Unione Sarda, il cartaceo o genetico, appunto sia sul vostro sito costantemente aggiornato. Andrea, poi uno sguardo vedo anche verso le elezioni amministrative, si fa il punto in vista invece di quelle che attendono i comuni della Sardegna il prossimo 7 e 8 giugno e poi tanti tanti aggiornamenti, la sentenza anche della consulta, insomma focus davvero su
1: a 360
0: molti eventi
1: gradi,
0: a 360
1: sì,
0: gradi, quindi ti lasciamo all'aggiornamento delle pagine costanti. Ringraziamo tantissimo Andrea De Ida, appunto l'informazione su unionesarda.it, lo dicevamo sul quotidiano e anche su Videolina, ci autocitiamo insomma per salutarci. Videolina, primo posto in Italia, il richiamo che troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda. Grazie infinite al nostro Fabio Leoni in regia, noi ci ritroviamo domani per il nostro Caffè Corretto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR, con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
1: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
0: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
1: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sardegna. Qui infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, poi solo verso sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, ma non andranno oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, rimanete sempre aggiornati sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza su

0: dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaro scuro.
1: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
0: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti: all'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
1: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
0: Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2020. 26, il numero uno al mondo, inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier non prima delle 20:15 contro il francese Tabou, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
1: È tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Radio Lina, Radio Notizia.

Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. La sanità in apertura del nostro GR. Andiamo su unionesarda.it con l'ospedale Bruzzu che esplode, la lettera, posti letto finiti, a rischio la sicurezza dei pazienti, comunicazione dei vertici dell'ARNAS ad assessorato e altre aziende sanitarie, in 10 reparti non c'è più spazio. Sangue sulle strade sarde, una tarda serata di domenica a Roseli, incidente lungo la statale 125 che ha coinvolto Francesco 40, che con la sua moto è uscito in strada e con il guardrail che non avrebbe dato scampo al motociclista. Ieri pomeriggio la morte di un turista tedesco di 65 anni precipitato con la sua moto in una scarpata ad Orani ed è ancora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro. Marco Muredda, 37 anni, imprenditore di Sedilo, che domenica alla periferia di Nuoro ha perso il controllo della sua moto riportando nella caduta un fortissimo trauma cranico. E poi la tragedia di Nuri, la morte del piccolo Lorenzo Spano, travolto domenica dal trattore guidato dal padre. Non l'ho visto, le parole dette dal padre Stefano, trapelate dall'interno della casa di famiglia, dove tutto il paese si è stretto attorno ai genitori disperati. Oggi i funerali e il lutto è città.

0: Intanto ha aperto un'inchiesta in procura per ricostruire esattamente cosa sia successo con il mezzo agricolo messo sotto sequestro. E poi ancora la cronaca: nella notte a Quarto Sant'Era l'intervento dei vigili del fuoco di Cagliari per un incendio che ha coinvolto 3 auto, le fiamme hanno interessato delle abitazioni adiacenti, un uomo all'interno di un appartamento è stato soccorso dai sanitari del 118 per aver inalato fumo. E ad Alghero all'alba è andato a fuoco il furgone di un'attività del lungomare Dante. Il rogo, probabilmente di origine dolosa, ha distrutto il mezzo e coinvolto anche altre auto parcheggiate vicino. Alcuni appuntamenti per oggi: a Sassari al Teatro Verdi alle 20.30 il matematico Pier Giorgio Di Freddi in Bach Webern e i numeri tra musica e matematica, accompagnato al pianoforte da Claudio Sanna a Sorso. Alle 22 in Piazza dei Cappuccini invece il Tazenda in concerto con il tour Campo Unificato. E chiudiamo con lo sport: finito il campionato del Cagliari, si pensa già al prossimo. Ieri la Lega Calcio ha ufficializzato le date della prossima stagione: la Serie A comincerà il 23 agosto e si concluderà il 30 maggio con il calendario che verrà stilato il 5 giugno. La Coppa Italia partirà invece il 9 agosto, il Cagliari scenderà in campo nel weekend successivo, quello di Ferragosto. E sono arrivati a New York, allora la direzione Cary in North Carolina, per i giocatori del Cagliari che parteciperanno al TST The Soccer Tournament 2026, il torneo internazionale di calcio a 7 in programma dal 27 maggio al 1 giugno. Cosu, Sau, Cepiteli, ma anche Vinci Guerra, Grando, Cavuto e Rattling tra gli atleti che parteciperanno. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Violina Story.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
4: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sardegna. Qui infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, poi solo verso sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, ma non andranno oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, rimanete sempre aggiornati sulla nuova app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: tavolo, sedie e relax in giardino.
1: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
0: E per il caldo?
1: Climatizzatori e ventilatori.
0: E loro?
1: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
0: Vivi al meglio la bella stagione.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radiolina.

0: Le 11:02 minuti, ancora buongiorno e ben ritrovati dalla redazione delle casine microfono per le notizie che arrivano dalla nostra isola. Andiamo su unionesarda.it e parliamo di sanità con il brozzo che esplode, la lettera da parte dei vertici dell'ARNAS ad assessorato e altre aziende sanitarie, posti in letto finiti a rischio, la sicurezza dei pazienti, sarebbero 10 i reparti dove non c'è più un posto letto a disposizione, sarebbero anestesia e rianimazione, cardioanestesia, cardiologica e UTC, ortopedia e traumatologia, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e traumatologica, chirurgia ed interventistica toracica, gastroenterologia, medicina d'urgenza, medicina generale e neurochirurgia. E poi la cronaca con le sangue sulle strade sarde negli ultimi giorni, nella tarda serata di domenica a Roseli, incidente lungo la statale 125 che ha coinvolto Francesco 40 di 34 anni con la sua moto che è uscita di strada e con il guardrail che non avrebbe dato scampo al motociclista. Ieri pomeriggio la morte di un turista tedesco di 65 anni precipitato con la sua moto in una scarpata ad Orani ed è ancora ricoverato in gravissime condizioni al reparto di rianimazione di San Francesco di Nuoro Marco Muredda, 37 anni, imprenditore di Sedilo, che domenica alla periferia di Nuoro ha perso il controllo della sua moto riportando nella caduta un fortissimo trauma cranico. La tragedia di Nurri e la morte del piccolo Lorenzo Spano, oggi i funerali delle piccole e il lutto cittadino, non l'ho visto, le parole trapelate da parte del padre Stefano con la famiglia che ha ricevuto tutta la solidarietà del paese. Intanto ha aperto un'inchiesta in procura per ricostruire esattamente cosa sia successo con il mezzo agricolo messo sotto sequestro. E poi due roghi, uno a Quartu con tre macchine andate a fuoco, le fiamme hanno anche interessato delle abitazioni adiacenti, un uomo all'interno di un appartamento è stato soccorso dal 118 per aver inalato fumo, dal Ghera invece è andato a fuoco un furgone di una ditta, un'attività del litorale Dante, il rogo probabilmente di origine dolosa ha distrutto il mezzo e coinvolto anche altre auto parcheggiate vicino. A Sassari stasera alle 20:30 al Teatro Verdi, Pier Giorgio Odifredi in Bach, Webern e i numeri tra musica e matematica, accompagnato dal pianoforte da Claudio Sanna Sorso. Alle 22 in Piazza Capuccini invece il concerto dei Tazenda nel tour Campo Unificato. Il calcio, finito il campionato, si pensa già al prossimo. Ieri la Lega Calcio ha ufficializzato le date della prossima stagione. La Serie A comincerà nel weekend del 23 agosto, si concluderà in quello del 30 maggio. Il calendario verrà stilato il 5 giugno. Coppa Italia che a partire dal 9 agosto, il Cagliari scenderà in campo nel secondo turno, nel weekend di Ferragosto. E chiudiamo con un appuntamento per questa sera su Radioline e Videolina alle 18:30. Nuovo appuntamento con il formatore sportivo giovane di categoria, ospiti, dirigenti, atleti della Salle di Monserrat. È tutto per adesso, a più tardi.
1: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Folciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
2: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi. Alta formazione post

0: Roma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un dodicenne del Rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
5: La politica all'indomani delle elezioni comunali, si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
6: Gli esteri, la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
5: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
6: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
5: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
6: È tutto, a più tardi.
7: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
8: Bentrovati su Radiolina, parliamo oggi di fitness, lo facciamo con Luca Piano, il fondatore di Jump Fitness Studio HE, che si trova ad Assemini in via Eleonora d'Arborea 4. Luca Piano, ben ritrovato su Radiolina.
9: Ciao Giuseppe.
8: Allora, 1000 metri quadri non sono pochi per un centro ad Assemini. Come utilizzi tutto questo spazio per dare più possibilità di allenamento ai tuoi clienti rispetto a una palestra tradizionale?
9: Guarda, sì, è vero, non sono pochi, ma è anche vero che non sono tanti. Al momento ci accontentiamo, perché per una realtà locale vanno più che bene. Diciamo che è sviluppata in due livelli, perciò è sviluppata sulla sala pesi, sulla parte corpo libero, diciamo, e tutta la parte di arrampicata. Abbiamo due studi, anche questi sono sviluppati in un piano superiore dove ci dedichiamo tutta la ricomposizione corporea, l'immagrimento e la tonificazione, e la parte di giù, lo studio è dedicato più alla parte, diciamo, medico-posturale.
8: Parliamo del restyling, voi siete presenti da 20 anni ad Assemini, sei andato un po' sempre controcorrente?
9: Controcorrente perché agli inizi avevamo, diciamo, la sala piena di attrezzi, perché la richiesta era quella, ma avevo capito che le persone iniziavano a cercare anche quello che era il corpo libero, perciò ho deciso di vendere la metà degli attrezzi e dedicare una gran parte della sala al corpo libero. Oggi invece mi ritrovo nuovamente ad andare controcorrente, perciò questi giorni, proprio settimana scorsa, abbiamo nuovamente fatto un restyling, abbiamo raddoppiato quelle che era il parco macchine, perciò tutti gli attrezzi nuovi, innovativi, abbiamo portato un po' di innovazione per quanto riguarda gli attrezzi.
8: E quali sono stati i feedback dei clienti?
9: Guarda Giuseppe, i feedback positivi, è vero anche che a ogni cambiamento provoca una reazione e questa reazione può essere positiva o negativa, ma posso dirti che è di gran lunga positiva.
8: Da cosa nasce la scelta di restare in Sardegna e di investire nell'isola?
9: Diciamo che il mercato del fitness tempo fa non era quello di oggi. Oggi sicuramente, per quanto riguarda il fitness, io dico sempre che è un mare in tempesta, vuol dire che oggi ci sono altre strutture, altre realtà che coprono questo mercato qua, e perciò per stare in piedi devi, diciamo, avere un impegno maggiore rispetto a prima. È anche vero che comunque ce lo siamo creati, ci siamo creati comunque un posizionamento, una reputazione di un certo tipo, e perché no investire e dare sempre a, diciamo, ai clienti la possibilità di vivere un'esperienza migliore.
8: Abbiamo parlato del centro fitness, però c'è anche lo studio one to one.
9: Diciamo che sono due mercati diversi, nel senso che, come ho detto prima, per quanto riguarda il fitness e le palestre è un mercato molto più difficile perché c'è tanta concorrenza. Per quanto riguarda gli studi di one to one, perciò le lezioni singole, diciamo che abbiamo un mercato abbastanza tranquillo, nel senso che per come lavoriamo noi abbiamo poca concorrenza, se si può dire. Nel senso, abbiamo un metodo che ci aiuta a differenziarci da tutti gli altri.
8: E c'è l'intenzione di replicare questo modello anche fuori da Assemini?
9: Sì, assolutamente sì, è in progetto, lo stiamo sviluppando e non ti nego che a breve uscirà tutta la parte online, perciò andremo a gestire, a dare questo servizio anche alle persone che non possono raggiungerci fisicamente.
8: Ricordiamo le pagine Instagram, Jump Fitness Center e Luca Piano Studio HE.
9: Sì Giuseppe, è corretto, oppure se volete potete venire a trovarci direttamente in sede in via Leonora d'Arborea 4 ad Assemini.
8: Perfetto, noi ringraziamo Luca Piano, fondatore di Jump Fitness Studio HE. Alla prossima.
9: Grazie a te Giuseppe, ciao.

0: Su Radiolina vogliamo ora parlarvi di un simbolo autentico di identità e tradizione rappresentato da oltre un secolo da Icnusa, espressione del carattere e della fierezza della Sardegna. Una birra che nel tempo ha saputo evolversi mantenendo saldo il legame con le proprie radici e con i valori della condivisione. In qualità di main sponsor di Ateneica, Icnusa conferma da anni la scelta di sostenere un evento che parla direttamente al mondo universitario, una comunità giovane e dinamica che incarna energia, partecipazione e spirito di squadra, elementi centrali anche nella filosofia del brand. Un connubio naturale che celebra l'incontro tra persone, passioni e momenti da vivere insieme.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
4: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
3: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.

0: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
1: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
2: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sardegna. Qui infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, poi solo verso sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, ma non andranno oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, rimanete sempre aggiornati sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
3: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
4: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione al momento

0: Lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
1: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate. Due sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
0: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
1: È tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora buongiorno e buon martedì da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Parliamo di sanità con una comunicazione dei vertici dell'ARNAS ad assessorato e altre aziende sanitarie. Posti letto finiti a rischio e la sicurezza dei pazienti. In 10 reparti sembrerebbe che non ci sia più spazio. L'avviso è recapitato anche alla Reus e quindi al 118 prevede che i pazienti vengano dirottati verso altri ospedali. E poi andiamo a vedere la cronaca con il sangue sulle strade sarde negli ultimi giorni. Nella tarda serata di domenica a Roselli, incidente nella 125 che ha coinvolto Francesco 40 di 34 anni con la sua moto, è uscita di strada e il guardrail non avrebbe dato scampo al motociclista. Ieri pomeriggio la morte di un turista tedesco di 65 anni precipitato con la moto in una scarpata ad Orani ed è ancora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del San Francesco. Marco Muredda, 37 anni, imprenditore di sedilo, che domenica alla periferia di Nuoro il controllo della sua moto riportando nella caduta un fortissimo trauma cranico. La tragedia di Nurri, oggi è giorno di funerali del lutto cittadino per il piccolo Lorenzo, travolto domenica dal trattore del padre nel terreno di famiglia. Intanto aperta un'inchiesta in procura per ricostruire esattamente cosa sia successo con il mezzo agricolo messo sotto sequestro. Un giovane di Alghero è stato arrestato dagli agenti della polizia a seguito di un tentativo di estorcere denaro alla mamma e alla nonna. Al rifiuto delle donne, il giovane avrebbe preso a calci il portone di casa danneggiandolo e così impedendo alle parenti di uscire dall'appartamento. Durante il controllo gli agenti hanno inoltre trovato addosso al giovane un coltello a serramanico subito sequestrato. Oggi alle 18.30, nuovo appuntamento su Radio Lina e Videolina con l'informatore sportivo giovane di categoria. Ospiti di questa sera una rappresentanza di dirigenti addetti della Sale di Monserrato. A proposito di calcio, finito il campionato si pensa già al prossimo. Ieri la Lega Calcio ha ufficializzato le date della prossima stagione. La Serie A comincerà nel weekend del 23 agosto, si concluderà nel weekend del 30 maggio. Il calendario verrà stilato il 5 giugno. La Coppa Italia partirà il 9 agosto, il Cagliari scenderà in campo nel weekend di Ferragosto. Sono arrivati in America la direzione Cary, North Carolina, per giocatori del Cagliari che parteciperanno alla TST, The Soccer Tournament 2026, il torneo internazionale di calcio a 7, in programma da il 27 di maggio, quindi domani, al 1 giugno. Cosu, Sau, Cepitelli, ma anche Vinci Guerra, Grandu e Cavuoti tra gli atleti che parteciperanno. È tutto per adesso, a più tardi.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
4: Oh, picciocco su! Senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
5: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
5: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
4: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
5: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
6: Scusi. Tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi. Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
3: Radiolina presenta La Strambata.
9: Siamo puntualissimi, sono le 12:32 in questo istante, buongiorno, ben ritrovati qui in diretta alla Strambata su Radiolina. Simona De Francisci con voi sino alle 14, Fabio Leoni ci seguirà dalla regia, anche oggi saranno tantissimi gli argomenti come sempre, come nella migliore tradizione della nostra trasmissione, del nostro ciclo di trasmissioni. L'apertura è sulla politica, sulla sanità e su quello che sta capitando anche in Consiglio regionale e fuori dal Consiglio, come Veronica Fada. Buongiorno Veronica,
10: buongiorno.
9: Ci racconterà tra poco. Nuova scia di veleni in Consiglio regionale sulla sanità. Le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora all'interim, un danno per i sardi. Intanto l'ospedale Brozzo è al collasso, Veronica.
10: L'ospedale Brozzo è al collasso, dici bene Simona, e di questo parliamo anche nell'apertura che abbiamo su unionesarda.it. Il Brozzo esplode, se vogliamo così riprendere il titolo della notizia che abbiamo in top. I posti letto sono finiti, a rischio la sicurezza dei pazienti. Parliamo di 10 reparti dove non c'è più posto. La comunicazione è arrivata dai vertici dell'ARNAS assessorato e alle altre aziende sanitarie. Di cosa stiamo parlando però, Simona? Perché ovviamente dobbiamo capire un po' meglio. I posti letto sono finiti, è una situazione che determina appunto un sovraccarico logistico, ma sicuramente anche organizzativo, che potrebbe neanche a dirlo, no? Compromettere la possibilità di garantire la sicurezza dei pazienti e insomma delle cure appropriate. Abbiamo parlato di 10 reparti, tra questi risultano anche anestesia e rianimazione, cardioanestesia, medicina d'urgenza, medicina generale e neurochirurgia. Questo avviso, una nota che lo diciamo di ieri mattina del DG e del direttore sanitario del principale ospedale della Sardegna, prevede che i pazienti vengano siano dirottati verso altri ospedali, non sono escluse ovviamente anche le strutture private. Per insomma più informazioni, anche per capire meglio quali sono questi reparti di cui stiamo parlando, l'invito a cliccare su unionesarda.it, perché c'è l'articolo che spiega al meglio la situazione. E poi Simona, dall'emergenza al Brozzu ci spostiamo a Nurri e continuiamo a parlare della tragedia che ha investito il paese domenica pomeriggio. Lo ricordiamo, la morte del piccolo Lorenzo Spano, 3 anni e mezzo, insomma investito dal trattore del padre. Il corpo, ecco, è stato restituito ai familiari per i funerali che, lo diciamo, si terranno oggi in un paese che ovviamente è in lutto cittadino, un paese dove è stata interrotta anche la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Sì. Sono stati conclusi anche gli accertamenti dei carabinieri che avevano sequestrato il mezzo agricolo e indagato su disposizione della procura il padre del piccolo.
11: È un atto dovuto, diciamolo.
10: È un atto dovuto, assolutamente.
11: L'abbiamo sottolineato anche ieri.
10: Questo lo sottolineiamo ovviamente anche in pagina. Si tratta di una tragica fatalità. E oggi i funerali.
11: Sì.
10: Poi Simona, il tempo corre, però voglio dare una notizia. Tu però dovrai fare un po' il mio gioco.
11: Faccio finta di non saperlo.
10: Esatto.
11: La notizia che stai per dare.
10: Esatto, parliamo di TV locali. Videolina si piazza al primo posto in Italia. Simona, questo non te l'aspettavi proprio.
11: No, non me l'aspettavo.
10: Non te l'aspettavi proprio. Per tutti noi ovviamente è una grandissima soddisfazione.
11: Sono numeri Auditel, diciamolo.
10: Sì, sì.
11: Non ci stiamo lodando e imbrodando, come si dice in questo caso. Pagina oggi 7 dell'Unione Sarda, notizia che troverete, come diceva Veronica, anche su unionesarda.it, e lo dicono gli ascolti, l'Auditel non mente, no. E gli ascolti sono pubblici, quindi potete cliccare su auditel.it e rendervi conto di quale forza siamo, diciamolo, perché in realtà è così. Noi entriamo
10: nelle case
11: di tutti i sardi
10: tutti i giorni.
11: È un grandissimo privilegio, e allora
10: li ringraziamo anche, forse,
11: esatto,
10: no?
11: Stavo dicendo proprio quello, fateci ringraziare voi che adesso siete all'ascolto di Radio Rina, la nostra radio, la radio del gruppo L'Unione Sarda, e che tra poco seguirete il TG di Video Rina in onda puntualissimo come sempre alle 13.
10: Esattamente.
11: Grazie alla nostra Veronica. Adesso c'è la musica, Too Easy to Fall in Love, Olivia Lima.

0: Quanto è bella questa canzone di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Continua la nostra trasmissione qui alla Strambata in diretta su Radiolina. Adesso parliamo di prevenzione degli infortuni anche mortali nei luoghi di lavoro, soprattutto nel campo dell'edilizia. E allora, per raccontarvi due numeri, ma anche quello che si sta facendo proprio sulla prevenzione, abbiamo al telefono Antonio Cipriano, ufficio sicurezza e formazione di Confartigianato Imprese Sud Sardegna. Ingegnere, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e tutte, grazie a voi.
0: Buongiorno ingegnere, domani un appuntamento importante alla Fiera di Cagliari, un'iniziativa di Confartigianato proprio per illustrare lo stato dell'arte, i numeri degli addetti, parliamo di edilizia e tutto quello che state facendo partendo proprio dalla formazione degli addetti. È così ingegnere?
1: Esatto, domani abbiamo questa occasione di vivere insieme alle imprese del settore delle costruzioni, in particolare quelli aderenti al nostro sistema della Cassa Artigiana dell'Edilizia. Insieme a questo incontro è stato pensato, ideato e costituito dal nuovo costituito Formedil de CAES Sardegna delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane del settore delle costruzioni. L'idea qual è? È quello di parlare di innovazione nella sicurezza dei cantieri, un po' come se ci proiettassimo verso un futuro che va sempre più alla ricerca di trovare il benessere lavorativo e di curare la salute e la sicurezza delle persone che vi operano. È un modo con cui vorremmo mettere al servizio l'innovazione per gestire magari anche i rischi vecchi, tant'è vero che in questa giornata, grazie a illustri relatori che vengono dall'INAIL ma anche dall'università, più una serie di aziende che hanno messo del settore, che hanno messo a disposizione i materiali, quindi queste attrezzature, noi possiamo fare due cose: formare le persone sugli argomenti come la movimentazione manuale dei carichi, i lavori in quota, quindi il rischio della caduta dall'alto, che è uno dei principali fattori di rischio anche mortali nell'edilizia, e poi fargli provare l'esperienza dell'uso di queste attrezzature. Quindi è davvero una giornata, un'occasione per formarsi, per gestire i rischi vecchi con modalità innovative. Un po', e credo che sia qui l'innovazione anche della giornata proposta.
0: Ingegnere, mi lasci ricordare un attimo quelli che sono i numeri. In Sardegna sono 23.000 imprese delle costruzioni, 43.000 sono gli addetti. L'INAIL, a cui faceva riferimento lei prima, presenterà i dati aggiornati delle denunce di infortuni nell'edilizia in Sardegna, che nel 2024 sfiorarono i 1.000 casi. Immagino che si siano fatti passi da gigante in questi anni e i numeri stiano scendendo. Anche se il segretario nazionale della UIL Bombardieri, proprio nei giorni scorsi a Cagliari, per incoronare nuovamente Fulvia Muru, segretaria generale Fulvia Muru, che abbiamo avuto ieri, ha rilanciato il tema della sicurezza sui posti di lavoro come centrale delle politiche del sindacato. Quindi è un tema particolarmente sentito e fondamentale fare prevenzione, fondamentale fare prevenzione con gli addetti, perché sempre più spesso, nonostante tutto, il rischio è di vedere magari nei ponteggi, no? Persone che stanno lavorando, certo, che non sono attrezzati con quelli che si chiamano i dispositivi di protezione individuale, che sono fondamentali per la sicurezza. C'è un po' di eccesso di sicurezza, giocando un po' sulla parola. Non mi è mai successo niente, che sarà mai, io continuo a lavorare così, ed è lì che si sbaglia.
1: È proprio lì che un altro momento importante, credo, di questo incontro è proprio quello centrato sulla formazione, dove noi cercheremo di far comprendere come la formazione è la leva di questo cambiamento, cioè questa capacità di aprire un po' la mente delle persone ad una valutazione corretta del rischio, ad una percezione corretta del rischio, certo, senza né sottovalutarla e nemmeno sopravvalutarsi e quindi mettersi in quelle condizioni di fare scelte sbagliate che spesso stanno poi alla base
0: degli incidenti anche mortali. Grazie Antonio Cipriano, grazie ingegnere.
1: Grazie appuntamento a voi, grazie a voi.
0: Appuntamento domani in fiera, grazie.
1: Alle 10, sì, grazie a tutti.
2: La strambata su Radiolina.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay dei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
6: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
7: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sardegna. Qui infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, poi solo verso sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, ma non andranno oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, rimanete sempre aggiornati sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Oggi torniamo qui in diretta, anche oggi parliamo degli scenari internazionali, delle crisi internazionali, di quello che sta succedendo, e coinvolgiamo subito Marco Di Lido, direttore del CESI, il Centro Studi Internazionale. Grazie per essere con noi, direttore, buongiorno.
1: Grazie a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Direttore, a pagina 18 oggi la politica internazionale, ho sfogliato il Corriere della Sera, grande spazio alle elezioni naturalmente, si votava in 750 centri della nostra penisola e quindi si è dato grande spazio naturalmente sui giornali a questo risultato, però è sintomatico, no? Che evidentemente lo stallo ha forse anche un po' annoiato i giornalisti, e quindi a pagina 18 e 19 abbiamo Hormuz, intesa ancora lontana, i mediatori iraniani in Qatar. Ti chiedo, direttore, in un contesto internazionale di guerre regionali e instabilità economica, quali sono, secondo il vostro CESI, il vostro centro studi, i principali rischi per il nostro paese in questo momento?
1: Allora, le chiedo innanzitutto l'autorizzazione, il permesso a commentare la prima cosa che ha detto sulle 18, sulla pagina 18.
0: Sì.
1: Purtroppo questo è un antico vizio del nostro paese, che ha sempre visto la politica estera come qualcosa di meno importante, anche in tempi così burrascosi come quelli che stiamo vivendo. Quindi l'auspicio di tutti noi è che gli esteri non siano sempre relegati alla pagina 18, poco prima della pagina culturale, dopo lo sport o addirittura prima dei necrologi, come un vecchio adagio comico usava dire. Poi, entrando nel merito, sì, della sua domanda, gli scenari economici in questo momento non sono dei più positivi, perché con la chiusura di Hormuz e con i danneggiamenti che continuano a colpire le infrastrutture petrolifere del Golfo, il rischio di un petrolio ben oltre i 90 dollari al barile nel lungo periodo è concreto, e quindi questo vuol dire inflazione che sale e costi più alti per un paese affamato di energia come il nostro.
0: Ecco, direttore, questo è l'aspetto economico che giustamente lei sottolineava, ma chiedo anche se dal punto di vista della sicurezza l'Italia in qualche modo può rischiare, oppure no, non c'è questo sentore da voi analisti politici che tutti i giorni vi confrontate con un'emergenza internazionale come questa?
1: Allora, qui dobbiamo dividere la tipologia di minaccia, perché esiste una tipologia di minaccia legata al terrorismo che non ha mai smesso di essere acuta nel nostro paese, ma che è stata sempre abilmente disinnescata dalle nostre forze dell'ordine e dai nostri servizi di intelligence a 360 gradi, e nessuno escluso. La radicalizzazione terroristica jihadista, ma negli ultimi anni anche di estrema destra, continua a diffondersi grazie anche al profondo disagio sociale. Quindi il monitoraggio è d'obbligo e andare a intervenire è sempre più complicato, però i nostri ci riescono bene. Il secondo tipo di minaccia attiene invece alle guerre tra stati. Allora qui il rischio è altrettanto alto, soprattutto se vediamo i continui fattori di escalation tra Russia e Ucraina e la difficoltà nel trovare una quadra in Medio Oriente. Da un punto di vista prettamente territoriale, ovviamente il dossier ucraino ci riguarda più da vicino, perché i rischi sono anche più prossimi geograficamente.
0: Sì.
1: Però noi abbiamo tanto personale civile e militare anche nel Golfo, che in questo contesto ovviamente può essere soggetto ad attacchi o può essere anche vittima di cosiddetti danni collaterali.
0: Noi parleremo anche dei prossimi direttore, di quanto sta succedendo proprio per evitare quella noia, quella stanchezza dell'informazione che può diventare pericolosa. Bisogna tenere alta la guardia non solo per gli effetti economici, ma anche per quelli legati alla sicurezza. Grazie Marco Di Lillo, direttore del CESI. Adesso c'è la musica, Maledetto Me con Fulminacci.

0: Eccoci qua, siamo tornati, ma per lanciare la linea a Celestino Tabasso e al caffè scorretto di oggi sull'Unione Sarda, il titolo è Per esempio, noi torniamo dopo.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 26 maggio 2026. Per esempio, a cura di Celestino Tabasso. Il ragionamento è diffuso e a prima vista anche sensato. A tutti farebbe piacere dare una mano ai Gazzawi moribondi, ma se sei già sicuro che te lo impediranno e che ti prenderanno a sberle e a sputi a favore di telecamera e di ministro gongolante, perché ti ostini? Per esibizionismo? Per fanatismo? Per creare imbarazzo a sua azzurrissima inadeguatezza Tajani? Se non che Domenica Herzog, il presidente di Israele, ha avuto parole di fuoco contro i banditi che assaltano gli inermi in Cisgiordania, leggi i coloni, e chi infrange la legalità internazionale, leggi chi ha abusato dei flottiglianti dopo averli piratescamente rapiti in acque internazionali. Israele non è un uomo solo, né un premier. È una nazione, con una fedina penale da brivido, ma anche con un'opinione pubblica variopinta, una libera stampa e, finché regge, un bilanciamento democratico dei poteri. Nel suo DNA il tanto vituperato sionismo ha immesso più anticorpi Liblab di quel che crediamo. E perciò oggi il potere israeliano, che stermina a ciglio asciutto i palestinesi a migliaia e migliaia, si sente in imbarazzo davanti alle accuse di teppismo contro cittadini europei, giornalisti, parlamentari, attivisti. La flottiglia, per esempio, serve a questo: a sfidare il peggio di Israele per aiutare il meglio a svegliarsi. E di questo, per esempio, andrebbe ringraziata. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12 e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
6: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita, è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
6: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
7: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato due volte il bimbo davanti alla mamma e alle due sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito

0: Re invece a Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
1: È tutto, a più tardi.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, la Serie A guarda già la stagione 2026-2027. Il prossimo campionato partirà nel weekend del 23 agosto e si chiuderà il 30 maggio. Il calendario sarà svelato il 5 giugno al Festival della Serie A di Parma. Per il Cagliari l'esordio arriverà però una settimana prima, nei 32esimi di Coppa Italia, previsti 2 turni infrasettimanali e il ritorno della sosta natalizia. E Fabio Pisacane è stato ospite di Sky Calcio Unplugged e ha ripercorso la sua prima stagione in Serie A sulla panchina del Cagliari, chiusa con 43 punti e la vittoria a San Siro. Il tecnico ha sottolineato il valore del gruppo, la connessione creata con i giocatori e il lavoro sui giovani. Decisivo per lui anche il consiglio di Giulini di intraprendere la carriera da allenatore. Passiamo alla Serie D. Gigi Scotto si conferma protagonista anche lontano dalla Torres. L'attaccante sassarese classe 90, ceduto in prestito al Treviso, è stato votato miglior attaccante della categoria nel concorso di club. In stagione ha segnato 16 gol in 24 presenze prima dello stop per un infortunio al ginocchio. Il prestito scade a giugno, ma il suo futuro dipende anche dal percorso di recupero. E passiamo ai motori. Torna il rally internazionale Golfo dell'Asinara, in programma il 5 e 6 giugno sugli asfalti del nord-ovest Sardegna. La 31esima edizione, organizzata dall'Automobile Club Sassari, parte da Castelsardo e arriva a Porto Torres con passaggio e prima tappa nel cuore di Sassari. La gara assegna punti per la Coppa Rally di zona e per il campionato regionale AC Sport. Le iscrizioni sono già aperte. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.

0: La strambata su Radio Rina per parlare di affido familiare, un legame d'amore, così l'abbiamo definito, lo abbiamo titolato nel telegiornale in onda da pochissimo. Un istituto che in Italia è ancora poco conosciuto, su oltre 46.000 bambini fuori dalla famiglia di origine, pensate, solo 15.000 sono in affidamento, gli altri stanno in casa famiglia. Allora, per parlare di questo istituto importante e di quanto sia necessario parlarne per farlo conoscere, abbiamo al telefono Silvia Caredda, psicologa dell'associazione AIBI, Amici dei Bambini. Grazie per essere con noi, dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Buongiorno. Un istituto fondamentale che non deve essere confuso con l'adozione. Parto dalla prima domanda. Intanto chiariamo cos'è l'uno e cos'è l'altro. Dottoressa, l'affido. Partiamo dall'affido.
1: Allora, si tratta di due forme di accoglienza familiare, ma che hanno delle cornici molto diverse. Infatti l'affido familiare nasce per essere una misura temporanea in cui con cui si può, diciamo, andare a supportare un minore che vive un momento di fatica nel proprio nucleo familiare d'origine. Cosa significa? Significa che i servizi sociali o il tribunale per i minori identifica delle fragilità che mettono a rischio delle aree di benessere di un minore, per i quali si necessita un allontanamento da casa, che può essere o un allontanamento definitivo, nel senso nella quotidianità e nelle giornate intere, oppure dei tempi di vita che richiedono un tempo altro da trascorrere fuori da casa. L'affido diventa per cui un modo con cui delle persone disponibili ad affiancare un minore in difficoltà possono aiutarlo nella crescita, andando a compensare, diciamo, quelle che sono le mancanze, le fatiche del proprio nucleo di origine, ma nell'ottica del fatto che il minore rimane figlio a tutti gli effetti, certo, dei suoi genitori.
0: Anzi, l'auspicio è che la situazione familiare del minore si risolva e possa tornare serenamente a casa. Questo,
1: esatto,
0: è, no, quello che è la ratio,
1: esatto,
0: dell'istituto,
1: diciamo, che
0: dell'affido.
1: Quando l'affido funziona diciamo va a buon esito perché si vede un rientro a casa del minore,
0: certo,
1: no? Quindi l'adozione invece nasce con delle prospettive diverse, nel senso che l'adozione arriva quando un minore è stato dichiarato adottabile, e un minore viene dichiarato adottabile quando i propri genitori come dire sono stati ormai visti come totalmente inadeguati, no? Per cui c'è stato un tentativo di recupero, degli interventi di sostegno, ma se appunto i genitori non riescono a rientrare da questo stato di grave inadeguatezza, allora si prevede che per il minore sia meglio, diciamo, un proseguo di vita lontano dal suo nucleo d'origine e in una nuova famiglia. Quindi i genitori adottivi, al contrario degli affidatari, divengono a tutti gli effetti dei genitori. Per legge il minore prende il cognome della sua famiglia adottiva, è inserito nelle linee ereditarie di successione, diventa figlio, esattamente come un figlio biologico.
0: Ecco, una delle domande che immagino i nostri ascoltatori si stiano ponendo è: si può un legame con un minore partire come un affido e poi diventare adozione? Oppure c'è proprio un no stativo?
1: No, un no stativo non c'è, nel senso che chi inizia un percorso d'affido deve essere consapevole della temporaneità e deve, come dire, costruire con il bambino un progetto per il suo rientro a casa. Quindi, come dire, chi vuole diventare affidatario lo fa nell'ottica della temporaneità. Ma chiaramente ci sono anche delle situazioni d'affido che non sono prevedibili nel lungo tempo, che possono determinare il fatto che il minore divenga adottabile, nel senso che la situazione familiare potrebbe aggravarsi anziché andare a migliorare, per cui un minore che magari inizia un percorso d'affido nel tempo potrebbe diventare adottabile. Cosa succede a questo punto? Si valuta tra le diverse la cerchia familiare e anche, ovviamente, si valuta anche la famiglia affidataria nel tentativo di comprendere se come dire quel legame che si è creato così forte e così importante possa diventare quel legame che come dire si trasforma da affidatario in adottivo.

0: matura e quindi sempre meno fertile, decide di avere un figlio. Decide di avere un figlio verosimilmente, professoressa, quando anche la condizione economica lo consente, e quindi però rischia di essere troppo tardi, quindi è il gatto che si morde la coda. Diciamo, le politiche non sono strutturali, quelle di sostegno alla famiglia. Noi non abbiamo neanche un ministero alla famiglia, non abbiamo un assessorato regionale alla famiglia, è dentro le politiche sociali la famiglia, e questo la dice lunga, no? Sul fatto che non abbiamo pensato in tutti questi anni di avere un presidio sulla famiglia che anche riportasse nel nome famiglia. Ci sono stati dei tentativi, ma poi la cosa è naufragata. I bonus, che non sono continuativi come misura di sostegno, sono evidentemente troppo pochi e i servizi mancano. In questa condizione come si va avanti?
1: Allora, sicuramente la politica ha delle grandi responsabilità, perché se noi guardiamo i dati, questa situazione, questo un crollo, no, della fecondità nel numero dei figli è iniziato già negli anni 90, quindi un po' oggi è diventato eclatante, però non è un fenomeno nuovo, almeno per noi studiosi. Insomma, negli anni abbiamo sempre cercato di allertare la politica. È chiaro che le politiche per la famiglia sono politiche di lungo periodo, quindi possono essere meno accattivanti in una prospettiva politica, però sono necessarie. È necessario provarci, è necessario magari provare a sbagliare, aggiustare il tiro, ma comunque dare fiducia e sostegno alle famiglie. Ora, se noi guardiamo la situazione della Sardegna, dove, a parte le spiegazioni di tipo economico, a volte si dice, beh, siamo un'isola, siamo svantaggiati. Però se noi andiamo a vedere i nostri vicini francesi, no, in Corsica, o i nostri cugini spagnoli alle Baleari, loro vivono una situazione demografica diversa, perché in Francia, ad esempio, il governo francese ha delle politiche a sostegno delle famiglie molto attive, e quindi la Corsica non sperimenta questi livelli così bassi.
0: Ecco, però, per capire di che cosa stiamo parlando, professoressa? Cioè, quali sono le politiche attive che il nostro governo, ma anche la nostra regione, se si tratta, no, di politiche che possono essere messe in campo anche dalla regione. Possiamo far capire di quali politiche stiamo parlando?
1: Io penserei piuttosto a servizi, all'accessibilità di servizi pubblici, quindi asili nido, strutture a supporto delle madri lavoratrici, ma anche sostegni finanziari che non siano legati a un meccanismo, non so, magari legato all'ISEE, a presentare la domanda e quant'altro, ma che siano continuativi e strutturali. Cioè, se io sono un lavoratore, ho dei figli, automaticamente devo avere in busta paga, in molti paesi, anche nei paesi scandinavi funziona così, degli sgravi fiscali o comunque un aiuto economico.
0: Quello era il fattore familiare. No?
1: Esatto.
0: Il quoziente famiglia,
1: esatto,
0: di cui si parlava un tempo, proprio che andava in questa direzione, ma poi anche a livello nazionale la cosa
1: sì,
0: è naufragata.
1: Le famiglie così possono programmare serenamente diciamo, la loro strategia familiare, sapendo che possono contare su quelle misure che sono lì, che non cambiano, al limite possono solo migliorare, piuttosto che dover magari attivarsi per trovare il bonus, per trovare quell'iniziativa, per incastrare tutte, cercare di far fronte alle loro necessità, poi alla fine pratiche.
0: Allora, lei domani è in partenza per un congresso nazionale dove si affronteranno anche questi temi, lo farà in Sicilia. Ci fermiamo, tra poco però le chiederò come stanno i nostri cugini limitrofi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto.
7: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.

0: parliamo di spopolamento, l'isola si svuota, lo facciamo leggendo unionesarda.it, articolo che troverete anche all'interno del nostro giornale. L'Unione Sarda e l'isola, dicevamo, si svuota, lo fa con una velocità superiore alle altre regioni. In 10 anni oltre 100.000 residenti in meno, il quadro impietoso che emerge dal rapporto Mete 2026 di Acli. Al rapporto Mete di Acli è intervenuta anche la nostra ospite di oggi, Luisa Salaris, demografa dell'Università di Cagliari, con la quale abbiamo già chiacchierato nella prima parte. Ancora ben ritrovata, naturalmente. Dicevamo, siamo rimasti sospesi con l'idea di fare una comparazione con altre regioni del sud, in Sicilia in particolare, al di là del fatto che ha abitanti in numero maggiore rispetto alla Sardegna, ma evidentemente anche le politiche sono differenti.
1: Sì, in Sicilia i livelli sono più elevati rispetto alla fecondità, però anche la Sicilia sta affrontando una fase di spopolamento importante in alcune delle aree interne, quindi questo ci dà un po' da pensare rispetto al fatto che le politiche possono essere efficaci, ma nella popolazione succedono anche tante altre cose, no? Anche i flussi migratori, l'attrattività che ad esempio la regione come la Sardegna o la Sicilia o altre regioni del sud possono avere, possono magari mitigare o amplificare questi fenomeni. E sicuramente la Sardegna si trova in una posizione di svantaggio perché siamo la regione con la più bassa percentuale di stranieri residenti, anche se magari se guardiamo anche i dati che sono stati presentati ieri, ci sono alcune zone della regione Sardegna, come ad esempio la zona di Olbia, che risulta particolarmente attrattiva, dove le dinamiche economiche sono in grado di attrarre residenti, quindi lavoratori, e riescono, diciamo, a compensare questa perdita, sì, di popolazione.
0: Professoressa, lei nella prima parte ha detto è un percorso iniziato negli anni 90, noi studiosi lo avevamo ben individuato e abbiamo provato nel tempo a sollecitare quella che è la politica. Ormai, come si dice in gergo, i buoi sono scappati, allora bisogna davvero però non arrendersi e riprendere, no, quel ragionamento, quello che almeno è possibile fare, per esempio creare le condizioni affinché la famiglia decida di avere figli. Abbiamo individuato, l'avete individuato voi esperti, avete individuato uno dei punti deboli nella mancanza di servizi per le famiglie. Tradotto, asili nido, che sono poi fondamentali, perché la coppia che deve lavorare è giusto che non rinunci l'uno o l'altra al lavoro, ma che si metta la famiglia, la nuova famiglia, nelle condizioni di. Allora è così difficile creare delle strutture, si aprono ospedali di comunità, vabbè, che poi non hanno medici dentro, ma le strutture si possono creare, abbiamo i fondi del PNRR. Allora quali sono gli ostacoli?
1: Le strutture si possono creare e spesso magari si sono anche costruite delle cattedrali nel deserto. Allora forse più che le strutture bisogna lavorare sulle persone, quindi bisogna lavorare sulle famiglie, bisogna lavorare sul dare fiducia, no? È un po' come un'azienda che non aprirebbe una filiale se non pensa di avere un mercato più ampio a cui rivolgersi. Quindi anche le famiglie, quando prendono le loro decisioni, al di là del desiderio, insomma, dell'amore di diventare genitori, poi si scontrano al lato pratico, come diceva giustamente lei, se due genitori lavorano, vabbè, ma nel quotidiano come possiamo gestirlo? Allora forse le politiche devono dare anche servizi di supporto reali e continuativi, che diano fiducia, che investano proprio nelle persone e soprattutto sulle donne, perché è inutile negare che le donne lavoratrici devono fare uno sforzo in più, anche perché, come anche detto ieri nel rapporto, ancora culturalmente il carico è sulle donne, il carico di cura e sulle donne, che al tempo stesso si occupano sia dei propri figli e, diciamocelo, anche dei genitori anziani.
0: Assolutamente sì, quindi arrivano le badanti e vanno via le giovani donne, quelle in età fertile, che decidono magari di costruirsi una carriera lontano dalla propria città, dalla propria regione, e anche questo è un dato significativo. Grazie Elisa Salaris, è sempre davvero un piacere parlare con lei. Noi informazione, noi giornalisti continueremo a stimolare la politica da questo punto di vista, fatelo anche voi esperti e docenti universitari. Adesso Talk to You.

0: E allora stiamo parlando di spopolamento, di demografia. Abbiamo appena salutato Luisa Salaris, docente dell'Università di Cagliari proprio in demografia. Abbiamo raccontato, leggendo, partendo, prendendo spunto anche dal servizio su Unione Sarda di oggi, dall'articolo di unionesarda.it, sul rapporto Mete di Acli. L'isola si svuota e lo fa con una velocità superiore alle altre regioni, e peraltro la professoressa Salaris sottolineava proprio questo dato, il fatto che la regione sia negli anni, negli ultimi 20 anni, diventato davvero un caso da manuale. E allora proviamo a parlare anche di questo, di quello che provoca tutto questo. Abbiamo provato a individuare quelli che possono essere i punti deboli. Certamente la mancanza di servizio, sarebbe stato importante anche sentire voi che siete all'ascolto in questo momento al 340 87 15 015, se volete mandare un WhatsApp audio. Leggeremo in diretta, faremo sentire in diretta i vostri messaggi, le vostre considerazioni su un argomento così delicato che appunto, si diceva con la professoressa Salaris, ha reso la Sardegna uno dei riferimenti negativi al mondo. E adesso continuiamo a parlare di uno di questi aspetti, e cioè le donne che decidono di diventare madri e decidono di farlo in un momento della loro vita in cui è difficile da un punto di vista proprio biologico e fisiologico. E per parlare di questo, però, di quelli che possono essere gli aiuti, i sostegni ad una donna, abbiamo coinvolto il dottor Emiliano Omar Gallo, ginecologo specialista in medicina della riproduzione, responsabile del centro di sterilità in convenzione col Servizio Sanitario Regionale di Sassari. Grazie per essere con noi, dottore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dottore. Io non so se lei ha avuto modo di sentire tutti i ragionamenti fatti con la professoressa Salaris. Abbiamo ragionato su quelle che potevano essere le cause dello spopolamento, e perché le donne in Sardegna fanno neanche più un figlio, ma fanno 0,8, quindi un dato davvero allarmante. Ma quando non è possibile fare figli in età fertile, arriva comunque ad aiutarci la PMA. Quanto pesa il fattore età sul successo della procreazione medicalmente assistita, dottor Gallo?
1: Ma ovviamente le cause per cui le donne si rivolgono alle cliniche per questo trattamento non sono soltanto mediche, ma il problema età è quello più importante. Sappiamo bene che in età l'età media delle donne che si sottopongono al trattamento è di 36,7 anni, cioè tra le più alte in Europa. E noi sappiamo che la fertilità comunque diminuisce subito dopo i 30 anni, ha un calo drastico dopo i 37, quindi riducendone la riserva e la qualità degli ovociti. Ciò significa che poi in realtà anche quando la donna si rivolge ai centri, in realtà il fattore femminile età risulta anche importante per quello che sono i risultati, perché comunque i trattamenti poi prevedono l'utilizzo proprio dei gametti che comunque hanno quell'età biologica.
0: Ecco, perché le coppie accedono alla procreazione medicalmente assistita? Quanto è necessario che entrambi siano sicuri nell'affrontare un percorso di questo genere, che immaginiamo molto faticoso su tutti i punti di vista, dottore?
1: Sì, sì. Allora, intanto ricordiamo che la PMA, che si intende, quindi quell'insieme di procedure e di tecniche utilizzate per favorire il concepimento e per superare i limiti di infertilità, è accessibile intanto solo a coppie maggiorenni che siano eterosessuali per l'età, cioè per la legge italiana, in età fertile. Diciamo che devono essere coppie coniugate o conviventi, quindi questo bisogna specificarlo, perché è regolamentato dalla famosissima mai legge 40 del 2004, una legge che nel 2015 fortunatamente ha avuto un cambiamento per cui i trattamenti adesso possono essere riservati anche all'accesso per le fecondazioni di tipo eterologo, sia con donazione di gameti, sia femminili che maschili. E oltretutto dal 2025 sono entrati in campo i livelli essenziali di assistenza, perché l'infertilità è riconosciuta finalmente come patologia, quindi i trattamenti possono essere erogati gratuitamente al sistema sanitario nazionale, insomma, pagando soltanto il ticket.
0: Ecco, cosa fare, dottore, per ritardare la grave denatalità in Sardegna? Dal suo punto di vista, punto di vista di chi vede costantemente un dato allora, inesorabile.
1: Ovviamente per contrastare la denatalità è necessario intervenire contemporaneamente su tre fronti: quello economico e sociale, che però diciamo non spetta a me diciamo, in questo momento, io posso soltanto parlare dal punto di vista medico. Ovviamente la PMA, per quanto sia un trattamento che permette al momento in Italia di dare il 4,5% di nati, no, ovviamente non può curare, diciamo, non può risolvere i problemi della denatalità. Però può anche, è utile informare le donne che si può preservare la propria fertilità e quindi informare per esempio su che cosa è il social freezing, ossia la crioconservazione dei propri gameti, per agevolare e promuovere la possibilità per giovani donne di congelare i propri ovociti in età fertile, per poter avviare una gravidanza anche più avanti degli anni, riducendo anche i rischi biologici. Questo trattamento ovviamente però al momento in Italia è privato, quindi ha dei costi anche importanti, quindi diciamo l'ideale sarebbe di lì dove è possibile cercare di rendere possibile questo tipo di trattamento accessibile a tutte le donne, ma al momento soltanto alle donne che hanno problemi oncologici, e in alcuna regione come l'Emilia Romagna c'è la possibilità di estenderlo anche alle pazienti che soffrono di endometriosi.
0: Ecco, già questo è una, come dire, una finestra importante. L'auspicio è davvero che la politica riesca ad estendere con una finestra una casistica maggiore, proprio per dare la possibilità a più donne possibile di vivere la gioia della maternità. Grazie dottor Gallo, grazie per essere stato ospite qui alla Strambata. Grazie.
2: La Strambata su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le braciole di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e il polpettone classico di bovino e suino a 89 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp, la Coop.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sardegna. Qui infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, poi solo verso sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, ma non andranno oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, rimanete sempre aggiornati sulla nuova app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Un appuntamento importante stasera alle 18, il momento più atteso della festa di Santa Maria d'Itria a Porto Scuso. Dopo la processione a mare, i fedeli rinnoveranno una tradizione molto antica, per chi lo vorrà, diretta su Vigliorina appunto a partire dalle 18. Adesso farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi, poi parliamo di oroscopo, ma oroscopo sardo.

0: avuto le farfalle nello stomaco, Enzo Asuni, nostro social trend?
1: Ma è in questo momento più Ariete, Toro, Gemelli, insomma.
0: Però è quello che hai nello stomaco.
1: Esatto, è anche un po' di fame, non ho niente in realtà nello stomaco.
0: Allora, tu hai fatto questa ricerca, hai interrogato...
1: ChatGPT e gli ho chiesto: dai, oggi in radio facciamo un oroscopo sardo, aiutami, partiamo.
0: Hai detto Francesca. Aio.
1: Ma inizialmente me l'ha fatto in sardo, tra l'altro. Mi sembrava un po' too much,
0: un po' complicato.
1: Esatto. Comunque, allora vai. Partiamo dall'Ariete.
0: Sì.
1: Io sono Ariete, tra l'altro. Oggi parti forte come uno che alle 8 del mattino ha già litigato per il parcheggio al Poetto. Hai energia da vendere, ma pure poca pazienza. Prima di discutere, prenditi un caffè e guarda il mare.
0: Bello.
1: Questo sono io. Adesso ci sei tu.
0: Ci sono io.
1: Toro. Testardo come una nonna sarda quando dice mangia ancora. Oggi nessuno ti fa cambiare idea facilmente. In amore però evita il muso lungo. Non serve fare il broncio, è peggio del mestrale.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Poi abbiamo Gemelli. Cambi idea più velocemente del tempo ad agosto in Sardegna. Mattina super motivato. Pomeriggio già vuoi sparire e fare un giro in costa. Attenzione alle promesse date troppo in fretta. Cancro, oggi sei nostalgico. Ti basta sentire odori di pane carasau o mirto per iniziare a pensare all'estate, alle feste del paese, agli amori complicati. Sensibilità alta, drama pure. Carino, no? Leone, ti senti il protagonista assoluto, tipo quello che entra alla festa patronale convinto di salutare tutti. Energia ottima, ma non serve comandare pure la musica del locale. Vergine, preciso come chi prepara il pranzo della domenica alle 7 del mattino. Oggi però qualcosa sfugge al controllo e questa cosa ti manda leggermente in crisi. Respira, non è una tragedia. Bilancia, cerchi equilibrio, ma oggi trovi solo gente indecisa. Uno ti dice vediamo, l'altro ti faccio sapere. Più confusione di un turista che cerca una spiaggia segreta senza campo. Poi abbiamo lo Scorpione. Hai quello sguardo che io quello sguardo da io so tutto ma non parlo. Oggi sei intuitivo e pure vendicativo. Se qualcuno ti provoca conta fino a 10 o fino al secondo mirto. Sagittario, hai voglia di partire senza dire niente a nessuno. Anche solo fare Sant'Antioco Cagliari senza telefonate sarebbe già relax mentale. Giornata buona per nuove idee. Passiamo al Capricorno. Lavori più tu di tutta la fila alle poste del lunedì mattina. Oggi però rallenta un attimo. La vita non è solo impegni, scadenze e gruppi WhatsApp. Acquario, strano come sempre, ma oggi pure geniale. Dici cose che all'inizio sembrano assurde, poi dopo due giorni tutti ti copiano. Eviti acquisti online inutili dopo mezzanotte. Io ho scoperto di essere sonnambulo e di fare acquisti anche mentre dormo.
0: Ah, addirittura.
1: Esatto.
0: Ah, okay.
1: Poi abbiamo Pesci, romantico e sognatore. Oggi hai la testa più in una spiaggia di Chia al tramonto che nella realtà. Va bene sognare, ma rispondi ai messaggi ogni tanto. Questo era l'oroscopo sardo di oggi, Simona De Francisci. L'unico oroscopo.
0: Io non vedo l'ora di sentirti domani. Perché
1: l'unico oroscopo dove le stelle soffrono il maestrale, bevono mirto e spariscono appena arriva Ferragosto. Però abbiamo un segno che non esiste negli altri oroscopi. Perché dal 32 luglio al 3 agosto, sì, quindi date che non esistono, abbiamo il segno balena. Perché la balena è il segno più raro dello zodiaco sardo. Esiste solo mentalmente dopo tre giorni di festa patronale, poco sonno e troppo mirto. Che della balena arriva sempre in ritardo. Promette vengo subito da almeno due ore. In spiaggia si porta sei borse inutili ma dimentica l'asciugamano.
0: Bellissimo, fantastico. 13:57, sorride anche il nostro Fabio Leone.
1: Siamo tutti un po' balena
0: in regia. Siamo tutti un po' balena. Grazie a tutti voi naturalmente per averci ascoltato. Chiudiamo con una risata. Ci troviamo domani puntuali 12:30 alla strambata, ma state con Radiolina, come sempre tanta musica ma tanta informazione. Il nostro palinsesto è ricchissimo. Buona...
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
4: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
5: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
4: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
5: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo. E ovviamente anche da noi in Italia.
4: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Reparti saturi e posti letto terminati, l'allarme dalla direzione dell'ospedale Brozzu, che ha scritto all'assessorato regionale alla sanità e alle altre aziende sanitarie. In 10 reparti non c'è più spazio. E nuova scia di veleni in consiglio regionale sulla sanità a margine del Question Time. Tra interrogazioni e interpellanze sul tema, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora. L'interim è un danno per i sardi. Operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. Un documento con il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei tre aeroporti sardi. Il sindacato critica la scelta della giunta Todde, che imbocca una direzione ritenuta contraria al bene comune. Il ministro Matteo Salvini ieri a Porto Torres ha aperto un'iniziativa dedicata al turismo sostenibile. Salvini ha incontrato anche il candidato del centrodestra alle amministrative di giugno per Porto Torres. Dopo due incidenti mortali in poche ore con protagonisti due centauri, arriva la replica dell'ANAS. Le strade sono sicure, la legge non obbliga all'installazione di guardrail per i motociclisti. Tentata rapina in un supermercato di Viale Monastir a Cagliari, in fuga dopo un furto, un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice, ha reagito con violenza ma è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che si trovava all'interno del supermercato. L'uomo è stato arrestato. Lo sport, il calcio, dopo la salvezza con 43 punti Pisa Cane è pronto alla sua seconda stagione nella panchina rossoblù, ma la squadra sarà profondamente rinnovata. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
15: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, il contenzioso sull'edilizia, a cura di Benedetto Ballero. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 86 del 2026, relatore Alessandra Sandulli, pur avendo dichiarato inammissibili o non fondate diverse impugnazioni promosse dal governo, ha fortemente ridimensionato ancora una volta gli spazi di autonomia legislativa della Regione Sardegna in materia urbanistica, edilizia e paesaggio, dichiarando illegittime numerose disposizioni della legge regionale numero 18 del 2025, che mirava a coordinare e semplificare la disciplina edilizia sarda anche alla luce del cosiddetto decreto salva casa. Ciò ha fatto peraltro con una procedura insolita, in quanto ha esaminato solo alcuni dei motivi di impugnazione proposti dal governo, destinando tutti gli altri non trattati ad altri due relatori, così determinando la necessità che sulle norme urbanistiche sarde intervengano due nuove sentenze della Corte, lasciando presagire nuove illegittimità. Con la sentenza su indicata, infatti, la Corte ha preso le mosse da una enunciazione riduttiva delle competenze della Sardegna. In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 3 dello Statuto Speciale, nell'assegnare alla Regione Autonoma della Sardegna la potestà legislativa primaria in alcune materie, vi include, alla lettera F, l'edilizia ed urbanistica. Definizione che non considera precedenti sentenze della stessa Corte Costituzionale emesse nel corso di 20 anni, a partire ad esempio dalla numero 51 del 2006, con la quale aveva riconosciuto, con il supporto delle norme di attuazione, una competenza ben più ampia alla Sardegna, in linea con quanto l'Assemblea Costituente aveva disposto in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio per le altre regioni speciali. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale sono state pronunciate, anche in questa occasione, in applicazione di un limite, pur previsto negli statuti delle regioni speciali, ossia il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Tale limite, tuttavia, che il Costituente aveva stabilito come eccezionale in riferimento alle grandi riforme, quali la riforma agraria, è stato poi così generalizzato da comprimere in misura crescente le competenze delle regioni speciali in materia di governo del territorio, urbanistica, edilizia e tutela del paesaggio, tanto che oggi nella riformulazione statutaria del Trentino Alto Adige tale limite è stato soppresso con voto del Parlamento. Nel merito, le dichiarazioni di illegittimità hanno riguardato vari profili, sia quello relativo ai casi di ristrutturazione edilizia con conferma della sagoma, in cui non si consente la ricomprensione di nuovi volumi, sia quello che ha considerato illegittimo che la Regione possa distinguere tra totale difformità e varianti parziali in base alla percentuale dell'abuso, sia quelle in materia di sanatoria edilizia, con illegittimità della disciplina regionale che consentiva forme di accertamento di conformità non pienamente coincidenti, come in passato condiviso dal Consiglio di Stato, con il principio della doppia conformità previsto dall'articolo 36 del testo unico edilizia. In particolare, poi, è stata dichiarata illegittima la doppia conformità con opere, quelle dirette in una prima fase ad eliminare le parti marginali dell'abuso. Decisione paradossale, in quanto l'accertamento di conformità con opere previsto nella legge regionale 23 del 1985 era applicato da molti anni in Sardegna e l'attuale decisione di illegittimità è frutto della improvvida decisione del legislatore regionale che ha voluto rimodulare la disciplina storicamente esistente con la sua sostituzione integrale, così creando la condizione che, eliminato il testo vigente, è ora eliminato anche il nuovo, dichiarato illegittimo. E pare difficile poter sostenere una reviviscenza del vecchio testo in quanto sostituito da uno illegittimo. La Corte ha inoltre affermato, in attesa delle prossime due sentenze, che la Regione non può sottrarsi in ordine ai mutamenti di destinazione d'uso e di standard urbanistici alle previsioni dell'articolo 23 ter del TUU edilizia, ma che, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari e abitativi, non è illegittima, in quanto più rigorosa, la mancata applicazione automatica del salvacasa, così lasciando in vigore in Sardegna gli standard regionali relativi ai monolocali di metri quadri 28 ed altezza di 2,70 anziché rispettivamente metri quadri 20 e altezza di 2,40. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Benedetto Ballero. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche COLF e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Eccoci qua, questa è una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di marketing e lo facciamo con Giuseppe Melis, che di marketing è professore docente dell'Università di Cagliari. Benvenuto.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora, marketing, materia bella, affascinante, complessa, che secondo me è anche cambia spesso in corsa, perché insomma i metodi di marketing, che poi che cos'è il marketing? Sostanzialmente è quella cosa che riesce a dare valore, aggiungere valore a un prodotto qualsiasi di un'azienda. Ecco, il marketing cambia perché deve adattarsi un po' sia alle esigenze del mercato, sì, ai tempi che passano, vero? È un po' una materia sempre in evoluzione.
2: È una materia ancora molto giovane, perché formalmente nasce a metà degli anni 50 del secolo scorso, e se noi consideriamo, per esempio, quello che tutti noi studiosi di marketing consideriamo il papà del marketing, Philip Kotler, che è ancora vivente per fortuna, e lui ha avuto una evoluzione incredibile anche nei manuali che ha scritto nel tempo, per cui mentre inizialmente il marketing si concentrava molto sulla vendita, sulla propaganda a tutti i costi, oggi invece lui stesso ha scritto un libro non più tardi di 2 anni fa che si intitola Human to Human Marketing, quindi l'evoluzione del marketing sta ponendo sempre più al centro l'uomo. E questo nonostante l'evoluzione tecnologica, che chiaramente influisce sullo svolgimento di questa attività, ma evidentemente è di supporto. Al centro ci sono le persone, e questo dovrebbero capirlo tutti quelli che vorrebbero e vogliono fare marketing in modo serio.
1: Ecco, quali sono le nuove frontiere del marketing persona persona con persona, perché poi ci sono anche altri marketing, cioè quello magari il marketing persona macchina, che magari sarà il futuro.
2: Sì, allora la dimensione umana del marketing parte dal presupposto che ogni individuo è una singolarità, e invece il marketing per molti versi, soprattutto nei decenni trascorsi, si basava su una massificazione, e quindi considerare gli individui come parte di una massa. Addirittura il fenomeno della globalizzazione e della standardizzazione considerava il mercato come fosse omogeneo al proprio interno. Oggi questo non avviene più. Le stesse imprese che hanno o che si sono contraddistinte per essere l'esempio della globalizzazione, penso per esempio a McDonald's, oggi hanno capito che il mercato è fortemente differenziato e quindi devono adeguare la propria offerta. Per cui è vero che ci sono alcuni prodotti globali della loro offerta, cioè uguali dappertutto, l'hamburger, ma poi per esempio ci sono tutta una serie di proposte che tengono conto dei contesti dove loro vanno ad operare. E quindi in Italia stesso, per esempio, abbiamo delle differenze regionali nell'offerta di McDonald's, che quindi tiene conto di istanze locali, tant'è che il neologismo glocal o glocalizzazione tiene conto di queste due realtà insieme. E l'aspetto della persona emerge perché ognuno di noi è un'individualità, quindi il marketing tende a fare che cosa? A personalizzare l'offerta, a fare in modo che ci sia un'offerta a misura di ciascuno di noi, delle proprie aspettative, dei propri desideri, e in questo senso per esempio le tecnologie aiutano molto a, come dire, segmentare in termini di one to one il marketing, perché è sufficiente che ciascuno di noi abbia un profilo social, i grandi players profilano i nostri comportamenti digitali, e in base a questo, chissà perché, molti non lo capiscono, ma in realtà noi stessi riceviamo delle proposte di acquisto di interesse che coincidono. Chissà perché
1: coincidono proprio con la nostra esigenza, esatto. Chissà quando ci avranno ascoltato. Ci fermiamo per ascoltare Fulminacci.

0: maledetto me.
1: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di marketing col professore Giuseppe Melis. L'intelligenza artificiale ora sta rivoluzionando il marketing. Abbiamo detto come i social l'hanno fatto, riuscendo a insomma, personalizzare sempre di più un'offerta dei vari prodotti delle aziende. Ora l'intelligenza artificiale sta continuando quel lavoro.
2: Assolutamente. Però questo non sostituisce la dimensione umana anche di chi deve prendere decisioni. L'intelligenza artificiale, se vogliamo proprio ridurla in maniera comprensibile anche a chi ci ascolta, altro non è che un algoritmo che utilizza una funzione statistica. E quindi sulla base dei dati che sono a disposizione del computer, la funzione statistica cerca di calcolare qual è l'elemento che si avvicina di più ai dati che lui ha a disposizione. Allora, sulla base di questo, l'intelligenza artificiale è utile, molto utile. Consente in certi casi di migliorare la produttività delle persone e quindi anche delle imprese in termini estremamente significativi, ma questo non sostituisce la conoscenza umana e il fatto che dobbiamo essere sempre più preparati, dobbiamo essere più formati a gestire queste tecnologie. Per cui mi aiuta se devo fare sintesi, se devo lavorare su dati già pronti, ma laddove c'è un elemento di creatività, di comprensione della natura umana, e lì ancora non ci siamo arrivati. Quindi io sono per investire in intelligenza artificiale, sono perché ci si formi rispetto intanto alla comprensione di come funzionano questi sistemi e poi per impararli a gestire anche all'interno delle imprese.
1: Secondo lei si arriverà a un punto in cui sarà l'intelligenza artificiale a decidere che cosa comprare e cosa non comprare? Quindi un acquisto totalmente automatizzato, anche se poi magari chi c'è dietro l'intelligenza artificiale, cioè la carta di credito la mette l'umano, ecco.
2: Non c'è dubbio, però ciascuno di noi quando decide cosa comprare, anche se si fa supportare dall'intelligenza artificiale, è evidente che fa un confronto con le proprie aspettative e i propri desideri. Io mi posso far aiutare. Se io devo scegliere un elettrodomestico, allora con l'offerta che oggi c'è, l'intelligenza artificiale mi permette di avere una comparazione più oggettiva, per esempio, delle diverse proposte, mettendo in relazione una serie di parametri, il prezzo, la qualità e altre caratteristiche, cosa che io da solo, umanamente, farei estremamente fatica. Allora in questo mi aiuta nella decisione anche a me come utente, come consumatore. Quindi estremamente utile. E d'altro canto le imprese utilizzano questo intanto per elaborare i dati che provengono dai comportamenti di acquisto e di consumo, dall'altro lato per cercare di capire se stesse quali sono i trend, le dinamiche, e quindi mettere in piedi delle offerte che sono a misura delle diverse persone.
1: Poi è quello che fanno anche già alcuni grandi gruppi, quello di suggerire, sponsorizzare, spingere alcuni prodotti piuttosto che altri.
2: Sì, si tratta di capire nell'interesse di chi lo fanno.
1: Difficilmente lo fanno nell'interesse del consumatore, penso stia intendendo lei. Molto bene, ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco.
3: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche sulla Sardegna. Qui infatti il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente assolata con cieli sereni e tersi, poi solo verso sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, ma non andranno oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, rimanete sempre aggiornati sulla nuova app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: Radiolina. L'isola delle imprese su Radiolina.
1: Eccoci tornati in studio, l'isola delle imprese, l'ospite è Giuseppe Melis. Stiamo parlando di marketing. Si usa molto spesso una parola, storytelling, molto attuale, cioè raccontare che cosa c'è dietro un'azienda, dietro un prodotto, lo fanno tanti adesso, è la nuova moda, anche molto efficace a volte. Quali sono gli errori da non fare e come ci si può anche distinguere, visto che ormai tanti stanno ricorrendo a questo tipo di narrazione?
2: Allora, intanto il primo elemento è che la storia deve essere una storia vera. E quindi deve essere una storia credibile, per cui non c'è spazio per fantasie, per raccontarmi quello che non sono.
1: Il consumatore è attento da questo punto di vista?
2: È attento, sì. Tant'è vero che una delle dinamiche che spesso si sente anche dire in giro è che i consumatori cercano autenticità. L'autenticità può essere declinata con riferimento a tanti tipi di prodotti, sia fisici sia immateriali, per esempio nell'ambito del turismo. E quindi anche lì le storie che dobbiamo raccontare devono essere storie vere. E se non sono vere, magari sono leggende, anche quelle vanno sapute raccontare. Ma non è una questione tecnica, è una questione legata anche ai valori che ci si porta dietro. Se posso fare un esempio, che so io, nella provincia autonoma di Trento hanno costruito un prodotto basato sulla leggenda di un personaggio di fantasia che però caratterizza per esempio i playground per i bambini, le funivie, e quindi diventa un elemento estremamente attrattivo. Tu lo sai, ma è una sorta di parco di divertimento, però lo sai, lo comunichi così e c'è tutta una storiella dietro che racconta questo personaggio. Quindi non è che dobbiamo avere paura anche delle leggende.
1: È comunicata talmente bene che quella leggenda è diventata autentica.
2: Sì, diventa consumabile, ma il fruitore è messo nella condizione di capirlo, no? Non è che si sente imbrogliato.
1: Ecco, secondo lei perché è diventata centrale l'autenticità che si ricerca ormai in tutti i campi? Siamo ubriachi da tante altre cose, finzioni, tentativi di imbroglio, di inganno.
2: Sì, e anche questo, se vogliamo, lo possiamo misurare proprio nell'utilizzo di alcune leve di marketing, no? Se prendiamo per esempio la leva della pubblicità, la pubblicità da chi è fatta? Da chi ha interesse a proporsi in un certo modo, quindi racconta se stesso e ovviamente lo fa, come dire, abbellendo tutto ciò che ha a sua disposizione. Ma oggi il consumatore quanto pone in essere atti di acquisto e di consumo sulla base della pubblicità? Sempre meno. Piuttosto invece vale sempre di più il passaparola e anche il passaparola digitale. E quindi le recensioni,
1: cioè le recensioni, esatto,
2: che sono l'elemento a cui tutti noi guardiamo, e quindi e ogni impresa è attenta alle recensioni, perché anche quello è un ambito che va gestito.
1: Possono essere un'arma a doppio taglio le recensioni, a volte possono penalizzare, a volte possono anche promuovere un'azienda.
2: Dipende da come si gestiscono.
1: Infatti, le aziende trattano con grande attenzione.
2: Ci sono degli studi che dimostrano che una recensione negativa, se opportunamente gestita, si trasforma in un punto di forza. Quindi non è vero che uno deve sempre considerare in maniera negativa o autoflagellarsi perché ha avuto una recensione negativa. Se tu la sai gestire bene, questa è una competenza che devi avere tu come umano, questo ti ritorna indietro, addirittura anche se vogliamo in misura amplificata, addirittura puoi fidelizzare qualcuno che ha avuto un'esperienza negativa se tu riesci a gestire bene quella criticità.
1: La risposta conta in questi, moltissimo, questi casi. Ci fermiamo per ascoltare i The Weeknd e torniamo per l'ultimo blocco.

0: Eccoci per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese. Abbiamo parlato di queste nuove competenze che stanno fiorendo attorno al marketing, insomma, sia insomma, chi gestisce le recensioni di un prodotto, di un'azienda. Ci sono i social media manager, ci sono anche gli influencer. A volte ci si affida agli influencer, nuove figure di questo mondo, per promuovere la propria azienda. Ecco, ce ne sono tanti di influencer, è un nuovo mestiere e anche lì bisogna stare attenti a chi ci si rivolge e come.
1: E così anche gli influencer devono essere credibili, perché se non lo sono è chiaro che le promesse, le proposte che fanno perdono di efficacia. Insomma, qualche esempio lo abbiamo a disposizione, no? Tutti quanti sapete benissimo il successo di Chiara Ferragni, come questo le si è ritorto contro quando il suo livello di credibilità è improvvisamente sceso. Quindi anche lì bisogna saper scegliere l'influencer e saperlo gestire, perché ovviamente l'influencer è una persona esterna all'impresa. E la credibilità dipende chiaramente sia dal soggetto che tu scegli, ma anche dalle caratteristiche e dalla qualità dell'offerta dell'impresa. Le due cose sono di pari passo. L'influencer non può sostituire la proposta di qualità dell'impresa. Quindi tu comunque devi avere una proposta solida.
0: C'è un minimo comune denominatore di tutte queste cose, che forse è la reputazione degli influencer, dell'azienda, insomma è centrale in questo tipo di discorsi, resta centrale anche se ci sono delle figure nuove, delle competenze nuove, lavori nuovi che chiamiamo perlomeno con un nuovo modo, però poi alla fine sempre lì si va.
1: I fondamenti sono quelli, cioè tu devi avere proposte di qualità, devi essere serio, devi essere coerente con la promessa che fai ai tuoi consumatori o più, per essere più precisi, ai tuoi pubblici. Perché anche i dipendenti di un'impresa sono pubblico di riferimento e l'impresa deve essere credibile prima di tutto per chi ci lavora. Se vuoi che chi ci lavora si identifichi con quell'impresa, con quel brand, con quella marca. Quindi non dobbiamo pensare solo ai consumatori. Non è un caso, anche qui, se io guardo l'evoluzione dei manuali di marketing, no? Inizialmente il riferimento era il cliente. Oggi i manuali più moderni trattano tranquillamente gli stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse che a vario titolo entrano in relazione con l'impresa. E quindi l'impresa deve correlarsi non solo per soddisfare le istanze di chi va a comprare da essa, ma deve soddisfare le istanze anche di tanti altri attori, i dipendenti in primo luogo, i finanziatori, le banche, ma anche la comunità. Perché a seconda di quello che tu fai, anche la comunità non è insensibile e quindi ti accetta oppure non ti accetta a seconda di quello che fai e di come lo fai.
0: Anche non consumatori, ecco, non clienti diretti, però diciamo l'opinione pubblica giudica e ha un occhio sempre attento su quello che succede.
1: Assolutamente, noi adesso non abbiamo il tempo di esemplificare eccessivamente, però supponiamo che sia un'impresa che gestisce una discarica di rifiuti solidi urbani. È chiaro che lì gli utili li fai perché c'è qualcuno che paga per conferire quei rifiuti. Quindi dal punto di vista economico e reddituale può essere un'impresa sanissima. Però se quella discarica insiste e gli effluvi vanno presso la comunità che è lì vicino, tu non puoi non rendere conto anche a quella comunità.
0: Ma è percepita, può essere percepita come negativa. Insomma, sono sempre questi problemi. Come abbiamo detto all'inizio, materia quella del marketing affascinante e anche vastissima. Abbiamo cercato di condensare in questi quattro blocchi dell'Isola delle Imprese un po' di concetti. Grazie al professor Giuseppe Melis per essere stato nostro ospite. Vi do appuntamento a martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:07.
4: Oh! Oh, ma è già estate?
5: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
4: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
5: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
4: E per il caldo?
5: Climatizzatori e ventilatori.
4: E loro?
5: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
4: Vivi al meglio la bella stagione.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Al via Roma, all'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
8: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
6: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
7: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mustafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
6: Incidente mortale in Belgio a Bagenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
7: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
6: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri, e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Radiolina, Radio Notizie.
11: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Reparti saturi e posti letto terminati, l'allarme dalla direzione dell'ospedale Brozzu, che ha scritto all'assessorato regionale alla sanità e alle altre aziende sanitarie. In 10 reparti non c'è più spazio. E nuova scia di veleni in consiglio regionale sulla sanità, a margine del question time. Tra interrogazioni e interpellanze sul tema, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora. L'interim è un danno per i sardi. Operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. Un documento con il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei 3 aeroporti sardi. Il sindacato critica la scelta della giunta Todde, che imbocca una direzione ritenuta contraria al bene comune. Il ministro Matteo Salvini ieri a Porto Torres ha aperto un'iniziativa dedicata al turismo sostenibile. Salvini ha incontrato anche il candidato del centrodestra alle amministrative di giugno per Porto Torres. Dopo due incidenti mortali in poche ore con protagonisti due centauri, arriva la replica dell'ANAS. Le strade sono sicure, la legge non obbliga all'installazione di guardrail per i motociclisti. Tentata rapina in un supermercato di Viale Monastir a Cagliari, in fuga dopo un furto, un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice, ha reagito con violenza ma è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che si trovava all'interno del supermercato. L'uomo è stato arrestato. Lo sport, il calcio, dopo la salvezza con 43 punti Pisa Cane è pronto alla sua seconda stagione nella panchina rossoblu, ma la squadra sarà profondamente rinnovata. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.
12: I want it to be free.
13: Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Glovo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Oh no, stanno tornando le zanzare.
17: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
18: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
17: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
19: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
20: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
22: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: twice what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Pronti a fare il piano di risate?
7: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
8: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
7: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: Sono le 15 e 40 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radio Lina.
4: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
5: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
4: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
5: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le braccioli di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e il polpettone classico di bovino e suino a 89 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp, la Coop.
9: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
12: Latte

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolina. Come sempre in apertura ai titoli del nostro sommario. Nuova scia di veleni in Consiglio regionale sulla sanità. Le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora. L'interim dicono è un danno per i sardi. Intanto l'ospedale Brozzo è al collasso. Turismo sostenibile, visita a sorpresa del ministro dei trasporti Matteo Salvini a Porto Torres, una 4 giorni dedicata al turismo delle aree protette. L'affido familiare, un legame d'amore, un istituto che in Italia è ancora poco conosciuto. Su oltre 46.000 bambini fuori dalla famiglia di origine, solo 15.000 sono in affidamento. Stasera alle 18, il momento più atteso della festa di Santa Maria d'Itra a Porto Scuso. Dopo la processione a mare, i fedeli rinnoveranno una tradizione molto antica, la diretta su Videolina. Dopo la salvezza, con 43 punti, Pisacane è pronto alla sua seconda stagione in panchina, ma la squadra sarà profondamente rinnovata. Ancora buongiorno e grazie, benvenuti al nostro giornale. Iniziamo con la politica, lo dicevamo nei nostri titoli, resta la sanità il punto di scontro maggiore in aula, oggi giornata di question time e le opposizioni insistono sull'interim appunto alla sanità della presidente Todde. Ecco il servizio, c'è il nostro Fioretti.
1: La sanità sarda è sempre più al collasso. La presidente Todde deve capire che è necessario nominare quanto prima un assessore alla sanità a tempo pieno e non condannare i sardi ad un interim.
2: La presidente sarà assessore alla sanità finché ci sarà bisogno, è un incarico preso con consapevolezza, noi difendiamo questa scelta anche perché sta dando buoni frutti.
3: Lo scontro duro in occasione del question time con la presidente assessore in aula si riaccende a margine delle diverse interrogazioni e interpellanze sul tema e l'opposizione coglie l'attimo per rilanciare l'attacco aggiungendo elementi nuovi che arrivano da realtà sanitarie.
4: Abbiamo anche il Brozzo ormai al collasso, a dirlo è il direttore generale, oggi lo apprendiamo dalla stampa e quindi fa una denuncia rispetto a chi lo ha nominato. Certo è che non si può avere un assessore alla sanità part time.
5: Noi crediamo che debba essere intanto valutato il lavoro positivo che si sta facendo, certamente la presidente della regione si è caricata un onore importante, ma questo sta a significare quanto la sanità in Sardegna sia delicata.
3: Solo botta e risposta nel question time e niente dibattito in aula. All'esterno la maggioranza fa quadrato sulla scelta di Alessandra Todde, escludendo anche tensioni interne legate proprio alla nomina eventuale di un responsabile della sanità a tempo pieno.
6: Il Campolargo la smetta di giocare con la salute dei sardi. È risaputo che il ritardo nella nomina dell'assessore alla sanità è frutto della guerra delle poltrone che c'è in maggioranza. La presidente Todde non perda più tempo e nomina un assessore a tempo pieno.
7: Il question time di oggi dimostra che c'è assoluta collaborazione fra Consiglio regionale, Partito Democratico e assessore. Tra poco entreremo nel bilancio, sulla sanità verranno finanziati tantissime risorse, 100 milioni di euro solo su richiesta del Consiglio regionale, quindi io credo che sui temi ci sia comunque la risposta. Il sistema è sicuramente complicato e ha necessità di più aggiustamenti in corsa.
0: A proposito del Brozzo, avete appena sentito i riferimenti nel servizio di Stefano Fioretti, c'è un allarme lanciato dalla direzione dell'ospedale, reparti saturi, posti letto terminati, appunto la direzione ha scritto all'assessorato regionale e alle altre aziende sanitarie, in 10 reparti si legge non c'è più spazio, la situazione, scrivono i dirigenti, determina un sovraccarico logistico e organizzativo che potrebbe compromettere la possibilità di garantire la sicurezza dei pazienti e l'appropriatezza delle cure. E adesso parliamo di aeroporti, operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. In un documento il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei 3 scali sardi. Il sindacato critica la scelta della giunta Todde che imbocca una direzione ritenuta platealmente contraria al bene comune. La CGIL annuncia battaglia per stoppare l'operazione con il ricorso a tutti gli strumenti disponibili nell'azione e nella pratica sindacale. Andiamo a Porto Torres, dove il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini ha parlato di turismo nelle aree protette, il riferimento evidentemente è all'Asinara, c'è una 4 giorni in corso su questo tema e ora il servizio di Franco Ferrando.
8: Con la visita sorpresa del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, si è aperta a Porto Torres la 4 giorni dedicata al turismo sostenibile nelle aree protette, ospitata dal Parco Nazionale della Sinara, promossa da Europark Federation e organizzata in Italia da Federparchi. Una realtà, quella del Parco della Sinara, in continua crescita, ma alle prese con problemi storici.
9: Sto cercando di capire anche come governo, come possiamo, senza essere impattanti, senza portare le masse, però aiutare gli italiani e il mondo a scoprire questo angolo di storia incredibile. C'è il tema dell'acqua, del dissalatore, quindi torno volentieri per capire con i protagonisti come possiamo aiutare.
8: Turismo sostenibile significa accessi controllati, turismo in genere, specie in un'isola, significa spesso a che fare con collegamenti non sempre accessibili, anche per questioni di prezzi.
9: Ma per intanto sono contento perché non c'è l'aumento che la guerra in Iran avrebbe voluto, perché è aumentato il carburante per gli aerei, però grazie al lavoro di tutti stiamo garantendo tariffe invariate.
8: Visita di Salvini a Porto Torres, che è servita anche per incontrare il candidato del centrodestra alle amministrative di giugno, Ivan Cermelli.
0: E a proposito di amministrative, andiamo a conoscere i contendenti di Tonara con Graziano Cano.
10: 1800 abitanti, 3 liste. A Tonara nessun problema nel trovare candidati, con il sindaco uscente, eletto la prima volta nel 2010, poi nuovamente nel 2020, che cerca il terzo mandato.
11: In questi anni ci siamo sforzati, abbiamo ottenuto molto e soprattutto abbiamo impostato molto. Siamo un gruppo che vuol bene, che vive qua, che vorrà vivere sempre qua, e dobbiamo completare assolutamente tutto ciò che abbiamo impostato. Vogliamo bene a questi territori, vogliamo bene a tutti i territori come i nostri, molto difficili, belli da vivere, che dobbiamo difendere ad ogni costo.
10: A sfidare Sau intanto Salvatore Urru, già assessore in paese 10 anni fa.
12: Ci proponiamo ad un'azione amministrativa nuova, ispirata ai concetti di trasparenza, solidarietà, equità, condivisione, dialogo, ma soprattutto ascolto. Questa lista civica nasce proprio dall'insieme di diverse impronte politiche, culturali e sociali, per fare in modo che l'intera comunità si senta e si veda rappresentata.
10: Prima esperienza invece per la lista guidata da Maria Pina Marotto.
13: Siamo alla nostra prima esperienza amministrativa, composta intanto da persone con età, percorsi e competenze diverse, però accomunate da un unico obiettivo, che è quello di mettersi al servizio della comunità, cercando di riportare al centro dell'attenzione valori come partecipazione e confronto. Proponiamo un'attenzione, diciamo, concreta verso giovani, anziani, famiglie, collaborare con i comuni vicini senza campanilismi per creare insieme uno sviluppo condiviso.
0: E adesso i due sfidanti di Sant'Adi con Valentina Orcio.
14: Ultimi giorni di campagna elettorale a Sant'Adi, dove il 7 e l'8 giugno i cittadini, saranno circa 2700 gli elettori chiamati alle urne, dovranno scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. In corsa ci sono Massimo Impera, sindaco uscente con la lista Viviamo Sant'Adi, e Simona Garau, consigliera comunale d'opposizione con Progetto Sant'Adi.
15: Sant'Adi è un paese che sta crescendo a dismisura. La strada ormai è segnata, dobbiamo continuare a percorrerla affinché sia sempre più attrattivo e possa portare sempre più economia dentro questo territorio ampio.
14: Due visioni diverse per il futuro del paese del Basso Sulcis: da una parte l'esperienza amministrativa e la continuità dell'azione di governo, dall'altra la proposta di rinnovamento e una nuova idea di sviluppo per Sant'Adi.
16: Credo che Sant'Adi meriti di più. Meriti più attenzione per i cittadini e più attenzione per il territorio. Più programmazione per i servizi e per i lavori. Meno improvvisazione. Questo è il nostro obiettivo.
0: Arriva la pubblicità. Torniamo tra poco.
17: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci su Radiolina.
18: Aspetta!
0: C'è stata una tentata rapina in un supermercato di Viale Monastir a Cagliari. In fuga dopo un furto, un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice dell'attività. Ha reagito con violenza, spintonandola, ma è stato bloccato da un carabiniere, libero dal servizio, che si trovava all'interno dell'esercizio, e così l'uomo è stato arrestato. Adesso parliamo di sicurezza sulle strade. Le recenti tragedie hanno riproposto un tema, la sicurezza dei motociclisti in particolare. Ne parliamo con Gianfranco Lucci.
19: Se parliamo di guardrail per i motociclisti, cosa dice la normativa?
20: La normativa al riguardo non prevede l'obbligo di installazione del famoso dispositivo salva motociclista.
19: Parole nette in arrivo da ANAS. In tanti invocano strade più sicure a misura di motociclista, con guardrail dedicati anche dopo la tragedia di Francesco 40, 33enne di Orosei, deceduto dopo un terribile incidente sulla statale 125 all'altezza di Capocomino e l'impatto con la barriera metallica. Dall'ente strade però puntualizzano.
21: Avete intenzione di intervenire, di mettere questi guardrail per motociclisti in alcune strade molto battute, appunto come la statale 125 e la 129?
20: In alcune strade è possibile metterlo, per esempio anche nelle strade di nuove costruzioni stiamo, diciamo, installando anche il dispositivo cosiddetto salva motociclista.
19: La percentuale di guardrail salva motociclisti al momento è molto bassa, lungo i circa 3.000 chilometri controllati da ANAS.
20: Come prevede il codice, stiamo dotando le nostre strade dello spartitraffico. Lo spartitraffico New Jersey è comunque una barriera che, se è impattata dal motociclista, ha una certa continuità.
19: Intanto, oggi Orosei darà l'ultimo saluto a Francesco 40. È stato proclamato il lutto cittadino. Restano sempre gravissime, invece, le condizioni di Marco Muredda, motociclista 37enne di Sedilo. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Nuoro dopo l'incidente di domenica mattina sulla statale 129.
0: Adesso parliamo di affido familiare, un istituto molto importante che in Italia però è ancora poco conosciuto. Su oltre 46.000 bambini fuori dalla famiglia di origine, soltanto 15.000 sono in affidamento. C'è stato un incontro a Quarto, ne parliamo con Teresa Piretta.
22: L'affido è un'esperienza umana innanzitutto, nel senso che chi si candida per l'affido si rende disponibile ad accogliere un minore che in qualche modo ha vissuto delle condizioni di fragilità nel proprio nucleo familiare.
23: Un'esperienza che lascia un segno nella vita di un

0: 7.000 sono in affidamento familiare, la maggior parte si trova in case famiglia. Una sproporzione nel sistema di accoglienza che si registra anche in Sardegna. L'istituto dell'affido è ancora poco conosciuto.
1: Non ci sono limiti di età e possono accedere all'affido persone sposate, persone conviventi, persone single. C'è un limite di tempo perché l'affido è previsto.

0: volontario oppure part-time.
1: Che quindi si possono svolgere durante la settimana o nei fine settimana come un supporto per lo svolgimento di attività sportive, un supporto per lo svolgimento dei compiti.
0: Il primo passo è quello di manifestare la disponibilità ai servizi sociali del proprio comune e poi seguire un percorso formativo.
2: Si deve essere pronti a un carico di emozioni ambivalenti, a volte di estrema gioia, a volte di fatica, ma anche di vedere tutto questo come una grande opportunità umana.
3: Questa è la chiesa di Sant'Andrea a Tortolia. Qualche cittadino davano fastidio alle campane che così sono state silenziate, ma sentite gli altri cittadini con Daniela Usai.
4: Le campane della cattedrale di Sant'Andrea a Tortolì scandivano il tempo, matrimoni, funerali, le feste. Adesso tacciono. 70 firme raccolte da un cittadino hanno convinto la procura e il parroco Don Piero Crobeddu a fermarle. Il rispetto delle ragioni del denunciante però ha sollevato l'indignazione dei fedeli e dei vicini.
5: Le campane per me hanno significato appartenenza, le campane che suonano a festa. Gioiamo tutti. Il rintocchi è morto, ci sentiamo partecipi.
6: È una vergogna perché siamo stati sempre abituati a questo rintocco di queste campane che per noi era un momento di felicità.
4: I rintocchi sembrerebbe superavano i limiti di legge e il parroco ha spento l'impianto, ma nella delusione generale, soprattutto di chi quelle campane le ha sempre conosciute da vicino.
7: E mi fa veramente, mi fa male questa cosa. Mi sono mancate. Non ne fanno chiasso le campane.
8: Abito proprio sotto il campanile della chiesa e ci sono 65 anni e non mi sono mai lamentata, anzi, quando non suonavano mi preoccupava.
4: La comunità vuole raccogliere firme per riaccenderlo il campanile, una petizione per un'altra petizione. Il tempo per ora lo segnerà, dice Don Crobeddu, la mediazione.
3: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
9: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
13: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereniol più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista. Anticiclone infatti ben saldo, garanzia di tempo stabile soleggiato e con caldo che si farà sentire nelle ore centrali, infatti i valori saranno compresi tra i 28 e i 30 gradi. Qualche grado in più sui settori interni. Venti in prevalenza deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora. Scegli.
3: Sono i cani pastore, a loro è dedicata una campagna straordinaria di Laore e dell'ASL di Sassari. Ne parliamo con Maria Grazia Letta.
18: Un progetto sperimentale voluto dalla regione in linea con l'ormai necessario approccio One Health. Parte dal nord dell'isola, già coinvolti 17 comuni, la campagna straordinaria per la sterilizzazione e l'identificazione dei cani impiegati in ambito pastorale e rurale. L'intervento è attuato dall'agenzia Laore con azioni di informazione rivolte agli allevatori. L'ASL di Sassari già in campo per la sterilizzazione dei cani e l'identificazione tramite microcipatura.
19: Controllare maggiormente la presenza sul territorio di cani vaganti in numero in questo momento incontrollato. Sappiamo che la provenienza è quella delle campagne, pertanto entreremo attraverso questo progetto pilota che coinvolge l'ASL di Sassari all'interno delle aziende zootecniche e faremo un censimento.
18: Fedeli assistenti degli allevatori con particolari attitudini nella gestione e difesa delle greggi, il problema dei cani rurali non identificati è legato sia ad aspetti sanitari, ad esempio patologie trasferite ai proprietari, sia da aspetti medico-legali, incidenti stradali o aggressione delle greggi. 400.000 euro le risorse stanziate per l'avvio della campagna.
19: Le prime stime parlano di 1 migliaio di cani, pertanto sarà una bella impresa, anche perché ci scontriamo con un ambiente nel quale non eravamo mai entrati.
18: Il progetto pilota prevede l'estensione a tutti i 66 comuni dell'ASL di Sassari, identificati in questa prima fase i comuni più a rischio.
3: Un'altra attrazione alla Maddalena, il buon vino. Ne parliamo con Giampaolo Cucuru.
20: Ci sono poche vigne alla Maddalena, ma i raccolti sono lo stesso di buona qualità, nel rispetto della tradizione del generale Giuseppe Garibaldi, che nella sua tenuta sull'isola di Caprera si dedicava all'uva e ai prodotti della terra, lui precursore del concetto di agriturismo a chilometro zero, sempre con un approccio naturale, come nella filosofia di Slow Food, che ha organizzato la manifestazione Vite e Vite.
21: Un festival che in realtà è il momento di maggiore visibilità di un progetto annuale che vede il coinvolgimento non solo dei vignaioli e quindi dei produttori, ma soprattutto anche quello degli operatori di settore, in particolar modo i ristoratori.
20: La settima edizione dell'evento dedicata alla memoria del fondatore Carlo Petrini.
21: Ho in mente le sue parole: con la tristezza non si cambia il mondo, quindi ereditiamo il suo insegnamento, la sua visione, noi attivisti di Slow Food, e cerchiamo di raggiungere un obiettivo che per noi è fondamentale, cioè quello di portare di nuovo in relazione le persone con il territorio grazie al cibo, in maniera tale che si possa creare una vera e propria rete che poi generi veramente la sostenibilità delle produzioni vitivinicole sul territorio.
20: È un lavoro in itinere, basato sul concetto del mangiare cose sane, alla ricerca di eccellenze all'ombra, poco conosciute dai turisti, ma dalle grandi potenzialità.
3: Gli antichi mestieri sfidano la tecnologia. Andiamo a Villa Peruccio per l'arte del cestino sardo con Alessandro Caltabiano.
22: Lo sguardo assorto, le mani che lavorano instancabili anche per molte ore al giorno, sorrette dall'abilità e dalla forza di un rituale che in Sardegna si perde nella notte dei tempi. Così Fosca porta avanti l'antica arte del cestino sardo, contribuendo alla sua riscoperta.
23: Ho fatto un corso da ragazza, poi naturalmente la vita ti porta su altre strade. Adesso, ultimamente, che mi piace fare il pane, ho ripreso l'attività perché non avevo abbastanza attrezzature per mettere il pane, per farlo lievitare. La chiamano su Stregeveno, anche se il fieno non si trova più. E io ci metto salsiniga, giunco.
22: Niente plastica o altri materiali da gettar via al primo graffio e niente scorciatoie. Coi mestieri di una volta contano soprattutto passione, pazienza e volontà nel lungo viaggio che dalla raccolta del materiale conduce alle ultime rifiniture. Una dedizione ripagata da manufatti in grado di durare anche per 100 anni, attraversando il tempo e creando ponti tra le generazioni.
23: Ti invoglia perché dalle tue mani crei queste cose il lavoro che ci vuole, l'impegno lento, ma poi quando vedi il lavoro finito è una soddisfazione, anche perché tutti ammirano proprio queste vecchie tradizioni che non dovrebbero essere perse.
22: Pensi che sia facile trasmetterle ai più giovani?
23: Molti ragazzi vengono che si incantano proprio a questo tipo di lavoro, però è difficile che si mettano, già per come si è da ragazzi, è una cosa che si scopre più avanti.
3: Vi ricordo che domani, in omaggio con l'Unione Sarda, c'è l'inserto Salute, 8 pagine, si parlerà di ebola, artrite e impotenza maschile. La pubblicità, tra poco parliamo del Cagliari del futuro.
0: Sara Diolina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Il Cagliari non sarà più lo stesso, a parte l'allenatore. Ecco Luca Neri.
1: Un anno fa, di questi tempi, Fabio Pisacane era il tecnico della sorprendente primavera del Cagliari, che andava a vincere la Coppa Italia contro il Milan, Arena Civica di Milano. Un anno dopo, nella stessa città, ma dall'Arena San Siro ancora, contro un Milan, quello dei grandi, ha chiuso il cerchio. Forse mi avete fatto diventare un allenatore, ha detto alla squadra, e da questo ripartirà nel prossimo campionato, confermatissimo la guida dei rossoblù. Certe cose non cambiano, cambierà e tanto la squadra che Pisacane avrà a disposizione. A partire dalla stella, Marco Palestra, che saluta dopo 37 partite, un gol e 4 assist, e si appresta a diventare il pezzo pregiato del calciomercato italiano e non solo. In difesa anche Zappa in bilico. Nella seconda parte della stagione ha trovato pochissimo spazio, mentre nuove valutazioni saranno fatte su Mina dopo il mondiale americano. Dossena ha concluso il prestito secco, ci sarà quindi da intervenire anche numericamente. Capitolo centrocampo, Sulemana ha un riscatto molto alto, tornerà all'Atalanta. Per Foloruncio ballano invece 8 milioni, non pochi, ma l'ultimo post su Instagram profuma di addio. Anche Mazzitelli potrebbe aver concluso. In attacco, oltre all'addio di Pavoletti, non ci sarà Clixoi. Velotti difficilmente avrà la conferma, se non da vecchio saggio alla Pavoletti, appunto. Il reparto è quindi da rifondare. Poi ci sono i sacrifici dolorosi per fare cassa. Caprile, Gaetano ed Esposito, i tre assi, hanno diversi corteggiatori e sembra difficile pensare a una tripla permanenza. Almeno uno andrà via. Si parla di 10-11 giocatori in meno, altrettanti dovranno entrare. Sarà quasi una rivoluzione, anche più profonda dell'ultimo anno, quando Angelo non sbagliò praticamente un colpo. Un'estate caldissima.
3: Alle 15 c'è il nostro TG Cultura, oggi è dedicato all'attività della Fondazione Francesca Rava, che realizza progetti umanitari in tutto il mondo. A Oliena la fondatrice Maria Vittoria Rava ha presentato il libro che riassume una storia che ha avuto inizio 25 anni fa. TG Cultura, ore 15 con Massimiliano Reis. E stasera alle 18 la festa di Santa Maria d'Itria a Porto Scuso, il momento più atteso, la processione alla chiesa parrocchiale per rinnovare una tradizione di fede molto antica. Diretta su Videolina, anticipazione con Massimiliano Reis.
2: Sono giorni intensi, a Porto Scuso si rinnova il rito antico dell'omaggio a Santa Maria d'Itria, patrona del comune sulcitano, una tradizione che risale al periodo della dominazione spagnola, legata indissolubilmente alla pesca del tonno e al lavoro dei tonnarotti. Stasera alle 18, diretta su Videolina, dopo la messa celebrata nell'area del porto industriale, comincia il viaggio in mare del simulacro della Vergine, la conferma di quanto sia forte il legame con l'attività dei pescatori. Verrà deposta una corona di fiori per ricordare le tragedie del mare. Al ritorno sulla terraferma parte la processione nelle vie del paese. La statua di Santa Maria d'Itria viene sistemata nel carro trainato dal giogo dei buoi. A tarda sera l'arrivo nella chiesa parrocchiale, nel sagrato lo spettacolo di Sarra Madura. Presenti i gruppi folk in arrivo da diversi comuni dell'isola, con i devoti che indossano gli abiti tradizionali, cavalieri, associazioni, tanti fedeli che rendono omaggio a Santa Maria d'Itria, colei che guida nel cammino. Nella giornata di ieri la processione a mare verso l'impianto della Tonnara, tanti momenti di un quadro straordinario che ogni anno si ricompone sulla base di una tradizione che attraversa il tempo.
3: È tutto per questa edizione, cari telespettatori, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.

0: Sono le 16 e 11 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
5: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
3: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
4: In Oriente un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
3: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare è su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in quattro città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
3: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
10: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
11: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimbi, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifada, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Oh, picciocco, su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
14: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Salura a tutti, ben ritornati, ben accattati su dare giornali de Sardegna 1, bieso, intendeso che le conti snova sa deo e cominciamo con su sommario. Bocci Rocio, de motociclista, sa in Isarrugas, a Dessa Sardegna, un turista tedesco morto in Orano, una vittima in Sorientali Vurro, questi uomini di Orosei, sempre grasi, scondizioni, si desimprendirori, dessedilo, a recuperare in Nugoro. Rotomano in Nurigo, sa morti di Lorenzo Spano, su Pippio Corpie Boccio, del suo trattore Ghia, del suo babbo, tutto sa bì di scioccare, sul dolo del suo sindaco e del suo scuole. Su Benidori, delle televisioni, sì, dei sa radio, sul locale, sì, a Tobio in suo senato, un patrimonio de Amparai, sul ministro Salvini, narra punti sul filo de sa schina, de sa nazione nostra. Sporso palloni de Serie A, sa regalo del suo Casteddu e Stifoso, sull'ultima partita della stagione, ribito contro su Milan in San Siro, grazie se Borrelli e Rodriguez. Ha ribinto Luna Rossa, ha ribinto Casteddu e sa Sardigna, questa manna, o sa regata sa preliminare della Coppa America e sa finale is italiano su Rosforte de New Zealand. Dunque sa cronaca, può avere questa edizione del Sottiginostro, dos mortos, una persona struppiara, tutto motociclista, sa, in manco 24 ore, sa, in Isarruga, sa, de sa regione nostra. Sull'ultimo incidente, sa provinciale, il numero 39, in sa zona de Orani, Gusto Merì, sa vittima, un turista tedesco, bessio de Sarruga con sa motocicletta, via viaggendo in pari con un'altra, turista, sa, una tromba de motociclista, sa, non danti per lo sbio, punti tornare sa goa, anti scoperto il suo corpo, de sommini in un ispero. Luego si starebbe un'ambulanza, ma Sommini era già morto. E dopo mano in Oroseo, sa morte di Francesco 40, motociclista di 34 anni, su viaggiando in sa motocicletta in sa zona di Tiniscole, su chilometro 247, intra Capo Comino e Berchida, a riverti su controllo di sa moto, se si stumba contro su guardrail, luego si contribauso pompierisi, s'ambulanzia del succento regiotto, ma Sommini era già morto, fu di indagini si scarabineri, insumente, si monti sempre grazie, scondizioni si de Marco Muredda, de Sedilo, 37 anni, sono ricoverato da Risere Mengiano in suo ospedale San Francesco del Nugoro, si imprenditore, va mai con noto i testi finse sa suo viso, presidente del suo socio Santo Antine, e il suo restava rastruppiato in un incidente con San Motto in sa statale 129 in località di Suberrinau, a una periga di chilometro su del Nugoro. E poi sa tragedia che ricorpì un Nurri, tutto su Sarcidano, sa morti di Lorenzo Spano, su Pippio di Tresano e Mesu, corpio e boccio, del suo trattore, chi ha del suo babbo, in sa azienda che si accatta in località di Monte Guzzini, este un lunisi de tristura, nara Tiziana Onnis, sa dirigente scolastica, de si scola de Nurri, si scola de Lorenzo, in mon ci punta una carriera, un banco, sbuiro, c'è un arreso de manco, naraissa. Se lo sprangendi, possa morti de Lorenzo, se si accanta a sa famiglia de su Pippio. Punti ora si ha detto l'umano, come intende la finza Antonello Azzeni, che è il suo sindaco de Nurri, possa interrogare si una di de corrotto cittadino. A punti di sa famiglia, nara ancora su sindaco, non ci vorrei ancora credere in questo momento del peso varrei cittioso a rispettare sul dolo del suo babbo e della sua mamma de Lorenzo, insomma seguiti le indagini dei scarabinieri per comprendere come è succeduto in questo incidente. Su ministro delle infrastrutture San Matteo Salvini ha ripartecipato e Sattobia prontao in su senato allegate su benitori dei radio e televisione locali si sono sfondati dei 5.000 posti su dei traballo 2.200 giornalisti sannao Salvini su settore dunque del Pere San Parao televisione si punti dei importo punti su vilo della schina della nazione nostra punti ancora isfuedo su del suo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ma tantinau, tutto su che anteparticipau a Sattobio de Gusto Mengiano. S'Italia est in un modello puro, tutto su Europa rappresenta cultura, tradizione, sì, antinau, su sottosegretario della presidenza, del suo consiglio del ministro, su Sandro Morelli, ed è preso pensare come si vuole sviluppare, avvalorare ancora di più i gusto settori. Zeus, uno valore manno in ogni regione, uno valore che ha tutto su depiti defendi, dannau finza Antonio Marano, che è il suo presidente, del suo socio Confindustria TV.
In s'attobio ha partecipato finza sa direttora generale de su gruppo editoriale l'Unione Sarda, Lia Serreri, issa ha ricontato de s'esperienzia de videolina, de radiolina, de sprogettos multimediali che a su gruppo e portendi a innantisi de annos e annos. S'anima nostra avuti sa lingua e sa cultura, no, Lia Serreri, s'anima nostra esti sa appartenenzia a est territorio che ha contato d'ogna di con su giornale, con sa radio, con su web e televisioni. Sì, 1.100.000 contattos, numeroso de importo, dunque sono rimau regionali ca oleoso a Fortiae. Now a s'ultimo sa direttora generale Lia Serreri. Su voto de su setire sotto le su mese lamparas si votara in Udavur, 9.000 abitanti, su sindaco Giacomo Porco, non esteri candidati, dunque sa sabida alla cambia direzioni a Marolla, scandidauso, Michela Mua, Alessandro Ladu, Paolo Angioni, punti tresi. Michela Mua, 49 anni, estetti a visu sindica, podesciano, su sa lista di nanta direzione UTA. Ole su completais progetto su Cenghizzao, su Nareis, ole su Donai, a essa comunità di nostra, e spazio su nosu, possa cultura, possa istruzione, possa sport. Ho leso un cambio vero. Nara Michela Mua, e ho a ricordare, nara essa che Uda non rimai dentro, un usindico femmina, e gli arresti di arrivo su una rivoluzione. Altro candidato, Alessandro Ladu, 36 anni, su imprenditore, sostegno, dessa lista Uta Futura, si depriva di Bruso, possa bidda nostra, nara essa, come insendere s'organico del suo comune. Una manca sua personale, il suo obiettivo dunque è di assumi a tra agenti, può donare servizi su prose efficienti ai cittadini. In suo programma del lato, finse sa progetto su vostra viabilità, posso birdi pubblico. Un altro candidato, Paolo Angioni,

Lista prima Agios con su candidato sindaco Pietro Peru e sa lista Agios Bene Comune con Giuseppe Soggio candidato. In Belchidda invece sa una lista Scetti, Belchidda si cambia con su sindaco Andrea Nieddu. Boltizzada sa si candida a Torra su sindaco Emiliano Di Diana, sa lista è sta Radici Vive e Futuro Comune. In Udusò una sfida intra su sindaco Massimo Sadda, Budusò Nuove Prospettive, Giovanni Antonio Satta, un salista Bene Comune Budusò. In Logu Santo, un altro candidato, sindaco Scetti, Agostino Pirredda, salista Tutti Uniti per Luogo Santo. In Monte ci vunti due liste, insieme per Monti, Salvatore Loi su sindaco, candidato Monti Futura, sa candidata Luisella Murgia. In Oscari, una lista Scetti per Oscari insieme con sul candidato sindaco Roberto Carta. A Essurtimo, in Padru, si sfida intra sa lista Padru Riparte Futuro e Rinnovamento su candidato Gavino Mandras e Uniti per Padru, sindaco candidato Antonello Idini. E in Sant'Antonio del Calanzano, invece, sono una lista Scetti con Sant'Antonio Cresce su candidato sti Carlo Duilio Vitti. Fue dato in modo su premio giornalistico Gianni Massa, promovio de su Corecom, s'argumento de Igusta Edizioni, via sa violenza contro le femminas, a Zosto Rauso e su connoto, come intinnara su presidente del su Corecom Mario Cabasino, volendo impari sul giornalismo, si scuola e su università. Occano sa novità di stetti su premio e sa carrera, e da ribinto Giacomo Serreli, giornalista e videolina, va ma un meda, una figura storica de sa televisione in Sardegna, e se non prese un manno, Nara Serreli, vuoi su premio, e stia capiao a un giornalista de Gabbale, come ti viera Gianni Massa. Un premio finza e sa condirettore dei su telegiornali de Videolina, Simona De Francisci, posta trasmissioni speciali che si è arrivato a dedicare al subbocimento di Cinzia Pinna in Gallura. Un altro premio, poi Fausto Ru, con su giornali online Sagavino Monreale.net, ricontava con sensibilità di manna, sa morti di una mamma, boccia del suo figlio. Sa proprio sensibilità di gare a Mostau, Massimo Sulis, regista operatore del TCS, che è arrivato uno spot contro la violenza. Anti partecipare studianti, se su concorso, e su violenti spicciocco del suo giornalismo, una Giulia Frailis, vunti due cose, sa. Etica e sensibilità. Intes premiauso, gli studianti dell'Istituto Primo Levo de Guardo Santaleni, antivato un podcast, grazie a una redazione proprio a intro si scola, i social, depinti fuori dai con maturità, depinti denunciare ogni ripo di violenza, come tantinao su maestro Emanuele in poco, e gli studianti de si scola guartesa. Su sport, cominciamo con su pallone di Serie A su Casteddu, riserrao sa stagione vincendi, 2-1 contro su Milan, in forza in Milano, il tifoso su Piantagasi 30 anni, su avettendo una vittoria su Casteddu in San Siro contro su Milan. Sull'ultima volta vi era su primo, de su mese Lampard, de su 1997, 1-0. A riserra notte su Casteddu ha rigiocato in maniera tranquilla, ma anche su gol pigavo a postisi di un minuto e mezzo, Scetti. È arrivato Varisi con Borrelli in suo primo tempo, è arrivato gol su gol decisivo de suruguaiano Juan Rodriguez in suo secondo tempo. Insomma, su Castello vorrei fare finza un'altra variga e gol. Precia mera Juan Rodriguez su difensori Castellaio. Est un biso, hanno visto non ma pascaresci mai di questo gol, e su primo di quando sei professionista, hanno visto. Su Milan ha ricercato dei vari in ogni maniera, ma sull'ultimo in occasioni si sono importanti, sì, punti stenti a Dessu Casteddu. Perciò mera, s'allenatori, Casteddaio, Fabio Pisaccane, si è preso che tutto per giocatori, si hanno visto, e scorangiato sobiettivo, e scorangiato sobiettivo Benigur, fu e denti Dessu Benidori, sono andati a una goia si fa sempre in dusu, deo mi intendio allenatore de su Casteddu, annau isu, deo ci sei, moi sapettendi su Casteddu, sa societadi. Sa vela, es preliminaris de sa Coppa America in Casteddu, sedizione numero 38, sa manifestazione spacciara a Riserenotti, un spettacolo mannu, 88, sa ribinto Luna Rossa, posso prendere un manno dei stifosi del suo pubblico e sta a cabare con una bella rusciara di champagne dunque sa un sciacumaneggente può festare sa Luna Rossa in su bordo sa barca italiana tutto si viene a Luna Rossa ma anche donne spettacolo su altra sa barca sa vu
Muru.

0: in su Golfo de Casteddu. Ne prima sa tua disi, ant bintu viciocus e feminas de s'equipaggio de Luna Rossa, invece sa in s'ultima regatta esti bessia s'esperienzia de sa Luna Rossa Senior i gusta de New Zealand. A risere mi rissa finali, Luna Rossa esti partia bene, bene sempre prima e s'ultimo ha ribinto. Posso preso de rotto su questa conquesta e sa Coppa America che sarà fai in Napoli, sanno chi benedì, barca sa cantesi differenti, il sa regola savuro, ma Luna Rossa ha arrivato comprendi che essa esti pronta a vinci. E so accabbavo i gusti edizioni buono, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizioni chi benedì, un saluto e tutto su.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDSI. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Sono le 16 e 33 minuti.
11: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
15: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
16: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
16: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
17: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
18: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
19: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
20: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
21: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
22: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano Itta Zenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pioledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narro chi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, ni una zeracca pro a nois.

0: Oreste di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Che bello,

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto.
7: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
10: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
11: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
2: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista. Anticiclone infatti ben saldo a garanzia di tempo stabile e soleggiato e con caldo che si farà sentire nelle ore centrali, infatti i valori saranno compresi tra i 28 e i 30 gradi. Qualche grado in più sui settori interni. Venti in prevalenza deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
15: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ichnos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totò Rechessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
6: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
4: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
5: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
4: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
5: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
4: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema. A pregresso, Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Radio Lina, Radio Notizie. Buonasera ad Andrea Sechi per questa edizione del GR di Radiolina. Le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna dalla Procura Via Libera e consulenti di Emanuele Ragnedda entreranno nella stanza della villetta di Conca in Tosa dove sarebbe stata uccisa la donna. La svolta nell'inchiesta del tutto in attesa è arrivata dopo numerose richieste dei difensori dell'imprenditore di Arzachena. Reparti saturi e posti letto terminati. L'allarme è stato lanciato dalla direzione dell'ospedale Arna Sbrozzu, che ha scritto all'assessorato regionale e alle altre aziende sanitarie. In 10 reparti non c'è più spazio. Nuova scia di veleni in consiglio regionale sulla sanità. A margine del question time tra interrogazioni e interpellanze sul tema, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessore. All'interim è un danno per i sardi. Operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. In un documento il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei 3 aeroporti sardi. Il sindacato critica la scelta della giunta Todde, che imbocca una direzione ritenuta platealmente contraria al bene comune. Dopo 2 incidenti mortali in poche ore con protagonisti 2 centauri arriva la replica dell'ANAS. Le strade sono sicure e la legge non obbliga all'installazione di guardrail per i motociclisti. Colpo fallito in un supermercato di Viale Monastiri a Cagliari. In fuga dopo un furto un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice dell'attività. Ha reagito con violenza spintonandola ma è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che si trovava all'interno. L'uomo è stato arrestato. Sport calcio, dopo la salvezza con 43 punti, Fabio Pisacane è pronto alla sua seconda stagione sulla panchina del Cagliari, ma la squadra potrebbe essere profondamente rinnovata. Sul taccuino di diverse squadre, Caprile, Esposito e Gaetano. È tutto per quanto riguarda questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
13: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
14: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
15: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
18: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
19: Un buon martedì sera, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare e come sempre vi traghetto fino alle 18.30 con notizie, storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Si parte subito dall'ultima di Annalisa, canzone estiva.

0: canzone estiva Annalisa su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo della nuova Ferrari.
1: Esatto, parliamo della nuova Ferrari perché insomma non è una giornata semplice per il colosso di Maranello, sì. Perché la Ferrari ha presentato la prima auto elettrica della sua storia e i mercati, gli influencer, le personalità diciamo di livello non sembrano averla gradita tantissimo. Sì. La prima vettura 100% elettrica del cavallino si chiama Ferrari Luce e nasce dopo un lavoro durato 5 anni. Allora, il primo problema, bisogna dire, è rappresentato dal prezzo di partenza, perché ce la si aggiudica per ben 550.000 euro.
0: Solo?
1: Esatto, solo. prezzo medio del gruppo che pensa è addirittura superiore a quello del 2025, quando era attorno ai 440.000 euro. E poi il secondo problema è oggettivamente il fatto che sia un'auto elettrica, sì. Non tanto per il fatto che appunto questa tecnologia si abbia qualcosa in contrario, ma anzi fa bene all'ambiente, insomma è quello che si sta spingendo oggi, ma è insomma un po' in contraddizione con quello che Ferrari rappresenta in Italia e nel mondo. E le prime reazioni sono state durissime. In borsa Ferrari ha perso, pensa, il 6%,
0: certo.
1: Scivolando in coda alla borsa di Milano. Con Luca Cordero di Montezemolo è stato durissimo, a margine di un incontro di Confindustria ha detto: spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina, macchina che sicuramente i cinesi, almeno questa, non ci copieranno, quindi insomma in punta di fioretto. E poi anche Carlo Calenda su X stronca il nuovo modello facendo i complimenti ad Elkan che, parole sue, dopo aver semidistrutto Marelli, Comau, Iveco, Fiat, Alfa, Maserati, Lancia, Ferrari, Juventus, Repubblica e Stampa, ci riprova anche adesso
0: con la Ferrari,
1: con il simbolo dell'Italia. Quindi non dei giorni facili. Noi a Ferrari facciamo in bocca al lupo perché comunque gli vogliamo bene,
0: sì.
1: Se ci vogliono omaggiare a me e te di uno di questi due modelli, noi parleremo solo bene della Ferrari Luce.
0: Ma assolutamente sì. Allora, io ho visto anche le immagini, video, ho visto anche il presidente Mattarella, tra l'altro, che l'ha provata, l'ha testata, non si è seduto, ha fatto finta di, però anche esteticamente ci potevano aspettare anche qualcosa di più.
1: Esatto,
0: no?
1: Allora invito chiunque sia curioso su unionesarda.it, sì. Sul nostro profilo Instagram trova il video proprio di presentazione in cui si vede la macchina in tutta la sua bellezza. Questa era l'idea della casa di Maranello,
0: sì.
1: Ci si può fare un'idea, diciamo che ha un aspetto molto futuristico, forse anche troppo, ma chi lo sa, ma i risultati insomma saranno l'ultimo giudice, insomma. Poi vedremo le vendite, saranno loro a dire
0: vedremo le vendite,
1: è stato successo oppure no.
0: Hai detto bene. Allora, grazie mille come sempre da Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti, ciao.

0: Manu, ciao, mi gustas tu dal 2001 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17:19 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultimissime dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17:30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
7: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bring Your Love, la nuova di Madonna con Sabrina Carpenter su Radio Lina nel nostro martedì sera 17.25. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Albiamari. Adesso ci colleghiamo con la redazione di Unionesarda.it. Ci sono le ultimissime con Virginia Lodi. Ciao Virginia, ben ritrovata.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti.

0: che lascia, diciamo, un paese ancora sconvolto a fare i conti con il dolore. Per ultimo saluto mazzi di fiori bianchi, bianchi come la bara che ha colto il corpicino e come i palloncini che poi al termine della funzione sono stati liberati nel cielo per l'ultimo saluto a Lorenzo. E poi Cristian, ancora cronaca sulle nostre pagine, parliamo di alcuni episodi che sono avvenuti nella notte a Quartu e ad Alghero, di auto date alle fiamme, episodi che hanno fatto molto discutere i nostri lettori oggi sulle nostre pagine, con tanti commenti inviati alle pagine web socialunionestart.it. A Quartu il rogo ha volto tre auto parcheggiate con le fiamme che hanno minacciato anche le abitazioni vicine. Sull'episodio sono in corso degli accertamenti, mentre invece ad Alghero un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto il furgone di una società di due imprenditori locali. Il rogo è divampato intorno alle 4 del mattino, ha coinvolto altri mezzi nell'area che si trova proprio all'ingresso della città di fronte al campo Don Bosco. E questo episodio, appunto, perché ha riacceso molti commenti, perché riaccende la preoccupazione in città, soprattutto alla luce di altri incendi sospetti che sono stati registrati negli ultimi giorni e di cui abbiamo appunto anche dato conto nelle nostre cronache. Se dovesse essere confermata questa matrice intimidatoria, si tratterebbe quindi di un ennesimo segnale di un clima definito ormai da molti sempre più, diciamo, pesante e allarmante. E poi un altro episodio di cronaca che però mi piace raccontare, perché è una storia di solidarietà che arriva da Mandas, dove i carabinieri della stazione locale hanno fatto la spesa per una famiglia che in un momento di estrema difficoltà ha chiesto il supporto degli uomini dell'arma. L'episodio risale alla giornata di ieri, quando in caserma è arrivata una chiamata, si diceva che in una casa non c'era cibo, si chiedeva aiuto, i carabinieri si sono immediatamente precipitati di fronte alla prospettiva di una famiglia che era costretta a restare senza cibo. Non ci hanno pensato due volte, con il comandante della stazione hanno deciso, gli uomini della stazione, di fare una colletta, di comprare di tasca propria tutto il necessario per la famiglia. Quindi insomma, ecco, un bel gesto che fa onore agli uomini dell'arma e che appunto abbiamo raccontato sulle nostre pagine.
1: Perfetto.
0: E poi Christian, sì. Chiudo con una notizia rapida, non so se oggi ti è capitato di passare.
1: Sì, l'ho vista, bellissima, certo.
0: Esatto, perché oggi è appunto c'è stato l'approdo di questa Sea Cloud Spirit, che è il veliero più grande del mondo, con 138 metri di lunghezza, leggo qui, e tre alberi a vele quadre, varato nel 2020. A bordo ci sono 107 passeggeri americani che stanno facendo un tour di 10 giorni fra golf club e mete di eccezione bellissime, quindi abbiamo Saint-Tropez, Nizza, eccetera, e appunto non poteva mancare la Costa Smeralda in un tour, pensa Chris, che appunto prevede anche cifre del capogiro per i partecipanti.
1: Beati loro che hanno la possibilità, insomma.
0: Esatto.
1: Allora, grazie mille come sempre a Virginia Lodi per le ultimissime entrate su unionesarda.it. Scaricate l'app Unione Digital. Io ti auguro un buon lavoro e ci sentiamo presto.
0: Grazie Cristian, buona serata a tutti.

0: Pitbull, Cash a Timber su Radiolina, canzone che ripeschiamo dal 2013. Ancora ben ritrovati, sono Cristiana Sara, state con noi perché tra poco parliamo di grande sport internazionale, di triathlon.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
10: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
14: Pronti a fare il piano di risate?
13: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
14: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardinia Outlet, ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19:30.
13: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
14: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Passione, adrenalina e una sfida che toglie il fiato. Alghero sta per trasformarsi nel palcoscenico del grande sport mondiale. Questo sabato 30 maggio le acque del Golfo, le strade del centro e le antiche mura saranno il teatro della World Triathlon Championship Series 2026, con i migliori atleti del pianeta che sono pronti a darsi battaglia. E tra questi c'è Bianca Siregni, che è una triatleta azzurra delle Fiamme Oro e della Nazionale Italiana, tra le protagoniste del panorama internazionale di questa multidisciplina bellissima. Ce l'abbiamo collegata. Ciao, benvenuta su Radio Lina, Bianca.
1: Ciao a tutti. Eccomi.
0: Allora, dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e nel 2025 hai conquistato ad Alghero il primo storico argento per l'Italia nella tappa World Triathlon Championship Series e il massimo circuito mondiale del triathlon. Che emozione è per te tornare a gareggiare ad Alghero dopo il grande risultato dell'anno scorso?
1: Allora, dopo il grande risultato dell'anno scorso, tornare ad Alghero per me ha un significato davvero davvero speciale. L'anno scorso è stato un weekend molto importante e vabbè, non solo per il risultato ottenuto, secondo posto, ma anche per tutte le emozioni che ho vissuto dentro e fuori dalla gara. Ricordo ancora il calore del pubblico, l'energia lungo il percorso e l'atmosfera unica nella città, e veramente era qualcosa di magnifico. E tornare qui significa rivivere, diciamo, tutti quei momenti, ma anche dall'altro lato affrontare una nuova sfida con ancora più motivazione e consapevolezza. Mm-hmm. È veramente sempre emozionante poter tornare a gareggiare in Italia in un contesto così bello, ecco, da Sardegna.
0: Ok, e a proposito, visto che hai citato il pubblico e l'atmosfera, quanto è importante il pubblico e l'atmosfera di casa in un evento come questo?
1: Secondo me contano davvero tantissimo. Nel triathlon ci sono momenti molto intensi e impegnativi durante la gara, e sentire il sostegno del pubblico può fare veramente una grande differenza, sia mentalmente che emotivamente. E quando senti il tifo lungo il percorso e quando riconosci le bandiere italiane o senti le persone chiamarti per nome, trovi veramente energie che magari pensavi di non avere nemmeno più. E inoltre gareggiare in casa porta con sé un orgoglio veramente grosso, ed è bellissimo vedere così tante persone tifare e darti energia.
0: Ecco, sicuramente super energia con le bandiere dell'Italia, ma anche dei quattro muri, te lo posso assicurare. Un invito a sostenere la nazionale di triathlon ce lo vuoi mandare qua su Radio Lina?
1: Sì, allora invito davvero tutti a venire ad Alghero a sostenere la nazionale italiana di triathlon, che appunto sarà lì a dare il massimo. Sarà un evento spettacolare con i migliori atleti al mondo, e inizia anche il periodo di qualifica olimpica. Sì. E il vostro supporto, il vostro entusiasmo e il vostro tifo ci aiuteranno tantissimo e renderanno la gara ancora più emozionante. Quindi speriamo di regalarvi un grande weekend e vi aspettiamo lì a tifare per noi.
0: E allora grazie mille a Bianca Siregni, e ricordate questo sabato tutti a tifare Bianca, ovviamente tutti i ragazzi, ma in particolare Bianca, visto perché l'abbiamo seguita noi, l'abbiamo sentita qua su Radio Lina.
1: Voglio sentire parecchie volte il mio nome. Bianca
0: dai ti fiamo tutti per te, Bianca, un abbraccio, e allora a presto, in bocca al lupo.
1: Grazie, ciao a tutti.

0: Carly Simons, Why, dall'82 su Radiolina nel nostro martedì sera. Come state? 340-8715-015. Memorizzate il nostro numero perché tra poco si gioca. Ecco, e nel frattempo tra poco parliamo di grandi eventi e di un concerto meraviglioso che
1: Radio
0: si
1: terrà. Smeralda,
0: state con noi.
2: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
3: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
2: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
3: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore c'è di sereniol più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista. Anticiclone infatti ben saldo, garanzia di tempo stabile soleggiato e con caldo che si farà sentire nelle ore centrali, infatti i valori saranno compresi tra i 28 e i 30 gradi. Qualche grado in più sui settori interni. Venti in prevalenza deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Mike and White, Bob Sinclair, Kaisa, su Radio Lina nel nostro martedì sera alle 17.54 minuti. In questo istante l'Olbia Arena sta mostrando la sua veste per l'estate. È spuntata fuori questa bella gigantesca struttura in tubi d'acciaio che non sono buttati mica lì, no, ospiteranno il doppio concerto del mitico Vasco Rossi qua a Olbia. E quindi mancano 3 settimane, 12 e 13 giugno. Gli operai tecnici stanno ovviamente completando le ultime cose per un'arena che sarà un po' impolverata, vi devo dire la verità, però tutto sommato ne vale sempre la pena, no, per vedere il mitico Vasco Rossi. L'attesa per queste due serate ha generato un impatto straordinario sulle prenotazioni, gli alberghi sono sold out, il tutto è esaurito insieme ai biglietti ovviamente per le due date dei concerti di Vasco Rossi, confermando sicuramente la forza attrattiva del turismo musicale. Sono attese una cosa come 70.000 spettatori in due serate. La propagazione comunque per chi sceglie la gallura come meta delle proprie vacanze effettivamente continuerà con diversi live. Ci sarà anche Lorenzo Giovanotti il 7 di agosto, che dal parco Padron Janus, per salvaguardare l'ambiente altro ovviamente, si è trasferito all'Olbia Arena. Il 13 e il 15 agosto ci sarà il Red Valley sempre all'Olbia Arena. Al centro invece della città ci sarà diversi eventi, però un pochino più ristretti, perché ci sarà una piccola arena che ospiterà 1500 posti. Il 30 maggio ci sarà il concerto gratuito delle coriste di David Gilmour, per poi dare spazio dal 5 all'8 agosto al musical Notre Dame de Paris. Da qui ci si trasferisce ad Arzachena, perché anche da quelle parti proprio quasi vicino all'ingresso del paese, beh, ci sarà il Boschi Park, che è una zona di divertimenti creata dal mitico Salmo. Il taglio del nastro è fissato per il 25 luglio con un grande concerto spettacolo di Salmo live, che ritorna sul palco della nostra isola dopo i grandi successi ottenuti nei tour d'Europa e negli Stati Uniti, offrendo sicuramente un motivo in più per scegliere il territorio gallurese durante le vacanze estive. E se effettivamente Vasco Rossi è riuscito ad arrivare anche a Olbia, diciamo che dobbiamo anche dire grazie al mitico Salmo, perché comunque ci ha messo una buona parola e oltre, secondo me, e sì, visto che sono grandi amici. Noi il Blasco Nazionale lo riascoltiamo dal 2005 con E su Radio Lina.

0: La mitica è semplicemente è di Vasco Rossi su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. 340 8715 015. Questo qui il numero per giocare con noi, perché se volete scendere in strada per una causa che conta davvero, beh, il 31 di maggio torna la corsa in rosa a Sassari, che è un evento sportivo nato per alzare la voce contro la violenza sulle donne. Metterci la faccia importante, ma noi di Radiolina vogliamo anche mettervi addosso il kit gara ufficiale della non competitiva. E allora, come vincere? Beh, è semplicissimo, dovete scrivere adesso al 340 87 15 015 corsa in rosa. I più veloci si portano a casa il kit gara ufficiale della non competitiva per il 31 di maggio per la corsa in rosa di Sassari. 340 87 15 015. Vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sheratsky, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
4: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibia ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibia ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
5: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
4: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
6: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
5: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Corderoni Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
4: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026, il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera svizzera da Bellinzona a Cari, il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale, 1.07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buonasera da Andrea Sighi per questa edizione del GR di Radio Lina. Le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna dalla Procura Via Libera e consulenti di Emanuele Ragnedda entreranno nella stanza della villetta di Conca in Tosa dove sarebbe stata uccisa la donna. La svolta nell'inchiesta del tutto in attesa è arrivata dopo numerose richieste dei difensori dell'imprenditore di Arzachena. Reparti saturi e posti letto terminati. L'allarme è stato lanciato dalla direzione dell'ospedale Arnas Brozzu che ha scritto all'assessorato regionale e alle altre aziende sanitarie. In 10 reparti non c'è più spazio. Nuova sceriffa in consiglio regionale sulla sanità. A margine del question time tra interrogazioni e interpellanze sul tema, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora. L'interim è un danno per i sardi. Operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. In un documento il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei 3 aeroporti sardi. Sindacato critica la scelta della giunta Todde che imbocca una direzione ritenuta platealmente contraria al bene comune. Dopo 2 incidenti mortali in poche ore con protagonisti 2 centauri arriva la replica dell'ANAS. Le strade sono sicure, la legge non obbliga all'installazione di guardrail per i motociclisti. Colpo fallito in un supermercato di Viale Monastiri a Cagliari. In fuga dopo un furto un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice dell'attività. Ha reagito con violenza spintonandola ma è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che si trovava all'interno. L'uomo è stato arrestato. Sport calcio, dopo la salvezza con 43 punti, Fabio Pisacane è pronto alla sua seconda stagione sulla panchina del Cagliari, ma la squadra potrebbe essere profondamente rinnovata. Sul taccuino di diverse squadre, Caprile, Esposito e Gaetano. È tutto per quanto riguarda questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sighi.
14: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
15: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Con Allora, ben ritrovati cari amici, le 18.08, si riparte dopo l'informazione con la nostra migliore musica, in arrivo ci sono i The Colors.
18: Radio Smeralda,

Rolling Stones in the Colors su Radio Lina nel nostro martedì sera, 18 e 11 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara. Un esemplare di squalo verdesca. Ecco, lo sottolineiamo perché, dai, vabbè, io mi sarei spaventato, no? Perché se stai nuotando così, no? Facendo snorkeling, vedi un pesce, perché è un pesce di 2 metri, un po' ti, ecco, spaventi, soprattutto se ha quel muso lì, però sono assolutamente innocui. Comunque è stato visto proprio ieri nelle spiagge di Bassa Trinità a La Maddalena di pomeriggio, quindi stupore e un po' di timore dai bagnanti presenti sul litorale, però perché si è avvicinato moltissimo alla riva, ma è riuscito comunque ad andare via molto rapidamente, in piena autonomia, senza subire senza causare ovviamente danni. Il filmato fatto il giro del web, vi potete immaginare, ecco, è sul nostro sito internet, se siete curiosi pubblichiamo il video che è stato caricato sulla pagina Facebook del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Bella musica nei prossimi minuti. Un Gut Feeling, un salto dal 2009 per riascoltare The Black Eyed Peas.

0: È sicuramente una delle più famose del Black Eyed Peas, I Got a Feeling, sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina, nel nostro martedì 18 e 17. Tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione in edicola, scaricando l'app Unione Digital. State con
1: Radio Smeralda.
2: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Si intitola Amore, la nuova di Elisa su Radio Lina, il nostro martedì sera, 18:22 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda. Ci aspetta il direttore editoriale Lorenzo Paolini per le anticipazioni e ovviamente i consigli di lettura. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, leggerei senz'altro, se fossi in voi, parliamo di aerei, nelle prime due pagine di aerei, di trasporti, il fatto che a oggi ci sono voli esauriti già a giugno, tra l'altro un turista quando c'è un posto paga fino a 314 euro, cioè non so voi, ma io fossi turista direi ma magari vado altrove, ecco questa come prima reazione, però c'è l'attacco frontale della CGIL alla regione sul tema della privatizzazione degli aeroporti sardi. Scrivono nero nero: un'operazione sbagliata, non condivisibile, paradossale, il nuovo assetto non è nemmeno presente nel piano regionale dei trasporti e via andare, cioè insomma un attacco come si dice, proprio cambiando campo completamente. C'era solo tristezza, solo dolore, dei palloncini bianchi, ma insomma al funerale del bambino che è morto schiacciato da un trattore condotto dal padre. Notizie che hanno un coso umano molto importante anche a Mandas, nel senso che i carabinieri sono stati raggiunti da una telefonata in cui si diceva non abbiamo da mangiare, ci potete aiutare. I carabinieri sono intervenuti, hanno fatto tutto quello che si poteva fare per inserirli in una certa lista di persone fragili, fragilissime, per cui poi avranno degli aiuti, comunque ci sono dei tempi, e alla fine i medesimi carabinieri si sono quotati nella stazione per fare una ricca spesa a questa famiglia, ed è sconvolgente che tutto questo possa capitare. C'è una notizia che io segnalerei, perché a Budoni, non mi risultano degli altri, hanno proprio deciso di sospendere il porta a porta, nel senso che siccome il porta a porta in realtà lascia fuori tante persone, per esempio tutte quelle non so, i turisti dei B&B, allora via il porta a porta ci saranno delle isole ecologiche mobili, a quel punto non ci sono più scuse, in cui chiunque potrà andare dopo aver ovviamente differenziato e portare le sue cose tutti i giorni, isole ecologiche che si muovono un po' per tutta la città. Un ricco inserto salute, ve lo raccomando. Parliamo di artrosi, artrite, di impotenza, ma parliamo soprattutto di Ebola, e siccome è il tema del giorno, ne parliamo in modo scientifico, c'è un bel articolo di Simona De Francisci che fa proprio un punto scientifico su quanto grave questa infezione è davvero per chi è infettato, ma per tutti quanti. Caprile non è detto che poi se ne vada, ed è molto curioso, perché insomma proviamo a raccontare quello che succede nel Cagliari. E parliamo anche di un curioso torneo in cui giocano con la maglia rosso-blu, che so, da Kosu a Nangolan, Sau, Cepitelli, insomma è una curiosa rosa di un torneo molto americano. Il resto, insomma, vi ho detto un sacco di cose.
0: Sì, domani in edicola scaricando la Pugnone in Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi come sempre, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, vi lascio con l'informatore sportivo giovani di categoria, conduce Lele Casini con i suoi ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità. Noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
4: Logistica, gestione completa

0: e personalizzata. Affida la gestione del tuo magazzino a noi e avrai più tempo per concentrarti su quello che preferisci. Nieddu, trasporti e logistica. www.nieddu.com.
1: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
2: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini.
3: Buonasera e buon martedì, ben ritrovate e ritrovati su Radiolina e su Videolina per l'informatore sportivo, il martedì dedicato ai giovani di categoria. Ormai i campionati di prima, seconda e terza sono praticamente conclusi, anche le varie i vari campionati, i vari tornei regionali delle giovanili si stanno concludendo, si sono conclusi, però noi come ogni martedì, e lo saremo sino a fine giugno, qua in diretta su Radiolina e Videolina, vogliamo conoscere le società, vogliamo conoscere dei giovani atleti che si affacciano piano piano verso quel traguardo che è la prima squadra, e quindi vogliamo conoscere altri ragazzi, e questa puntata è dedicata, sono venuti ospiti, sono ormai abituati, bisogna dire la verità, ci fa particolarmente piacere, la società della Salle Monserrato. Buonasera.
4: Buonasera.
3: Adesso ve li presento a uno innanzitutto. Il presidente Simone Murgia alla mia destra.
4: Ciao, buonasera. Lera.
3: Assieme a lui, vediamo se indovino. Tommaso Murgia.
5: Buonasera.
3: Eccolo qua. Oddio, Alberto Vacca? Yeah. Perfetto. Alla mia sinistra invece c'è l'allenatore degli allievi Corrado Maccioni. Buonasera, buonasera Corrado, ben trovato. Buonasera. E poi ci sono due giovanissimi, Andrea Saudoghi, Saudoghi, giusto?
5: Saudoghi,
3: lo sapevo che dovevo sbagliare. E Fabio Paderi, buonasera. E scusami, Andrea. Piano piano li conosceremo, intanto però parliamo della Salle Monserrato. Cosa è cambiato dall'anno scorso? Ma facciamo anche un recap di tutto, perché magari qualcuno l'ha puntata l'anno scorso, che potete trovare su radiolina.it o su Spotify, però dimmi qualcosa in più, presidente.
4: Ok. Ciao Lele, innanzitutto grazie per questo format che fai, perché dai voce a tutte le società dilettantistiche della Sardegna ed è veramente bello. Perché noi abbiamo bisogno, noi presidenti, dirigenti, allenatori e giocatori, abbiamo bisogno di farci sentire non solo in campo ma anche fuori dal campo.
3: Io lo faccio solo perché potrò dire un giorno di averli intervistati per prima io, è solo una questione mia egoistica, perché quando diventeranno bravissimi, famosissimi, prima intervista qua, lo dovete dire su Radiolina, questa è l'unica regola del contratto per essere ospiti qua. Parte gli scherzi, scusami, ti interrompo.
4: Cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto un anno, per un anno importante, perché abbiamo fatto 65 anni di storia.
3: Non male, non male.
4: Di storia, 65 anni della Salle Monserrato, dove comunque è una società radicata nel territorio, nel cuore della città metropolitana di Cagliari, dove comunque in questi pochi anni siamo passati ad avere quasi 350 iscritti, e dove soprattutto grazie sia agli ospiti passati ma anche agli ospiti attuali abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti quest'anno, come con i giovanissimi, dove c'è appunto Andrea con l'allenatore Biondi, abbiamo raggiunto l'obiettivo degli giovanissimi elite, un traguardo che Monserrato ancora non aveva raggiunto. Con Fabio abbiamo consolidato un gruppo di sottoetà dei giovanissimi, dove hanno dimostrato di essere all'altezza anche dei giocatori in età. Con Tommaso invece abbiamo confermato con l'allenatore Zini un gruppo nuovo, difficile comunque, perché essendo arrivati in un gruppo elite siamo riusciti comunque a tenere botta alle grosse società che ci sono da anni, se non decenni, in quella categoria. E poi con Alberto abbiamo vinto un campionato da protagonisti con gli
3: allievi. Ho il sospetto che abbia portato quelli vincenti. No, sto scherzo. Una rappresentanza di alla fine, però stiamo parlando di quattro gruppi gruppi che hanno ottenuto quello che vi siete prefissati, e forse anche qualcosa in
4: sì.
3: più, o no?
4: Sì, sì, esatto. Non era previsto tutte queste, non erano previste tutte queste emozioni. Dicevo, con Alberto abbiamo vinto appunto il campionato con appunto anche sì. Mister Corrado. E infine con la prima squadra finalmente siamo arrivati secondi, con una bella lotta tra settimo e Malaia, e ora proprio avantieri abbiamo vinto la semifinale dei playoff contro il Monreale, e ci tengo a precisare, una società splendida dentro e fuori da campo.
3: Bene, sottolinearlo.
4: Sì, domenica ci giocheremo il big match, la finalissima, Campo Neutro contro il Gofaranci, che è una corazzata straconosciuta.
3: Partita secca. Dove si giocherà così?
4: Stiamo ancora aspettando. Ok, la federazione dovrebbe essere Oghilarza o Borore, di quella.
3: Normalmente si gioca al centro della Sardegna per favorire chiaramente le due società, per non sfavorire l'altra che deve fare più chilometri, essendo in un'unica giornata. Chiaramente c'è anche quell'handicap del trasporto. La Sardegna è bella grande, è bellissima, però nelle strade c'è qualche difficoltà, allora ci si incontra a metà e ci si gioca questo campionato. Quindi in bocca al lupo. In caso di vittoria
4: saremo i primi nel ripescaggio per la prima categoria,
3: e siccome ci potrebbe essere anche a cascata, sì, in base ai campionati di eccellenza e di promozione, potrebbe esserci anche questa possibilità, e auguriamo sia a voi nel caso o al Golfaranci eventualmente di essere ripescati senza gufare le squadre avversarie, quelle delle categorie che magari superiori che dovessero avere qualche problema. La struttura è sempre la stessa?
4: La struttura sì, finalmente.
3: Ci sono novità?
4: Sì, finalmente possiamo dire. A parte con l'aiuto dell'amministrazione comunale, riusciremo a modernizzare il campo di aviazione di Monserrato, ma comunque riusciremo finalmente a iniziare i nostri lavori e quindi sul nostro terreno iniziare a lavorare.
3: Stiamo parlando dei campi all'ex aeroporto di Monserrato. Il centro è lì, quindi tutti coloro che volessero avere un punto di riferimento, sapere dove la Salle opera, è lì, e quindi magari anche quest'estate, per chi, dato che siamo a fine stagione, per gli Open Day la prossima stagione, fatevi vedere. Questo è l'appello che possiamo fare, anche perché non costa nulla, giusto? Ed è un'occasione per molti ragazzi di mettersi alla prova, innanzitutto divertirsi un pomeriggio o qualche pomeriggio, e poi eventualmente entrare nella famiglia La Salle. Sono quasi lo sponsor io del stavo dicendolo io, non lo dici tu, allora lo dico io. Dal punto di vista tecnico invece di che cosa vogliamo parlare? Il lavoro che viene svolto con i ragazzi, perché bene o male tutte le società che vengono qua ospiti hanno la loro linea, molte cose sono comune a tutti, e poi c'è qualcuno che magari ha qualche rifinitura diversa, quindi magari raccontaci qual è il lavoro.
5: Dal punto di vista tecnico c'è stata sicuramente una crescita da parte di tutti i ragazzi, perché la nostra forza è sempre stata quella di portare avanti i ragazzi che sono cresciuti con noi, come Alberto, come Fabio, sono con noi da quando erano addirittura i primi calci, quindi è un grande vanto per la società riuscire a portarli in alto, e addirittura alcuni hanno già esordito in seconda categoria quest'anno. Questo è un grande vanto per tutta la società.
3: Eh sì, che poi deve essere l'obiettivo, come spesso ripetiamo, oltre alla soddisfazione dei ragazzi, oltre alla soddisfazione della società di avere la prima squadra, anche per la società averli tirati su vuol dire fidelizzazione, vuol dire appartenenza, vuol dire tante cose in più che poi si sentono in campo.
5: Esatto.
3: O no?
5: Sì,
3: o è banale quello che stai dicendo?
5: No, è vero. Comunque si gioca per la maglia, e si è cresciuto per quella maglia. E poi è giusto che, secondo me, chi ha un settore giovanile florido vada avanti e porti avanti questo discorso, perché anche per una questione anche economica, perché andare a prendere fuori un ragazzo che costa di più, quando in casa hai lo stesso ragazzo paritetico che ti fa la differenza, a quel punto punti sul tuo.
3: Poi con i numeri che stavi illustrando tu, Simone, c'è anche il materiale, no? Quindi anche la tranquillità di avere un bacino da cui attingere a casa, vederli tutti i giorni e vedere anche la crescita dei ragazzi, che comunque dà soddisfazione. Quanti hanno esordito in prima squadra quest'anno?
4: Quest'anno Tommaso e Ale Manconi. Che Ale Manconi è il nostro bomber con i campionati elite.
3: Vabbè, non l'hai portato?
4: Diciamo che non ci stavamo. È troppo grande.
3: Ogni anno chiaramente noi concediamo un piccolo spazio per la portata dei nostri studi, vorremmo averli tutti. Un giorno magari faremo un'edizione di giovani di categoria con tutta la società, ci organizzeremo e le società verranno in blocco, ci divertiremo ancora di più. Cominciamo a conoscere i ragazzi. Da chi cominciamo? Dal più grande?
4: Dai, più esperto.
3: Invertitevi, come se in barriera il portiere vi dice di invertirvi. Tommaso, allora dai, raccontaci un po' di te, nome, cognome, età, interessi, materia preferita.
6: Allora, quindi Tommaso Murgia, ho 16 anni, quindi quest'anno ho avuto la possibilità di esordire, appunto.
3: Com'è stato? Dai, raccontaci subito, così rompiamo il ghiaccio.
6: È stato emozionante, soprattutto.
3: Quanto l'aspettavi questa cosa, o eri più preoccupato di non riuscirci?
6: Tutti e due, sì. Perché comunque non mi aspettavo in così poco tempo, perché ci sono da comunque poco tempo. Quindi
3: te lo sarei meritato, no?
6: Sì.
3: Ok, sì. Meno male.
6: Niente, sono...
3: Ruolo?
6: Trequartista.
3: Ok.
6: Mancino.
3: Okay. Come quelli più importanti, no?
6: niente, sono contento di questa stagione.
3: Quali sono le tue caratteristiche, oltre a quelle del ruolo? Quindi immagino che la fantasia faccia parte un po' del tuo bagaglio tecnico, e quindi anche la tecnica.
6: Sì.
3: C'è qualcosa in particolare che ti contraddistingue, o devo far parlare il mister? Se chiediamo al mister?
5: Beh, perché io l'ho allenato da 2 anni.
3: Quindi diciamo una cosa positiva e una invece su cui deve migliorare.
5: Negative.
3: È perfetto.
5: Forse la continuità, ma crescendo quella arriverà sicuramente. Sì. Sa giocare benissimo tra le linee, secondo me. Quindi è un grande.
3: Non a caso
5: trequartista. Esatto. Quindi fa gol e sa anche
3: più gol o più assist? Perché poi la sostanza è questa. Dai.
6: Quest'anno più gol. Però mi piace anche fare assist.
3: Sì, se tu sei vicino all'area di rigore, preferisci fare l'assist, quello che smarca l'attaccante, il tuo compagno lo fa segnare, magari anche un compagno che ha bisogno del gol perché è da un po' che non segna, oppure dici sai cos'è, tiro io che qua la mettiamo dentro.
6: Vabbè, se ha bisogno,
3: se sei egoista, no, ecco.
6: No, se ha bisogno gliela passo, se no
3: addirittura hai la lucidità di pensare, vediamo, quello fa piacere. Rapporto immagino con la squadra tutto a posto?
6: Sì, tutto bene.
3: Com'è stato questo?
6: Soprattutto perché eravamo tutti ragazzi nuovi. A parte io e qualcun altro, comunque era un gruppo nuovo, quindi soprattutto c'erano molti ragazzi che comunque erano sotto età, cioè nel senso che per essere un campionato di allievi elite comunque ci doveva essere qualche sotto età, cioè
3: okay, certo.
6: Era presente qualche sotto età,
3: quindi c'erano molti 2010,
6: sì, molti 2010
3: e se la sono cavata.
6: Sì.
3: Niente. Il momento più divertente, più soddisfacente, a parte il tuo esordio in prima squadra, dal punto di vista degli allievi?
6: Forse il fatto che sicuramente siamo riusciti comunque a legare molto dal punto di vista anche calcistico. Quindi, okay.
3: Ma perché eravate molto uniti fuori e quindi vi siete trovati bene in campo, o è stata una conseguenza? È stato naturale.
6: Hai visto?
3: Sì. Sono quelle alchimie, mi sa, che ogni tanto becchi l'annata dove non ti spezza niente.
5: Esatto.
6: È stato bello, soprattutto salvarci, comunque avere la consapevolezza di essere comunque un buon gruppo.
3: Bene. Adesso tu vai lo step successivo.
6: Sicuramente
3: a breve e a lungo, dai. La tua carriera, dove vorresti arrivare? Un obiettivo minimo, che può essere anche quello di aver esordito con la Salle in prima squadra. Posto bene,
6: sì, esatto.
3: A scuola? Non lo sai che io rompo un po' le scatole su questa cosa. Sarà che è un po' deformazione da padre, a parte te la cavi.
6: Sì.
3: Siamo in chiusura di anno, c'è qualche cosa ancora a rischio?
6: Qualcosa.
3: Vuoi fare un appello ai prof? No, meglio di no, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Va bene, no, in bocca al lupo chiaramente.
6: Grazie.
3: E poi mi dovrai dire le altre due cose importanti che chiedo sempre a fine trasmissione, come da tradizione. Adesso da chi andiamo? Dal più giovane, andiamo dall'altra parte? Fabio, sei pronto? Sei già carico lì, davanti al microfono, hai già preso palla. Vai tu da solo o devo fare io le domande?
7: No, vabbè, inizio.
3: Bravo, benissimo. Hai almeno 5-6 minuti senza che io ti interrompa, se vuoi, se no ti faccio le domande.
7: Mi chiamo Fabio Paleri, sono centrocampista centrale.
3: Mediano, cioè, oppure...
7: Play basso,
3: benissimo. Alla Gianluca Gaetano. Vabbè, ti piacerebbe? No, di meno. Dimmene un altro allora, dai.
7: Ah, vabbè, va bene.
3: No, dimmene un altro, così scopro anche che squadra tifi, dai. C'è un play che ti piace particolarmente? Modric.
7: Modric,
3: a prescindere che sei nel Milan, dico. Va bene, vai.
7: Quest'anno abbiamo giocato con molti sotto età.
3: Sì.
7: molti 2012, comunque in un campionato in cui molte squadre avevano molti 2011.
3: Era il primo anno tuo sul campo grande?
7: Sì.
3: O avevi già fatto l'anno scorso, no?
7: No, no. Quindi avevo fatto magari qualche partita, però comunque sì, il primo anno.
3: È domanda che faccio a tutti quelli che fanno il primo anno di diciamo così agonistico, quindi campo a 11, 10 compagni, cambi, convocazioni.

0: pochi minuti, molti minuti, com'è stato questo cambio?
1: Allora, bello perché comunque aiuta a crescere. Il gruppo mi è piaciuto perché eravamo un gran gruppo e
0: Bello
1: siamo un
0: unito.
1: gran gruppo.
0: Ok. Tu sei soddisfatto del tuo anno?
1: Sì.
0: Qualche gol?
1: Uno
0: Eh beh.
1: di rigore.
0: Vabbè, bisogna saperli tirare, che rigore. Assist?
1: Assist, un pochi.
0: Tanto tu sei un po' più dietro, devi
1: Sì.
0: dare un po' di ordine alla manovra.
2: In regia.
0: Abbiamo capito. Devo far parlare il mister presidente sulle tue caratteristiche o vai da solo?
1: No,
0: Cos'è
1: facciamo
0: che ti...
1: parlare loro.
0: Tutti umili qua, eh. Chi parla?
3: Allora, se posso dire sì. Prima che lui diventasse un giocatore, lui era più piccolo della palla, perché comunque veniva il fratello, Ricky. Vedevo sempre questo pupetto, questo bambino che giocava con...
0: Quando hai iniziato tu, Fabio?
1: Allora, 3 anni e mezzo.
0: Vabbè, veramente più sì. piccolo della palla. Cioè la palla andava e tu c'era qualcuno...
1: Cercavo di inseguirla.
0: Ok, quindi questa passione al calcio per tuo fratello, ma immagina anche prima, papà o
1: no,
0: parenti o amici?
1: Più che altro vedendo le partite di mio fratello...
0: Sì? Ok. Ti è venuta
1: mi è venuta la passione.
0: Hai fatto altri sport? Non l'ho neanche chiesto a Tommaso, ma magari dopo rivediamo. Hai fatto altri sport?
1: Principalmente calcio, però ho provato insieme al calcio anche nuoto.
0: E ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Ascolta, vedi qualche sport oltre il calcio in TV?
1: Sì. Tennis.
0: Ma non avevo dubbi, guarda. Potrò metterci. No, non si mettono soldi così.
1: Soprattutto tennis.
2: Beh, se posso.
0: Sì.
2: Lui è un grande giocatore di tennis tavolo.
0: E segui anche tennis tavolo? Anche in Sardegna non siamo messi male. Tra maschile e femminile.
1: Se capita, guardo.
0: Ma non l'hai mai praticato?
1: No, ho praticato mai.
0: Va bene.
2: Autodidatta.
0: Bene. Mi fa piacere. Altre cose a scuola, tutto bene?
1: Sì, a scuola tutto bene.
0: Riesci a coniugare uscite, scuola?
1: Sì.
0: Beh, fai qualcosa di particolare, qualche hobby particolare al di fuori del calcio?
1: No.
0: C'è chi ha il golf. Non lo sto scherzando.
1: Scuola, calcio.
0: Sì. E basta così. Basta e avanza. Va bene. Poi dopo altre domandine. Su chi andiamo adesso? Dai, andiamo verso Alberto.
3: Su di me.
0: Cos'è?
3: Era sicuro su di me.
0: Ottimo così, ha chiamato palla. Alberto, raccontati.
4: Allora, sono Alberto Vacca, ho 16 anni, faccio parte degli allievi provinciali. Quest'anno siamo riusciti a ottenere la vittoria del campionato. Domenica purtroppo siamo usciti nei playoff con una sconfitta. Quest'anno il gruppo è stato abbastanza bello, eravamo uniti la maggior parte del 2010, forse 2-3 2009. E niente, sono un centrocampista centrale, mediano.
0: Ok.
4: Sì.
0: Per chi non vedesse a videolina ma ascolta in radio, ho fatto il segno di quelli che zaccano.
4: Nulla al gol, preferisco fare assist.
0: Ok.
4: Credo il mio punto forte sia il lancio, non il tiro.
0: Il tiro bisogna migliorare.
4: Sì, il tiro, sì.
0: Ma per forza o per precisione? Cos'è che manca?
4: No, precisione.
0: Precisione, vabbè.
4: Nulla. A scuola va tutto bene. Quest'anno non dovrei essere rimandato.
0: E cosa vuol dire? Quest'anno dovrei. C'è ancora qualcosa in ballo?
4: No, per ora no.
0: Ok.
4: Dipende dalle ultime verifiche.
0: No, vabbè, allora mettiti seduto un attimo e si risolve.
4: Nulla, sono su un destro.
0: Sinistro lo usiamo oppure lasciamo
4: perdere? Sinistro lo stiamo migliorando.
0: Un'altra cosa su cui lavorare.
4: Sì.
0: Immaginati il tiro di sinistro, quanto dobbiamo.
4: Nulla, per il tempo libero esco quando posso, dopo la scuola, dopo gli allenamenti esco. Niente.
0: Hai qualche hobby, musica,
4: no,
0: film, serie TV, podcast? Niente. Solo calcio, scuola e casa.
4: Sì.
0: E amici, chiaramente. Va bene. Altre cose? No, diciamo un po'.
2: Allora, Alberto è il capitano.
0: Allora, innanzitutto stavo dicendo, provinciale, quindi l'anno prossimo sei un 2010, sei ancora allievo.
4: Sì.
0: Sono in A2. Siamo qui per questo.
2: Allora, praticamente la federazione in corso d'opera ha deciso che chi vince il campionato provinciale non sale direttamente.
0: Ah, vedi, questo io non lo sapevo.
2: Ma ha fatto fare un mini torneo tra le tre provinciali.
0: Okay, perché ci sono vari gironi, certo.
2: Tre gironi di Cagliari, solo per quelle di Cagliari.
0: La parte, sì.
2: Quindi solo

0: due salgono e la terza noi purtroppo avendo perso una partita
1: però
0: siamo tagliati fuori.
1: Però potreste essere ripescati.
0: Sì, però l'ingiustizia è che secondo me chi vince il campionato dovrebbe a prescindere salire.
1: Diciamo così. Siamo a disposizione della federazione se volesse rispondere le motivazioni, perché io ignoravo, quindi ignorante di mio.
0: Ragazzi un po' sono un po' amareggiati. Beh, per
1: intanto
0: questo.
1: Però l'avete vinto il campionato.
0: Sì.
1: Beh, quello non ve lo toglie nessuno, peccato per questa mancata promozione, a meno che non cambi qualcosa e
0: speriamo,
1: improvvisamente
0: speriamo.
1: La Salle ce la troviamo in A2 la prossima stagione, quindi sarebbe A1 e A2, giusto?
2: Esatto.
1: Non male, comunque, apresci. Dai.
2: Non male, dai.
1: Va bene, va bene. Abbiamo messaggi particolari? No, non mi avete detto le caratteristiche sue?
0: Cosa lui è capitano della squadra, okay. Prima di tutto, è una grande personalità che non guasta in campo, anche
1: ti
0: se così
1: sentire,
0: giovane.
1: Anche nello spogliatoio?
0: Spogliatoio un po' meno, un po' però meno. In campo è un leader tecnico, silenzioso. Bene. In campo. La qualità maggiore è il suo ruolo, okay. Cioè, essendo media play, anche lui è un play.
1: Su quello che deve migliorare, l'abbiamo detto, non infieriamo.
0: No, assolutamente.
1: Facciamo così. Vedendolo che è andato a ruota sulle domande degli altri di tutto il libro, ho detto, vabbè, lui anche in campo ne ha da dire, anche stontona i compagni, invece no, silenzioso.
2: Più l'arbitro.
0: No. Capitano può.
1: Sì,
0: comunque.
1: Sì. Io metterei una regola a prescindere, ma vabbè, quella stile rugby, cioè solo l'arbitro deve autorizzare il capitano a avvicinarsi, sennò meglio non parlare, sennò succede veramente. Sei molto noioso con l'arbitro.
3: Quando si deve?
1: Ma devi, allora, adesso una cosa che si possa dire chiaramente all'arbitro: c'è stato un episodio quest'anno dove l'arbitro ha perso un po' la pazienza. Basta. Assoluto, cosa gli stavi chiedendo?
3: No, domenica ho chiesto.
1: Proprio l'ultima.
3: Sì, domenica ho chiesto di soccorrere un mio compagno. L'arbitro mi ha minacciato di buttarmi fuori per minaccia.
1: Addirittura.
3: Sì.
1: Vabbè. Gli arbitri sono a disposizione qua, gli spazi anche per voi per rispondere. No, chiaramente la cosa che raccomandiamo sempre a tutti quanti, giocatori compresi, oltre che i genitori, il pubblico, di avere anche pazienza certe volte, perché io sono sempre fautore che i ragazzi dovrebbero arbitrare. Non facile, però certo. Si renderebbero conto di cosa voglia dire.
2: Tra l'altro, Lele, se posso, complimenti all'AIA, perché sì? Quest'anno hanno fatto veramente un lavoro straordinario.
1: E non è facile.
2: Quest'anno è stato veramente difficile trovare degli arbitri inadatti al contesto. E mi riferisco proprio dai piccoli, okay. Dai giovanissimi fino alla prima squadra.
1: Bene, bene, questo è un bel messaggio, sì. Da parte tua. Chi rimane? Andrea?
2: Il bomber.
1: Vai, cambiatevi.
4: Mi chiamo Andrea Sadoghi.
1: Vai.
4: Ho 14 anni e sono un centrocampista. Quest'anno siamo arrivati secondi, però siamo riusciti a conquistare la categoria Elite, che soprattutto per Simone era un obiettivo, e siamo riusciti a regalare soprattutto ai più piccoli campionato Elite. Però abbiamo, anche grazie appunto a loro, abbiamo la possibilità di fare l'Elite anche noi.
1: Ascolta, che cos'è anche il fatto che tu hai fatto riferimento a un ragazzo più giovane di te, gli abbiamo lasciato in eredità, gli diamo la possibilità di andare a fare un'elite. Quanto è anche importante farvi vedere con quelli un po' più piccoli e essere l'esempio voi?
4: Certo, è stato molto importante soprattutto quest'anno, perché anche noi avevamo sott'età che ci sono fatti rispettare entrando in campo, comunque hanno fatto il loro e è giusto comunque regalare ai più piccoli
1: questa
4: emozione.
1: Possibilità. Quanti anni sei alla Salle?
4: Due
1: anni. Com'è stato il tuo impatto? Come mai sei arrivato e perché sei rimasto?
4: Se devo dire la verità, sono arrivato alla Salle per seguire il mio allenatore con cui mi trovo bene.
1: Ok, vabbè, ci sta, assolutamente.
4: Che è appunto andato alla Salle. Sono rimasto alla Salle quest'anno perché è un ambiente di... cioè è casa.
1: Ti trovi bene?
4: Sì,
1: tu sei di Monserrato o di...
4: Io abito a Cagliari.
1: Ah, ok.
4: È un ambiente di casa per tutti, quindi... si stava bene, si faceva un campionato regionale, non c'era bisogno di andarsene, soprattutto perché avevamo una bella squadra.
1: E guai a dividerla.
4: No, ci conosciamo da molto. Infatti siamo una squadra unita e questo ci ha fatto arrivare in alto.
1: Bene, bene. Altre cose? Caratteristiche? Cosa vogliamo dire? Positive?
0: No, Andrea, non lo seguo direttamente.
1: No, vabbè,
2: qualcosa la dico io da parte anche di...
1: Io guardo voi perché...
2: Cioè, sì. Andrea ha degli ottimi inserimenti. Infatti quest'anno non ha solo giocato da mezzala centrocampista, ma anche da esterno di attacco.
1: Ok.
2: In un 4-3-3 ha giocato diverse volte in attacco e ha degli ottimi inserimenti e soprattutto... è brividino. È forte nel proprio nel...
1: A chi ti ispiri, sì. Andrea? Chi è il giocatore che dici, mi piacerebbe?
2: Oltre al presidente, ovviamente.
1: Sì, oltre al presidente.
4: Cioè, il presidente è il primo.
1: Assolutamente.
4: Però, se posso essere sincero, non c'è nessuno.
1: Va bene, va bene. Adesso mi dovete rispondere alla domanda, quella, alle due domande. Una più serena, cioè sul vostro piatto preferito, occhio a quello che dite, perché poi i vostri mister avranno qualche reazione, anche magari sbagliata, se non il presidente, e poi ve la dico dopo l'altra.
3: Il mio è la pizza.
1: Pizza come?
3: No, la margherita.
1: Una volta alla settimana? Due o di due?
2: Allora, i giocatori possono anche mangiarla a due.
1: Due,
2: okay. Va benissimo.
1: Vabbè.
5: Io ho pasta o pizza.
1: Pasta come? Perché?
5: Sugo.
1: Normale. Easy. Ok. Peccato, stavo già illudendo.
6: Carbonara.
1: Eccolo! Benissimo, bravo Fabio. se non c'è la carbonara, uno di voi, io mi sento male. Io devo tornare a casa con la consapevolezza che condivido con uno di voi questo gusto. Ecco. Non c'è Fabio Leone in regia. Giuseppe, per te va bene la carbonara? Sì, figurati, anche lui.
4: Anche io pizza.
1: Pizza? Anche tu, Margherita, o c'hai qualche gusto particolare?
4: Sinceramente, patatine fritte e salsiccia secca.
1: Ma sì, una volta ogni due settimane.
4: Fin quando da su Stampus.
1: Ecco, facciamo noi.
2: La marca.
1: No, no. Va bene, mangiatela dove volete. La squadra preferita?
3: Io il Cagliari.
1: Bene.
5: Cagliari
1: bene.
6: Juve.
1: Lo sapevo. C'avevi la faccia. No, vabbè, a parte gli scherzi. Cagliari? Sì. Cioè simpatie particolari? Dai, ce l'hai. No, solo Cagliari.
4: Passo. Cagliari.
1: Okay. Vabbè, il Cagliari ha vinto domenica a Milano dopo 29 anni, quindi ce la godiamo. Anche da parte nostra. Ultimo minuto. La società, progetti per il futuro. Dato che ogni anno ci diamo uno certo. Stimolo, un obiettivo.
2: Allora, prima di tutto sicuramente confermarci in tutte le categorie che abbiamo raggiunto, soprattutto cercare di tenere più possibile i nostri ragazzi, che chiaramente quando alzi l'asticella si alza anche l'asticella delle chiamate da parte dei vicini e dei colleghi, che è comprensibile, vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ma soprattutto lavorare con l'ossatura che abbiamo dei nostri mister, da Corrado, che è un'istituzione da noi alla Salle, ma anche da chiaramente Fabrizio Biondi, Paolo Casu, Stefano Contu, tutti questi allenatori che comunque hanno portato tanto ed è giusto continuare con loro. Futuro spero di riuscire a portare avanti con i miei soci una onlus, perché ci tengo parecchio.
1: Quindi andare sul sociale.
2: Sì, andare
1: c'è
2: sul sociale.
1: Un riferimento?
2: Sì, l'autismo. Okay. Assolutamente sì.
1: Qualche settimana fa abbiamo avuto anche il settimo, che ha lo stesso obiettivo.
2: Sì, assolutamente, con Giuseppe Corona sposo pienamente questo torneo, che tra l'altro a cui partecipiamo sempre. Ci tengo appunto a portare avanti questo.
1: E magari può essere anche questa possibilità, questo spazio su Radiolina e Videolina, magari l'occasione per rinforzare ancora questo sodalizio da questo punto di vista. Noi saremo qua, spero, a raccontarlo. Grazie Giuseppe Valdés, è finita qui. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, divertitevi, anche se qualcuno dice che bisogna vincere, però va bene anche solo divertirsi, che è l'obiettivo principale. Appuntamento settimana prossima con giovani di categoria su Radiolina e Videolina. Buona serata.
7: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 19:01.
8: Oh, ma è già estate?
9: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
8: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
9: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
8: E per il caldo?
9: Climatizzatori e ventilatori.
8: E loro?
9: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
8: Vivi al meglio la bella stagione. Cifadda, il brico 100% Sardegna.
10: Buonasera dalla redazione. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
11: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
10: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
12: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
11: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
10: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
11: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
10: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Radiolina, Radio Notizie.
17: Buonasera da Andrea Sechi per questa edizione del GR di Radio Lina. Le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna dalla procura Via Libera e consulenti di Emanuele Ragnedda entreranno nella stanza della villetta di Conca in Tosa dove sarebbe stata uccisa la donna. La svolta nell'inchiesta del tutto in attesa è arrivata dopo numerose richieste dei difensori dell'imprenditore di Arzachena. Reparti saturi e posti letto terminati. L'allarme è stato lanciato dalla direzione dell'ospedale Arna Sbrozzu, che ha scritto all'assessorato regionale e alle altre aziende sanitarie. In 10 reparti non c'è più spazio. Nova sceriffa in consiglio regionale sulla sanità, a margine del question time tra interrogazioni e interpellanze sul tema, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessore all'interim, un danno per i sardi. Operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. In un documento il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei tre aeroporti sardi. Il sindacato critica la scelta della giunta Todde che imbocca una direzione ritenuta platealmente contraria al bene comune. Dopo due

0: incidenti mortali in poche ore con protagonisti due centauri arriva la replica dell'ANAS. Le strade sono sicure e la legge non obbliga all'installazione di guardrail per i motociclisti. Colpo fallito in un supermercato di Viale Monastiri a Cagliari. In fuga dopo un furto, un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice dell'attività. Ha reagito con violenza spintolandola, ma è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che si trovava all'interno. L'uomo è stato arrestato. Sport calcio, dopo la salvezza con 43 punti, Fabio Pisacane è pronto alla sua seconda stagione sulla panchina del Cagliari, ma la squadra potrebbe essere profondamente rinnovata. Sul taccuino di diverse squadre, Caprile, Esposito e Gaetano. È tutto per quanto riguarda questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sichi.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
5: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: La Fondazione Francesca Rava ha tanti progetti umanitari in giro per il mondo, nasce da un grande dolore. Dopo la morte della sorella Francesca, Maria Vittoria Rava ha deciso di sostenere le persone che hanno più bisogno di aiuto. Da una tragedia improvvisa, un'onda di energia che è cresciuta con il tempo e ha consentito di realizzare ad Haiti, terra martoriata, il più importante ospedale pediatrico dei Caraibi, che ha resistito anche al devastante terremoto che ha sconvolto l'isola.
1: Mia sorella è mancata, io sono ritornata piccola e mi si sono azzerate tutte le certezze, anche la fede che avevo, e io però mi sono ricordata di quella promessa, ho detto io ti cercherò per sempre.
0: La Fondazione Rava ha forti radici anche in Sardegna grazie all'azione della nuorese Cristina Pulighedu, che per sigillare questo rapporto speciale ha organizzato a Oliena, l'Experience Hotel su Gologone, l'incontro per presentare il libro Ti cercherò per sempre di Claudio Guerrini, che riassume l'esperienza della Fondazione. Presente Maria Vittoria Rava insieme a Chiara Del Miglio, che segue i campus di volontariato nel ricordo sempre vivo di Francesca.
1: E io la sento vicino, nei momenti di difficoltà ce ne sono tanti, la provvidenza c'è, lei c'è, nel senso laico, religioso, fa niente, ma c'è, ci sono dei segnali di cui si rendono conto tutti i nostri volontari, quindi io dico sempre, credete che c'è qualcosa al di là di noi, sempre. Io questo libro non lo volevo scrivere, ma essendo passati 25 anni, tante persone mi hanno detto devi lasciare una traccia, ringraziare chi ti ha aiutato e anche dare speranza a tante persone che magari hanno avuto una tragedia come la tua. E allora io ho accettato la condizione che non fosse la mia biografia, perché io non amo parlare di me stessa. Credo che l'aiuto, come il nostro logo, sia tante persone che si mettono una per mano all'altra e fanno insieme. E così questo libro, la cosa bella è che dà la voce a tantissime persone che sono i medici, gli infermieri, che non so, Fiorello, che con la sua famiglia ha partecipato ai campus.

in America Latina di volontariato, Martina Colombari che è venuta in Haiti con me a salvare i bambini, anche la testimonianza di ingegneri che ci hanno aiutato appunto nelle emergenze umanitarie. È molto bello perché le persone che parlano in questo libro parlano da papà, da mamme, da fratelli, da sorelle e non da testimonial, da persone vere. E questo dimostra che anche se ci sono le guerre, ci sono queste grida di odio nei media, in realtà c'è un esercito di persone silenziose che fanno del bene e l'amore, come diceva Einstein, è l'energia più potente del mondo.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
5: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Inequivocabilmente Pan.
7: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
4: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
11: In collaborazione con ICNUSA, Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscagliari a Radiolina.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay dei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista. Anticiclone infatti ben saldo, garanzia di tempo stabile soleggiato e con caldo che si farà sentire nelle ore centrali, infatti i valori saranno compresi tra i 28 e i 30 gradi. Qualche grado in più sui settori interni. Venti in prevalenza deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

di Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al CUS Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.

0: matta io, ma sono matta. Radiolina.
1: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Una sera dalla redazione.
5: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
4: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
5: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
6: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene

0: quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con tre operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
2: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
1: Il calcio: la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese è di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive, mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Ha annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Andrea Sighi per questa edizione del GR di Radio Lina. Le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna, dalla procura via libera ai consulenti di Emanuele Ragnedda, entreranno nella stanza della villetta di Conca in Tosa, dove sarebbe stata uccisa la donna. La svolta nell'inchiesta, del tutto in attesa, è arrivata dopo numerose richieste dei difensori dell'imprenditore di Arzachena. Reparti saturi e posti letto terminati. L'allarme è stato lanciato dalla direzione dell'ospedale Arna Sbrozzu, che ha scritto all'assessorato regionale e alle altre aziende sanitarie. In 10 reparti non c'è più spazio. Nuova scia di veleni in consiglio regionale sulla sanità. A margine del question time, tra interrogazioni e interpellanze sul tema, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora. L'interim è un danno per i sardi. Operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. In un documento il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei tre aeroporti sardi. Il sindacato critica la scelta della giunta Todde, che imbocca una direzione ritenuta platealmente contraria al bene comune. Dopo due incidenti mortali in poche ore, con protagonisti due centauri, arriva la replica dell'ANAS. Le strade sono sicure e la legge non obbliga all'installazione di guardrail per i motociclisti. Colpo fallito in un supermercato di Viale Monastiri a Cagliari. In fuga dopo un furto, un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice dell'attività. Ha reagito con violenza spintonandola, ma è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che si trovava all'interno. L'uomo è stato arrestato. Sport calcio: dopo la salvezza con 43 punti, Fabio Pisacane è pronto alla sua seconda stagione sulla panchina del Cagliari, ma la squadra potrebbe essere profondamente rinnovata. Sul taccuino di diverse squadre, Caprile, Esposito e Gaetano. È tutto per quanto riguarda questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Sighi.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il
7: programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
10: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radio Lina.
11: Eccoci qua, questa è una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di marketing e lo facciamo con Giuseppe Melis, che di marketing è professore, docente dell'Università di Cagliari. Benvenuto.
12: Grazie dell'invito.
11: Allora, marketing, materia bella, affascinante, complessa, che secondo me e anche cambia spesso in corsa, perché insomma i metodi di marketing, che poi che cos'è il marketing? Sostanzialmente è quella cosa che riesce a dare valore, aggiungere valore a un prodotto qualsiasi di un'azienda. Ecco, il marketing cambia perché deve adattarsi un po' sia alle esigenze del mercato, sia ai tempi che passano, vero? È un po' una materia sempre in evoluzione.
12: È una materia ancora molto giovane, perché formalmente nasce a metà degli anni 50 del secolo scorso, e se noi consideriamo per esempio quello che tutti noi studiosi di marketing consideriamo il papà del marketing, Philip Kotler, che è ancora vivente per fortuna, e lui ha avuto una evoluzione incredibile anche nei manuali che ha scritto nel tempo, per cui mentre inizialmente il marketing si concentrava molto sulla vendita, sulla propaganda a tutti i costi, oggi invece lui stesso ha scritto un libro non più tardi di 2 anni fa che si intitola Human to Human Marketing, quindi l'evoluzione del marketing sta ponendo sempre più al centro l'uomo, e questo nonostante l'evoluzione tecnologica che chiaramente influisce sullo svolgimento di questa attività, ma evidentemente è di supporto, al centro ci sono le persone, e questo dovrebbero capirlo tutti quelli che vorrebbero e vogliono fare marketing in modo serio.
11: Ecco, quali sono le nuove frontiere del marketing persona to persona con persona? Perché poi ci sono anche altri marketing, cioè quello magari il marketing persona macchina, che magari sarà il futuro.
12: Sì, allora la dimensione umana del marketing parte dal presupposto che ogni individuo è una singolarità. E invece il marketing per molti versi, soprattutto nei decenni trascorsi, si basava su una massificazione e quindi considerare gli individui come parte di una massa. Addirittura il fenomeno della globalizzazione e della standardizzazione considerava il mercato come fosse omogeneo al proprio interno. Oggi questo non avviene più. Le stesse imprese che hanno o che si sono contraddistinte per essere l'esempio della globalizzazione, penso per esempio a McDonald's, oggi hanno capito che il mercato è fortemente differenziato e quindi devono adeguare la propria offerta, per cui è vero che ci sono alcuni prodotti globali della loro offerta, cioè uguali dappertutto, l'hamburger, ma poi per esempio ci sono tutta una serie di proposte che tengono conto dei contesti dove loro vanno ad operare, e quindi in Italia stesso per esempio abbiamo delle differenze regionali nell'offerta di McDonald's che quindi tiene conto di istanze locali, tant'è che il neologismo glocal o glocalizzazione tiene conto di queste due realtà insieme. E l'aspetto della persona emerge perché ognuno di noi è un'individualità, quindi il marketing tende a fare che cosa? A personalizzare l'offerta, a fare in modo che ci sia un'offerta a misura di ciascuno di noi, delle proprie aspettative, dei propri desideri, e in questo senso per esempio le tecnologie aiutano molto a come dire, segmentare in termini di one to one il marketing, perché è sufficiente che ciascuno di noi abbia un profilo social, i grandi players profilano i nostri comportamenti digitali e in base a questo, chissà perché, molti non lo capiscono, ma in realtà noi stessi riceviamo delle proposte di acquisto di interesse che coincidono. Chissà perché
11: coincidono proprio con la nostra esigenza, esatto. Chissà quando ci avranno ascoltato. Ci fermiamo per ascoltare Fulminacci.

0: benedetto me.
1: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di marketing col professore Giuseppe Melis. L'intelligenza artificiale ora sta rivoluzionando il marketing. Abbiamo detto come i social l'hanno fatto, riuscendo a insomma, personalizzare sempre di più un'offerta dei vari prodotti delle aziende. Ora l'intelligenza artificiale sta continuando quel lavoro.
2: Assolutamente, però questo non sostituisce la dimensione umana anche di chi deve prendere decisioni. L'intelligenza artificiale, se vogliamo proprio ridurla in maniera comprensibile anche a chi ci ascolta, altro non è che un algoritmo che utilizza una funzione statistica, e quindi sulla base dei dati che sono a disposizione del computer la funzione statistica cerca di calcolare qual è l'elemento che si avvicina di più ai dati che lui ha a disposizione. Allora, sulla base di questo, l'intelligenza artificiale è utile, molto utile. Consente in certi casi di migliorare la produttività delle persone e quindi anche delle imprese in termini estremamente significativi, ma questo non sostituisce la conoscenza umana e il fatto che dobbiamo essere sempre più preparati, dobbiamo essere più formati a gestire queste tecnologie. Per cui mi aiuta se devo fare sintesi, se devo lavorare su dati già pronti, ma laddove c'è un elemento di creatività, di comprensione della natura umana, e lì ancora non ci siamo arrivati. Quindi io sono per investire in intelligenza artificiale, sono perché ci si formi rispetto intanto alla comprensione di come funzionano questi sistemi e poi per impararli a gestire anche all'interno delle imprese.
1: Secondo lei si arriverà a un punto in cui sarà l'intelligenza artificiale a decidere che cosa comprare e cosa non comprare? Quindi un acquisto totalmente automatizzato, anche se poi magari chi c'è dietro l'intelligenza artificiale, cioè la carta di credito la mette l'umano, ecco.
2: Non c'è dubbio, però ciascuno di noi quando decide cosa comprare, anche se si fa supportare dall'intelligenza artificiale, è evidente che fa un confronto con le proprie aspettative e i propri desideri. Io mi posso far aiutare se io devo scegliere un elettrodomestico. Allora, con l'offerta che oggi c'è, l'intelligenza artificiale mi permette di avere una comparazione più oggettiva, per esempio, delle diverse proposte, mettendo in relazione una serie di parametri, il prezzo, la qualità e altre caratteristiche, cosa che io da solo, umanamente, farei estremamente fatica. Allora, in questo mi aiuta nella decisione anche a me come utente, come consumatore. Quindi è estremamente utile, e d'altro canto le imprese utilizzano questo intanto per elaborare i dati che provengono dai comportamenti di acquisto e di consumo, dall'altro lato per cercare di capire se stesse quali sono i trend, le dinamiche, e quindi mettere in piedi delle offerte che sono a misura delle diverse persone.
1: Poi è quello che fanno anche già alcuni grandi gruppi, quello di suggerire, sponsorizzare, spingere alcuni prodotti piuttosto che altri.
2: Sì, si tratta di capire nell'interesse di chi lo fanno.
1: Difficilmente lo fanno nell'interesse del consumatore, penso stia intendendo lei. Molto bene, ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco.
3: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
4: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
0: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
3: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
1: Eccoci tornati in studio, l'Isola delle Imprese, l'ospite è Giuseppe Melis, stiamo parlando di marketing. Si usa molto spesso una parola, storytelling, molto attuale, cioè raccontare che cosa c'è dietro un'azienda, dietro un prodotto. Lo fanno tanti adesso, è la nuova moda, anche molto efficace a volte. Quali sono gli errori da non fare e come ci si può anche distinguere, visto che ormai tanti stanno ricorrendo a questo tipo di narrazione?
2: Allora, intanto il primo elemento è che la storia deve essere una storia vera e quindi deve essere una storia credibile, per cui non c'è spazio per fantasie, per raccontarmi quello che non sono.
1: Il consumatore è attento da questo punto di vista?
2: È attento, sì. Tant'è vero che una delle dinamiche che spesso si sente anche dire in giro è che i consumatori cercano autenticità. L'autenticità può essere declinata con riferimento a tanti tipi di prodotti, sia fisici sia immateriali, per esempio nell'ambito del turismo. E quindi anche lì le storie che dobbiamo raccontare devono essere storie vere, e se non sono vere, magari sono leggende, anche quelle vanno sapute raccontare. Ma non è una questione tecnica, è una questione legata anche ai valori che ci si porta dietro. Se posso fare un esempio, che so io, nella provincia autonoma di Trento hanno costruito un prodotto basato sulla leggenda di un personaggio di fantasia che però caratterizza per esempio i playground per i bambini, le funivie, e quindi diventa un elemento estremamente attrattivo. Tu lo sai, ma è una sorta di parco di divertimento, però lo sai, lo comunichi così e c'è tutta una storiella dietro che racconta questo personaggio. Quindi non è che dobbiamo avere paura anche delle leggende.
1: È comunicata talmente bene che quella leggenda è diventata autentica.
2: Sì, diventa consumabile, ma il fruitore è messo nella condizione di capirlo, no? Non è che si sente imbrogliato.
1: Ecco, secondo lei perché è diventata centrale l'autenticità che si ricerca ormai in tutti i campi? Siamo ubriachi da tante altre cose, finzioni, tentativi di imbroglio, di inganno.
2: Sì, e anche questo, se vogliamo, lo possiamo misurare proprio nell'utilizzo di alcune leve di marketing, no? Se prendiamo per esempio la leva della pubblicità, la pubblicità da chi è fatta? Da chi ha interesse a proporsi in un certo modo, quindi racconta se stesso e ovviamente lo fa, come dire, abbellendo tutto ciò che ha a sua disposizione. Ma oggi il consumatore quanto pone in essere atti di acquisto e di consumo sulla base della pubblicità? Sempre meno. Piuttosto invece vale sempre di più il passaparola e anche il passaparola digitale. E quindi le recensioni,
1: cioè le recensioni, esatto,
2: che sono l'elemento a cui tutti noi guardiamo, e quindi ogni impresa è attenta alle recensioni, perché anche quello è un ambito che va gestito.
1: Possono essere un'arma a doppio taglio le recensioni, a volte possono penalizzare, a volte possono anche promuovere un'azienda.
2: Dipende da come si gestiscono.
1: Infatti, le aziende le trattano con grande attenzione.
2: Ci sono degli studi che dimostrano che una recensione negativa, se opportunamente gestita, si trasforma in un punto di forza. Quindi non è vero che uno deve sempre considerare in maniera negativa o autoflagellarsi perché ha avuto una recensione negativa. Se tu la sai gestire bene, questa è una competenza che devi avere tu come umano, questo ti ritorna indietro addirittura anche, se vogliamo, in misura amplificata. Addirittura puoi fidelizzare qualcuno che ha avuto un'esperienza negativa se tu riesci a gestire bene quella criticità.
1: La risposta conta in questi, moltissimo, questi casi. Ci fermiamo per ascoltare i The Weeknd e torniamo per l'ultimo blocco.

0: me, baby. Eccoci per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese. Abbiamo parlato di queste nuove competenze che stanno fiorendo attorno al marketing, insomma, sia insomma, chi gestisce le recensioni di un prodotto, di un'azienda. Ci sono i social media manager, ci sono anche gli influencer. A volte ci si affida agli influencer, nuove figure di questo mondo, per promuovere la propria azienda. Ecco, ce ne sono tanti di influencer, è un nuovo mestiere e anche lì bisogna stare attenti a chi ci si rivolge e come.
1: E così anche gli influencer devono essere credibili, perché se non lo sono è chiaro che le promesse, le proposte che fanno perdono di efficacia. Insomma, qualche esempio lo abbiamo a disposizione, no? Tutti quanti sapete benissimo il successo di Chiara Ferragni, come questo le si è ritorto contro quando il suo livello di credibilità è improvvisamente sceso. Quindi anche lì bisogna saper scegliere l'influencer e saperlo gestire, perché ovviamente l'influencer è una persona esterna all'impresa e la credibilità dipende chiaramente sia dal soggetto che tu scegli, ma anche dalle caratteristiche e dalla qualità dell'offerta dell'impresa. Le due cose sono di pari passo. L'influencer non può sostituire la proposta di qualità dell'impresa, quindi tu comunque devi avere una proposta solida.
0: C'è un minimo comune denominatore di tutte queste cose, che forse è la reputazione degli influencer, dell'azienda. Insomma, è centrale in questo tipo di discorsi, resta centrale anche se ci sono delle figure nuove, delle competenze nuove, lavori nuovi che chiamiamo perlomeno con un nuovo modo, però poi alla fine sempre lì si va.
1: I fondamenti sono quelli, cioè tu devi avere proposte di qualità, devi essere serio, devi essere coerente con la promessa che fai ai tuoi consumatori o più, per essere più precisi, ai tuoi pubblici, perché anche i dipendenti di un'impresa sono pubblico di riferimento e l'impresa deve essere credibile prima di tutto per chi ci lavora, se vuoi che chi ci lavora si identifichi con quell'impresa, con quel brand, con quella marca. Quindi non dobbiamo pensare solo ai consumatori. Non è un caso, anche qui, se io guardo l'evoluzione dei manuali di marketing, no? Inizialmente il riferimento era il cliente. Oggi i manuali più moderni trattano tranquillamente gli stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse che a vario titolo entrano in relazione con l'impresa. E quindi l'impresa deve correlarsi non solo per soddisfare le istanze di chi va a comprare da essa, ma deve soddisfare le istanze anche di tanti altri attori, i dipendenti in primo luogo, i finanziatori, le banche, ma anche la comunità, perché a seconda di quello che tu fai anche la comunità non è insensibile e quindi ti accetta oppure non ti accetta a seconda di quello che fai e di come lo fai.
0: Anche non consumatori, ecco, non

0: clienti diretti, però diciamo, l'opinione pubblica giudica e ha un occhio sempre attento su quello che succede.
1: Assolutamente, noi adesso non abbiamo il tempo di esemplificare eccessivamente, però supponiamo che sia un'impresa che gestisce una discarica di rifiuti solidi urbani. È chiaro che lì gli utili li fai perché c'è qualcuno che paga per conferire quei rifiuti, quindi dal punto di vista economico e reddituale può essere un'impresa sanissima. Però se quella discarica insiste e gli effluvi vanno presso la comunità che è lì vicino, tu non puoi non rendere conto anche a quella comunità.
0: Ma è percepita, può essere percepita come negativa, insomma, sono sempre questi problemi. Come abbiamo detto all'inizio, materia quella del marketing affascinante e anche vastissima. Abbiamo cercato di condensare in questi quattro blocchi dell'isola delle imprese un po' di concetti. Grazie al professor Giuseppe Melis per essere stato nostro ospite. Vi do appuntamento a martedì prossimo.
2: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20 e 34 minuti.
4: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche COLF e badanti?
2: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Latte.

Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolina, come sempre in apertura ai titoli del nostro sommario. Nuova scia di veleni in Consiglio regionale sulla sanità, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora. L'interim, dicono, è un danno per i sardi, intanto l'ospedale Brozzo è al collasso. Turismo sostenibile, visita a sorpresa del ministro dei trasporti Matteo Salvini a Porto Torres, una 4 giorni dedicata al turismo delle aree protette. L'affido familiare, un legame d'amore, un istituto che in Italia è ancora poco conosciuto. Su oltre 46.000 bambini fuori dalla famiglia di origine, solo 15.000 sono in affidamento. Stasera alle 18, il momento più atteso della festa.

0: di Santa Maria d'Itra a Portoscuso. Dopo la processione a mare, i fedeli rinnoveranno una tradizione molto antica, la diretta su Videolina. Dopo la salvezza, con 43 punti, Pisacane è pronto alla sua seconda stagione in panchina, ma la squadra sarà profondamente rinnovata. Ancora buongiorno e grazie, benvenuti al nostro giornale. Iniziamo con la politica, lo dicevamo nei nostri titoli, resta la sanità il punto di scontro maggiore in aula, oggi giornata di question time, e le opposizioni insistono sull'interim appunto alla sanità della presidente Todde. Ecco il servizio, c'è il nostro Fioretti.
1: La sanità sarda è sempre più al collasso. La presidente Todde deve capire che è necessario nominare quanto prima un assessore alla sanità a tempo pieno e non condannare i sardi ad un interim.
2: La presidente sarà assessore alla sanità finché ci sarà bisogno, è un incarico preso con consapevolezza, noi difendiamo questa scelta anche perché sta dando buoni frutti.
3: Lo scontro duro in occasione del question time con la presidente assessore in aula si riaccende a margine delle diverse interrogazioni e interpellanze sul tema e l'opposizione coglie l'attimo per rilanciare l'attacco, aggiungendo elementi nuovi che arrivano da realtà sanitarie.
4: Abbiamo anche il Brosu ormai al collasso, a dirlo è il direttore generale, oggi lo apprendiamo dalla stampa e quindi fa una denuncia rispetto a chi lo ha nominato. Certo è che non si può avere un assessore alla sanità part time.
5: Noi crediamo che debba essere intanto valutato il lavoro positivo che si sta facendo. Certamente la presidente della regione si è caricata un onore importante, ma questo sta a significare quanto la sanità in Sardegna sia delicata.
3: Solo botta e risposta nel question time e niente dibattito in aula. All'esterno la maggioranza fa quadrato sulla scelta di Alessandra Todde, escludendo anche tensioni interne legate proprio alla nomina eventuale di un responsabile della sanità a tempo pieno.
6: Il campo largo la smetta di giocare con la salute dei sardi. È risaputo che il ritardo nella nomina dell'assessore alla sanità è frutto della guerra delle poltrone che c'è in maggioranza. La presidente Todde non perda più tempo e nomina un assessore a tempo pieno.
7: Il question time di oggi dimostra che c'è assoluta collaborazione fra Consiglio regionale, Partito Democratico e assessore. Tra poco entreremo nel bilancio, sulla sanità verranno finanziati tantissime risorse, 100 milioni di euro solo su richiesta del Consiglio regionale, quindi io credo che sui temi ci sia comunque la risposta. Il sistema è sicuramente complicato e ha necessità di più aggiustamenti in corsa.
0: A proposito del Brozzo, avete appena sentito i riferimenti nel servizio di Stefano Fioretti, c'è un allarme lanciato dalla direzione dell'ospedale, reparti saturi, posti letto terminati, appunto la direzione ha scritto all'assessorato regionale e alle altre aziende sanitarie, in 10 reparti si legge non c'è più spazio, la situazione, scrivono i dirigenti, determina un sovraccarico logistico e organizzativo che potrebbe compromettere la possibilità di garantire la sicurezza dei pazienti e l'appropriatezza delle cure. E adesso parliamo di aeroporti, operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. In un documento il siluro della CGIL contro la privatizzazione dei tre scali sardi. Il sindacato critica la scelta della giunta Todde che imbocca una direzione ritenuta platealmente contraria al bene comune. La CGIL annuncia battaglia per stoppare l'operazione con il ricorso a tutti gli strumenti disponibili nell'azione e nella pratica sindacale. Andiamo a Porto Torres, dove il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini ha parlato di turismo nelle aree protette, il riferimento evidentemente è all'Asinara, c'è una 4 giorni in corso su questo tema e ora il servizio di Franco Ferrando.
8: Con la visita sorpresa del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini si è aperta a Porto Torres la 4 giorni dedicata al turismo sostenibile nelle aree protette, ospitata dal Parco Nazionale dell'Asinara, promossa da Europark Federation e organizzata in Italia da Federparchi. Una realtà, quella del Parco dell'Asinara, in continua crescita, ma alle prese con problemi storici.
9: Sto cercando di capire anche come governo, come possiamo, senza essere impattanti, senza portare le masse però, aiutare gli italiani e il mondo a scoprire questo angolo di storia incredibile. C'è il tema dell'acqua, del dissalatore, quindi torno volentieri per capire con i protagonisti come possiamo aiutare.
8: Turismo sostenibile significa accessi controllati, turismo in genere, specie in un'isola, significa spesso a che fare con collegamenti non sempre accessibili, anche per questioni di prezzi.
9: Ma per intanto sono contento perché non c'è l'aumento che la guerra in Iran avrebbe voluto, perché è aumentato il carburante per gli aerei, però grazie al lavoro di tutti stiamo garantendo tariffe invariate.
8: Visita di Salvini a Porto Torres, che è servita anche per incontrare il candidato del centrodestra alle amministrative di giugno, Ivan Cermelli.
0: E a proposito di amministrative, andiamo a conoscere i contendenti di Tonara con Graziano Cano.
10: 1800 abitanti, tre liste. A Tonara nessun problema nel trovare candidati, con il sindaco uscente, eletto la prima volta nel 2010, poi nuovamente nel 2020, che cerca il terzo mandato.
11: In questi anni ci siamo sforzati, abbiamo ottenuto molto e soprattutto abbiamo impostato molto. Siamo un gruppo che vuol bene, che vive qua, che vorrà vivere sempre qua, e dobbiamo completare assolutamente tutto ciò che abbiamo impostato. Vogliamo bene a questi territori, vogliamo bene a tutti i territori come i nostri, molto difficili, belli da vivere, che dobbiamo difendere ad ogni costo.
10: A sfidare Sau intanto Salvatore Urru, già assessore in paese una decina d'anni fa.
12: Ci proponiamo ad un'azione amministrativa nuova, ispirata ai concetti di trasparenza, solidarietà, equità, condivisione, dialogo, ma soprattutto ascolto. Questa lista civica nasce proprio dall'insieme di diverse impronte politiche, culturali e sociali, per fare in modo che l'intera comunità si senta e si veda rappresentata.
10: Prima esperienza invece per la lista guidata da Maria Pina Marotto.
13: Siamo alla nostra prima esperienza amministrativa, composta intanto da persone con età, percorsi e competenze diverse, però accomunate da un unico obiettivo, che è quello di mettersi al servizio della comunità, cercando di riportare al centro dell'attenzione valori come partecipazione e confronto. Proponiamo un'attenzione, diciamo, concreta verso giovani, anziani, famiglie, collaborare con i comuni, i vicini, senza campanilismi, per creare insieme uno sviluppo condiviso.
0: E adesso i due sfidanti di Sant'Adi con Valentina Orcio.
14: Ultimi giorni di campagna elettorale a Sant'Adi, dove il 7 e l'8 giugno i cittadini, saranno circa 2700 di elettori chiamati alle urne, dovranno scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. In corsa ci sono Massimo Impera, sindaco uscente con la lista Viviamo Sant'Adi, e Simona Garau, consigliera comunale d'opposizione con Progetto Sant'Adi.
15: Sant'Adi è un paese che sta crescendo a dismisura. La strada ormai è segnata, dobbiamo continuare a percorrerla affinché sia sempre più attrattivo e possa portare sempre più economia dentro questo territorio ampio.
14: Due visioni diverse per il futuro del paese del Basso Sulcis: da una parte l'esperienza amministrativa e la continuità dell'azione di governo, dall'altra la proposta di rinnovamento e una nuova idea di sviluppo per Sant'Adi.
16: Credo che Sant'Adi meriti di più. Meriti più attenzione per i cittadini e più attenzione per il territorio. Più programmazione per i servizi e per i lavori. Meno improvvisazione. Questo è il nostro obiettivo.
0: Arriva la pubblicità, torniamo tra poco.
17: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
18: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radio Lina.
19: Aspetta!
0: C'è stata una tentata rapina in un supermercato di Viale Monastir a Cagliari. In fuga dopo un furto, un 47enne è stato sorpreso dalla direttrice dell'attività. Ha reagito con violenza, spintonandola, ma è stato bloccato da un carabiniere, libero dal servizio, che si trovava all'interno dell'esercizio, e così l'uomo è stato arrestato. Adesso parliamo di sicurezza sulle strade. Le recenti tragedie hanno riproposto un tema, la sicurezza dei motociclisti in particolare. Ne parliamo con Gianfranco Locci.
20: Se parliamo di guardrail per i motociclisti, cosa dice la normativa?
21: La normativa al riguardo non prevede l'obbligo di installazione del famoso dispositivo salva motociclista.
22: Parole nette in arrivo da ANAS. In tanti invocano strade più sicure a misura di motociclista, con guardrail dedicati anche dopo la tragedia di Francesco 40, 33enne di Orosei, deceduto dopo un terribile incidente sulla statale 125 all'altezza di Capocomino e l'impatto con la barriera metallica. dall'ente strade però puntualizzano.
20: Avete intenzione di intervenire, di mettere questi guardrail per motociclisti in alcune strade molto battute, appunto come la statale 125 e la 129?
21: In alcune strade è possibile metterlo, per esempio anche nelle strade di nuove costruzioni stiamo, diciamo, installando anche il dispositivo cosiddetto salva motociclista.
22: La percentuale di guardrail salva motociclisti al momento è molto bassa, lungo i circa 3.000 chilometri controllati da ANAS.
21: Come prevede il codice, stiamo dotando le nostre strade dello spartitraffico. Lo spartitraffico New Jersey è comunque una barriera che, se è impattata dal motociclista, ha una certa continuità.
22: Intanto, oggi Orosei darà l'ultimo saluto a Francesco 40, è stato proclamato il lutto cittadino. Restano sempre gravissime, invece, le condizioni di Marco Muredda, motociclista 37enne di Sedilo, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Nuoro dopo l'incidente di domenica mattina sulla statale 129.
0: Adesso parliamo di affido familiare, un istituto molto importante che in Italia però è ancora poco conosciuto. Su oltre 46.000 bambini fuori dalla famiglia di origine, soltanto 15.000 sono in affidamento. C'è stato un incontro a Quarto, ne parliamo con Teresa Piretta.
1: L'affido è un'esperienza umana innanzitutto, nel senso che chi si candida per l'affido si rende disponibile ad accogliere un minore che in qualche modo ha vissuto delle condizioni di fragilità nel proprio nucleo familiare.
2: Un'esperienza che lascia un segno nella vita di un bambino e di chi lo accoglie, perché seppur per un tempo limitato l'affido crea un legame d'amore. In Italia, su oltre 46.000 minori fuori dalla famiglia di origine, solo 15.000 sono in affidamento familiare. La maggior parte si trova in casa e famiglia. Una sproporzione nel sistema di accoglienza che si registra anche in Sardegna. L'istituto dell'affido è ancora poco conosciuto.
19: Non ci sono limiti di età e possono accedere all'affido persone sposate, persone conviventi, persone single. C'è un limite di tempo perché la

0: oppure part-time.
1: Che quindi si possono svolgere durante la settimana o nei fine settimana come un supporto per lo svolgimento di attività sportive, un supporto per lo svolgimento dei compiti.
0: Il primo passo è quello di manifestare la disponibilità ai servizi sociali del proprio comune e poi seguire un percorso formativo.
2: Si deve essere pronti a un carico di emozioni ambivalenti, a volte di estrema gioia, a volte di fatica, ma anche di vedere tutto questo come una grande opportunità umana.
3: Questa è la chiesa di Sant'Andrea a Tortolia. Qualche cittadino davano fastidio alle campane che così sono state silenziate, ma sentite gli altri cittadini con Daniela Usai.
4: Le campane della cattedrale di Sant'Andrea a Tortolì scandivano il tempo, matrimoni, funerali, le feste. Adesso tacciono. 70 firme raccolte da un cittadino hanno convinto la procura e il parroco Don Piero Croveddu a fermarle. Il rispetto delle ragioni del denunciante però ha sollevato l'indignazione dei fedeli e dei vicini.
5: Le campane per me hanno significato appartenenza, le campane che suonano a festa. Gioiamo tutti. Il rintocchi è morto, ci sentiamo partecipi.
6: È una vergogna perché siamo stati sempre abituati a questo rintocco di queste campane che per noi era un momento di felicità.
4: I rintocchi, sembrerebbe, superavano i limiti di legge e il parroco ha spento l'impianto, ma nella delusione generale, soprattutto di chi quelle campane le ha sempre conosciute da vicino.
7: E mi fa veramente, mi fa male questa cosa. Mi sono mancate. Non ne fanno chiasso le campane.
8: Abito proprio sotto il campanile della chiesa e ci sono 65 anni e non mi sono mai lamentata, anzi, quando non suonavano mi preoccupava.
4: La comunità vuole raccogliere firme per riaccenderlo il campanile, una petizione per un'altra petizione. Il tempo per ora lo segnerà, dice Don Croveddu, la mediazione.
3: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
9: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina. Scegli.
3: Sono i cani pastore, a loro è dedicata una campagna straordinaria di Laore e della ASL di Sassari. Ne parliamo con Maria Grazia Letta.
10: Un progetto sperimentale voluto dalla regione in linea con l'ormai necessario approccio One Health. Parte dal nord dell'isola, già coinvolti 17 comuni, la campagna straordinaria per la sterilizzazione e l'identificazione dei cani impiegati in ambito pastorale e rurale. L'intervento è attuato dall'agenzia Laore con azioni di informazione rivolte agli allevatori. L'ASL di Sassari già in campo per la sterilizzazione dei cani e l'identificazione tramite microcipatura.
11: Controllare maggiormente la presenza sul territorio di cani vaganti in numero in questo momento incontrollato. Sappiamo che la provenienza è quella delle campagne, pertanto entreremo attraverso questo progetto pilota che coinvolge l'ASL di Sassari all'interno delle aziende zootecniche e faremo un censimento.
10: Fedeli assistenti degli allevatori con particolari attitudini nella gestione e difesa delle greggi, il problema dei cani rurali non identificati è legato sia ad aspetti sanitari, ad esempio patologie trasferite ai proprietari, sia ad aspetti medico-legali, incidenti stradali o aggressione delle greggi. 400.000 euro le risorse stanziate per l'avvio della campagna.
11: Le prime stime parlano di un migliaio di cani, pertanto sarà una bella impresa anche perché ci scontriamo con un ambiente nel quale non eravamo mai entrati.
10: Il progetto pilota prevede l'estensione a tutti i 66 comuni dell'ASL di Sassari, identificati in questa prima fase i comuni più a rischio.
3: Un'altra attrazione alla Maddalena, il buon vino. Ne parliamo con Giampaolo Cucuru.
12: Ci sono poche vigne alla Maddalena, ma i raccolti sono lo stesso di buona qualità, nel rispetto della tradizione del generale Giuseppe Garibaldi, che nella sua tenuta sull'isola di Caprera si dedicava all'uva e ai prodotti della terra, lui precursore del concetto di agriturismo a chilometro zero, sempre con un approccio naturale, come nella filosofia di Slow Food, che ha organizzato la manifestazione Vite e Vite.
13: Un festival che in realtà è il momento di maggiore visibilità di un progetto annuale che vede il coinvolgimento non solo dei vignaioli e quindi dei produttori, ma soprattutto anche quello degli operatori di settore, in particolar modo i ristoratori.
12: La 7ª edizione dell'evento dedicata alla memoria del fondatore Carlo Petrini.
14: Ho in mente le sue parole: con la tristezza non si cambia il mondo. Quindi ereditiamo il suo insegnamento, la sua visione, noi attivisti di Slow Food, e cerchiamo di raggiungere un obiettivo che per noi è fondamentale, cioè quello di portare di nuovo in relazione le persone con il territorio grazie al cibo.
13: In maniera tale che si possa creare una vera e propria rete che poi generi veramente la sostenibilità delle produzioni vitivinicole sul territorio.
12: È un lavoro in itinere, basato sul concetto del mangiare cose sane, alla ricerca di eccellenze all'ombra, poco conosciute dai turisti, ma dalle grandi potenzialità.
3: Gli antichi mestieri sfidano la tecnologia. Andiamo a Villa Peruccio per l'arte del cestino sardo con Alessandro Caltabiano.
15: Lo sguardo assorto, le mani che lavorano instancabili anche per molte ore al giorno, sorrette dall'abilità e dalla forza di un rituale che in Sardegna si perde nella notte dei tempi. Così Fosca porta avanti l'antica arte del cestino sardo, contribuendo alla sua riscoperta.
16: Ho fatto un corso da ragazza, poi naturalmente la vita ti porta su altre strade. Adesso, ultimamente, che mi piace fare il pane, ho ripreso l'attività perché non avevo abbastanza attrezzature per mettere il pane, per farlo lievitare. La chiamano su Stregeveno, anche se il fieno non si trova più. E io ci metto Sasiniga, giunco.
15: Niente plastica o altri materiali da gettar via al primo graffio e niente scorciatoie. Coi mestieri di una volta contano soprattutto passione, pazienza e volontà nel lungo viaggio che dalla raccolta del materiale conduce alle ultime rifiniture. Una dedizione ripagata da manufatti in grado di durare anche per 100 anni, attraversando il tempo e creando ponti tra le generazioni.
16: Ti invoglia perché dalle tue mani crei queste cose, il lavoro che ci vuole, l'impegno lento, ma poi quando vedi il lavoro finito è una soddisfazione, anche perché tutti ammirano proprio queste vecchie tradizioni che non dovrebbero essere perse.
15: Pensi che sia facile trasmetterle ai più giovani?
16: Molti ragazzi vengono che si incantano proprio a questo tipo di lavoro, però è difficile che si mettano, già per come si è da ragazzi, è una cosa che si scopre più avanti.
3: Vi ricordo che domani, in omaggio con l'Unione Sarda, c'è l'inserto Salute, 8 pagine, si parlerà di Ebola, artrite e impotenza maschile. La pubblicità, tra poco parliamo del Cagliari del futuro.
17: Sara di Olina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Il Cagliari non sarà più lo stesso, a parte l'allenatore. Ecco Luca Neri.
18: Un anno fa, di questi tempi, Fabio Pisacane era il tecnico della sorprendente primavera del Cagliari, che andava a vincere la Coppa Italia contro il Milan, Arena Civica di Milano. Un anno dopo, nella stessa città, ma dall'Arena San Siro ancora contro un Milan, quello dei grandi, ha chiuso il cerchio. Forse mi avete fatto diventare un allenatore, ha detto alla squadra, e da questo ripartirà nel prossimo campionato, confermatissimo la guida dei rossoblù. Certe cose non cambiano, cambierà e tanto la squadra che Pisacane avrà a disposizione. A partire dalla stella, Marco Palestra, che saluta dopo 37 partite, un gol e 4 assist, e si appresta a diventare il pezzo pregiato del calciomercato italiano e non solo. In difesa anche Zappa in bilico. Nella seconda parte della stagione ha trovato pochissimo spazio, mentre nuove valutazioni saranno fatte su Mina dopo il mondiale americano. Dossena ha concluso il prestito secco, ci sarà quindi da intervenire anche numericamente. Capitolo centrocampo, Sulemana ha un riscatto molto alto, tornerà all'Atalanta. Per Foloruncio ballano invece 8 milioni, non pochi, ma l'ultimo post su Instagram profuma di addio. Anche Mazzitelli potrebbe aver concluso. In attacco, oltre all'addio di Pavoletti, non ci sarà Clixoi. Belotti difficilmente avrà la conferma, se non da vecchio saggio alla Pavoletti, appunto. Il reparto è quindi da rifondare. Poi ci sono i sacrifici dolorosi per fare cassa. Caprile, Gaetano ed Esposito, i tre assi, hanno diversi corteggiatori e sembra difficile pensare a una tripla permanenza. Almeno uno andrà via. Si parla di 10-11 giocatori in meno, altrettanti dovranno entrare. Sarà quasi una rivoluzione, anche più profonda dell'ultimo anno, quando Angelo non sbagliò praticamente un colpo. Un'estate caldissima.
3: Alle 15 c'è il nostro TG Cultura. Oggi è dedicato all'attività della Fondazione Francesca Rava, che realizza progetti umanitari in tutto il mondo. A Oliena la fondatrice Maria Vittoria Rava ha presentato il libro che riassume una storia che ha avuto inizio 25 anni fa. TG Cultura, ore 15 con Massimiliano Reis. E stasera alle 18 la festa di Santa Maria d'Itria a Porto Scuso, il momento più atteso, la processione alla chiesa parrocchiale per rinnovare una tradizione di fede molto antica. Diretta su Videolina, anticipazione con Massimiliano Reis.
19: Sono giorni intensi, a Porto Scuso si rinnova il rito antico dell'omaggio a Santa Maria d'Itria, patrona del comune sulcitano, una tradizione che risale al periodo della dominazione spagnola, legata indissolubilmente alla pesca del tonno e al lavoro dei tonnarotti. Stasera alle 18, diretta su Videolina, dopo la messa celebrata nell'area del porto industriale, comincia il viaggio in mare del simulacro della Vergine, la conferma di quanto sia forte il legame con l'attività dei pescatori. Verrà deposta una corona di fiori per ricordare le tragedie del mare. Al ritorno sulla terraferma parte la processione nelle vie del paese. La statua di Santa Maria d'Itria viene sistemata nel carro trainato dal giogo dei buoi. A tarda sera l'arrivo nella chiesa parrocchiale, nel sagrato lo spettacolo del San Ramadura. Presenti gruppi folk in arrivo da diversi comuni dell'isola, con devoti che indossano gli abiti tradizionali, cavalieri, associazioni, tanti fedeli che rendono omaggio a Santa Maria d'Itria, colei che guida nel cammino. Nella giornata di ieri la processione a mare verso l'impianto della Tonnara, tanti momenti di un quadro straordinario che ogni anno si ricompone sulla base di una tradizione che attraversa il tempo.
3: È tutto per questa edizione, cari telespettatori, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamo Iada, uno dei loro più importanti successi.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
19: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

Un saluto a tutti su Benitorrausu, Bergattausu, su dalle giornali in sardo de Sardegna 1. Come ti sempre, Bieusu, intendeus che le contis novas de sedizione de oi, comincendi con il titolo su de su sumario. Sanidadi, Torretes Belenus, in su consiglio regionale, su centro-destra contra sa presidente assessora, sinterim estono danno e sardus. I sa risultato su punti positivi su un'area invece su campo largo. Turismo sostenibile, su ministro des infrastrutture San Matteo Salvini in Poltudor, su Marco de Sasinara, est una brenda de ampare maga totu su depiti conosci. Su chinata affido familiare, una cappio de amore, ma si istituto in Italia non esti con notum mera, e spipioso caporentesi in tre caos, un tipros de 45.000, 15.000 scetti, agatanta una famiglia. Sport su palloni de Serie A, appustisi de Sasar Vera Corangiara in Milano, Pisacane esti pronto, posi Zezzi d'Orra in Savanchina de su Castello, ma si squadra, ara cambia in meta. Sa politica regionale, dunca sa, poveri, questa elezione di su TG Nostro, d'Orranta e Sbeleno, su, su consiglio regionale, cari allegao de Sanidadi, questo mangiano su centro-destra, in su chinata question time, attacca assessora e presidente Alessandra Todde, sa Sanidadi e Morendisi, Nara Liceroni, visu presidente dessa commissione Saluri, sa presidente de prinominare Luegus, sa assessori Beru. Su scevro de su presidente de Pigas Interim e donenda risultato su de importo, positivo su un'area invece sa Lara Serra, consigliera del suo movimento 5 Stelle, est uno scevro condivido su de rotto. I consiglieri de sopposizioni protestant, o i sul direttore generale di Subrozzo, a Naga Sospirale con l'assente, sti rotto Breno, Nara Stefano schiera su capo dei consiglieri del suo gruppo misto, ma i dirigenti del suo brozzo invece se insumeri antinaga questa situazione in moi estidorra mello su traballo che effendi Alessandra Todde sti positivo mera come tinnara Diego Loi consiglieri regionali de Alleanza Verdi Sinistra positivo finza su traballo che effendi totus a maggioria e consiglieri del suo campo largo un'antaga non ci vunti polemica in tre spartiros ma noi sti 10, come tinnara Fausto Piga, visu capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, sa veridade, esti che a su campo largo, non ha ancora decidio su nomine dei assessori, voita si vundi vendi sa guerra, sono con satro, vundi giochendi con sa saluri dei sardos. Sa risposta, esti resa presidente della sua commissione, saluri Carla Fundoni, cesti collaborazioni brena, intra sa presidente della sa giunta e assessora e sa maggioria, luegosu, grazie se sa manovra de verano, arribai un montone dirai, tutto possa sanitari. Sa privatizzazione dell'aeroporto su de Sardegna, una gestione scetti, intra esiscalo su de Castello su Masu, Salighera, Fertilia e Terranoa Costa Smeralda, non bracciano in manco a essa CGL. È stata un'operazione sbagliata, devri mai luego su, che ieri vorrei portare danno su Mannu su essa Sardegna, 10 nara sa segreteria regionale de su sindacato. Sa CGL sti contra, su scevro che è arrivato sa giunta regionale, oita sa privatizzazione, non portare beneficio su e su beni comuni. Sa CGL esti dunque sa pronta a guerrare contro questa decisione, imprendi ogni strumento sindacale possibile di AECI. Sa CGL. Sul ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha riaperto in Polto d'Oro un attobio di 4 disi dedicato al suo turismo sostenibile in zona ambientale si amparara. S'attobio è stato promovio de Europark Federation, è stato approntato dessa federazione Federpark, si è stato legato finza del suo arco del Sasinaro, un arco che crescendi, ma in noi apparenta ancora un montone di problemi. Zeu cerchendi ne comprendi come ti si vuole aggiurare, come ti su governo vuole aggiurare questo arco a Nau Salvino. Noi non le svortai in noi genti meda, ma sul logo è una prenda che a tutto su depiti conosci, prene storie sa di Areros. De sicuro certi sa questioni de s'acqua, che a depiressi a risolvi all'estero, a Nau ancora su ministro. Su turismo sostenibile si vuole fare scetti, fende entrare in su arco un numero limitato di visitatori, ma gli operatori del suo settore in questo momento, con il relauso, possono avere dei biglietti su può viaggiare.
Mi pare che a su prezzo non è crescendo in mera, a nostro ministro, grazie se sa giuro derotto su, su ministro Salvini, se sti attoviao, finza su, con, su candidato sindaco de su centro-destra, in Pol Tudorra, Ivan Germelli, sarà votato su Setti e sotto le su mesi che entrerà. E fu dato dunque del suo voto amministrativo. In Barbagia si voterà in Tonaravuru, 1800 abitanti, si scandidaus sindaco 23 per Paolo Sau, estetio Eligio, già due abortas su 2010 su 2020. Salista di Nanta, Interios 26. Oleo, su completai, il progetto su conti già pronto su, approvato su Narassau, oleo su defendi e amparai sul territorio nostro, oleo su vivi in noi, tutti i luoghi sono difficili, sì, ma s'amori, possa bidda nostra, e ti sempre rusforti, de ogni altra cosa, Narassau. Un altro candidato invece è Salvatore Urrucaini, sanno spassato, è stato finse assessori comunali in Tonara. Salista di Nata Tonara Bene Comune, in suo programma in Civunti, un'azione amministrativa tutto nuova, su confronto, sa condivisione, sa trasparenza. Una lista, Nara, ancora Salvatore Urru, cavore d'impari, doni e rappresentanti delle parti politiche, sociali e culturali de Tonara. Esti è sa prima esperienza politica invece sa Maria Pina Marotto, con sa lista, la terza lista. Si pone a su servizio de sa comunità, Nara Maria Pina Marotto, i valori si voti su confronto e sa partecipazione. Il suo programma no, ci vunti, interventi su espicciocuso, sbecciuso e sfamiglia savuro. Ma e spiegherà ancora se candidare, brusca e tutto, voleva collaborare con esatto su comune su destro territorio. Può donare, può creare un sviluppo condivido. E sarà votata finza in Santadi, bidere su basso sulcis in noi, se leggi loro, si voti casi 2700, su Setti e sotto, e su mesi che entra da Santadi, era depi scioverai, sindaco e consiglio comunale. Novus. Si sfida esti intra dos candidati su sindaco, punti su sindaco, dai moi, Massimo Impera, con sa lista Viviamo Santadi, e Simona Garao, consiglieri comunali, adesso opposizione con sa lista Progetto Santadi. Santadi è crescendo in mera, crescendo in bene, come tinnara Massimo Impera, se camminera che ho spiegato e si gusta giusta, e moi de peso completai, tutti i progetti, già in ghizzauso, oleo su donai continuità a essa azione amministrativa, Nara Impera. Una visione differente del subvenitore del Sabidda è invece sa gusto dessa candidare a Simona Garau. In Santadi c'è sta bisogno di le cambiare. I cittadini merescinti de brusu, Nara Garau, se ho spronto sa di donai un'attenzione differente con un programma nuovo che prevede di migliorare ogni ripu de servizio. Questa ruga sa de sanas, de sa Sardigna, funti segura, sa beridadi, esti ca toccherà ghiai, sempre con prudenza manna. Funti sfuedo su de Salvatore Campione, dirigenti ANAS de sa Sardigna, appustisi dei suoi ultimi incidenti, si in questa ruga sa de sa provincia de Nugoro, funti morto su dos motociclista, sa questa ruga sa funti segura, sa Nara Torra, su dirigenti ANAS, non c'è obbligo de ogni guardrail, poi motociclista, sa percentuale de gusto tipo de guardrail, cavore ti sarvai, i motociclisti, questi bascia mera, in questa ruga sa de sanas, punti però 3.000 km de arrugas e pruso. In su mentre oi tutto sa bidda de Orosea risalurà Francesco 40 33 anni su morto a Reseo intra Capo Commino e Berchida e noi esiste un bagno su motocicletta contra su guardrail a orientalisarda a 40 ancora Grais invece se scondizioni se Marco Muredda il suo motociclista 37 anni su de sedilo che a Domenico Passau e se si stoppia in un incidente in sa statale 129 e sempre a Riseo, un altro motociclista, un turista tedesco, è stato morto in Sarruga provinciale intra Nugoro e Orane. Dinanta a fido familiare, esti un istituto che non tutti si conoscenti, può giurare pipiasa e pipiusu, ma finse sa picciocasa e picciocusu, tutto su minoreddusu, che hanno bevinti bruso in sa famiglia e noi continnasciusu. Desse argomento si desta legau in un attobio in quarto, Silvia Caredda, psicologa dessa socio, amici dei bambini, nara che la brusca è tutto, esti un'esperienza umana, tocca resi convinto su mera, si becani in carri con minoreddusu, fragili, sì, pipiosi, canti
vive un momento difficile sì, in sfamiglia in soro. È un'esperienza che all'assera, un rastro, un manno, un usino, un manno, insomma, più, ma finse in chini arrivato derotto o da riccili. In Italia, spipioso e spicciocas in forza della famiglia, noi punti nasce, sono punti grossi da 45.000, ma 15.000 scetti, punti intregaus. In Sardegna, pure il numero sono punti pagugosa, tutto sono punti intregai, pipioso, pipioso, persona sa cogliarasa. Cagun biventi, persona sa sola saburo. Si intrego durerà 24 mesi, sì, come ti narra Rita Gungui, assistente sociale del socio Amici dei Bambini. E informazioni sì, a pizzo su questo argomento, di questo istituto si vuole ottenere a gattare in ufficio dei servizi sociali sì, di ogni città e di ogni bidda della Sardegna. 70 firmas, 70 cittadini hanno sturato su zona della campana della Grese di Sant'Andrea in Tortoli. Su zona della campana vi era troppo artio e si sa denuncia. Sa procura dunque esti intervenia. Su parroco Don Piero Crobeddu ha deciso di sturare. Questa campana che ad esempio sonora possa goia, pon interru, una festa e sfidelisi e cittadini che abbiamo accanto a questa Grecia, un ti indignoso. Sa campana è una cosa di appartenenza, nanta rotto, su sa decisione di dasturai, esti una brigungia, nanta altro. Su zone di sa campana, olinai pregio, felicità di manna. Mi dispiace in mera, come ti nari costomini, de sicuro è una campana, non è una campana a fare carraggio manno. In molte comunità, oliri a regolli a travirma, sapò a lui torre sa campana di Sant'Andrea. Su barco, non fu edera, una rascetica in molte ribao su tempus de sa mediazione. Su sport, su palloni de Serie A, un anno e oi in Milano, Pisacane gli ha vinto sa Coppa Italia de si squadra primavera de su Casteddu, sa tradì torre in Milano, Pisacane ha vinto contro su Milan in su Spolla Drogiu, a pustere sa partita, fu identico con i giocatori, sa nao grazie se bosatro su in moi forse si se un allenatore. In moi Pisacane sti pronto, dunque sa allenai torre su Casteddu in sa stagione di Benri, una squadra che però ha cambiato mera, di sicuro non ci ha resi palestra, 37 partiras, un gol, 4 assist, inter defensori, non si uscire ancora che resi subvenitori de Zappa, che ho canno non ha rigiocato mera, di manco subvenitori de Mina, che preparentesi invece stavo su mondiali in America, con sa nazionale colombiana, Dossena, de Pritorrai, su Como e in su centrocampo, finza sa Sulemana, de Presi ha riscattato, ma costa a mera, commenti Foloruscio, che a casi di sicuro ha rilassato sa Sardegna. Anta salurai Fienza sa Massitelli e Clixoi e forse si Belotti Voru. E puste se ci vunti giocatori si Gabbali in Timmera, come ti Caprile, come ti Esposito o Gaetano. Sa società di lavori decidi dendi bendi calincuno. Su mercato dunque sa resi difficili, gallenti in mera, su Castedo, a deppi comprea su manco 10 giocatori. E so accabbavo e questa edizione pure si torno, grazie a sa vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizione di Bedri, un saluto e tutto.

Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: Era Adavida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti in A Bezos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J, che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzeso di Bitti per cantare.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni. Si intitola Sole e Lughe.

0: sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su un Ugo Resu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro un Uviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Instantales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su monte e gonare.
1: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: E Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Classic.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dognadì, ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico, a mezzudì puro, in Sa Radiolina.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo Giovani di Categoria. Con Lele Casini.
7: Buonasera e buon martedì, ben ritrovate e ritrovati su Radiolina e su Videolina per l'informatore sportivo, il martedì dedicato ai giovani di categoria. Ormai i campionati di prima, seconda e terza sono praticamente conclusi, anche le varie i vari campionati, i vari tornei regionali delle giovanili si stanno concludendo, si sono conclusi, però noi come ogni martedì, e lo saremo sino a fine giugno, qua in diretta su Radiolina e Videolina, vogliamo conoscere le società, vogliamo conoscere dei giovani atleti che si affacciano piano piano verso quel traguardo che è la prima squadra, e quindi vogliamo conoscere altri ragazzi. E questa puntata è dedicata, sono venuti ospiti, sono ormai abituati, bisogna dire la verità, ci fa particolarmente piacere, la società della Salle Monserrato. Buonasera.
8: Buonasera.
7: Adesso ve li presento, uno a uno innanzitutto. Il presidente Simone Murgia, alla mia destra.
8: Ciao, buonasera Lele.
7: Assieme a lui, vediamo se indovino, Tommaso Murgia.
9: Buonasera.
7: Eccolo qua. Oddio, Alberto Vacca? Yeah. Perfetto. Alla mia sinistra invece c'è l'allenatore degli allievi Corrado Maccioni. Buonasera, buonasera Corrado, ben trovato. E poi ci sono due giovanissimi, Andrea Sadoughi. Giusto?
9: Sadoughi,
7: lo sapevo che dovevo sbagliare. E Fabio Paderi, buonasera. Buonasera. E scusami, Andrea. Piano piano li conosceremo, intanto però parliamo della Salle Monserrato. Cosa è cambiato dall'anno scorso? Ma facciamo anche un recap di tutto, perché magari qualcuno l'ha puntata l'anno scorso, che potete trovare su radiolina.it o su Spotify. Però dimmi qualcosa in più, presidente.
8: Ok. Ciao Lele, innanzitutto grazie per questo format che fai, perché dai voce a tutte le società dilettantistiche della Sardegna ed è veramente bello, perché noi abbiamo bisogno, noi presidenti, dirigenti, allenatori e giocatori, abbiamo bisogno di farci sentire non solo in campo ma anche fuori dal campo.
7: Io lo faccio solo perché potrò dire un giorno di averli intervistati per prima io, è solo una questione, esatto, mia, egoistica, perché quando diventeranno bravissimi, famosissimi, prima intervista qua, lo dovete dire su Radiolina, questa è l'unica regola del contratto a zero per essere ospiti qua. Parte gli scherzi, scusami, interrompo.
8: Cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto un anno, però un anno importante, perché abbiamo fatto 65 anni di storia.
7: Non male, non male.
8: Di storia, 65 anni della Salle Monserrato, dove comunque è una società radicata nel territorio, nel cuore della città metropolitana di Cagliari, dove comunque in questi pochi anni siamo passati ad avere quasi 350 iscritti, e dove soprattutto grazie sia agli ospiti passati ma anche agli ospiti attuali abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti quest'anno, come con i giovanissimi, dove c'è appunto Andrea con l'allenatore Biondi. Abbiamo raggiunto l'obiettivo degli giovanissimi elite, un traguardo che Monserrato ancora non aveva raggiunto. Con Fabio abbiamo consolidato un gruppo di sottoetà dei giovanissimi, dove hanno dimostrato di essere all'altezza anche dei giocatori in età. Con Tommaso invece abbiamo confermato con l'allenatore Zini un gruppo nuovo, difficile comunque, perché essendo arrivati in un gruppo elite siamo riusciti comunque a tenere botta alle grosse società che ci sono da anni, se non decenni, in quella categoria, e poi con Alberto abbiamo vinto un campionato da protagonisti con gli
7: allievi. Ho il sospetto che abbia portato quelli vincenti. No, sto scherzo. Una rappresentanza di... Alla fine però stiamo parlando di quattro gruppi, quattro gruppi che hanno ottenuto quello che vi siete prefissati, e forse anche qualcosa in più, o no?
8: Sì, sì, esatto. Non era previsto tutte queste... Non erano previste tutte queste emozioni. Dicevo, con Alberto abbiamo vinto appunto il campionato con appunto anche Mister Corrado. E infine con la prima squadra finalmente siamo arrivati secondi con una bella lotta tra settimo e Malaya, e ora proprio avantieri abbiamo vinto la semifinale dei playoff contro il Monreale, e ci tengo a precisare, una società splendida dentro e fuori da campo.
7: Bene, sottolinearlo.
8: Sì, domenica ci giocheremo il big match, la finalissima, campo neutro contro il Gofaranci, che è una corazzata straconosciuta.
7: Partita secca.
8: Partita secca.
7: Dove si giocherà, così diamo anche
8: definizione. Stiamo ancora aspettando.
7: Ok, la federazione
8: dovrebbe,
7: deve...
8: Sì, dovrebbe essere Oghilarzo o Borore, una di quella.
7: Normalmente si gioca al centro della Sardegna per favorire chiaramente le due società, per non sfavorire l'altra che deve fare più chilometri, essendo in un'unica giornata. Chiaramente c'è anche quell'handicap del trasporto. La Sardegna è bella grande, è bellissima, però nelle strade c'è qualche difficoltà, allora ci si incontra a metà e ci si gioca questo campionato. Quindi in bocca al lupo. In caso di vittoria
8: saremo i primi nel ripescaggio per la prima categoria.
7: E siccome ci potrebbe essere anche a cascata, in base ai campionati di eccellenza e di promozione, potrebbe esserci anche questa possibilità, e auguriamo sia voi nel caso o al Golfaranci eventualmente di essere ripescati, senza guffare le squadre avversarie, quelle delle categorie che magari superiori che dovessero avere qualche problema. La struttura è sempre la stessa?
8: La struttura sì, finalmente.
7: Ci sono novità?
8: Sì, finalmente possiamo dire. A parte con l'aiuto dell'amministrazione comunale riusciremo a modernizzare il campo di aviazione di Monserrato, ma comunque riusciremo finalmente a iniziare i nostri lavori, e quindi sul nostro terreno iniziare a lavorare.
7: Stiamo parlando dei campi all'ex aeroporto di Monserrato.
8: Esatto.
7: Il centro è lì, quindi tutti coloro che volessero avere un punto di riferimento, sapere dove la Salle opera, è lì, e quindi magari anche quest'estate, per chi, dato che siamo a fine stagione, per gli Open Day la prossima stagione, fatevi vedere. Questo è l'appello che possiamo fare, anche perché non costa nulla, giusto?
8: Esatto.
7: Ed è un'occasione per molti ragazzi di mettersi alla prova, innanzitutto divertirsi un pomeriggio, qualche pomeriggio, e poi eventualmente entrare nella famiglia La Salle. Sono quasi lo sponsor io del...
8: No,
7: stavo dicendolo io, non lo dici tu, allora lo dico io. Dal punto di vista tecnico invece di che cosa vogliamo parlare? Il lavoro che viene svolto con i ragazzi, perché bene o male tutte le società che vengono qua ospiti hanno la loro linea, molte cose sono comune a tutti, e poi c'è qualcuno che magari ha qualche rifinitura diversa, e quindi magari raccontaci qual è il lavoro.
0: Dal punto di vista tecnico c'è stata sicuramente una crescita da parte di tutti i ragazzi, perché la nostra forza è sempre stata quella di portare avanti i ragazzi che sono cresciuti con noi, come Alberto, come Fabio, sono con noi da quando erano addirittura i primi calci, quindi è un grande vanto per la società riuscire a portarli in alto, e addirittura alcuni hanno già esordito in seconda categoria quest'anno. Questo è un grande vanto per tutta la società.
7: Eh sì, che poi deve essere l'obiettivo, come spesso ripetiamo, oltre alla soddisfazione dei ragazzi, oltre alla soddisfazione della società di avere la prima squadra, anche per la società averli tirati su vuol dire fidelizzazione, vuol dire appartenenza, vuol dire tante cose in più che poi si sentono in campo.
0: Esatto.
7: O no?
0: Sì,
7: o è banale quello che
0: stai dicendo? No, è vero. Comunque si gioca per la maglia, si è cresciuto per quella maglia. E poi è giusto che, secondo me, chi ha un settore giovanile florido vada avanti e porti avanti questo discorso, perché anche per una questione anche economica, perché andare a prendere fuori un ragazzo che costa di più, quando in casa hai lo stesso ragazzo paritetico che ti fa la differenza, a quel punto punti sul tuo.
7: Poi con i numeri che stavi illustrando tu, Simone, c'è anche il materiale, no? Quindi anche la tranquillità di avere un bacino da cui attingere a casa, vederli tutti i giorni e vedere anche la crescita dei ragazzi, che comunque dà soddisfazione. Quanti hanno esordito in prima squadra quest'anno? dei giovani del...
8: Quest'anno Tommaso e Ale Manconi.
7: Okay.
8: Che Ale Manconi è il nostro bomber con i campionati elite.
7: Vabbè, non l'hai portato?
8: Diciamo che non ci stavamo. Okay, vabbè, è troppo grande.
7: Ogni anno chiaramente noi concediamo un piccolo spazio per la portata dei nostri studi, vorremmo averli tutti. Un giorno magari faremo un'edizione di giovani di categoria con tutta la società, ci organizzeremo e le società verranno in blocco, ci divertiremo ancora di più. Cominciamo a conoscere i ragazzi, da chi cominciamo? Dal più grande? Dai, più esperto, sì, allora, più invertitevi esperto. Come se in barriera il portiere vi dice di invertirvi. Tommaso, allora dai, raccontaci un po' di te, nome, cognome, età, interessi, materia preferita.
9: Allora, quindi Tommaso Murgia,
7: sì?
9: Ho 16 anni, quindi quest'anno ho avuto la possibilità di esordire, appunto.
7: Com'è stato? Dai, raccontaci subito, così rompiamo il ghiaccio.
9: È stato emozionante, soprattutto.
7: Quanto lo aspettavi questa cosa, o eri più preoccupato di non riuscirci?
9: Tutti e due, sì. Perché comunque non mi aspettavo in così poco tempo, perché ci sono da comunque poco tempo, quindi
7: te lo sarei meritato, no?
9: Sì,
7: okay. Meno male.
9: Niente, sono
7: ruolo?
9: Trequartista.
7: Ok.
9: Mancino.
7: Okay. Come quelli più importanti, no?
9: Niente, sono contento di questa stagione.
7: Quali sono le tue caratteristiche oltre quelle del ruolo? Quindi immagino che la fantasia faccia parte un po' del tuo bagaglio tecnico e quindi anche la tecnica.
9: Sì.
7: C'è qualcosa in particolare che ti contraddistingue o devo far parlare il mister? Se chiediamo al mister?
0: Beh, perché io l'ho allenato da 2 anni.
7: Quindi diciamo una cosa positiva e una invece su cui deve migliorare.
0: Non è negativo.
7: È perfetto.
0: Forse la continuità, ma crescendo quella arriverà sicuramente. Sa giocare benissimo tra le linee, secondo me. Quindi è un grande.
7: Non a caso
0: trequartista. Esatto. Quindi fa gol e sa anche
7: mandare
0: in porta.
7: Fai più gol o più assist? Perché poi la sostanza è questa. Dai.
9: Quest'anno più gol. Però mi piace anche fare assist.
7: Sì, se tu sei vicino all'area di rigore, preferisci fare l'assist, quello che smarca l'attaccante, il tuo compagno lo fa segnare, magari anche un compagno che ha bisogno del gol perché è da un po' che non segna, oppure dici sai cos'è, tiro io che qua la mettiamo dentro.
9: Vabbè, se ha bisogno...
7: Cioè, sei egoista? No, ecco.
9: No, se ha bisogno gliela passo, se no... Sì.
7: Addirittura hai la lucidità di pensare, vediamo, quello... Sì?
9: Sì.
7: Fa piacere. Rapporto, immagino, con la squadra tutto a posto.
9: Sì, tutto bene.
7: Com'è stato questo...
9: Soprattutto perché eravamo tutti ragazzi nuovi, a parte io e qualcun altro, comunque era un gruppo nuovo, quindi soprattutto c'erano molti ragazzi che comunque erano sotto età, cioè nel senso che... Per essere un campionato di allievi elite comunque ci doveva essere qualche sotto, cioè
7: okay, certo.
9: Era presente qualche sotto età.
7: Quindi c'erano molti 2010.
9: Sì, molti 2010.
7: E se la sono cavata.
9: Sì, sì. Niente.
7: Il momento più divertente, più soddisfacente, a parte il tuo esordio in prima squadra dal punto di vista degli allievi?
9: Forse il fatto che sicuramente siamo riusciti comunque a legare molto dal punto di vista anche calcistico. Quindi, okay.
7: Ma perché eravate molto uniti fuori e quindi vi siete trovati bene in campo?
9: No,
7: o è stata una conseguenza? O è stata naturale?
9: È stato naturale.
7: Sì. Sono quelle alchimie, mi sa che ogni tanto becchi l'annata dove non ti spezza niente.
0: Niente, esatto.
9: È stato bello soprattutto salvarci, comunque avere la consapevolezza di essere comunque un buon gruppo.
7: Bene, bene, bene. Adesso tu vai lo step successivo, gli altri invece rimangono a difendere i colori. Hai già in mente i tuoi obiettivi?
9: Sicuramente.
7: A breve e a lungo, dai.
9: Continuo finché... Cioè, nel senso...
7: Ti sei messo un obiettivo nella tua carriera, dove vorresti arrivare? Un obiettivo minimo, che può essere anche... Quello di aver esordito con la Salle in prima squadra a posto, no?
9: No, ovviamente okay. No. Come obiettivo minimo era appunto questo, poi adesso vediamo come...
7: Tutto quello che arriva bene.
9: Sì, esatto.
7: A scuola? Non lo sai che io rompo un po' le scatole su questa cosa. Sarà che è un po' deformazione da padre?
9: A scuola
7: a scuola ci vai.
9: Ci vai.
7: Ok, già questo è un grande... No, a parte te la cavi.
9: Sì.
7: Siamo in chiusura di anno, c'è qualche cosa ancora a rischio?
9: Qualcosa.
7: Vuoi fare un appello ai prof? No, meglio di no. Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Va bene, no, in bocca al lupo chiaramente.
9: Grazie.
7: E poi mi dovrai dire le altre due cose importanti che chiedo sempre a fine trasmissione, come da tradizione. Adesso da chi andiamo? Dal più giovane? Andiamo dall'altra parte? Fabio, sei pronto?
9: Sì.
7: Sei già carico lì davanti al microfono, hai già preso palla. Vai tu da solo o devo fare io le domande?
10: No, vabbè, inizio.
7: Bravo, poi. Bravo, benissimo.
10: Hai
7: almeno 5-6 minuti senza che io ti interrompa, se vuoi. Se no, ti faccio le domande.
10: Mi chiamo Fabio Paleri, sono centrocampista centrale.
7: Mediano? Cioè, oppure...
10: Play basso.
7: Play basso, benissimo. Alla Gianluca Gaetano. Vabbè, ti piacerebbe? No, di meno. Dimmene un altro allora, dai.
10: Ah, vabbè, va bene.
7: No, dimmene un altro, così scopro anche che squadra tifi, dai. C'è un play che ti piace particolarmente? Modric.
10: Modric,
7: sì, dai,
10: vabbè.
7: A prescindere, ovvio. Che sei nel Milan, dico. Va bene, vai.
10: Quest'anno abbiamo giocato con molti sotto età.
7: Sì.
10: Molti 2012, comunque in un campionato in cui molte squadre avevano molti 2011.
7: Era il primo anno tuo sul campo grande?
10: Sì.
7: O avevi già fatto l'anno scorso, no?
10: No, no.
7: Quindi
10: avevo fatto magari qualche partita, però comunque sì, il primo anno.
7: È domanda che faccio a tutti quelli che fanno il primo anno di diciamo così, agonistico. Okay. Quindi campo a 11, 10 compagni, cambi, convocazioni, sì. Pochi minuti, molti minuti. Com'è stato questo cambio?
10: Allora, bello perché comunque aiuta a crescere, il gruppo mi è piaciuto perché eravamo un gran gruppo e
7: bello,
10: siamo
7: unito.
10: Un gran gruppo.
7: Ok. Tu sei soddisfatto del tuo
10: sì.
7: anno?
10: Sì, sì.
7: Qualche gol?
10: Uno di rigore.
7: Vabbè, bisogna saperli tirare
11: esatto.
7: Che rigore.
11: Esatto.
7: Assist?
10: Assist... Un pochino.
7: Tanto tu sei un po' più dietro, devi
10: sì,
7: dare un po' di
10: gestire.
7: Ordine alla manovra.
11: In regia.
7: Abbiamo capito. Devo far parlare il mister presidente sulle tue caratteristiche o vai da solo?
10: No, cos'è facciamo che parlare loro.
7: No,
10: che...
7: tutti umili qua, eh. Chi parla?
8: Allora, se posso dire la mia,
7: vai, sì,
8: Fabio... Non, lo abbiamo avuto, Corra, se non sbaglio, ancora prima che lui diventasse un giocatore. Cioè, lui era più piccolo della palla. Perché comunque veniva il fratello,
7: okay.
8: Ricky, vedevo sempre questo pupetto, questo bambino che giocava con...
7: Quando hai iniziato tu, Fabio?
10: Allora, 3 anni e mezzo.
7: Vabbè, veramente più sì. piccolo della palla. Cioè la palla andava e tu c'era qualcuno...
10: Cercavo di inseguirla.
7: Ok, quindi questa passione al calcio per tuo fratello, ma immagina anche prima, papà o
10: no,
7: parenti o amici?
10: Più che altro vedendo le partite di mio fratello.
7: Sì, okay. Ti è venuta
10: sì, mi è venuta la passione.
7: Hai fatto altri sport? Non l'ho neanche chiesto a Tommaso, ma magari dopo rivediamo. Hai fatto altri sport?
10: Principalmente calcio, però ho provato insieme al calcio anche nuoto.
7: E ti è piaciuto?
10: Sì, sì.
7: Ascolta, vedi qualche sport oltre il calcio in TV?
10: Sì. Tennis.
7: Ma non avevo dubbi, guarda. Potrò metterci. No, non si mettono soldi così.
10: Soprattutto tennis.
7: Soprattutto tennis.
11: Se posso.
7: Sì.
11: Lui è un grande giocatore di tennis tavolo.
7: Ah,
11: sì.
7: E segui anche tennis tavolo? Anche in Sardegna non siamo messi male. Tra maschile e femminile.
10: Se capita, lo guardo.
7: Ma non l'hai mai praticato?
10: No, ho praticato mai.
7: Vabbè.
11: Autodidatta.
7: Bene. Mi fa piacere. Altre cose a scuola tutto bene?
10: Sì, a scuola tutto bene.
7: Riesci a coniugare uscite, scuola?
10: Sì, sì.
7: Beh, fai qualcosa di particolare, qualche hobby particolare al di fuori del calcio?
10: No.
7: C'è chi ha il golf? Non lo sto scherzando.
10: Scuola, calcio.
7: Sì. E basta così. Basta e avanza. Va bene. Poi dopo altre domandine, su chi andiamo adesso? Dai, andiamo verso Alberto.
8: Su di me.
7: Cos'è?
8: Era sicuro su di me.
7: Ottimo così, ha chiamato palla. Alberto, raccontati.
12: Allora, sono Alberto Vacca, ho 16 anni, faccio parte degli allievi provinciali. Quest'anno siamo riusciti a ottenere la vittoria del campionato. Domenica purtroppo siamo usciti nei playoff con una sconfitta. Quest'anno il gruppo è stato abbastanza bello, eravamo uniti la maggior parte del 2010, forse 2-3 2009 e niente, sono un centrocampista centrale, mediano.
7: Ok.
12: Sì.
7: Per chi non vedesse Videolina ma ascolta in radio, ho fatto il segno di quelli che zaccano.
12: Nulla al gol, preferisco fare assist.
7: Ok.
12: Credo il mio punto forte sia il lancio, non il tiro.
7: Il tiro bisogna migliorare.
12: Sì, il tiro, sì.
7: Ma per forza o per precisione? Cos'è che manca?
12: No, precisione.
7: Precisione, vabbè.
12: Nulla. A scuola va tutto bene. Quest'anno non dovrei essere rimandato.
7: E cosa vuol dire? Quest'anno dovrei. C'è ancora qualcosa in ballo?
12: No, per ora no.
7: Okay,
12: dipende allora dalle ultime verifiche.
7: No, vabbè, allora mettiti seduto un attimo. Sì. E si risolve.
12: Nulla, sono destro.
7: Sinistro lo usiamo oppure lasciamo
12: perdere? Sinistro lo stiamo migliorando.
7: Lo stiamo migliorando, un'altra cosa su cui lavorare.
12: Sì.
7: Immaginati il tiro di sinistro, quanto dobbiamo.
12: Nulla, per il tempo libero esco quando posso, dopo la scuola, dopo gli allenamenti esco. Niente.
7: Hai qualche hobby, musica,
12: no,
7: film, serie TV, podcast? Niente. Solo calcio, scuola e casa.
12: Sì.
7: E amici, chiaramente. Va bene, va bene. Altre cose? No, diciamo un po'.
0: Allora, Alberto è il capitano.
7: Allora, innanzitutto stavo dicendo, provinciale, quindi l'anno prossimo, sei un 2010, sei ancora allievo.
12: Sì.
7: Sono in A2. No, non si sa. Siamo qui per questo.
0: Allora, praticamente la federazione in corso d'opera ha deciso che chi vince il campionato provinciale non sale direttamente.
7: Ah, vedi, questo io non lo sapevo.
0: Ma ha fatto fare un mini torneo tra le tre provinciali.
7: Okay, perché ci sono vari gironi, certo.
0: Tre gironi di Cagliari, sì. Solo per quelle di Cagliari.
7: La parte sì.
0: Quindi solo due salgono e la terza noi purtroppo avendo perso una partita,
7: però
0: potreste andare fuori.
7: Però potreste essere ripescati.
0: Sì, però l'ingiustizia è che secondo me chi vince il campionato dovrebbe a prescindere salire.
7: Diciamo così. Siamo a disposizione della federazione se volesse rispondere le motivazioni, perché io ignoravo, quindi ignorante di mio.
0: Ragazzi, sono un po' amareggiati. Beh, per
7: intanto
0: questo.
7: Però l'avete vinto il campionato.
0: Sì.
7: Quello non ve lo toglie nessuno, peccato per questa mancata promozione, a meno che non cambi qualcosa e improvvisamente.
0: Speriamo.
7: La Salle ce la troviamo in A2 la prossima stagione, quindi sarebbe A1 e A2. Giusto?
8: Esatto.
7: Non male, comunque, apprezzi. Dai.
8: Non male. Dai.
7: Va bene, va bene. Abbiamo messaggi particolari? No, non mi avete detto le caratteristiche sue.
0: Cosa lui è capitano della squadra.
7: Okay.
0: Prima di tutto, è una grande personalità che non guasta in campo, anche
7: ti
0: se è così
7: sentire,
0: giovane.
7: Anche nello spogliatoio?
0: Spogliatoio un po' meno, un po' però meno. In campo è un leader tecnico, silenzioso. Beh. In campo. La qualità maggiore è il suo ruolo.
7: Okay.
0: Cioè, essendo media play, anche lui è un play.
7: Su quello che deve migliorare, l'abbiamo detto, non infieriamo.
0: No, assolutamente.
7: Facciamo così. Vedendolo che è andato a ruota sulle domande degli altri di tutto il libro, ho detto, vabbè, lui anche in campo ne ha da dire, anche stontona i compagni. Invece no, silenzioso.
8: Più l'arbitro.
0: No. Capitano può.
7: Sì,
0: comunque.
7: Sì. Io metterei una regola a prescindere, ma vabbè, quella stile rugby, cioè solo l'arbitro deve autorizzare il capitano a avvicinarsi, sennò meglio non parlare, sennò succede veramente. Sei molto noioso con l'arbitro.
12: Quando si deve.
7: Ma dimmi, allora, adesso una cosa che si possa dire chiaramente all'arbitro: c'è stato un episodio quest'anno dove l'arbitro ha perso un po' la pazienza. Basta. Cosa gli stavi chiedendo?
12: No, domenica ho chiesto.
7: Proprio l'ultima.
12: Sì, domenica ho chiesto di soccorrere un mio compagno. L'arbitro mi ha minacciato di buttarmi fuori per minaccia.
7: Addirittura.
12: Sì.
7: Vabbè. Gli arbitri sono a disposizione qua, gli spazi anche per voi per rispondere. No, chiaramente la cosa che raccomandiamo sempre a tutti quanti, i giocatori compresi, oltre che i genitori, il pubblico, di avere anche pazienza certe volte, perché io sono sempre fautore che i ragazzi dovrebbero arbitrare. Non facile, però certo. Si renderebbero conto di cosa voglia dire.
8: Tra l'altro, Lele, se posso, complimenti all'AIA, perché quest'anno hanno fatto veramente un lavoro straordinario.
7: E non è facile.
8: Quest'anno è stato veramente difficile trovare degli arbitri inadatti al contesto. E mi riferisco proprio dai piccoli, okay, dai giovanissimi fino alla prima squadra.
7: Bene, bene, questo è un bel messaggio da parte tua. Chi rimane? Andrea?
8: Il bomber.
7: Vai, cambiatevi.
13: Mi chiamo Andrea Sadoghi.
7: Vai.
13: Ho 14 anni e sono un centrocampista. Quest'anno siamo arrivati secondi, però siamo riusciti a conquistare la categoria Elite, che soprattutto per Simone era un obiettivo, e siamo riusciti a regalare soprattutto ai più piccoli campionato Elite. Però abbiamo, anche grazie appunto a loro, abbiamo la possibilità di fare l'Elite anche noi.
7: Ascolta, che cosa è anche il fatto che tu hai fatto riferimento a un ragazzo più giovane di te, gli abbiamo lasciato in eredità, gli diamo la possibilità di andare a fare un'elite. Quanto è anche importante farvi vedere con quelli un po' più piccoli e essere l'esempio voi?
13: Certo, è stato molto importante soprattutto quest'anno, perché anche noi avevamo sotto età che ci sono fatti rispettare entrando in campo, comunque hanno fatto il loro e è giusto comunque regalare ai più piccoli
7: questa possibilità. Quanti anni sei alla Salle?
13: Due
7: anni. Com'è stato il tuo impatto? Come mai sei arrivato e perché sei rimasto?
13: Se devo dire la verità, sono arrivato alla Salle per seguire il mio allenatore con cui mi trovo bene.
7: Ok, vabbè, ci sta, assolutamente.
13: Che è appunto andato alla Salle. Sono rimasto alla Salle quest'anno perché è un ambiente di... cioè casa.
7: Ti trovi bene? Tutti,
13: sì.
7: Tu sei di Monserrato o di...
13: Io abito a Cagliari.
7: Ah, ok.
13: È un ambiente di casa per tutti, quindi... si stava bene, si faceva un campionato regionale, non c'era bisogno di andarsene, soprattutto perché avevamo una bella squadra.
7: E guai a dividerla.
13: No, ci conosciamo da molto, infatti siamo una squadra unita e questo ci ha fatto arrivare in alto.
7: Bene, bene. Altre cose? Caratteristiche? Cosa vogliamo dire? Positive?
14: No, Andrea, non la seguo direttamente.
8: No, vabbè, per... qualcosa la dico io da parte anche di...
7: Io guardo Fabrizio voi perché...
8: Sì. Andrea ha degli ottimi inserimenti. Infatti quest'anno non ha solo giocato da mezzala centrocampista, ma anche da esterno di attacco.
7: Okay.
8: In un 4-3-3 ha giocato diverse volte in attacco e ha degli ottimi inserimenti e soprattutto... è brividino, è forte nel proprio nel...
7: A chi ti ispiri, sì, Andrea? Chi è il giocatore che dici, mi piacerebbe...
8: Oltre al presidente, ovviamente.
7: Sì, oltre al presidente.
13: Certo, il presidente è il primo.
7: Assolutamente.
13: Però, se posso essere sincero, non c'è nessuno.
7: Va bene, va bene. Adesso mi dovete rispondere alla domanda, quella, alle due domande. Una più serena, cioè sul vostro piatto preferito, occhio a quello che dite, perché poi i vostri mister avranno qualche reazione, anche magari sbagliata, se non il presidente, e poi ve la dico dopo l'altra.
12: Il mio è la pizza.
7: Pizza come?
12: No, la margherita.
7: Una volta alla settimana? Due o di due?
8: Allora, i giocatori possono anche mangiarla a due.
7: Due,
8: okay. Va benissimo.
7: Vabbè.
9: Io ho pasta, ho pizza.
7: Pasta come? Perché?
9: Sugo.
7: Normale. Easy. Ok. Peccato, stavo già illudendo.
10: Carbonara.
7: Eccolo! Benissimo, bravo Fabio. se non c'è la carbonara, uno di voi, io mi sento male. Io devo tornare a casa con la consapevolezza che condivido con uno di voi questo gusto. Ecco. Non c'è Fabio Leone in regia. Giuseppe, per te va bene la carbonara? Sì, figurati, anche lui.
13: Anche io pizza.
7: Pizza? Anche tu, Margherita, o c'hai qualche gusto particolare?
13: Sinceramente, patatine fritte e salsiccia secca.
7: Ma sì, una volta ogni due settimane.
13: Fin si quando può... da su stampo.
7: Ecco, facciamo noi.
8: La marca.
7: No, no. Va bene, mangiatelo dove volete. La squadra preferita?
12: Io il Cagliari.
7: Bene.
9: Cagliari
7: bene.
10: Juve.
7: Lo sapevo. C'avevi la faccia. No, vabbè, a parte gli scherzi. Cagliari?
13: Sì.
7: Cioè simpatie particolari? Dai, ce l'hai.
13: Io...
7: No, solo Cagliari.
13: Passo. Cagliari.
7: Okay. Vabbè, vabbè, il Cagliari ha vinto domenica a Milano dopo 29 anni, quindi ce la godiamo. Anche da parte nostra. Ultimo minuto. La società, progetti per il futuro. Dato che ogni anno ci diamo uno certo stimolo, un obiettivo.
8: Allora, prima di tutto sicuramente confermarci in tutte le categorie che abbiamo raggiunto, soprattutto cercare di tenere il più possibile i nostri ragazzi, che chiaramente quando alzi l'asticella si alza anche l'asticella delle chiamate, uh-huh, da parte dei VC

0: ci tengo parecchio.
1: Quindi andare sul sociale.
0: Sì, andare
1: C'è
0: sul
1: un
0: sociale.
1: riferimento?
0: Sì, l'autismo, assolutamente sì.
1: Qualche settimana fa abbiamo avuto anche il settimo che ha lo stesso
0: Sì,
1: obiettivo.
0: assolutamente con Giuseppe Corona sposo pienamente questo torneo, che tra l'altro
1: Sì.
0: a cui partecipiamo sempre. Ci tengo appunto a portare avanti
1: E
0: questo
1: magari può
0: messaggio sul
1: essere anche
0: sociale.
1: questa possibilità, questo spazio su Radiolina e Videolina, magari l'occasione per rinforzare ancora questo sodalizio da questo punto di vista. Noi saremo qua, spero, a raccontarlo. Grazie Giuseppe Valdés, è finita qui. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, divertitevi, anche se qualcuno dice
2: Grazie.
1: che bisogna vincere, però va bene anche solo divertirsi, che è l'obiettivo principale. Appuntamento settimana prossima con giovani di categoria su Radiolina e Videolina. Buona serata.
3: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. È mezzanotte e 31 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: Maci.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Sulla privatizzazione degli aeroporti, l'attacco della CGIL, operazione sbagliata da fermare e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. Nuova scia di veleni in consiglio regionale sulla sanità, le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora, l'interim è un danno per i sardi, l'ospedale Bruzzo è al collasso. Una campagna straordinaria per la sterilizzazione e la microcipatura dei cani da pastore, l'iniziativa nel Nord Sardegna porta la firma di Laure ASL di Sassari. Dopo la salvezza con 43 punti, Pisacane è pronta alla sua seconda stagione in panchina, ma la squadra sarà profondamente rinnovata. E dunque in apertura parliamo dell'attacco della CGIL sulla privatizzazione degli aeroporti sardi. È un'operazione sbagliata, dannosa per una realtà come la Sardegna. Sentiamo subito il servizio del nostro Stefano Fioretti.
1: Operazione di costruzione della rete aeroportuale sarda, obiettivo condiviso, per come è stata pensata dalla giunta regionale e dagli attori che vi stanno lavorando, va contrastata.
2: In un lungo documento il Siluro, la giunta Todde le ragioni del no alla privatizzazione degli aeroporti sardi, teorizzata su tavoli ritenuti ristretti, la CGIL si schiera in forza nella battaglia sui cieli sardi, l'operazione in atto non piace al sindacato che la considera platealmente contraria al bene comune e dannosa per una realtà insulare come la Sardegna.
1: Il futuro degli aeroporti della Sardegna non può essere consegnato a una gestione di soli privati attivi nei fondi di investimento che cercano profitto e guadagni e non certo la tutela degli interessi generali e collettivi dei cittadini della Sardegna.
2: Quel percorso a tappe fissato dal term sheet approvato dalla Giunta, sia pure condizionato da pareri che potrebbero farlo decadere, non sembra convincere. Ci sono poi 30 milioni pronti nella prossima manovrina per l'ingresso della regione nella futura holding che gestirà

0: la rete degli scali e la CGIL alza le barricate, pronta a usare ogni strumento per stoppare l'operazione.
1: Siamo intenzionati a contrastarla aprendo un ragionamento con gli aeroporti della Sardegna, con i lavoratori, per fare in modo che questo asset strategico veda una forte governance della dimensione pubblica e veda un ruolo dei lavoratori al servizio del diritto dei cittadini sardi alla mobilità e non delle mire speculative e di profitto di fondi di investimento e soggetti privati.
2: Nuova scia di Velini, consiglio regionale sulla sanità con le opposizioni che rilanciano l'attacco alla governatrice assessora. Ancora Stefano Fioretti.
3: Sulla sanità verranno finanziate tantissime risorse, 100 milioni di euro solo su richiesta del Consiglio regionale, quindi io credo che sui temi ci sia comunque la risposta.
0: L'imminente variazione di bilancio per ulteriori cure al grande malato, ma sofferenze della sanità che intanto hanno caratterizzato anche il question time in Consiglio regionale. La presenza in aula della governatrice assessora ha poi riacceso lo scontro proprio sull'interim, a margine di interpellanze e interrogazioni sul tema.
4: È risaputo che il ritardo nella nomina dell'assessore alla sanità è frutto della guerra delle poltrone che c'è in maggioranza, il Campolargo la smetta di giocare con la salute dei sardi.
3: C'è assoluta collaborazione fra Partito Democratico e Assessore alla Sanità, sono sicura che risolveremo le criticità, il sistema è sicuramente complicato e ha necessità di più aggiustamenti in corsa.
0: Tensioni in maggioranza ufficialmente smentite, ma doppio ruolo che continua a far discutere, oltre le percezioni distanti sulle stesse criticità del sistema.
5: Abbiamo necessità oggi di avere un assessore a tempo pieno, però che risponda a quelle che sono le esigenze di tutto il sistema sanitario.
6: La Presidente sarà assessore alla sanità finché ci sarà bisogno, è un incarico preso con consapevolezza, noi difendiamo questa scelta anche perché sta dando buoni frutti.
0: Solo botta e risposta nel question time e niente dibattito, fuori dall'aula il Campolargo ha fatto quadrato sulla scelta di Alessandra Todde su un interim che lascia sempre più profonde divisioni.
7: Noi crediamo che debba essere intanto valutato il lavoro positivo che si sta facendo, certamente la Presidente della Regione si è caricata un onore importante, ma questo sta a significare quanto la sanità sia delicata.
6: La sanità sarda è sempre più al collasso, la Presidente Todde deve capire che è necessario nominare quanto prima un assessore alla sanità a tempo pieno e non condannare i sardi ad un interim.
2: Ed ora parliamo delle elezioni amministrative, siamo andati a Tonara con Graziano Cano.
8: 1800 abitanti, tre liste. A Tonara nessun problema nel trovare candidati, con il sindaco uscente, eletto la prima volta nel 2010, poi nuovamente nel 2020, che cerca il terzo mandato.
9: In questi anni ci siamo sforzati, abbiamo ottenuto molto e soprattutto abbiamo impostato molto. Siamo un gruppo che vuol bene, che vive qua, che vorrà vivere sempre qua e dobbiamo completare assolutamente tutto ciò che abbiamo impostato. Vogliamo bene a questi territori, vogliamo bene a tutti i territori come i nostri, molto difficili, belli da vivere, che dobbiamo difendere ad ogni costo.
8: A sfidare Sau intanto Salvatore Urru, già assessore in paese una decina d'anni fa.
10: Ci proponiamo ad un'azione amministrativa nuova, ispirata ai concetti di trasparenza, solidarietà, equità, condivisione, dialogo, ma soprattutto ascolto. Questa lista civica nasce proprio dall'insieme di diverse impronte politiche, culturali e sociali per fare in modo che l'intera comunità si senta e si veda rappresentata.
8: Prima esperienza invece per la lista guidata da Maria Pina Marotto.
11: Siamo alla nostra prima esperienza amministrativa, composta intanto da persone con età, percorsi e competenze diverse, però accomunate da un unico obiettivo, che è quello di mettersi al servizio della comunità cercando di riportare al centro dell'attenzione valori come partecipazione e confronto. Proponiamo un'attenzione, diciamo, concreta verso giovani, anziani, famiglie, collaborare con i comuni, i vicini, senza campanilismi, per creare insieme uno sviluppo condiviso.
2: Anche Sant'Adi si prepara alle comunali del 7 e 8 giugno. Valentina Orgio.
12: Ultimi giorni di campagna elettorale a Sant'Adi, dove il 7 e l'8 giugno i cittadini, saranno circa 2700 di elettori chiamati alle urne, dovranno scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. In corsa ci sono Massimo Impera, sindaco uscente con la lista Viviamo Sant'Adi, e Simona Garau, consigliera comunale d'opposizione con Progetto Sant'Adi.
13: Sant'Adi è un paese che sta crescendo a dismisura. La strada ormai è segnata, dobbiamo continuare a percorrerla affinché sia sempre più attrattivo e possa portare sempre più economia dentro questo territorio ampio.
12: Due visioni diverse per il futuro del paese del Basso Sulcis: da una parte l'esperienza amministrativa e la continuità dell'azione di governo, dall'altra la proposta di rinnovamento e una nuova idea di sviluppo per Sant'Adi.
14: Credo che Sant'Adi meriti di più. Meriti più attenzione per i cittadini e più attenzione per il territorio. Più programmazione per i servizi e per i lavori. Meno improvvisazione. Questo è il nostro obiettivo.
2: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
15: Ogni settimana su Radiolina all'Universo, il cosmo per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
16: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
17: Rubia.
2: Arriva la replica dell'ANAS dopo gli ultimi incidenti sulle statali sarde. Sentiamo il servizio di Gianfranco Locci.
18: Se parliamo di guardrail per i motociclisti, cosa dice la normativa?
19: La normativa al riguardo non prevede l'obbligo di installazione del famoso dispositivo salva motociclista.
20: Parole nette in arrivo da ANAS. In tanti invocano strade più sicure a misura di motociclista, con guardrail dedicati anche dopo la tragedia di Francesco 40, 33enne di Orosei, deceduto dopo un terribile incidente sulla statale 125 all'altezza di Capocomino e l'impatto con la barriera metallica. Dall'ente strade però puntualizzano.
18: Avete intenzione di intervenire, di mettere questi guardrail per motociclisti in alcune strade molto battute, appunto come la statale 125 e la 129?
19: In alcune strade è possibile metterlo, per esempio anche nelle strade di nuova costruzione stiamo, diciamo, installando anche il dispositivo cosiddetto salva motociclista.
20: La percentuale di guardrail salva motociclisti al momento è molto bassa, lungo i circa 3.000 chilometri controllati da ANAS.
19: Come prevede il codice, stiamo dotando le nostre strade dello spartitraffico. Lo spartitraffico New Jersey è comunque una barriera che, se impattata dal motociclista, ha una certa continuità.
20: Intanto, nel pomeriggio Rosei ha dato l'ultimo saluto a Francesco 40 in una gremita chiesa di San Giacomo. Restano sempre gravissime, invece, le condizioni di Marco Muredda, motociclista 37enne di Sedilo, ricoverato da domenica mattina all'ospedale di Nuoro.
2: Si è parlato di affido familiare in un incontro a Quarto. Sentiamo Teresa Piretta.
21: L'affido è un'esperienza umana innanzitutto, nel senso che chi si candida per l'affido si rende disponibile ad accogliere un minore che in qualche modo ha vissuto delle condizioni di fragilità nel proprio nucleo familiare.
22: Un'esperienza che lascia un segno nella vita di un bambino e di chi lo accoglie, perché seppur per un tempo limitato l'affido crea un legame d'amore. In Italia, su oltre 46.000 minori fuori dalla famiglia di origine, solo 15.000 sono in affidamento familiare. La maggior parte si trova in casa e famiglia. Una sproporzione nel sistema di accoglienza che si registra anche in Sardegna. L'istituto dell'affido è ancora poco conosciuto.
23: Non ci sono limiti di età e possono accedere all'affido persone sposate, persone conviventi, persone single. C'è un limite di tempo perché l'affido è previsto

0: passo è quello di manifestare la disponibilità ai servizi sociali del proprio comune e poi seguire un percorso formativo.
1: Si deve essere pronti a un carico di emozioni ambivalenti, a volte di estrema gioia, a volte di fatica, ma anche di vedere tutto questo come una grande opportunità umana.
2: A Porto Scuso finanziamenti in arrivo per la bonifica dell'ex centrale Monteponi. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
3: A Porto Scuso si apre una nuova fase per la bonifica dell'area dell'ex centrale Monteponi. In passato sostegno fondamentale per l'attività mineraria del territorio, oggi simbolo di una zona segnata da degrado e inquinamento.
4: Recuperare aree degradate con le bonifiche vuol dire mettere a disposizione delle superfici dove realizzare nuove attività produttive. E non possiamo fare altro che rilanciare la nostra area industriale non solo per l'economia di Porto Scuso, ma per l'economia di tutto il territorio. Territorio del Sulcis.
3: Il finanziamento di oltre 3 milioni e mezzo di euro ottenuto dal Just Transition Fund permetterà di risolvere l'inquinamento dei suoli, ma è soltanto il primo passo di un progetto che mira all'abbattimento della struttura per restituire al territorio uno spazio strategico a ridosso di un porto fondamentale e rilanciarlo anche come zona franca doganale.
4: Da diversi decenni l'amministrazione di Porto Scuso prevede di separare la parte industriale vera e propria dalla parte civile in questo porto industriale, perché solo così effettivamente ci può essere una piena convivenza di due attività economiche che hanno ancora un futuro davanti a sé.
2: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
5: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti con le difficoltà nel trovare i biglietti aerei per il ponte del 2 giugno e le nuove critiche della CGIL sulla fusione degli aeroporti sardi. Poi la sanità con l'emergenza dei posti letto al Brozzu. A Cagliari invece in cronaca ci occupiamo del futuro di Buoncammino, da quello dell'ex carcere fino alla passeggiata che deve ancora essere completata. Infine nello sport, il mercato del Cagliari, il primo colpo potrebbe essere una conferma, quella di Caprile. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
2: Spazzano alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Nel nord di Sardegna, campagna straordinaria di sterilizzazione e microcippatura dei cani da pastore. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
7: Un progetto sperimentale voluto dalla regione in linea con l'ormai necessario approccio One Health. Parte dal nord dell'isola, già coinvolti 17 comuni, la campagna straordinaria per la sterilizzazione e l'identificazione dei cani impiegati in ambito pastorale e rurale. L'intervento è attuato dall'agenzia Laore con azioni di informazione rivolte agli allevatori. L'ASL di Sassari già in campo per la sterilizzazione dei cani e l'identificazione tramite microcipatura.
8: Controllare maggiormente la presenza sul territorio di cani vaganti in numero in questo momento incontrollato. Sappiamo che la provenienza è quella delle campagne, pertanto entreremo attraverso questo progetto pilota che coinvolge l'ASL di Sassari all'interno delle aziende zootecniche e faremo un censimento.
7: Fedeli assistenti degli allevatori con particolari attitudini nella gestione e difesa delle greggi, il problema dei cani rurali non identificati è legato sia ad aspetti sanitari, ad esempio patologie trasferite ai proprietari, sia da aspetti medico-legali, incidenti stradali o aggressione delle greggi. 400.000 euro le risorse stanziate per l'avvio della campagna.
8: Le prime stime parlano di un migliaio di cani, pertanto sarà una bella impresa anche perché ci scontriamo con un ambiente nel quale non eravamo mai entrati.
7: Il progetto pilota prevede l'estensione a tutti i 66 comuni dell'ASL di Sassari, identificati in questa prima fase i comuni più a rischio.
2: Un parco di assemi rinasce grazie a un intervento di rimboschimento. Sentiamo Luca Pinna.
9: Nei mesi scorsi i pioppi che caratterizzavano il parco di Via Serpentara ad Assemini erano stati abbattuti perché colpiti da un parassita che ne aveva compromesso salute e stabilità. Ora l'ampiare a verde a fianco della strada statale 130 è stata interessata da un intervento di rimboschimento con essenze della macchia mediterranea, restituendo alla città uno spazio prezioso per il decoro urbano e per le tante attività ricreative che qui trovano spazio.
10: Abbiamo scelto piante della macchia mediterranea che hanno più caratteristiche di resistenza al caldo e hanno bisogno di meno disponibilità di acqua. Abbiamo scelto il carrubo, l'acero minore, il corbezzolo, sì, e poi anche il melo. Sono piante che hanno una riduzione di sviluppo in altezza molto ridotto rispetto ai pioppi che salgono ad altezze importanti, ecco.
9: Quello di via Serpentare è solo uno degli interventi di recupero e ampliamento del verde che l'amministrazione comunale ha in programma ad Assemini.
11: Era rinomato per essere uno dei tanti polmoni di verdi di Assemini, che avevano suscitato tantissime polemiche l'abbattimento di queste piante, tantissime piante in via Serpentara, così come anche quelle di piazza Santa Lucia su cui siamo intervenuti. Questo tornerà ad essere ben presto uno dei tanti polmoni verdi che abbiamo ad Assemini.
2: Ancora un po' di pubblicità, tra poco.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: A Porto Scuso si è conclusa in tarda serata la festa di Santa Maria di Itria, patrona del comune sulcitano. Una tradizione che risale al periodo della dominazione spagnola, legata indissolubilmente alla pesca del tonno. Dopo la messa celebrata nell'area del porto industriale è cominciato il viaggio in mare del simulacro della Vergine. Al ritorno sulla terraferma è partita la processione nelle vie del paese. A tarda sera l'arrivo nella chiesa parrocchiale. Nel sagrato lo spettacolo de Sara Madure, il rituale dei trinchini, tutto in diretta su Videolina. Presenti gruppi folk in arrivo da diversi comuni dell'isola, cavalieri, associazioni e tantissimi fedeli che hanno reso omaggio a Santa Maria d'Itria. Anche la Maddalena punta sull'enogastronomia e il servizio è di Giampaolo Cuculu.
13: Ci sono poche vigne alla Maddalena, ma i raccolti sono lo stesso di buona qualità, nel rispetto della tradizione del generale Giuseppe Garibaldi, che nella sua tenuta sull'isola di Caprera si dedicava all'uva e ai prodotti della terra, lui precursore del concetto di agriturismo a chilometro zero, sempre con un approccio naturale, come nella filosofia di Slow Food, che ha organizzato la manifestazione Vite e Vite.
14: Un festival che in realtà è il momento di maggiore visibilità di un progetto annuale che vede il coinvolgimento non solo dei vignaioli e quindi dei produttori, ma soprattutto anche quello degli operatori di settore, in particolar modo i ristoratori.
13: La settima edizione dell'evento dedicata alla memoria del fondatore Carlo Petrini.
15: Ho in mente le sue parole: con la tristezza non si cambia il mondo, quindi ereditiamo il suo insegnamento, la sua visione, noi attivisti di Slow Food, e cerchiamo di raggiungere un obiettivo che per noi è fondamentale, cioè quello di portare di nuovo in relazione le persone con il territorio grazie al cibo.
14: In maniera tale che si possa creare una vera e propria rete che poi generi veramente la sostenibilità delle produzioni vitivinicole sul territorio.
13: È un lavoro in itinere, basato sul concetto del mangiare cose sane alla ricerca di eccellenze all'ombra, poco conosciute dai turisti, ma dalle grandi potenzialità.
2: Sport calcio, il Cagliari inizia a pensare al futuro dopo aver conquistato la salvezza e sicuramente si ripartirà da Pisacane. Sentiamo Luca Neri.
16: Un anno fa, di questi tempi, Fabio Pisacane era il tecnico della sorprendente primavera del Cagliari, che andava a vincere la Coppa Italia contro il Milan, Arena Civica di Milano. Un anno dopo, nella stessa città, ma dall'Arena San Siro ancora contro un Milan, quello dei grandi, ha chiuso il cerchio. Forse mi avete fatto diventare un allenatore, ha detto alla squadra, e da questo ripartirà nel prossimo campionato, confermatissimo la guida dei rossoblù. Certe cose non cambiano, cambierà e tanto la squadra che Pisacane avrà a disposizione. A partire dalla stella, Marco Palestra, che saluta dopo 37 partite, partite, un gol e 4 assist, e si appresta a diventare il pezzo pregiato del calciomercato italiano e non solo. In difesa anche Zappa in bilico, nella seconda parte della stagione ha trovato pochissimo spazio, mentre nuove valutazioni saranno fatte su Mina dopo il mondiale americano. Dossena ha concluso il prestito secco, ci sarà quindi da intervenire anche numericamente. Capitolo centrocampo, Sulemana ha un riscatto molto alto, tornerà all'Atalanta. Per Foloruncio ballano invece 8 milioni, non pochi, ma l'ultimo post su Instagram profuma di addio. Anche Mazzitelli potrebbe aver concluso. In attacco, oltre all'addio di Pavoletti, non ci sarà Clixoi. Belotti difficilmente avrà la conferma, se non da vecchio saggio alla Pavoletti, appunto. Il reparto è quindi da rifondare. Poi ci sono i sacrifici dolorosi per fare cassa. Caprile, Gaetano ed Esposito, i tre assi hanno diversi corteggiatori e sembra difficile pensare a una tripla permanenza. Almeno uno andrà via. Si parla di 10-11 giocatori in meno, altrettanti dovranno entrare. Sarà quasi una rivoluzione, anche più profonda dell'ultimo anno, quando Angelozzi non sbagliò praticamente un colpo. Un'estate caldissima.
2: Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Buonanotte da parte mia, ma anche da parte di Massimo Piras e Cristian Manca in regia.

0: de sa terra nostra.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria. Sì.

0: era tratto da Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: casa te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: È l'una e due minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
6: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina.

0: Un saluto a tutti su Benidorrausu, Bergattausu, su dalle giornali in sardo de Sardegna 1. Come ti sempre, Bieusu, intendeus che le conti snovas de sedizione de oi, come incendi con il titolo su de su sumario. Sanidadi, Torretes Belenus, su consiglio regionale, su centro-destra contra sa presidente, assessora, sinterim, estono danno e sardos. I sa risultato su punti positivi suonare invece su campo largo. Turismo sostenibile, su ministro des infrastrutture San Matteo Salvini in Poltudor, su arco de Sasinara, estono a prenda de ampare maga totus depiti conosci. Su chinata affido familiare, un accappio de amore, ma si istituto in Italia, non è con notum mera, è spippioso caponente si intregao, su un tipros de 45.000, 15.000 scetti, agatanta una famiglia. Sport, su palloni de Serie A, appustisi de Sasar Vera Corangiana in Milano, Pisacane esti pronto, posisezzi d'orra in Salanchina de su Castello, ma si squadra, alla cambia in meta. Sa politica regionale, dunque sa, poveri, questa elezione di Suttiginostro, d'Orranta e Sbeleno, sono in suo consiglio regionale, cari allegao de Sanidadi, questo mangiano su centro-destra, in suginata question time, attacca assessora e presidente Alessandra Todde, sa Sanidadi e Morendisi, Nara Liceroni, visu presidente dessa commissione Saluri, sa presidente de prinominare Luegus, sa assessore Iberu. Su scevro del suo presidente, de Pigas Interim, e donenda risultato su de importo, positivo su Nara invece sa Lara Serra, consigliera del suo movimento 5 Stelle, e sono scevro condivido su de rotto. I consiglieri de opposizioni protestanti, o il suo direttore generale di Subrozzo, a Naga Sospirale con l'assente, sti rotto Breno, Nara Stefano schiera su capo dei consiglieri del suo gruppo misto, ma i dirigenti del suo brozzo invece se insumeri antinaga questa situazione in moi esti torra mello su traballo che effendi Alessandra Todde sti positivo mera come tinnara Diego Loi consiglieri regionali de Alleanza Verdi Sinistra positivo finza sa su traballo che effendi totus a maioria e consiglieri del suo campo largo un'anta che non ci vunti polemica in tre spartiros ma noi esti 10, come tinnara Fausto Piga, visu capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, Saberidadi, esti che a su campo largo, non ha ancora decidio su nomine dei assessori, voita si vundi vendi sa guerra, sono con Satro, vundi giochendi con sa Saluri de Sardos. Sa risposta, esti resa presidente della sua commissione, Saluri Carla Fundoni, cesti collaborazioni brena, intra sa presidente della sua giunta e assessora e sa maggioria, Luegosu, grazie se sa manovra de Verano, arribai un montone di rai, tutto possa sanitari. Sa privatizzazione dell'aeroporto su de Sardegna, una gestione scetti, intra esiscalo su de Castello su Masu, Salighera, Fertilia e Terranoa Costa Smeralda, non avrà in manco a essa CGL. Esta un'operazione sbagliata, devri mai luego su, che ieri vorrei portare danno su Mannu su essa Sardegna, 10 nara sa segreteria regionale de su sindacato. Sa CGL sti contra, su scevro che è arrivato sa giunta regionale, oita sa privatizzazione, non avrà portato beneficio su e su beni comuni. Sa CGL esti dunque sa pronta a guerrare contro questa decisione, imprendi ogni strumento sindacale possibile di AECI. Sa CGL. Su ministro des infrastrutturas Matteo Salvini ha riaperto in Poltudor un attobio di 4 disi dedicato al suo turismo sostenibile in zona ambientalisi ampararas. S'attobio è stato promovio de Europark Federation, è stato approntato de sa federazione Federpark, se sta legato finzas del suo arco del Sasinaro, un arco che crescendi, ma in noi apparenta ancora un montone di problemi. Zeu circendi ne comprendi come ti si vuole aggiurare, come ti su governo vuole aggiurare questo arco a Nau Salvino. Noi non le svortai in noi genti meda, ma sul logo è una prenda che a tutti su depiti conosci, prene storie sa di Areros. De sicuro c'è questa questione de s'acqua che a depiressi a resolvi all'estero, a Nau ancora su ministro. Su turismo sostenibile si vuole fare scetti, potende intrare in su varco un numero limitato di visitatori, ma gli operatori di questo settore in questo momento potete regolare posso prezzo dei biglietti su può viaggiare. Mi pare che a suo prezzo non è crescendo in mera, a nostro ministro, grazie se s'aggiuro de rotto su. Su ministro Salvini, se sti attoviao, finza con su candidato sindaco, beh, su centro-destra, in Poltudorra, Ivan Germelli, sarà votato su Setti e sotto del suo mese che entrerà. E fu dato dunque del suo voto amministrativo. In Barbagia si voterà in Tonaravuru, 1800 abitanti, si scandidaus sindaco 23 per Paolo Sau, estetio Eligio, già due aborti, se su 2010, su 2020. Salista di Nanta, Interios 26. Oleo, su completai, il progetto su contigia pronto, su approvato, narassau, oleo su defendi e amparai sul territorio nostro, oleo su vivi in noi, tutti i luoghi sono difficili, sì, ma s'amori, possa bidda nostra, e ti sempre rusforti, de ogni altra cosa, narassau. Un altro candidato invece è Salvatore Urrucaini. L'anno passato è stato finito assessori comunali in Tonara. Sa lista di nata Tonara Bene Comune. In suo programma ci vunti un'azione amministrativa tutta nuova su confronto, sa condivisione, sa trasparenza. Una lista, nara ancora Salvatore Urru, cavore rimpari, doni e rappresentanti delle parti politiche, sociali e culturali de Tonara. Esti è sa prima esperienza politica invece sa Maria Pina Marotto, con sa lista, la terza lista. Simone è su servizio de sa comunità, nara Maria Pina Marotto, i valori si voti su confronto e sa partecipazione. Il suo programma no, ci vunti, interventi su spicciocuso, sbecciuso e sfamiglia savuro. Ma e spiegherà ancora se candidare, brusca è tutto, voleva collaborare con esatto su comune su destro territorio. Può donare, può creare un sviluppo condivido. E sarà votata finza in Sant'Adi, bidere su basso sulcis in noi, se leggi loro, si voti casi 2700, su Setti e sotto, su mese che entra da Sant'Adi, la depi scioverai sindaco e consiglio comunale. Novus. Si sfida esti intra dos candidati su sindaco, punti su sindaco, dai moi, Massimo Impera, con sa lista Viviamo Sant'Adi e Simone Garò, consiglieri comunali, adesso opposizione con sa lista Progetto Sant'Adi. Sant'Adi è crescendo in mera, crescendo in bene, come tinnara Massimo Impera, sa camminera che ho spiegato e si gusta giusta, e moi de peso completai, tutti i progetti, già in ghizzauso, oleo su donai continuità a essa azione amministrativa, nara impera. Una visione differente del subvenitore del Sabidda è invece sa gusta dessa candidare a Simona Garau. In Sant'Adi c'è sta bisogno di le cambiai. I cittadini su merescinti de brusu, nara Garau, se ho spronto sa di donai un'attenzione differente con un programma nou che previdri de mellorai d'ogna ripu de servizio. In Sarruga sa de sanas de sa Sardigna funti segura, sa beridadi, estica toccare a ghiai, sempre con prudenza manna. Tutti sfuedo su de Salvatore Campione, dirigenti ANAS de sa Sardigna, appustisi dei suoi ultimi incidenti in Sarruga, sa de sa provincia de Nugro, punti morto su dos motociclista, sa in Sarruga sa funti segura, sa nara torra su dirigenti ANAS, non c'è obbligo de ogni guardrail, poi motociclista, sa percentuale de gusto tipo de guardrail, cavori di sarvai, i motociclisti, questi bascia mera in questa ruga de Sanas, punti però 3.000 km de Arrugas e Pruso. In su mentre, poi tutto sabida de Orosea, risalura Francesco 40. 33 anni, morto a Reseo, intra Capo Commino e Berchida, e noi esistiamo un bago su motocicletta, contra su Gardresa, orientalisarda. A 40 ancora Grais, invece se scondizioni di Marco Muredda, il suo motociclista, 37 anni, del sedilo che a Domenico Passau, e se si stoppiava in due incidenti in Sastattali 129. E sempre a Riseo, un altro motociclista, un turista tedesco, è stato morto in Sarruga Provinciali, intra Nugoro e Orane. Dinanta a Fido Familiare, est un istituto che non tutti si conoscenti, può giurare i pipiasa, i pipiusu, ma finse sa picciocasa, i picciocusu, tutti su minoreddusu, che hanno vinti bruso in sa famiglia e noi continnasciusu. Dest' argomento si desta legau in un attobio in quarto, Silvia Caredda, psicologa de s'associu Amici dei Bambini, narra che la brusca è tutto, est un'esperienza umana. Toccare si convinto su mera, si picano in carri con minoreddusu, fragili, sì, pipì, io so canti vivi un momento su, difficile sì, in famiglia sin soro. È un'esperienza che all'assera, un rastro, un mano, un usino, un mano, in su pipio, ma finse in chini arrivato derotto da riccili. In Italia i pipio su i spiccioccas in forza della famiglia noi punti nasci, su punti grossi da 45.000, ma 15.000 scetti, punti intregausu. In Sardegna pure il numero su punti pagu cosa, tutto su punti intregai, pipia su pipio su, persona sa cogliarasa, Gagum Bivinti, persona sa sola saburo. Si intrego durerà 24 mesi, sì, come ti narra Rita Gungui, assistenti sociali del socio Amici dei Bambini. E informazioni sì, a pizzo su questo argomento, di questo istituto si vuole ottenere a gatta in ufficio dei servizi sociali sì, di Donia Cittadi e di Donia Bid de Sardegna. 70 firmas, 70 cittadini anti sturau su zonu de sa campana de sa Cresia de Sant'Andria in Tortoli, su zonu de sa campana piera troppo artio, e si sa denuncia, sa procura dunque esti intervenia. Su parroco Don Piero Crobeddu ha decidio de da sturai. Estra campana ca ad esempio sonora possa goia, pon interru, una festa e sfidelisi e cittadini su campività accanto a Sagresia, un ti indignaus. Sa campana è una cosa di appartenenza, nanta rottus, sa decisione de da sturai, esti una brigungia, nanta atros. Su zonde sa campana, olinai, pregio, felicità di manna. Mi dispiace in mera, come ti nari gustomini, de sicuro. Est una campana, non est una campana a fare carraggio manno. In molte comunità, oliri a regolli a travirma, sapò a lui torre sa campana de Sant'Andrea. Su barco, no fuedera, una rascetica in molte ribao su temposu de sa mediazione. Su sport, su palloni de Serie A, un anno e o in Milano, Pisacane gli ha vinto sa Coppa Italia de si squadra primavera de su Casteddu, sa tra di Torre in Milano, Pisacane ha vinto contro su Milan in su Spolla Drogiu, a posto della sua partita, fu identico con i giocatori, sannao grazie se bosatro su in moi forse sì, se un allenatore. In moi Pisacane sti pronto, dunque sa allenai Torre su Casteddu in sa stagione di Benri, una squadra che però ha cambiato mera, di sicuro non ci ha resi palestra, 37 partiras, un gol, 4 assist, inter defensori, non usciri, non si uscire ancora che avessi subvenitori de Zappa, che ho canno non ha rigiocato mera. Di manco subvenitori de Mina, che preparandosi invece sono su mondiali in America, con sa nazionale colombiana. Dossena, de Pritorrai, su Como e in su centrocampo, finse sa Sulemana, de Presi a riscattare, ma costa a mera. Commenti Foloruscio, che a casi di sicuro ha rilassato sa Sardegna. Anta salurai Fienza San Massitelli e Clixoi e forse sì, Belotti Buru. E puste se ci vunti giocatori, si gabbali in timmera, come ti Caprile, come ti Esposito o Gaetano. Sa società gli lavori decidi dendi bendi calincuno su mercato dunque sa resi difficili gallenti in mera, avete su Castedo alla Deppi comprea su manco 10 giocatori. E so accabbavo e gusto edizione puro si torno, grazie a vostra attenzione, si intendeu su, si bieu su, e si edizione di Bedri, un uso a loro e tutto su.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: La Fondazione Francesca Rava ha tanti progetti umanitari in giro per il mondo, nasce da un grande dolore. Dopo la morte della sorella Francesca, Maria Vittoria Rava ha deciso di sostenere le persone che hanno più bisogno di aiuto. Da una tragedia improvvisa, un'onda di energia che è cresciuta con il tempo e ha consentito di realizzare ad Haiti, terra martoriata, il più importante ospedale pediatrico dei Caraibi, che ha resistito anche al devastante terremoto che ha sconvolto l'isola.
1: Però ci siamo dette, se qualcuno di noi due sparisce, per favore cercami per sempre. E quando mia sorella è mancata, io sono ritornata piccola e mi si sono azzerate tutte le certezze, anche la fede che avevo, e io però mi sono ricordata di quella promessa, ho detto io ti cercherò per sempre.
0: La Fondazione Rava ha forti radici anche in Sardegna, grazie all'azione della nuorese Cristina Pulighedu, che per sigillare questo rapporto speciale ha organizzato a Oliena, l'Experience Hotel su Gologone, l'incontro per presentare il libro Ti cercherò per sempre di Claudio Guerrini, che riassume l'esperienza della Fondazione. Presente Maria Vittoria Rava insieme a Chiara Del Miglio, che segue i campus di volontariato, nel ricordo sempre vivo di Francesca.
1: E io la sento vicino, nei momenti di difficoltà ce ne sono tanti, la provvidenza c'è, lei c'è, nel senso laico, religioso, fa niente, ma c'è, ci sono dei segnali di cui si rendono conto tutti i nostri volontari, quindi io dico sempre, credete che c'è qualcosa al di là di noi, sempre. Io questo libro non lo volevo scrivere, ma essendo passati 25 anni, tante persone mi hanno detto devi lasciare una traccia, ringraziare chi ti ha aiutato e anche dare speranza a tante persone che magari hanno avuto una tragedia come la tua. E allora io ho accettato la condizione che non fosse la mia biografia, perché io non amo parlare di me stessa. Credo che l'aiuto, come il nostro logo, sia tante persone che si mettono una per mano all'altra e fanno insieme. E così questo libro, la cosa bella è che dà la voce a tantissime persone che sono i medici, gli infermieri, che non so, Fiorello, che con la sua famiglia ha partecipato ai campus in America Latina di volontariato, Martina Colombari che è venuta in Haiti con me a salvare i bambini, anche la testimonianza di ingegneri che ci hanno aiutato appunto nelle emergenze umanitarie. È molto bello, perché le persone che parlano in questo libro parlano da papà, da mamme, da fratelli, da sorelle e non da testimonial, da persone vere, e questo dimostra che anche se ci sono le guerre, ci sono queste grida di odio nei media, in realtà c'è un esercito di persone silenziose che fanno del bene, e l'amore, come diceva Einstein, è l'energia più potente del mondo.

0: de sa terra nostra.
1: Un divertente e colorato video accompagna questo brano di Emanuele Garau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: Ava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Era tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì.

Che ore? Resta grave l'imprenditore 37enne di Selli di Loandola. Entriamo nel dettaglio. I due motociclisti sono morti ieri sulle strade della Sardegna. Orosei ha perso la vita, Francesco 40 di 34 anni, finito contro il guardrail. Un'altra vittima a Orani, un turista tedesco di 65 anni. Resta grave l'imprenditore 37enne di Selli di Lonurri, sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo, colpito dal trattore del padre. Oggi sono previsti i funerali. A pagina 2 e pagina 3 appunto ci sono tutti gli articoli di cronaca, in particolare a pagina 3 il pezzo che è firmato da Luigi Almiento, inviato appunto a Nurri, bimbo ucciso dal trattore, non l'ho visto, il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo, ora sotto sequestro, l'inchiesta della procura, nessuno parla con nessuno, racconta Almiento, nemmeno della tragedia, il passo dei pochi che si vedono in giro è affrettato, le espressioni attonite e luttuose, la campagna elettorale per l'elezione di sindaco e consiglio comunale è sospesa, le sorti del municipio da domenica pomeriggio non interessano più a nessuno. Gli accertamenti, poi, il corpo di Lorenzo Spano è già stato restituito al padre Stefano di 40 anni e alla madre Manuela Murgia, incinta, che subito dopo la tragedia ha avuto un malore. Voci, anzi sussurri di paese dicono che stia meglio, ovviamente nel fisico, però dentro è devastata, proprio come il marito, racconta ancora Almiento. E poi i due motociclisti morti in 24 ore, Fabio Ledda, Fabrizio Ungredda firmano l'articolo, il 34enne baroniese ucciso dal guardrail tedesco finisce in una scarpata a Orani, e questa appunto la cronaca che apre l'Unione Sarda in prima pagina. E poi l'isola si sta svuotando, entreremo nel corso di questa puntata nel merito dei dati del rapporto Mete 2026 che è stato presentato ieri a Cagliari dall'osservatorio flussi migratori legato alle ACLI. L'isola si svuota e lo fa a una velocità superiore ad altre regioni, in 10 anni oltre 100.000 residenti in meno, l'articolo di Marco Noce a pagina 4, l'isola che si svuota, sempre meno i sardi e sempre più anziani, sono i numeri impietosi appunto del rapporto, sono spariti 103.000 residenti in 10 anni. La Sardegna appunto si sta svuotando e lo fa a una velocità superiore a quella di regioni con popolazione 3 o 4 volte maggiore. È appunto quello che emerge dal rapporto. Lo scorso gennaio i residenti nell'isola erano 1,5 milioni, nel 2016 registrano un calo ulteriore. In mezzo poi c'è stato il Covid, racconta Marco Noci, il fenomeno è comunque costante. Nel 2025 sono spariti 7.891 residenti ancora dalla prima dell'Unione Sarda. E poi il ruggito di Gaetano, il Cagliari riparte da lui, la fotonotizia, il campionato è appena finito ma il Cagliari pensa già al prossimo, l'allenatore sarà quasi certamente Fabio Pisacane, nei prossimi giorni l'incontro con la società. Tra i punti fermi per il futuro ci sono Esposito e Gaetano, quest'ultimo ha avuto una crescita incredibile nel ruolo di regista, oltre a Palestra hanno già lasciato l'isola invece Clixoy e Foloruncio, che non verranno riscattati. E poi fiato sospeso per Dossena, Belotti e chiaramente Caprile, oggetto dei desideri dei grandi club. Intanto il Milan, dopo la qualificazione alla Champions fallita per la sconfitta con il Cagliari, ha esonerato Max Allegri. Ora c'è ossessione.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme il nostro Caffè Corretto, andiamo a pagina 5, sfogliamo sempre le pagine interne dell'Unione Sarda. Primo piano a Ridone per la regione Vittoria Amara, annullato l'ok ai pannelli perché ignoro la legge sarda, che però ora non esiste più. Cosa accade? La consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l'agrivoltaico concesse dal Ministero dell'Ambiente. Il Ministero non può snobbare e non applicare leggi regionali della Sardegna, solo la Corte Costituzionale può bocciarle. E più una vittoria formale che di sostanza, quella conseguita dalla Regione contro lo Stato con la sentenza emessa ieri dalla consulta che era stata chiamata a decidere su un conflitto di attribuzioni innescato da Villa Devoto contro appunto il Ministero sul fronte delle aree idonee per le rinnovabili, perché nel frattempo il castello normativo costruito in Sardegna è per la gran parte crollato proprio per via di una decisione del giudice delle leggi. Dalla prima pagina sempre della Nuova Sardegna, rinnovabili, la consulta appunto da Ragione alla Regione, la Corte Costituzionale annulla 6 decreti ministeriali. Torniamo sulla prima dell'Unione Sarda per una notizia che ci riguarda direttamente. TV private, Vidulina al primo posto in Italia, i dati Auditel per il 2026, il sigillo appunto è quello dell'Auditel. Nei primi 4 mesi del 2026 Vidulina si piazza al primo posto fra le TV locali nazionali davanti a Telelombardia e Telenorma negli ascolti media, accanto allo storico primato dell'indice di penetrazione. Infatti il rapporto fra telespettatori e popolazione, in un convegno al Senato anche il ministro Matteo Salvini ha evidenziato il ruolo delle TV private citando appunto l'esempio di Vidulina. Ma vi spieghiamo meglio che cosa significa come leggere il dato. Appunto, quello preso in considerazione è l'ascolto medio, che indica il numero medio dei telespettatori di un programma. È un po' complicato, però ve lo spieghiamo. È pari al rapporto fra la somma dei telespettatori presenti in ciascun minuto di un dato intervallo di tempo e la durata, i minuti dell'intervallo stesso. Insomma, un rapporto familiare, viene sottolineato appunto dallo stesso direttore delle testate giornalistiche del gruppo L'Unione Sarda, Emanuele Dessì. Insomma, perdonate la nostra autocitazione. Poi leggiamo sempre pagina 7, le emittenti locali, spina dorsale del paese, con un ruolo insostituibile, le parole di Salvini, dibattito al Senato sulle nuove sfide, appunto le parole del ministro durante un convegno al Senato sul tema le voci del territorio, sfide, opportunità e prospettive delle emittenti radio televisive locali, appunto questo L'Unione Sarda. Poi vi consigliamo di leggere come sempre il Caffè Scorretto firmato da Celestino Tabasso oggi per esempio. Poi invece torniamo alla Nuova Sardegna con il dato dei banchi, sempre più vuoti nell'isola, persi altri 5.600 alunni in un anno, scuola, pesa il forte calo demografico, dal 2018 sono scomparsi infatti 35.000 studenti, la popolazione scolastica si assottiglia sempre di più, il numero è altissimo, che si somma ai già 10.500 già persi nei due anni precedenti e ai 20.000 spariti a partire dal 2018. Ancora spopolamento, persi in 10 anni nell'isola oltre 103.000 residenti, e c'è anche il richiamo sulla cronaca che ci riporta a Nurri, bimbo ucciso dal trattore, padre indagato accusato di omicidio stradale, ha travolto il figlio facendo retromarcia. Ora ci sono Emma Ercomi con Vacipiano.

0: La nostra rassegna stampa ancora insieme Caffè Corretto in questo martedì 26 maggio nella nostra edicola virtuale. Andiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani appunto che troviamo in edicola. Il Corriere della Sera: Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca, riferimento a Vincenzo De Luca a Salerno. Venturini, sindaco in Laguna, il centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano, i segnali di un voto che vengono interpretati da Francesco Verderami. Un referendum non fa primavera, dice, e se si può trarre un'indicazione politica da una tornata amministrativa, si può dire che il test elettorale ha smentito la tesi secondo cui la bocciatura nelle urne della riforma sulla giustizia avesse già aperto la strada verso Palazzo Chigi al centro-sinistra. Questa appunto l'analisi. Abbiamo fatto riferimento prima a quello che è accaduto in casa Milan, Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza. La fotonotizia che troviamo in prima sul Corriere della Sera: rivoluzione rossonera, via anche Furlani, rivoluzione appunto Milan, vengono licenziati, tormenti poi dei tifosi rossoneri. Ancora l'enciclica di Leone: l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, la prima enciclica Magnifica Humanitas, la sfida dell'intelligenza artificiale, gli limiti alla guerra giusta. Andiamo a leggere ancora le prime pagine sulle 24 ore, Piazza Affari oltre il record storico che ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,43%, si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. L'ottimismo sulla riapertura dello stretto di Hormuz fa scivolare petrolio e gas, calano anche i rendimenti dei titoli di Stato. Andiamo a leggere la prima pagina di Avvenire: Umanità al centro, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Poi Zuppi, Cardinale Zuppi, che ha aperto ieri l'Assemblea dei Vescovi, dal Papa sprone all'impegno, il grazie della Chiesa italiana, camminiamo nella storia. E ancora i giochi di parole di Libero nel caso delle elezioni a Venezia: state serenissimi, la sinistra affonda a Venezia e Reggio, alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO, Meloni anche oggi, il centrodestra crolla domani, è stata espugnata la città calabrese, questo Libero. Il Fatto Quotidiano: Comuni, il PD affoga in Laguna, e poi l'antimafia, querela l'antimafia, la meloniana contro il militante sulla via D'Amelio. Ancora il Giornale, sempre il riferimento alla serenissima Venezia, Meloni sta serenissima, le amministrative a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, e poi anche a Reggio Calabria e boom, un plebiscito sul ponte. Poi De Luca infinito, si prende Salerno, la rivincita sul suo PD, scrive ancora il Giornale. Successo al primo turno a Venezia e a Reggio Calabria sono i botti di un turno elettorale che sarebbe dovuto essere il secondo colpo al governo Meloni dopo il referendum. Invece il centrodestra è vivo ed esce più forte dalle comunali. E poi Cardinale caccia tutti, da oggi comando io, come sarà il suo Milan, via Allegri e dirigenti. La fotonotizia con l'allenatore Massimo Allegri appunto in primo piano, sempre sul Giornale. Ora noi ci fermiamo, ma torniamo fra poco con il resto della nostra rassegna stampa.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Insieme in questo martedì mattina per il nostro caffè corretto, ora ascoltiamo Alex Warren.

0: La nostra rassegna stampa, il caffè corretto in questo martedì 26 maggio, ancora dall'Unione Sarda, pagina 11, Ebola pronti a ogni emergenza, Milano test negativi per i due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con la febbre, quello che c'è da sapere oltre la cronaca, l'inquadramento scientifico. Ebola è uno dei temi che troveremo al centro dell'inserto salute domani in omaggio con l'Unione Sarda, ma abbiamo il piacere di parlare direttamente con Lorenzo Paolini, che è direttore editoriale dell'Unione Sarda, e con direttore Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela.
0: Ebola e non solo, però partiamo da qua.
1: Beh, Ebola è complicato fare un articolo su Ebola, anche perché noi abbiamo cercato di fare un articolo scientifico, cioè raccontarlo proprio sotto un aspetto medico, perché comunque noi abbiamo a che fare con una cosa che è completamente nuova rispetto a quella che conosciamo. Esisteva per un altro ceppo di Ebola una cura, per questo no. Tra l'altro è una malattia che ha una capacità di replicarsi molto alta, per fortuna senza trasmissione aerea come il Covid, però è molto cioè i medici raccontano quanto semplice sia, per cui è chiaro che c'è una attenzione mondiale molto alta, perfino gli USA, che in questo momento sono, diciamo, molto scettici con l'amministrazione Trump rispetto ai trattamenti severi per le malattie. L'altro giorno hanno bloccato un volo, che è un volo di Air France, che aveva a bordo un passeggero che era passato per il Congo, per dire qual è la sensibilità. Per cui è un pezzo che chiuderemo stasera cercando di aggiornare i numeri fino all'ultimo. Insomma, è un tema che potrebbe toccarci tutti, pur non essendo per fortuna facilissimo essere contagiati, perché il fatto che manchi la trasmissione aerea rende tutto un po', insomma, un pochino meno semplice. Questo è il tema secondo me più importante, ma poi parliamo anche di artriti, artrosi, ne parliamo insieme, pur essendo due cose completamente diverse, perché spesse volte si fa una confusione, cioè si mettono insieme due cose che sono invece completamente diverse, e proviamo a fare un punto. E poi parliamo di impotenza maschile, che può essere un tema, a parte che è un tema importante di per sé, come ovvio, però parliamo anche di quando è un campanello d'allarme per il cuore, e di come, insomma, è un tipo di impotenza un po' diversa dalle altre.
0: E ricordiamo, Lorenzo, quali sono i vari appuntamenti, sia in edicola ma non solo.
1: Beh, certo, la troviamo anche sull'app, e poi insomma, a me mi colpisce molto che un signore ci abbia raccontato l'altro giorno che lui li conserva tutti da tanto tempo. Insomma, è un piccolo aiuto concreto per chi vuole essere informato in un modo, per quanto per noi è possibile, scientifico.
0: Diventa un mini compendio, Lorenzo, insomma, scientifico, se come il signore appunto lo si conserva e si può consultare magari negli anni. Va bene, grazie infinite a Lorenzo Paolini e buon lavoro, grazie. Direttore editoriale dell'Unione, lo ricordiamo, è condirettore.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.